0: Ciao Pa, un saluto semplice e universale che molti di noi mandano da molto lontano a chi è rimasto in Italia o a chi ci protegge da lassù. L'amore per le nostre radici resta sempre intatto. Ci fermiamo un momento e ci prendiamo un attimo il tempo di lasciar sedimentare quello che abbiamo appena ascoltato e poi ripartiamo con la grande musica.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Bentornati a Giradischi. Se avete approfittato della pausa per preparare un buon caffè, tranquilli, siete rientrati giusto in tempo. Si riparte subito a tutto ritmo con un'autentica scarica di energia pura che vi farà saltare sulla sedia. Parliamo di Heather Parisi. Nata a Los Angeles, arriva in Italia alla fine degli anni 70 e diventa in pochissimo tempo una delle icone assolute dello showbiz italiano. Il programma del sabato sera della Rai, fantastico, l'ha consacrata al grande pubblico, dove i suoi numeri di danza erano veri e propri spettacoli nello spettacolo. Di Rock and Roll esce come adattamento italiano del successo I'll Rock You, ed è esattamente ciò che sembra, un invito irresistibile a muoversi, a lasciarsi andare e a ballare senza alcuna vergogna. Gli anni 80 in Italia avevano questa leggerezza colorata, questa voglia matta di divertirsi dopo stagioni difficili, e Heather Parisi ne è stata la regina indiscussa. Eccoti, rockerò.

Spero che abbiate ballato di santa ragione. Se i vicini di casa hanno bussato alla parete, significa che avete fatto la cosa giusta. Adesso però torniamo a qualcosa di decisamente più tranquillo, ma non per questo meno bello, con una dedica speciale per i miei cari amici Alboreto e Cosimo Montagnese, eseguita da Giuseppe Faiella. Per tutti, semplicemente...

Gino Di Capri e i suoi Rockers con Torna piccina mia, la storia intramontabile di un padre che attende sua figlia. E adesso sul piatto del nostro giradischi, pezzo selezionato appositamente per i nostri ascoltatori Enza e Sam. Andiamo ad ascoltare Roberta Mazzone e la sua Io di notte, un brano che profuma intensamente di anni 70 italiani, un periodo incredibilmente ricco per la canzone di casa nostra, un vivaio di storie, di grandissimi artisti e di voci meravigliose che meritano assolutamente di essere ricordate. Roberta Mazzone è senza dubbio una di queste voci, delicata, intensa, capace di evocare emozioni notturne con quella malinconia dolce che appartiene alla grande tradizione melodica del nostro paese. Io di notte è il brano perfetto per Enza e Sam, perché lascia qualcosa dentro, un'emozione che resta viva anche quando la musica finisce, esattamente come deve essere.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Bentornati a Giradischi. Avete risparmiato le gambe durante la pausa? Bene, perché adesso non vi diamo scampo. Scendiamo idealmente in strada, entriamo nel quartiere, nel beat e nel ritmo travolgente degli anni 60 italiani. I ragazzi della via Gluck sono pronti. Come sappiamo, Adriano Celentano resi celebre la via Gluck nel 66 con la sua storica canzone sulla Milano che cambiava e sulla la profonda nostalgia di una periferia che non c'era più. I ragazzi della via Gluck prendono quel nome e quell'identico spirito, la strada, il quartiere, la vita di ogni giorno, e ci costruiscono sopra un suono beat trascinante, mescolato sapientemente con il mambo, con il rock e con quella vitalità tutta italiana tipica degli anni 60. Il beat italiano era proprio questo, non una semplice copia, ma una traduzione originale di qualcosa che era arrivato dall'altra parte dell'oceano e che qui aveva messo radici nuove. Ascoltiamoli insieme.

Il beat ci ha decisamente svegliati tutte e adesso arriva qualcosa di veramente speciale, uno dei momenti più intensi e memorabili della nostra televisione. Ci trasferiamo idealmente al Festival di Sanremo per un duetto che ha fatto la storia. Ron, al secolo Rosalino Cellamare, cantautore di straordinaria sensibilità, sale sul palco dell'Ariston con una canzone d'amore bellissima, ma a metà dell'esibizione succede qualcosa di totalmente inaspettato. Sale sul palco Tosca, cantante romana dalla voce potente, calda e teatrale. Nessuno tra il pubblico sapeva che ci sarebbe stata, non era stata annunciata e la sorpresa lascia tutti quanti senza fiato. Il brano vince quel festival e conquista anche il premio Volare per il miglior testo. Pensate che Tosca era stata scelta appena 2 settimane prima in sostituzione di Spagna, un colpo di teatro perfetto che ha reso questa canzone indimenticabile. Vorrei incontrarti fra 100 anni, un'idea romantica assoluta eppure così profondamente umana. Questo pezzo è dedicato a tutti i sognatori in ascolto, me incluso.

fra 100 anni, se ci siamo ancora, spero che Giradischi sia sempre qui a trasmettere per voi. Adesso passiamo a un altro classico intramontabile del cuore italiano, I ricchi e poveri, reduci da Sanremo del 1971 e poi dritti verso l'Eurovision. I ricchi e poveri, storico gruppo genovesi nato nel 1967, originariamente in Quattro Elementi, poi diventato il celebre duo composto da Franco Gatti e Angela Brambati, che sarà, viene presentata al Festival di Sanremo del 1971 in abbinamento con il grande cantante José Feliciano, ed è subito un trionfo. Ma non si ferma lì, il brano rappresenta l'Italia alle Eurovision Song Contest dello stesso anno, dove conquista un ottimo settimo posto. È una canzone che parla di incertezza e di futuro, affrontando quella domanda universale che ci portiamo tutti dentro: che sarà di me? Il tutto detto con una leggerezza e una melodia uniche. In Italia, in Europa e qui ad Adelaide, che sarà? È una di quelle canzoni che tutti conoscono fin da bambini. La melodia parla da sola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: E rieccoci qui, la musica torna a girare e noi con lei. Adesso arriviamo al brano che ha fatto da colonna sonora a mille capodanni italiani, Lucio Dalla con L'anno che verrà, dedicato al mio caro amico Mario Cianfrone. Preparatevi perché Dalla è uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, clarinettista, pianista, compositore, poeta. L'anno che verrà esce nel 79 nell'album omonimo ed è una lettera immaginaria scritta a un amico lontano, ironica, speranzosa, tenera. L'Italia di fine anni 70 stava uscendo da un decennio durissimo: terrorismo, tensioni sociali, crisi, e Dalla risponde con una canzone che guarda avanti, che immagina un futuro migliore con una leggerezza disarmante. È diventata la canzone di Capodanno per eccellenza. La si sente ogni anno, ovunque, e non stanca mai. Chi festeggia il Capodanno con musica italiana non può farne a meno. È una legge non scritta ed è giusta. Lucio Dalla, L'anno che verrà.

Noi restiamo in viaggio, ho ancora emozioni, ancora storie, ancora musica che parla da sola. Segue una delle migliori canzoni di Orietta Berti, richiesta da Giovanni Panuccio, L'Altalena, scritta da Panzeri, Conti e Argenio nel 69. Sembra una canzone leggera, quasi senza pretese, ma bisogna ascoltarla bene perché c'è dell'altro. Terza classificata a un disco per l'estate e presentata anche a Canzonissima nello stesso anno, dove ottenni un enorme successo commerciale, riconfermando Orietta come una delle voci più amate d'Italia. Il brano fa parte dell'album Le Canzonissime. Bella scelta, Giovanni, come al solito. Buon ascolto, Orietta Berti.

Mentre l'altalena si ferma, noi ripartiamo con un altro ricordo che profuma di anni belli. Questa arriva da Maria Lopresto. Il brano è Un bimbo sul leone, inciso da Celentano nel 68. Maria ci ha scritto: le canzoni di Adriano sono incastonate nei ricordi della mia gioventù. La sentivo a 16 anni e la ballavo fino a sfinirmi. Poi, quando andavo a letto, mettevo la radiolina sotto il cuscino e la riascoltavo. Adriano è unico e inimitabile. Pochi mi piacciono come lui, sia come cantante che come mente umana. Lui è il top in tutto. Complimenti per un fantastico programma. Grazie a te, Maria, è un piacere mandare in onda questo brano del mitico molleggiato.

sui cavalli bianchi e neri giocherò. Sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle volerò, seguendo le

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Siamo tornati, ultimi minuti insieme, ma ancora una storia da raccontare. Equipe 84, casa mia, partecipò a un disco per l'estate nel 71, ottenendo un grande successo. Fu incisa come nuova Equipe 84, perché l'anno prima il batterista Alfio Cantarella era stato arrestato per pochi grammi di hashish e la RAI aveva escluso il gruppo dai programmi. La Ricordi però trovò un accordo, il nome cambiò e alla batteria arrivò Mike Shepstone dei Rogues. Con il tempo casa mia è diventata l'inno degli emigranti, quelli che lavoravano in Germania o in altri paesi europei e tornavano a casa per le feste. Un brano attualissimo, commovente, senza tempo. Equipe 84. Ta-da.

Con questo chiudiamo questa splendida puntata. Giradischi saluta tutti voi, grazie per averci tenuto compagnia, è sempre un piacere condividere queste canzoni con voi. Se volete scriverci o dedicare un brano, trovate il nostro indirizzo giradischi15@aol.com, oppure un breve messaggio al mio telefonino con la vostra canzone preferita 0413891385, lo ripeto 0413891385. Alla prossima settimana, buona giornata a tutti e buona musica. Ciao ragazzi.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: mondo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e
2: che viene da noi, dalla Basilica di Sant'Antonio a Padova. Padre Bortolino ha predicato il Triduo durante questa settimana e sarà anche con noi il nostro predicatore. Ringraziamo i frati della Basilica per la presenza di Padre Bortolino in mezzo a noi. Un caro saluto anche a quelli che stanno partecipando a questa messa attraverso la radio italiana.
0: Prima di iniziare questa Eucaristia vogliamo metterci davanti al Signore e chiedergli perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, per voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra gloria, amata del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto. Imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ha parlato e lo farò. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore.
4: È bello rendere grazie al Signore.
3: È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli altri dal nostro Dio.
4: È bello rendere grazie.
3: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità.
5: Hey.

dalla lettera di San Giovanni. Quando ero il tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Qualcuno oserebbe morire per una persona. Ma Dio dimostra a noi, nel fine, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora. Gesù, ora

0: con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e svenite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la mese è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della mese perché mandi operai nella sua mese. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diventati impuri per scacciarti in infermità. I nomi chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e pagani, e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il re è risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, parola del Signore.
1: Abbiamo aperto questo Vangelo. Dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Al tempo di Antonio, proprio la Chiesa, in periodo di stanchezza, la Chiesa anche sperduta, e Antonio con la sua predicazione rincuora ed è vicino alle persone che soffre, e forse oggi come non mai siamo in una chiesa che è molto vicina alla sperimentato Antonio. E durante questi giorni di preparazione alla festa abbiamo preso in considerazione alcuni miracoli che ha fatto durante la sua vita, miracoli che non sono stati descritti soltanto per farci capire quanto potente era Antonio, ma per miracoli in maniera che viene da Dio stesso e che riguarda strettamente anche noi. Antonio quindi diventa un profeta per il nostro tempo, un profeta che parla a noi in questi giorni. Ed ecco allora che in considerazione due miracoli che apparentemente non c'entrano molto, però danno l'idea di che cosa vogliamo dire, che cosa vuol dire essere seguaci di Sant'Antonio. Sant'Antonio era in Toscana e stava andando in giro per la Toscana a predicare, e mentre si recava in una chiesa incontra delle persone che stanno andando a seppellire una persona importante, che però era un usuraio e che quindi prestava i soldi ad usura. e che quindi in qualche maniera faceva violenza anche alle persone che avevano bisogno di denaro. Ebbene, Antonio si avvicina alla bara e a quelli che portano la bara e gli dice, e dice loro: perché andate a seppellire un morto che è già stato seppellito nell'inferno? Immaginate, con questo linguaggio politicamente scorretto, la reazione di coloro che portavano la bara. Ecco allora che Antonio non demorde, ma anzi incalza di nuovo e dice: guardate, dice, che il cuore, se guardate all'interno del petto, non troverete il cuore di questa persona, perché il cuore sta nella cassaforte a casa sua, perché, dice, la scrittura dice che laddove è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. E queste persone vanno a casa e trovano il cuore di questo usuraio all'interno della cassaforte. E c'è un secondo aspetto, un secondo miracolo, vorrei dire, che Antonio fa a Verona di fronte ad un personaggio abbastanza sinistro, ad un personaggio che naturalmente perseguitava la gente, che faceva violenza, era uno della famiglia degli Ezzelino, quelle famiglie potenti di Verona che erano in contrasto con le famiglie di Padova, perché tra le due città c'era guerra. Ecco allora che Antonio va e di fronte a questa persona e gli dice, e gli rimprovera, lo rimprovera aspramente per la sua violenza, per la maniera in cui tratta la gente. Ed ecco che gli amici, coloro che stavano a osservare la scena, dicono: questo frate è una persona morta, perché questo qua lo va a uccidere. E invece, quando amici di quel conte si avvicinano ad Antonio per fargli del male, il conte li ferma e dice loro: guardate, fermatevi, perché io dietro a questo frate ho visto una luce, ho visto che io devo cambiare la mia vita, e quindi c'è stata in qualche maniera la conversione di questa persona. Due fatti che mettono in risalto due aspetti della nostra vita che sono importanti: da una parte il denaro, da una parte il potere. Denaro e potere sono due dei che in questi giorni stanno regnando pesantemente nella nostra società. Abbiamo perso la direzione. Pensate a cosa non facciamo per il denaro. Soltanto un esempio: l'eredità. Quante famiglie divise, magari per un prato, interrotte all'interno delle nostre famiglie, quanto odio viene portato. Non soltanto, ma che cosa siamo disposti a non fare per il denaro? Pensate a quante persone si vendono e vendono la loro dignità per il denaro. E poi il potere. Potere che viene esercitato non soltanto dai grandi, ma potere che viene esercitato dappertutto. Quanto abuso di potere abbiamo in questa nostra società, anche nelle nostre comunità cristiane, sapete, c'è abuso di potere. Quando ci danno il potere in mano, ci si attacca alle mani e non riusciamo più a mollarlo. Quando ci si siede sulla sedia del potere, si rimane incollati per sempre. Sono aspetti importanti. Ma allora, che cosa vuol dire essere seguaci di situazioni così importanti? Noi ci dichiariamo senz'altro devoti di Sant'Antonio, facciamo le tredicine, veniamo a toccare con le medaglie i rosari, le immaginette, i libretti, le statue, veniamo a toccare la reliquia di Sant'Antonio. Ma quanto questo gesto cambia la mia vita? Ci dichiariamo devoti di Sant'Antonio, ma quando io esco da qui, chi sono? Che cosa faccio per dimostrare la mia devozione a Sant'Antonio? E qualche volta abbiamo l'impressione che sì, Sant'Antonio è importante, però Sant'Antonio diventa a volte un qualcosa di magico, gli chiediamo soltanto, ma non siamo disposti a cambiare, perché magari Antonio ci chiede qualcos'altro. Ecco allora che la devozione di Sant'Antonio non è soltanto fare delle novene, delle tredicine in suo onore, ma è piuttosto lasciarlo parlare, lasciare che sia lui che ci dica come dobbiamo essere in questa nostra società. Chi dobbiamo essere? E a volte siamo disposti a mettergli il cerotto sulla bocca, perché il suo messaggio ci disturba, certo, perché ci chiede di cambiare, perché ci chiede di convertirci, perché ci chiede, anche attraverso i suoi miracoli, di prestare più attenzione alla parola di Dio, perché questa parola diventi l'elemento che guida la mia vita, perché ci chiede che l'Eucaristia debba essere il centro della nostra comunità cristiana, perché la nostra comunità cristiana nasce dalla celebrazione dell'Eucaristia e dall'ascolto della parola di Dio, perché io trovo la mia pace, la mia gioia, la direzione della mia vita in adorazione dell'Eucaristia, perché Antonio mi chiede di stabilire relazioni nuove all'interno delle nostre famiglie, perché Antonio mi chiede di stabilire relazioni nuove non soltanto attraverso nelle nostre famiglie, ma anche attraverso le generazioni. Pensate a quanto poco dialogo abbiamo con le nuove generazioni che stanno venendo avanti. Perché la devozione di Sant'Antonio mi chiede di celebrare, di essere una persona di carità, perché dopo aver sperimentato la carità che Dio mi fa con il dono dell'Eucaristia, io devo essere Eucaristia, cioè dono per gli altri nella mia vita. Perché la devozione di Sant'Antonio mi dice che per il potere e per il denaro non posso sacrificare le persone. Pensiamo a quando una persona nella nostra società non è più produttiva, deve essere scartata, perde la sua dignità. E Antonio mi chiede di andare controcorrente, mi chiede di andare e capire che cosa vuol dire essere persona amata da Dio in maniera particolare. Antonio quindi diventa quel difensore dei deboli e io non posso farlo tacere. Mi chiede Antonio che il potere è servizio. È servizio che mi fa dare alla comunità ciò che io sono, mi fa mettermi a servizio della comunità perché quello che io ho è un dono ricevuto da Dio e lo devo rendere agli altri. Ecco che cosa vuol dire considerare Antonio profeta. Vuol dire tutto questo. Allora, oggi, andando a casa, o prima di andare a casa, magari passando davanti alla statua di Sant'Antonio, alla reliquia di Sant'Antonio, sarebbe bello che se noi gli chiedessimo: Antonio, aiutami a riscoprire il Vangelo. Aiutami a riscoprire il Vangelo e a portarlo nella mia vita, perché vuol dire portarlo nella mia vita vuol dire continuare quella rivoluzione che Gesù aveva cominciato 2000 anni fa. E laddove ci sono uomini e donne che vivono il Vangelo, quella rivoluzione continuerà ancora una volta. E vogliamo anche chiedergli: Antonio, vogliamo essere protagonisti della nostra vita, non vogliamo essere soltanto spettatori inerti, vogliamo portare il tuo messaggio proprio da protagonisti nella nostra società, perché anche noi stiamo vedendo che ci sono tante folle che sono stanche e sfinite e sono come pecore senza pastore.

0: vogliamo ora fare la nostra professione di fede e insieme diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini al cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è il Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, uniti ai devoti di Sant'Antonio di Padova, sparsi in tutto il mondo, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per il bene dell'umanità.
1: Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti ed i religiosi, perché ispirati da Sant'Antonio di Padova siano fedeli continuatori della sua missione evangelica. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, per l'esempio del Santo di Padova, promuovano la giustizia, la pace e il bene di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti hanno fatto parte della passione di Cristo nella persecuzione, nella sofferenza, nella fatica del lavoro quotidiano, perché abbiano da Dio coraggio, conforto e perseveranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i pellegrini, per i devoti di Sant'Antonio, e per coloro che sostengono le opere caritative sorte nel suo nome, affinché Sant'Antonio esaudisca le loro preghiere e ottenga l'adempimento di ogni loro desiderio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché l'esempio di Sant'Antonio ci sia di sprone ad una vera vita cristiana.
0: Signore.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, perché godano della gloria del paradiso insieme a Sant'Antonio e a tutti i santi, preghiamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Buon pomeriggio, Angela.
4: Buon pomeriggio, Rosalia.
3: Siamo qui per la festa di Sant'Antonio di Padova.
4: Sì, sì.
3: Siamo qui con Peter, Angela e io, Rosalia. Questa domenica 10 di giugno, stamattina adesso già è finita la messa, Angela, adesso?
4: Oggi non è 10 di giugno.
3: No, è incominciato il 10 di giugno la festa.
4: Sì,
3: e
4: sì.
3: Fino al 13 giugno sì. È Sant'Antonio,
4: sì, sì.
3: Però oggi 14 di giugno c'è la festa.
4: A sì, ieri sì. Era il giorno di Sant'Antonio.
3: Sì, a ieri.
4: E oggi sarà la festa di Sant'Antonio.
3: Sì, sì, sì, sì. E adesso la messa è finita, quella italiana, però questa è stata la terza messa stamattina, vero? Delle 11?
4: Sì, sì, perché sì. C'era quella alle 8 del mattino, 9 sì. E quarto, dopo quella in italiano, che è stata trasmessa via la radio
3: sì.
4: alle 11, ma dopo ci sarà un'altra alle 2, Rosalia,
3: sì.
4: La messa per in filippino
3: sì.
4: Alle 2 e dopo quella indiana alle 4.
3: Sì, quindi questa festa è proprio molto culturale,
4: sì,
3: è vero?
4: Ma come ti dicevo prima, non solo tanti anni che ha incluso, forse è da quando è venuto Father Michael,
3: sì, sì.
4: Che la comunità filippina e la comunità indiana sono state incluse, perché Rosalia non sapeva, ma Sant'Antonio in India è grandissimo.
3: Aha, okay, yeah, sì, sì,
4: so,
3: sì.
4: Sì.
3: So, Peter, how are you this morning? We better say hello to you because you're operating us.
4: He's the Bottoni man.
3: Yeah.
5: I am indeed, Rosalia. Grazie, grazie. Yeah. I will say, over the next couple of hours or so, we might have the occasional little sound dropout.
3: Yes.
5: And that's because we're in a wonderful hall,
3: yeah.
5: But sometimes our communication can be just a little bit stifled. So
3: okay.
5: Do bear with us, good listeners, if we have little blank spots, but we hope you'll stay with us for the rest of the afternoon.
3: Sì. Noi siamo qui a Radio Italiana 531, che stiamo trasmettendo in diretto da... What's the name of the church called?
4: Our Lady Queen of Peace.
3: Peace, okay.
4: The
3: corner of Portrush and Marion Road. E siamo qui a fine le sei stasera.
4: Sì.
3: So adesso che è finita la messa, c'è molto cibo, adesso la gente vengono per far colazione.
4: Sì, okay. Sì. Dobbiamo dire, Rosalia, è andato fuori.
3: Sì.
4: Le zeppole vanno in gara.
3: Sì,
4: already.
3: Sì.
4: Se volete le zeppole dovete venire, ci sarà una compagnia che si chiama Vespa Catering,
3: yes.
4: E loro hanno il cibo, anche loro, e ci sarà quelle che fanno le pizze.
3: Sì, ho visto le pizze, ho visto la gente che portano e mangiare il cibo dentro the gym adesso.
4: Sì, sì.
3: State certo. Splendidi, ci sono torte, ci sta bevanda.
4: Yeah.
3: Il

0: solito, il solito per le feste,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: E oggi è una bellissima giornata.
1: Meno
0: anche
1: male, yeah. Rosalia, yeah. Io ho venuto alla messa ieri mattino alle 10, sì, con tutta quella pioggia,
0: sì.
1: E tu sai, quando piove ci sono molte persone, dopo tutte quelle persone hanno un ombrello.
0: Ombrello, sì,
1: oh,
0: sì, sì, yeah.
1: C'erano ombrelli dappertutto, in the church,
0: sì, sì, sì. Però anche che pioveva, è bellissimo vedere che la gente sono venuti.
1: Ancora quella, sì, alla, yeah. La chiesa ieri mattino era piena zeppa, come ti ho detto, io, yeah, ho venuto per la prima messa mercoledì mattina,
0: sì,
1: chiesa piena, piena, giovedì, venerdì. So, yeah, dobbiamo dire auguri al comitato,
0: sì,
1: che organizza questa festa ogni anno. And,
0: e quest'anno sono 55 anni.
1: 55
0: è l'anniversario di 55 anni.
1: Di questa festa, dopo un po' più dopo, abbiamo un po' della storia come,
0: sì,
1: questa festa è arrivata a questa chiesa,
0: sì.
1: Ma prima che andiamo avanti vogliamo dire gli auguri al il presidente di questa festa, Luigi Fantasia,
0: sì, mm-hmm,
1: Antonio Fantasia, che credo che è suo figlio, Antonio Cesare, il tesoro, and Antonio Cesare credo che è del principio.
0: Ah, okay, questa, sì,
1: festa,
0: sì, sì, sì.
1: Maria Luisa Silvestri, che è la sorella di lui, segretaria, e questi sono tutti membri del comitato: Biagio Fantasia, Adrian Mecorella, Fernando Palumbo, Olivia Silvestri, Paul Silvestri, Julie Tour e Angelo Zimbardi.
0: Sì, sì,
1: so,
0: sì.
1: Queste persone sono quelle che ogni anno presentano questa festa in onore di questo grandissimo, grandissimo santo.
0: Io mi ricordo anni e anni fa, quando mia madre era venuta soltanto in Australia, che allora il comitato veniva attorno alle case a,
1: sì,
0: prendere i fondi,
1: sì,
0: per fare la festa,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, yeah. Yeah. Ancora credo loro non fanno più, perché Rosalia, come succede con questi comitati, chi si è fatto un po' vecchio,
0: sì,
1: chi non c'è più,
0: sì,
1: chi sono malati, chi sono in the nursing home,
0: sì,
1: per fare quel giro per tutte le case,
0: sì,
1: hai da avere il personale.
0: Vero,
1: credo che l'unica festa che ancora vai per casa per raccogliere donazione è la Madonna dei Monti Vergini.
0: Oh, ok, okay,
1: perché,
0: okay,
1: ogni anno loro mi lasciano il libro,
0: ah,
1: in,
0: okay,
1: my letterbox.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma non c'è importanza, perché se tu vuoi fare una donazione,
0: no, that's
1: c'è,
0: it, yeah,
1: c'è tanta,
0: yeah,
1: opportunità,
0: opportunità. That's right.
1: Qui,
0: yeah,
1: alla chiesa,
0: sì,
1: e anche oggi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Per il terzo anno, credo, è venuto padre Bortolino Maestrello, e lui viene direttamente dalla Basilica di Sant'Antonio,
0: sì,
1: e lui un bravo predicatore,
0: sì.
1: E anche lui ha avuto una carriera, che lui è nato in Vicenza nel 1954. Lui è quasi la nostra età.
0: Sì, un po' più giovane, un po' più giovane. Non molto, però, un annino.
1: Sì, sì. Lui è andato nel seminario di Campo San Piero, e dopo che ha finito la scuola in Brescia, lui è andato a Padova e ha fatto la sua professione nel 75, e dopo lui ha preso i suoi final vows,
0: sì,
1: vows in 79, completato gli studi in 85, e dopo lui è andato a Ghana, all'Africa.
0: È stato tanti anni là, fino,
1: sì,
0: al 2016.
1: Sì, 2016.
0: Yeah, that's a long time, quasi 30 anni, you know?
1: 85,
0: yeah,
1: 2006.
0: Yeah.
1: Lui in Ghana, nell'Africa, non solo che era nella parrocchia, ma lui anche faceva, si è preso cura delle pubblicazioni che la,
0: sì,
1: chiesa metteva,
0: mm,
1: fuori. Dopo, ritornando in Italia, lui adesso lavora nella comunità di San Zeno,
0: sì,
1: in Trentino, lui nella parrocchia, vice prete, and lui aiuta la basilica di Sant'Antonio. So, una vita molto molto interessante.
0: Al servizio del Dio, really, vero? Yes, e Gesù right. Cristo, because that's what St. Anthony was.
1: Yes,
0: they talk about St. Anthony, yeah, che yeah. Il Gesù Cristo è quello proprio che lui adorava, vero? Yeah. Come San Francesco lo stesso.
1: E quest'anno, come forse sapete a casa, quest'anno si celebra l'anniversario di San Francesco, e lui quando ha predicato, quando Bortolino ha predicato mercoledì mattina, l'ho detto quando è venuto alla radio, lui ha detto che Sant'Antonio e San Francesco stanno incontrati in Sicilia.
0: Sì, there you go. Yeah.
1: E dopo hanno andato avanti con il suo rapporto. So, voi che mandiamo un po' di musica e dopo ritorniamo.
0: Shall we have a little break, Peter, I think? Perché qui c'è anche la musica, sì. But we'll go for a break e dopo ritorniamo.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per
3: domenica 14 giugno: Balmoral Road, Dernancourt; Blacks Road, Gillis Plains; Duthie Street, Malvern; Harris Road, Vale Park; Hectorville Road, Hectorville.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per le gare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogo d'Al Furlan.
8: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
7: Tutto incluso?
8: Certo, come tutti gli anni.
7: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
8: Abruzzo,
7: Altavilla,
8: Campania,
7: Sant'Eufemia,
8: Sicilia
7: e Fogo d'Al Furlan.
8: Uniti insieme
7: per sostenere la tua radio.
8: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogo d'Al Furlan.
8: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
7: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: pomeriggio alla festa di Sant'Antonio di Padova abbiamo adesso il gran Father Bortolino Maestrello, l'ho detto giusto?
1: Sì, certo.
0: Benvenuti alla Radio Italiana 531. La terza volta che tu vieni, padre?
1: Sì, è la terza volta che vengo qui,
0: sì,
1: quest'anno.
0: Sì. Vuol dire che ti piace questa festa, ritorni?
1: Sì, i miei superiori mi hanno chiesto di ritornare qui, però quest'anno abbiamo fatto anche non soltanto qui a Adelaide, ma siamo andati anche a Sydney.
0: Oh, ok. Come abbiamo parlato un po' di quello viaggio a Sydney, perché di solito si festeggia Melbourne, è la prima volta quest'anno a Sydney?
1: Allora, a Sydney qui, e dopo 10 o 12 anni della nostra assenza, quindi abbiamo fatto 3 chiese, compresa la cattedrale di Sydney. Abbiamo visto veramente un afflusso enorme di gente, soprattutto gente anche che, diciamo, pregava e seguiva proprio tutte le funzioni, poi molta gente, la cattedrale di Sydney piena, piena zeppa. E abbiamo in pratica dalle 9 del mattino fino alle 8 della sera.
0: Mamma mia. Padre Marco l'ha detto alla messa l'ultimo weekend che c'erano grandi file per entrare. Che bello!
1: Sì.
0: Che bello per vedere che ancora c'è questa fede.
1: Poi quello che ci ha colpito è stata la presenza di tanta gente giovane, quindi non anziani, proprio gente giovane nei 40 anni e giù di lì, 40-50 anni, proprio gente giovane, e soprattutto nella diocesi Paramat tanta gente giovane con tanti bambini, famiglie grandi.
0: Grazie.
1: Quindi famiglie di 4-5 bambini.
0: Sì.
1: Quindi
2: questo dà la confidenza per il futuro, è vero?
1: Penso proprio.
0: Yes. Ma io ho letto la settimana scorsa che ci sarà un grande ritorno delle giovani alla Chiesa adesso, che per tanti anni c'era un grande problema, ma adesso questi giovani, e io ho notato anche in questa parrocchia qui che adesso ci sono tante famiglie con bambine, è una bellissima cosa per vedere. Sai perché è stato la big honor, un grande onore andare a Sydney e vedere tutta quella folla?
1: Sì, certo, fa impressione perché non ce l'aspettavamo, e poi ricevuto diverse richieste di altre parrocchie da poter visitare il prossimo anno
0: a Sydney.
1: A Sydney,
0: E credo che si sfazzerà?
1: Adesso non so, perché questo non dipende.
0: Forse tu non devi venire per 2 settimane, devi venire per 2 mesi.
1: Però l'altro problema è che io ho una parrocchia, anzi 3 piccole parrocchie, però è sempre il lavoro parrocchiale in Italia.
0: In Italia.
1: E quindi ho dovuto abbandonare per 20 giorni la parrocchia.
0: Credo che hanno trovato qualcuno per il tuo posto.
1: Sì, senz'altro ci sono i miei confratelli che mi suppliscono, però sono sempre 20 giorni.
0: Sì.
2: Padre, in Italia, adesso tu hai detto che in Sydney c'erano molto giovani, in Italia lo stesso o no? Giovani che vengono in chiesa?
1: No, abbiamo un grosso problema, prima di tutto la denatalità in Italia, perché siamo a 0 nascite, quindi abbiamo la denatalità, e poi perché la gente non viene. Non in tutte le parrocchie, però certamente il fatto dei giovani si radunano per le grandi occasioni, però dopo nella quotidianità, diciamo nella domenica, le nostre chiese sono frequentate da anziani.
0: Padre, racconta un po' come si è incontrato Sant'Antonio con San Francesco.
1: Allora, Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati quando Sant'Antonio, di ritorno dal Marocco, perché era stato rimandato indietro dai suoi confratelli perché era ammalato e quindi lui, essendo portoghese, gli hanno detto: tu devi ritornare indietro in Portogallo perché non puoi continuare così. Ha avuto un naufragio della nave ed è finito in Sicilia. È andato in Sicilia. In quell'anno, nel 1221, c'era il grande raduno chiamato il Capitolo delle Stuoie, che si riuniva in Assisi, e lì c'era Francesco con più o meno 5.000 frati, ecco, e lì si sono incontrati. Cosa si siano detti non lo sappiamo, perché Sant'Antonio era un illustre sconosciuto a quel tempo. Cioè, lui venendo dal Portogallo
2: era italiano, no,
1: nessuno lo conosceva. È stato conosciuto dopo, quando si è rivelato quale maestro di teologia in Bologna, non solo, ma allora Francesco gli ha scritto un biglietto che ancora oggi abbiamo. Francesco ha scritto tanto, ha tanti scritti San Francesco. Abbiamo questo biglietto che dice: Antonio, mio vescovo, sono contento che tu insegni teologia ai frati, provvisto che non perdano lo spirito di orazione.
0: Oh, bello!
1: Ecco, quindi questo è, e lo chiama suo vescovo, quindi riconosce l'autorità di Antonio. Ecco, poi non penso che si siano molto incontrati di più, perché Francesco nel 26 muore e Sant'Antonio invece comincia a girare per l'Italia, quindi probabilmente non si sono neanche più incontrati. Non sappiamo esattamente, però certamente c'è stato un incontro. Non sappiamo cosa si siano detti, non sappiamo cosa. E anche adesso, quest'anno è l'800esimo anniversario della morte di San Francesco, quindi un giubileo francescano, certamente che è un evento importante. E ci sono ancora delle differenze, perché San Francesco non è mai uscito da Assisi. Uscito da Assisi. Sant'Antonio in giro per il mondo. Non è ancora, però i due santi si complementano uno con l'altro. Non penso che siano gelosi l'uno dell'altro.
0: Perché Sant'Antonio, come ha detto Rosalia questa mattina, lui è morto all'età di
1: 35-36 anni.
0: Molto giovane.
1: È molto giovane, a parte che l'età media del tempo era i 40 anni, no? Quindi è morto esaurito. Infatti Sant'Antonio ha scritto soltanto su ordine del suo superiore, ha scritto i sermoni dell'ultima quaresima che lui aveva predicato. E quindi abbiamo solo quegli scritti. Che sono densi di teologia e così, però alla fine della vita a lui è praticamente non riusciva più ad andare avanti. Perché noi pensiamo Sant'Antonio bello, giovane, invece era una persona piuttosto robusta, scura di carnagione perché è portoghese, e quindi aveva sviluppato molto la cassa toracica proprio per la predicazione, e quindi chiaro che naturalmente era esaurito praticamente.
0: Padre, ti posso chiedere cosa pensi tu del successo che ha avuto il Papa in Spagna?
1: Ci fa pensare, perché vuol dire che è un Papa che sa entrare in dialogo, ma non un dialogo superficiale costruito, ma in dialogo con le culture. Le culture diverse. Difatti l'ultima enciclica è un grande dialogo con il mondo contemporaneo. Quindi un dialogo dove lui chiede esplicitamente ai cristiani di essere capaci di porsi come cristiani all'interno di questa società. Quindi non sognare un futuro o un passato, ma di questa società, di essere
0: questo
1: presente.
0: Questo è un Papa per questo tempo.
1: Questo è un Papa per questo tempo, con una cultura che va al di là della cultura mediterranea,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Nello stesso tempo vorrei far notare una cosa, che lui è stato per tanti anni in Perù come missionario,
0: sì.
1: E questo gli ha cambiato il modo di vedere e di considerare la Chiesa.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì, sì.
1: E poi soprattutto è stato un Papa che dal ritorno dal Perù era capo della conferenza dei vescovi, quindi cioè della scelta della quella commissione che deve scegliere i vescovi,
0: sì, sì.
1: Quindi lui sa quali sono i problemi all'interno della
0: sì,
1: Chiesa.
0: Sì, lui è un uomo molto intelligente.
1: Molto intelligente. Sì.
0: I like him very much perché
1: esatto.
0: Io credo che la Chiesa cattolica aveva bisogno di uno come lui proprio
1: certo,
0: a questo,
1: certo.
0: Questo tempo.
1: Con
0: questo
1: un equilibrio tempo. Enorme, con
0: yeah.
1: Un equilibrio.
0: Io non so nessun altro che puoi fare milioni di persone.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Mamma mia, che
1: esatto,
0: una
1: esatto.
0: Bella cosa.
1: E poi anche l'umanità che dimostra un'umanità molto contenuta, perché naturalmente lui è il Papa, quindi deve sapere giostrarsi tra l'essere diciamo simpatico, spontaneo
0: sì.
1: Meglio e la sicurezza che ha dietro.
0: Sì, è sì, anche sì. Un Papa un po' più giovane
1: sì.
0: Che ha la stamina
1: sì,
0: per
1: senz'altro, senz'altro senza, questo
0: quello.
1: Senza però abbiamo avuto anche papi che erano diciamo anche più anziani però che hanno saputo vedi un Papa Giovanni
0: sì, sì.
1: Un Papa Paolo VI che pur con il suo carattere però ha dato una direzione alla Chiesa anche
0: sì.
1: Come presenza culturale eccetera adesso Dio ci ha donato questo Papa e
0: yes.
1: Vediamo di...
0: Sì, sì, sì. Hai visto un po' di Adelaide questi pari giorni che
1: no,
0: segui?
1: No,
0: no,
1: no,
0: niente.
1: No. Sono sempre rimasto in chiesa e in giro per...
2: Quando stai in Adelaide, padre?
1: Io riparto mercoledì.
2: Mercoledì.
0: Perché la parrocchia... No, le tre parrocchie ti aspettano.
1: Eh sì, mi aspettano.
0: In Italia.
1: Esatto.
0: Ma ti piace venire qua, certamente?
1: Sì, mi piace perché... Io, siccome sono stato anche 30 anni in Ghana come
0: sì,
1: missionario,
0: sì, abbiamo visto, l'abbiamo
1: chiamati,
0: detto,
1: chiamati da Sant'Antonio, perché siamo stati chiamati da Sant'Antonio, quindi mi piace vedere il mondo, mi piace vedere entrare in contatto anche con situazioni diverse che non
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: le nostre
0: sì,
1: situazioni
0: sì.
1: Italiane.
0: Io faccio parte di questa parrocchia, we're very happy che tu ogni anno adesso vieni, perché le tue la prede che vi ha fatto durante la settimana, anche ieri, tutto con quella pioggia, it's inspiring to,
1: okay.
0: You know, to listen to you.
1: Okay.
0: And I think I told you that even last time quando tu sei venuto.
1: Okay.
0: So grazie,
2: grazie
0: per il tuo
2: grazie,
0: tempo
2: yeah.
0: Oggi. Sappiamo che adesso tu devi andare perché le due c'è la messa
1: sì.
0: Di nuovo da Filippina.
1: Yeah.
0: Di Filippina. So noi ti auguriamo.
1: Grazie.
2: Un messaggio ultimo per
1: allora,
2: i portatori
1: tutti
2: che non
1: quelli
2: sono
1: che ci
2: qui.
1: Ascoltano, specialmente a quelli che sono ammalati, io chiedo a loro una preghiera. Li ricordo, ma chiedo in contraccambio una preghiera perché io sono sicuro che gli anziani, coloro che sono ammalati, sono le colonne della Chiesa.
0: Sì, sì.
1: Perché se noi abbiamo la forza di andare avanti nel ministero dell'evangelizzazione, certamente loro sono quelli che sono dietro, che ci sostengono nei
0: sì,
1: momenti
0: sì.
1: Di delusione, di difficoltà.
0: Sì.
1: Quindi un grande saluto a tutti
0: deve
1: quanti.
0: Deve essere un teamwork.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: E poi che il Signore veramente li benedica, li accompagni.
0: Well, noi
2: grazie,
0: ti auguriamo
2: grazie.
0: Che il Signore ti accompagni a te al tuo ritorno alle tue parrocchie. And quelle parrocchie sono molto fortunate
2: di avere.
0: So, and we look forward a rivederti l'anno prossimo.
1: Non, questo non lo so.
0: No, we'll do a petition.
2: Grazie padre.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie.
3: Diana 531.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
7: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Ben ritorno.
1: Ben ritorno, buongiorno Angela. A voi a casa e grazie che questo pomeriggio avete scelto Radio Italiana 531 per farvi un po' di compagnia. Noi siamo alla festa di Sant'Antonio di Padova, alla chiesa Regina della Pace. Questa è la mia chiesa, Rosalia.
0: Sì.
1: A Paimon. Se voi siete a casa, la domanda che dobbiamo fare è: cosa fate
0: perché?
1: A casa?
0: Perché state ancora a casa?
1: Perché se venite alla festa, venite alla radio, perché noi abbiamo le caramelle,
0: sì.
1: Rosanna, c'è tanto da mangiare. Le zeppole sempre sono un big deal.
0: Sì, le zeppole anche con acciughe.
1: Con zucchero, cosa volete, quelle vi fanno. Al momento adesso sono le 2 e è cominciato la festa del the Filipino Mass. Rosalie, devo dire che in questa parrocchia c'è una grandissima popolazione di Filipinos.
0: Oh, okay.
1: Perché le nostre 3 suore, Sister Rita, Sister Josie and Sister Brenda,
0: sì.
1: Loro fanno parte dei pastorelli, che sono il suo principio base, sarà Philippines.
0: Sì.
1: And quasi, maybe 2 mesi fa, è venuta una delle sorelle pastorelli da Roma e quella the big sister pastorelli from the Philippines.
0: Sì.
1: And abbiamo fatto in questo gym un gran pranzo.
0: Uh-huh.
1: And in uno pomeriggio abbiamo raccolto quasi 5,000 in più per le bambine delle strade.
0: Oh, wow, that's fantastic.
1: In the Philippines.
0: Yeah.
1: Questa è una parrocchia, e non voglio dire perché è la mia parrocchia, perché tutte le parrocchie di Adelaide fanno qualcosa, ma quando c'è una occasione, non fa niente se sei indiano, se sei italiano,
0: se sei
1: filippino. Ognuno di noi facciamo tutto il meglio possibile per aiutare, perché alla fine non fa niente dove andate in chiesa, siamo tutti parte di una grande famiglia cristiana.
0: Sì, ho notato anche, Angela, tu hai detto che qui c'è una grande presenza di filippino people, ma io credo che anche altre parrocchie in the cathedral in town, e anche noi stiamo a Henley Beach, ci sono molti gente che vengono alla chiesa adesso che non sono italiani o inglesi, ma sono Sudanese, sono filippino, indiani, pakistani. Ci sono molti multiculturali gente in chiesa adesso.
1: That's right. Anche qui c'è una grande popolazione di indiani.
0: Sì.
1: Non fa niente se tu vuoi venire alla messa all'11 in questa parrocchia di domenica. Ti deve prenotare un posto.
0: Hai visto?
1: That's how bad it is. Perché non c'è posto per sedere, non c'è posto per anche stare alla
0: piedi. Ma questa è una cosa buona. Questa è benissima per la chiesa.
1: A questo punto io devo dire che questo successo in questa parrocchia, questa è stata una parrocchia nell'anno passato che era più accennata come quando ai italiani.
0: Sì, sì.
1: Ma passando questi anni e da quando è venuto Father Michael, il numero è andato alle stelle,
0: le
1: persone che vengono in chiesa, perché lui ha un modo per trattare persone. È stata la sua iniziativa per questa festa di Sant'Antonio, per includere queste altre 2
0: messe
1: per the Filipino and the Indians.
0: Yes.
1: And ieri con la messa alle, I think it was 11:30, era proprio dedicata a quella della Croazia.
0: It's fantastic.
1: Amazing, Rosalia, che quando io andavo a casa con lo mio ombrello, le persone, ogni donna che andava a quella messa ieri, io non sono andata alla messa stamattina adesso ancora, ogni di quelle donne aveva un mazzo di white lilies.
0: Oh.
1: che significa, so, voglio andare dopo per vedere dove hanno messo tutte queste white lilies, perché era bellissimo, you know, di vedere. Se voi siete a casa, questa parrocchia si trova all'angolo di Portrush Road and Marion Road.
0: C'è plenty of parking, potete parcheggiare,
1: c'è parcheggio, c'è tanto da mangiare.
0: E anche a me mi piace vedere oggi che ci sono molte famiglie qui.
1: Sì, sì.
0: I nonni, ci sono i nonni, i genitori, i bambini, c'è musica, c'è cibo. E vedi che le famiglie sono venute insieme, vero?
1: You know? Sì, ma Rosalia, Father Michael dice sempre, perché sai tante volte quando vai in chiesa ci sono i bambini che grida, mamma, forse è un po' annoioso per noi, you know, ma lui dice che ci piace tanto quanto sento quelle bambine che fanno un po' di baruffa, perché you know, è inutile dire venite alla chiesa per le nuove generazioni dei bambini. Se i genitori non portano queste bambine, le bambine non possono venire da solo.
0: No.
1: So lui dice, oh, it's wonderful to hear the children screaming the mass. Well, maybe no, but anyway.
0: Perché loro così si ricordano, anche quando crescono.
1: Sì, e prendono anche l'abitudine perché vedevano i suoi genitori che venivano alla messa e dopo per loro è un'abitudine che
0: Anche quando ha parlato Joe, lei ha detto che lei si ricordava quello che faceva la sua mamma e padre. Che loro venivano a questi posti. So,
1: have you got time, sir?
0: Oh, fantastic.
1: Fantastic. Siamo adesso in compagnia con il presidente. Credo un stanchissimo presidente. Benvenuto, Luigi Fantasia. How are you? Tired.
2: Buongiorno, ascoltatori. Non stanco ancora finché stasera, poi stasera fatto il crash.
0: Adesso guardi bello fresco, vero?
2: Ma guardi che bella giornata.
0: Che bellissima
2: dopo
0: giornata.
2: La tempesta che ha fatto ieri.
1: Quando ti ho visto ieri mattino, senti, where's Saint Anthony
2: ho detto ieri qua era pieno di acqua, tutti entravano in chiesa che parlano. Pantaloni bagnati,
1: umbrellas everywhere.
0: Ha visto Sant'Antonio, è venuto, showed up.
2: Ha detto, senti ragazzi, avevi fiducia in me.
1: That's right. So, you're happy with today?
2: Oh, molto contento, grazie. Ora fanno la messa dei filippini.
1: Sì, sì.
2: E canto la loro canzone. Sì. E io ho cercato di arrivare con loro, non arrivo. Perché fai la pronuncia al modo tuo, per diverse per loro.
1: Oh, se tu, if you understand Filipino, you're a very talented man.
2: No, non riesco.
1: E ora mi dici che vai alle 4 per provare Indian.
2: No, l'indiano è inglese.
1: Oh, is in English.
2: Sì, l'inglese, perché gli indiani hanno 2 o 3 lingue.
0: That's true.
2: In sud India c'è Hindi, Malayalam e Tamil.
1: Yeah.
2: Allora dipende con chi, dove, che parte vieni.
1: Yes.
2: Allora anche loro sanno quale fare più prima.
1: Yes.
2: Allora la messa si fa in inglese perché tu fanno tutti, però il coro è tamil.
1: Sì. Okay. Am I correct, Lou, quando ho detto che queste due, the Filipino mass and the Indian mass, è solo un po' di anni that they've been included
2: nel
1: programma di Sant'Antonio?
2: Allora, cosa noi anni fa abbiamo cambiato modo di fare quelle messe. Abbiamo deciso di fare una messa inglese, italiana mattina e pomeriggio.
1: Mm-hmm.
2: Perché tanti dicevano io non posso venire alla mattina mi manca la messa. Però abbiamo trovato che quelle messe del pomeriggio venivano tanti indiani e filippini.
1: Mm. Perché San Antonio is very big in India, is that
2: dove sono stati i portoghesi?
1: Yeah, of course.
0: Perché lui era portoghese.
2: Perché come detto padre. San Antonio, non dirgli ai paduani, non è di Padova.
1: No, non è di Padova.
2: No. Non è da Padova, è di Padova, non da Padova, perché lui è portoghese.
1: That's right.
2: No, perché lui perciò oggi ho detto, mandato i saluti a tutti quelli di Fernando, Fernanda, perché lui si chiamava Fernando.
1: That's it.
2: Allora, lui è portoghese. Allora, dove sono sparcati i portoghesi? Anche con Saint Francis Xavier, che per loro è molto più conosciuto. Si conoscono tutti San Antonio, le chiese in India hanno le statue di San Antonio.
1: Sì, I know that.
2: Allora, noi l'anno scorso il mio padre abbiamo visto che hanno fatto la messa che era piena, era quasi tutti indiani. Quasi tutti indiani. A sì. Sydney era più mischiato perché ci sono tanta gente in giro, un po' croati, un po' polacchi, un po' italiani. Europei, polacchi, Lithuania,
0: yes.
2: Africa.
1: Father Bortolino ha detto che in Sydney avete you filled up the cathedral the
2: three times
1: a mazzo di questo calabrese.
0: Lui ha detto che è rimasto molto contento.
2: Noi abbiamo iniziato alle 10 di mattina con la venerazione di San Antonio, poi perché la cattedrale fanno di solito due messe al giorno, una all'una e una alle 5:30. Allora hanno deciso di fare un'altra messa alle 11, allora noi siamo detto arrivate per le 10, siamo arrivati per le 9:30 di mattina e già c'erano gente che ci aspettavano. Ci aspettavano e poi ho detto non fare niente che sono qui, noi prepariamo tutto e alle 10 iniziamo. Poi la folla era tanto grande che la sicurezza si è dovuta mettere in mezzo a fermare la gente e dire ora dobbiamo iniziare la messa.
0: Oh,
2: ha fatto la prima messa di mattina piena di gente, poi a luna ha fatto il vescovo di Sydney, Anthony Fisher. Il vescovo ci ha fatto la messa e era piena. E poi di notte dicono vedi venerdì sera è un po' freddo, forse non vengono poco gente. Era ancora piena. Allora ci hanno detto senti dobbiamo chiudere le porte altrimenti qua non finiamo mai. Allora abbiamo finito alle 7:15 qualcosa. Ma gente da tutte le nazioni del mondo.
1: La prima volta in Sydney o have you been there before?
2: Per me questa prima volta.
1: But the relic has been to Sydney before?
2: Solo il busto anni fa. Quando ero vivo mio fratello faceva il giro della strada perché per far venire il prete da noi deve fare altri diocesi. Allora lui lo faceva e Sydney, ora loro dicono che manca da Sydney dal 2014.
1: Ok, 12 anni.
2: 16.
1: So era I'm not very good at arithmetic.
2: Molto tempo fa.
1: Prima dei tempi
2: allora prima che Angelo si ammalasse è COVID. Sono andati. Ma vedi, noi siamo rimasti con tanta gente, ma anche tanti giovani.
0: Lui il padre ha detto che molti giovani.
2: Io non ho visto tanti giovani e tante famiglie giovani con tanti figli.
1: That's what he said.
2: Mi sono rimasto perché a Melbourne l'accoglienza era diversa. C'erano gente, però non come a Sydney. A Sydney, ora io già ho ricevuto telefonate da tre altre parrocchie che dicono ma senti, ma quando tornate devi venire alla nostra parrocchia. Va bene, ora vediamo perché decida Padova dove andiamo il prossimo.
1: That's right.
2: Io vorrei fare tre fermate, però mi serve il prete per un mese come parroco. Padre Bortolino è un po' difficile a tirare fuori la parrocchia.
0: Lui ha detto così,
2: È difficile perché come parroco lui ha le sue responsabilità.
1: What about Father Mario? Perché non
2: dipende. Padre Mario non sta tanto bene. E fa solo i viaggi corti ora. Vorreste che lui tornasse da noi, però dipende dalla sua salute. Perché anche lui è un po' anziano, non è giovanotto come una volta.
1: Ma con questo successo che avete here in Adelaide, il successo che avete a Sydney, che avete avuto a Sydney, questa festa è garantita per andare avanti.
2: Niente è garantito, però speriamo di andare avanti per tanti anni, molti anni, dopo di noi.
1: Guardiamo, perché tu ancora sei giovane, lui was 70 on Monday.
2: Non cominciare.
1: You've got a long way to go, ma dopo ci sono i tuoi figli.
2: Voglio cominciare a cambiare le cose, perché voglio mettere in mano più i giovani. Perché così loro prendono responsabilità ora.
0: Transition,
2: così garantisce il futuro.
0: Si aspetta troppo tardi dopo il tempo.
2: Loro aspettano che io morisse, poi abbiamo dei problemi.
1: Ma ieri parlavamo with some people here. questi comitati devono includere le giovani al punto giusto, non quando i vecchi sono in nursing home o malati, a dire ora non c'è nessuno, se tuo figlio deve prendere le redini adesso,
2: o mio, no,
1: o no, tua figlia,
2: o mio nipote,
1: o tuo nipote, yeah. Biagio,
2: che è figlio di Biagio, di
1: Biagio?
2: Angelo,
1: yeah.
2: No, no, Anthony.
1: Oh, Anthony.
2: Che è, Anthony, il primo nipote.
1: Allora
2: vediamo, allora devono decidere,
1: yeah.
2: Però non è importante a questo momento. Ora,
1: sì.
2: Ora più importante, fa sicuro che la festa e la struttura della festa è fatto in modo che possiamo andare avanti,
1: sì.
2: e che tutti cominciano a prendere responsabilità, così io mi posso liberare un pochettino,
1: sì.
2: E non mi sento tanto stanco.
0: Perché è un lavoro forte questo, it's continuous, isn't it?
2: Beh, ora yeah. Ho trovato che tra preparare per Sydney,
1: yeah.
2: E qua,
0: è
2: un impegno grosso.
1: Oh, però, but you're a young man,
2: yeah,
1: you
2: dici.
1: Wow.
2: Va bene.
0: So how many people are you expecting here today, you know?
2: Non so quando, fanno come le onde.
0: Yeah.
2: Ora il primo onda è passata,
0: sì, e dopo vengono,
2: e poi
0: yeah.
2: Dopo un paio di ore vengono altre onde,
0: yeah,
2: ora
0: yeah.
2: vediamo. Se mantiene il tempo così, forse di più.
0: Yes,
2: ora, well, ora vediamo.
0: Beautiful day, beautiful, yeah. Day. Well, congratulations.
1: Yes.
2: Grazie.
0: You should be very happy. It's a beautiful day, tanta bella gente. Il padre che è venuto, it was fantastic.
1: Yeah, it's been beautiful. It's been beautiful.
0: I think everyone's happy.
1: Yeah.
0: You can sense, you know, the families are happy
2: so
0: here.
2: Sono contenti loro, che siamo contenti noi. Yeah.
0: That's it.
1: But you know, he's an inspirational man when he does the sermons, like the one on Wednesday when I came, and even yesterday.
2: Beh,
1: you know,
2: quella italiana stamattina è stata fortissima.
1: Okay.
2: Oh, yeah. Quella era forte.
1: Yeah. Okay. Well, thank you for your time.
0: Grazie.
1: Ti auguriamo
0: many more years.
2: Yes. Thank you.
0: Yeah.
2: Grazie.
0: Okay. Enjoy the rest of the day and have a rest tonight.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Domani.
1: Ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
7: And welcome back to Paynham to the Feast of Saint Anthony of Padua. You're listening, of course, all afternoon to Radio Italiana 531. And a very warm good afternoon to Lewis.
8: Good afternoon, Lewis.
7: Hey,
8: good afternoon.
7: Lewis, we were chatting to your mum a little bit earlier, Jo, about her connection here with the Festa, and of course, you're part of the family.
9: Of course.
7: Nono would have had you involved in lots of things with the Festa for as young as you can remember.
0: All right. Tell us a bit that.
9: Yeah, well,
0: it was always... Some of your memories?
9: It was always, I mean, for him, it was always a big day in the calendar, so there was a lot of preparation that went into it. We would come with him to help set up the week before. He'd be always coming to the meetings, helping to set everything up, sort everything out. And then on the day, we'd come together as a family and come to the mass, come to the feast. It's great. Great to be with everyone. It's good to see that it's still going the way that it is now.
0: So it brings the family together, doesn't it? It keeps the family together.
7: Yeah. Now, your mum was telling us that she came to school here. Did you come to school here as well?
9: No, I didn't actually.
7: So you're not on the honour board?
9: No. In fact, I don't think anyone out of the cousins came to school here. It was my mum and her sisters, and then, all the kids went elsewhere.
7: Now, we know you, Lewis, as a friend of the radio. You've been on a number of programs. You've talked with Rosalia and Liliana and Angela in their afternoon programs leading up to Christmas and so on. You've played some of your outstanding music, shared your skills with us. We are listening to a band here who are... Can you describe to our listeners who they're hearing in the background?
9: Well, we've got a mixture of some old covers, 60s covers, some Italian pop music. Sounding good.
7: Now, we've just... It's only three men in the band.
9: Yep.
7: Yet it sounds like it's considerably more.
9: Yep.
7: There's an awful lot of technology on the ground. What are they using?
9: One of those is a pedal board guitar. So that would have some different effects, sound, volume control. And then I imagine there's some sort of track going on.
7: Yes.
9: With strings, maybe bass. That's what I can see, what I can hear.
7: Now, I'm asking you this, Lewis, because if you're a musician.
9: I am.
7: And you play with some renowned people. In fact, you share learning with Mark Ferguson,
9: who is
7: a jazz icon.
9: Yes.
7: In the piano. And in fact, Rosalia and I, we were only at a performance of Mark just a week or so ago.
0: Yeah, one
7: as
0: of the
7: part
0: cabaret
7: of the cabaret.
9: Ah, okay. Yes.
7: And he was performing as the French set with Lou Blackwell. Have you seen him do that little...
9: I have not seen the show yet, but we were actually... I was talking about it with Mark as he was... Because he arranged all of the music for that show.
7: Yes,
9: he was showing me the arrangements, some of the processes that he was going through.
0: It was outstanding.
9: Yeah.
0: It was a fabulous show.
9: Yeah.
7: Look, his take on traditional... arrangements and putting his bent to it with a little more, I'm going to say, jazz feel to it. But he had the most outstanding bass, violin, saxophonist, clarinetist and a drummer in his group. They've all got to work as a team because it's about team play, isn't it? You're playing in some bands at the moment?
9: Yes, I am. So I'm in a funk band called Slater. We do a lot of 70s, 80s funk covers. We do some of our original music as well. And I also do a lot of jazz duo, trio, quartet on piano and on vocals as well. So I play at restaurants, play at things like that.
0: So do you see yourself one day playing here as a featured band person at the Festa?
9: I'd love to.
0: I think it's time. Because one of the things we were talking about with Joe, the president, about bringing in young people, and I guess the continuation of this Festa is going to be dependent on the younger generation continuing the tradition. So you're here today with your family, following on from your non-Norse tradition. But now we need the young people to get onto the organising committee and keep that going. So he was saying that's quite important.
9: Yeah.
0: Yeah. So you're
7: not pushing Lewis in that direction.
0: I am, because, well, Lewis loves being part of it. I mean, that's,
9: as long as, if I can take care of the music side of things,
0: yeah, I mean,
9: I'm
0: that's,
9: happy.
0: Yeah, that's the sort of thing that, and you know, you could be a catalyst for bringing in more young people, because that's what it's all about, and you keep your families together, you know, next generation. Otherwise, the business won't continue unless you have you know, like he was saying, we need them to, I'm not going to push them, he said, but they need to be able to say, look, put their hand up and say, I can do this or I want to do that.
9: Yeah, right? And it's great to see, like, especially today, a lot of young kids.
0: Yeah, yeah.
9: Like, that were at the Mass and here at the Feast, and even a lot of people in their 20s, 30s. Yeah. Which I think wasn't the case maybe a decade ago.
0: Yeah.
9: It seemed like it was just that older crowd.
0: Yeah.
9: Once they went, it would die off.
0: Yeah.
9: But it looks like now, the younger generation are picking up the pieces.
0: Yeah, it's good.
9: It's great to see.
0: And I know we interviewed Father Boccolino from Italy, and he was saying the same thing. He said he's noted that in each of the masses that he's been at, there's been a bigger presence of younger people.
9: Yeah.
0: So that's good. That's really good. Yeah. Yeah. Now, we've been here three years, I think.
9: We have.
0: So 2 years ago, your nonna was still here.
9: Yes.
0: And we interviewed him, and he was still very energetic and ready to go. So it's really good for you guys to keep up that tradition. Isn't
9: yeah.
0: It? Yeah, yeah. So something he started 55 years ago.
9: I know, hard to believe.
0: It is, isn't it? Yeah. And do you have friends that you can bring along to some of these things? Because I guess it does depend on young people spreading the word themselves to their friendship groups too, do you think?
9: So one of my good friends actually, Dante Farinola, I think he was interviewed a couple of years ago. His grandfather was also on the founding committee.
0: Okay, yeah.
9: So he couldn't make it today, but usually he's always here.
0: Yeah.
9: Him, his brother, my cousin Jason, who also couldn't make it today.
0: Yeah.
9: We've got a group, a few of us.
0: Yeah, that's good. That's good. No, that's terrific. Yeah. So what's in store for Lewis for the next few months? What have you got planned? So you're working at St. Michael's. Yeah, teaching there. Yeah.
9: Yeah. Yeah. So just teaching, playing. I'm still studying, so I've got one more semester left of.
0: So you finish at the end of this year.
9: Finish at the end of the year. So just. I guess head down for the next few months, getting through it all.
7: You're teaching piano?
9: Yes. Yeah.
7: Do young people want to sort of put the piano to the side and play keyboard with all the effects that you can do on a keyboard? Or is there still a need and a desire to play traditional piano?
9: I think with every new technological breakthrough, new sound, new trends, people always find themselves coming back to the classic instruments, you know, your piano, your guitar, your saxophone, things like that. So I think there's always going to be an appetite for that, despite changing trends and whatnot. I find that there definitely is an interest within younger people in learning, continuing to learn.
7: How do you influence the boys and girls to practice a little more? Or maybe just to practice.
9: I mean, that's the question. I guess it's showing them that, you know, what can happen when you do put in some work, what comes out of them, right? And I guess it's trying to teach them in the small, you know, in the micro, in your lesson, you do this a couple of times, and then you play it again, and you realise, oh, I couldn't do that 5 minutes ago.
7: Yeah.
9: All right.
7: Yeah.
9: Now extrapolate that over, you know, a week's worth of practice, a month, a year.
0: Yeah.
9: And that's our progress.
7: Were you always a good practicer?
9: No. No. I was a terrible practicer. I've had to learn that myself. Probably only over the last sort of 3 years have I gotten really good at practicing.
0: That was the question I was going to ask. In your own personal experience, how did you get over that, you know, that I need to practice, that sort of barrier?
9: I don't know. I think
0: did you have a lot of natural ability yourself that you could play without reading?
9: I don't know, I think
0: did you have a lot of natural ability yourself that you could play without really needing to do a lot of practice? Were you one of those, you know, people?
9: I could do certain things, and I think that maybe made me complacent.
0: Lazy, right? Yeah.
9: And made me lazy. But then I realised, oh, there's so much that I actually can't do.
0: Yeah.
9: So at a certain point, I decided, oh, I'm going to whip myself into shape and get a routine going. I mean, that's the most important thing. I think it's just getting a routine going, being consistent.
0: Yeah.
9: And you can do anything. You can learn anything.

0: Yeah. And I guess if you have a passion for music anyway, do you find some of the students you have are being forced to learn and therefore not enjoying it as much, or is it that they're wanting to do it?
1: Yeah, there's definitely some of that. But even with some students, you notice that they really don't want to be there. But there are some students that I've had where they start out not liking it, and then they start playing some things that they like. They start being able to do more, and then they eventually they like it. I mean, I remember when I was younger, there was a period of time where I didn't want to play anymore. I wanted to quit. Just stuck with it, and eventually I found my thing.
0: Yes.
2: Beautiful, right? Lewis, thank you so much.
0: Yeah. Always enjoy
2: coming and having
0: to
2: a little chat.
1: Thank you for having me.
2: We do enjoy it. I just want your musical professional opinion on those in the audience who like to clap on the 1 and 3. Now, you and I, we've had this conversation before, and it kind of makes us feel a little bit unwell.
1: Yeah.
2: How do you get people to move away from that?
1: Well, I think it's comes back to education.
0: So, well, Peter usually hits me in the ribs, and I've actually got the right. Got that?
2: So
0: that's his form of education.
2: So our listeners will be able to pick up, of course, the band, Little Tony and the band playing in the background. So when I say 1 and 3, if we were clapping along in the audience, we'd be going clap, clap, clap.
0: Okay, got it.
2: Clap. That's the 1 and 3. Yeah. But Lewis and I, we feel that really the feel is to go not on the beat, but go 1, 2, 3, 4.
0: Oh, I see.
2: 2, 4. That's it.
1: So you keep the music going.
2: We got it going. I think we should hit the dance. No, not the dance floor. No. We won't do that.
0: Hit the stage. Thanks, Lewis. Enjoy the rest of your day.
2: Thanks, Lewis.
0: And I'm sure we'll talk again.
2: Thank you.
0: Thanks.
3: 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
0: Benvenuti a Radio Italiana 531, qui dalla festa di Sant'Antonio di Padova. Lady Queen of Peace Church, come Porush Road, Marion Road, con Angela, Peter e Rosalia. Adesso abbiamo due belli ospiti, Roberto e Antonella. Benvenuti, ragazzi.
8: Thank you, grazie.
9: Ciao, grazie.
0: Now, da dove venite? Dall'Italia, da dove viene?
9: I'm from Benevento.
0: Benevento?
9: San Giorgio del Sagno is my country.
0: Town.
8: I'm from Abruzzo.
0: Abruzzo, bravo. Io sono provincia di Avellino.
8: Okay.
9: Ah, we are...
0: Yes, sono nata in Italia, però l'italiano non parlo bene. Parlo più il dialetto. Io vengo da Napoli.
9: Ah,
0: ok. Italia?
8: Siamo qui in un working holiday visa.
0: Sì.
8: So now we are in Adelaide because it's a regional area, so we have to do 88 days of work.
0: Oh, in the region. Yes. So what's the region that you're going to? Adelaide?
8: Adelaide, yes. Oh. South Australia is classified as regional area.
9: Yeah, but only for construction and farm filed.
0: Oh, yeah. Okay. And is that for you as well?
9: Yeah. I used to do a lollipop here, traffic controller.
0: Oh, right? Did you? Yeah. Very good. Talk us about.
8: I'm in a demolition company in construction.
0: Okay. What's the tempo che siete in Adelaide?
8: Adesso è da un mese che siamo qua. Siamo stati 2 mesi a Sydney.
0: Oh, 2 mesi a Sydney,
8: e poi ci siamo trasferiti qui ad Adelaide.
0: E per quanti mesi devi stare qui in Adelaide?
8: At least 88 giorni, 88 days.
0: Okay. E noi rimanevo sorpreso che Adelaide, tutta Australia, is region.
8: Yeah.
0: Perché Sydney e Melbourne credono che sono tutti loro, vero?
10: Ma lo sapete, non per tutti, not all the jobs that
0: I
10: can do. It's only construction
9: and farm.
10: And farming.
0: That's so amazing. Adelaide is region.
10: Yes.
0: Come on.
9: Yeah, but maybe it's because they need people, it's for this reason, so
0: because
9: the government.
0: Noi siamo stati a Griffith in New South Wales.
9: Yeah.
0: E abbiamo andato a Mildura. E Mildura c'era una ragazza che era anche lei dall'Italia, che è venuta on working visa. E lei era fatta 88 giorni in Mildura.
8: Okay.
0: Well, they're very regional. Very regional, that's right. Yeah. So we viaggio qui?
9: Do you like
0: it?
8: Sì, tantissimo.
0: Yeah?
8: L'Australia in generale è bellissima.
0: Perché devi venire in Australia? Why did you come?
9: Because in Italy it's really hard.
0: Yeah. Per prendere lavoro?
9: No, we had both a job. Okay. I worked in hospital and work in an
8: logistic company.
0: Avevi lavoro in Italia?
9: Yeah, but was a bit annoying and it's also really expensive. Yeah, you have to live with someone else for free because the rent is really expensive. So yeah, it's really hard.
10: Avete intenzione di rimanere in Australia?
8: Per il momento è un'esperienza di un anno.
10: Perché la famiglia è in Italia.
8: Quindi dopo un anno torniamo, però con questi 88 giorni abbiamo la possibilità di applicare per un po'.
9: Ask again for another working holiday visa.
0: Bravo. Ma parecchi giovani vengono qui con working holiday dall'Italia e dopo si torna proprio e vengono di nuovo. Perché la radio avete venuto alla radio?
9: No.
0: E Assunta come la conosci? Assunta?
9: We are relative in some way.
0: Oh,
9: but
0: okay. I don't know why.
10: Rosalie and I are Italians.
9: We live in Mainland here with my auntie. She is my grandfather's sister.
0: Yes.
9: She's 95. Maria Trotta, I don't know if. I don't know how they are relative, but you know. Everyone.
0: Conoscete molti italiani giovani qui adesso?
9: No.
8: Giovani non molti.
9: No.
0: Well, la radio italiana 531.
9: Yeah.
0: Il manager nostro, se tu parli con Assunta, si chiama Marco Petta.
9: Okay.

0: sono venute qui giovani, adesso Marco sono 10 anni che sta qui, da loro sono 6 gruppi con gente nuova italiana.
1: Ah,
0: so you know, to socialize.
2: It's really good, thank you.
0: Very good. Then they start to catch up with Marco and Stefano to get to know lots of people.
2: Yeah.
0: Perché loro sono loro sono molto orgogliosi e prende i nuovi italiani.
3: Sì.
0: E to have fun, you know.
2: Yeah. So, amazing, good.
0: You know, see if we can dici parla con Assunta.
2: Ok.
0: Dici sì, lei dopo portare alla radio, you know. On the weekend, you know.
2: Yeah.
0: Ci sono cose on the weekend, voi lavorate durante il giorno.
2: Yeah.
0: Ma on the weekend ci sono molti gruppi nuovi italiani, new Italian si chiamano, che sono venuti qui just a few months ago, you know, per conoscere altri italiani e fare amicizia.
4: Se voi Assunta telefona a Stefano.
0: That's what I'm saying, yeah.
4: Lunedì, martedì pomeriggio, non mi ricordo quale giorno, lui infatti fa un programma che si chiama Destinazioni Australia e fanno interviste con giovani come voi che hanno scelto Australia come destinazione o per lavoro o per amore o per qualsiasi motivo. Se è assunta, dopo ce lo dico io,
0: yeah.
4: Fa contatto con Stefano,
2: okay.
4: Forse potete fare qualche intervista sulla radio.
0: Dopo guardo per voi, ho fatto look out perché ci sono i gruppi che voi potete fare contatto e conoscete altri giovani che sono venuti qui lo stesso come voi che stanno qui a
3: Good. We were in a good suburb near the city.
0: Yeah.
3: So yeah, we enjoy a lot.
0: And where did you work there?
3: I did meat packer and meat factory.
0: Yes.
3: And in a warehouse, they used to put furnitures in a new house.
0: Yes.
3: And I was in the warehouse.
0: Yeah, the warehouse. Yeah, it's un cafe.
2: Lollipop.
0: Oh, the lollipop.
2: Yeah. And in the evening, I worked in pizzeria, like waiters.
0: Oh, nice.
2: Yeah.
0: Ma dimmi, è facile prendere lavoro o no qui in Adelaide? Come avete trovato il lavoro?
3: Allora,
0: c'è aiuto per voi o no?
3: A Sydney attraverso le normali applicazioni sì, o Facebook.
0: Okay.
3: Qui ad Adelaide ci sono molti parenti, molte persone
0: che
3: ci hanno dato una mano.
0: Una mano. Oh, that's good. So qui state...
4: Dove vi siete imparato l'inglese?
3: Un po' in Italia, a scuola, e poi... venendo qui sentendo un po', ascoltando, stiamo un po' migliorando, ma
2: we need to improve for sure. Yeah, because at school we study English only for 2 hours a week.
0: Oh,
2: so okay. or 4 hours, but you know it's not enough because you need to practice, and so the best way is to
4: uno paese che parla in English.
0: Questo dopo gli 88 giorni, dopo dovete ritornare o state di nuovo? What do you think?
3: Noi abbiamo un anno, noi siamo arrivati il 25 febbraio, quindi fino al 25 febbraio possiamo stare in Australia. Durante questo anno dobbiamo fare gli 88 giorni.
0: Originale,
3: quindi adesso quando finiremo questi 88 giorni vogliamo fare un road trip e visitare un po' l'Australia.
0: Good luck. Buon fortuna e speriamo che ci vediamo.
2: Yes, you soon. Okay.
0: For sure che facciamo qualcosa. Okay. Good luck.
2: Thank you. Bye. 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare

0: meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
3: 5, 3, 1.

0: Oddio, Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 15.
5: Speed camera locations per
6: domenica 14 giugno: Balmoral Road, Dernancourt, Blacks Road, Gillis Plains, Duthie Street, Malvern, Harris Road, Vale Park, Hectorville Road, Hectorville.
7: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Ciao!
1: Benvenuti qui con noi, adesso siete in ascolto con Lidia e Rita. Il primo turno è finito,
0: sì.
1: Siamo incominciati. Allora, la festa continua,
0: c'è stata
1: tanta gente, tanta bella musica, venite a trovarci così ci vediamo di faccia.
0: Sì, c'è il gruppo Vision,
1: sì,
0: che canterà tutto il pomeriggio fino alle 6.
1: That's right, perciò c'è tanto tempo ancora se volete venire a trovarci. E con noi qua abbiamo una bella bella signora che la conosco da un tempo e vuole dire qualcosa, bella Camilla?
2: Sì, voglio salutare a tutti i miei amici, che ce ne sono anche qui oggi tanta. Io veramente ringrazio la Radio 500 numero 1, perché la conosco da tanti anni, forse da 60 anni, non
1: sì,
2: lo so.
1: Da quando è incominciata?
2: Da quando è cominciata?
0: 50 anni.
2: 50 anni,
0: l'anno scorso.
2: Sì. E poi conosco, ho fatto tanti amici per la radio, ho conosciuto tanta gente per mezzo della radio. E mi sono rimasti vicino, tante brave persone mi hanno aiutato anche a me tanto per le canzoni che mi hanno fatto cantare,
1: sì,
2: con Giovanni Di Marta, con quei tempi. Comunque io oggi sono qui.
0: Da Mary Bridge, sono, mi sembra.
2: Sì, io abito a Mary Bridge.
0: Allora è venuta a fare una gita oggi.
2: Ogni anno veniamo a fare la visita a Sant'Antonio perché siamo molti devoti.
1: Sì.
2: E comunque io mi trovo qui, una bella giornata.
1: Stiamo
2: facendo una bella festa.
1: La
2: sala è piena di gente. E la musica è anche bella,
1: la musica è buona, tanta roba buona da mangiare.
2: Sì.
1: Sì, c'è sta chicken, ho visto peperonata.
2: Sì, però
0: ha fatto un giro già Lidia.
1: Sì. Io sono venuta qua a messa stamattina. Dopo me ne sono andata a casa e adesso sono tornata perché è il mio turno.
2: Bisogna obbedire, vero? Quando sei promessa qualche cosa la devi portare avanti.
1: La radio è come una grande famiglia per
2: certo, anche io a casa
1: famiglia.
2: Quando sono un pochettino sola, poi mi metto seduta, faccio la radio e faccio mi ricordo, allora è una bella compagnia.
0: Ma iniziano a fare, come si dice, la lotteria?
1: La lotteria,
0: allora magari sarà un po' difficile. Ma mi dica signore, perché è devoto a Sant'Antonio?
2: Perché da piccola noi eravamo sempre devoti di Sant'Antonio. Io non lo so, lo prego sempre.
1: È stata a Padova a trovare la...
2: No, non sono stata a Padova.
1: Sì, sono andata alla chiesa.
2: Da piccoline facciamo sempre, quando c'era la tredicina della festa di Sant'Antonio andavamo sempre e cantavamo le canzoncine che cantavano, erano così belle. Thank you. Thank God too far away. She's gonna sing in a minute.
0: E suo nipote?
2: Pronipote.
0: Pronipote, wow. Allora
1: no, ma la signora c'ha solo 40
0: talento.
1: Anni.
0: Talento.
1: La signora c'ha solo 40 anni.
2: Io? Te? Metti nella da 48
1: Benedica, buona salute.
2: Io alla fine dell'anno faccio 89 anni.
0: Buona salute, grazie. Bene.
2: Tanti ringraziamenti a voi che mi avete dato questa opportunità di salutare gli miei amici. E ci sentiamo.
1: Piacere,
2: grazie assai.
1: Ok,
2: grazie,
1: ciao.
0: Buona festa. Allora Lidia, magari adesso che
1: fanno la
0: lotteria noi torniamo con la musica dello studio.
1: Sì.
0: Ok? Ci risentiamo.
3: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Bentornati, siamo qui alla festa.
6: Alla chiesa del...
5: Queen of Peace, yeah. Mi sembra regina, che si chiama qui a Newton.
6: Yeah. Regina della Pace, no, ecco. It's not a Newton, no, it's Paynham.
5: Paynham, oops.
6: Yeah. Porto Rashford,
5: ma
6: Paynham.
5: Io ti ho detto, Lidia, perché io non abito da queste
6: That's
5: parti.
6: Right.
5: Per me tutti questi queste zone qui sono quasi uguali.
6: Nuove per te, vero?
5: Nuove, ma sono quasi uguali.
6: No, io non distingo tra... Road from here.
5: Ah, sì?
6: Quando sono venuta a abitare in Adelaide.
5: E allora vieni, questa è la tua chiesa?
6: Sì, il mio figlio è venuto qua a scuola.
5: Ah. Oh, yeah, okay.
6: Che questa settimana fa 60 anni.
5: Wow, e allora una bella storia qui.
6: Sì, sì, sì. Sì.
5: Come...
6: Io sono andata dove Sant'Antonio in Italia, siamo andati a trovarlo ed era prima una piccola chiesa e sai cosa hanno fatto? Hanno fatto una grande, grande chiesa, però quella piccola è rimasta dentro com'era.
5: Ed è ovviamente a Padova.
6: A Padova, sì.
5: E c'erano, cioè come un santuario anche.
6: Sì, ci sta il relic.
5: Il
6: relica?
5: Un pezzo, sì. Aspetta che ti dirò.
6: Yeah.
5: Vuol dire che da dove viene questo relic?
6: No, è stato bellissimo, è stata un'esperienza, perché io essendo siciliana non ero stata mai alla più alto della Sicilia.
5: Reliquia,
6: bravo.
5: Una reliquia, yeah, proprio da Sant'Antonio,
6: sì, sì, sì.
5: Che si trova lì a Padova.
6: A Padova, e l'hanno portata qua, stamattina era in chiesa.
5: Sì, perché come hanno detto prima quando c'erano Peter, Rosalia, sì, e Angela... Hanno detto che, beh, questo si sa, magari non si sa, Sant'Antonio veramente è dal Portogallo.
6: Sì, è vero.
5: Non è italiano, non è da Padova.
6: Yes, Sant'Antonio è da Portogallo. Come noi in Sicilia abbiamo una Madonna nera.
5: Ah, sì.
6: È vero, la Madonna del Tindari.
5: Wow.
6: Actually ce ne stanno tre in Sicilia, santi che sono neri.
5: Wow, questo non lo sapevo.
6: Sì, uno si chiama San Cono, un altro San Calogero. E sono nomi siciliani, tu non, non vedi altra gente che viene da, per esempio dall'Alta Italia, Mid Italia, che si chiamano Cono o Calogero, ma in Sicilia ce ne sono parecchi. Sì, veramente i santi vengono da tutte le parti, non è perché che noi siamo italiani, dice Sant'Antonio è italiano, no, e veniva dal Portogallo.
5: E allora
6: che lui voleva andare a Roma.
5: Uh-huh.
6: Beh, però per la strada ha incontrato questi che ci avevano con la malattia, no? Non mi ricordo come si chiama questa malattia. And
5: lepers.
6: That's it. Ah. Yeah, that's the one. E lui invece,
5: leprosia.
6: Quando ha incontrato questa gente così si è messo ad aiutarli.
5: Ok, sì. Allora si è trovato sul posto e ha aiutato.
6: Sì, voleva aiutare tutta questa gente qua, ma dopo l'ha preso anche lui.
5: Allora,
6: l'ha presa anche lui. Sì.
5: È morto. Certo, sì, ovviamente però tutti i santi si sono sacrificati in qualche modo.
6: Come no? Come l'altro giorno parlavamo di Santa Rita, e lo stesso sì, sì, che lei cercava di aiutare. Tutti quanti, certamente che non diventi santa essendo
5: per niente.
6: No,
5: okay.
6: Bisogna fare anche sacrifici insieme a quelli che magari stanno poco bene o sì, non hanno una famiglia. Bisogna essere sempre bravi con tutti.
5: Non so se la voce si è presa un po' su nostri microfoni, però la signora Camilla, che con sì, chi parlavamo un po' poco prima, ha appena cantato,
6: sì,
5: è una voce incredibile,
6: l'inno. Sì.
5: Amazing Grace. That's esiste in italiano, Amazing Grace,
6: e non mi ricordo come si chiama.
5: So se l'hanno tradotta. Allora questa sala si sta riempiendo
6: di nuovo
5: sì.
6: Stamattina era piena e non si trovava un posto, non stamattina, a mezzogiorno, quando è finita la
5: proprio,
6: messa
5: proprio all'ora di pranzo.
6: Sì, okay. C'è stava una fila, volevo comprare due zeppole e portarle ai miei nipoti, ma c'era una fila incredibile, ho detto qua ci metto fino alle tre, meglio che me ne vado e dopo ritorno.
5: E infatti ancora stanno cucinando zeppole, sì, così puoi
6: ma
5: andare.
6: Ma c'è tanto da mangiare,
5: sì.
6: Beautiful roast, not roast, barbecue chicken, very nice.
5: Questa l'assaggerò anch'io.
6: Sì,
5: dopo
6: andiamo a prendere qualcosa.
5: Magari direi che si sa che oggi c'era una partita di pallone molto importante per l'Australia, ma adesso è finita.
6: Gioca l'Australia con
5: la Turchia. E mi sembra che l'Australia ha vinto. Non sono sicurissima, però
6: guarda, così lo diciamo.
5: Ok.
6: Yes.
5: Aspetta.
6: Sì, aspetto tutto il tempo che vuoi, bella, sono seduta.
5: Sì. Vediamo, ok.
6: FIFA Cup.
5: Sì, 2-0.
6: Beautiful.
5: Ancora la partita non è finita perché sono al tempo straordinario, come si dice, al tempo...
6: Extra time.
5: Extra time. Yeah. Supplementario, mi sembra che si
6: dice. Tempo supplementario.
5: Però
6: sì,
5: sono 2-0, non perderanno.
6: Non perderanno, adesso come ieri sera stavamo guardando football. Porta ha perso solo per tre punti quando era 35 punti avanti.
5: E come mai, mamma mia, come mai?
6: Perché dalle volte così va.
5: Sì. Allora auguri all'Australia.
6: Sì.
5: E adesso che la partita sta per finire, magari tutti a casa potete venire qui.
6: Sì, that's right. Ci sta ancora tanto da mangiare, tanta bella musica. Adesso viene anche questa bella ragazza che viene a cantare.
5: Brava signora Camilla.
6: Della signora Camilla.
5: C'è un'altra che canterà. Non sappiamo.
6: Allora non canta. Mi credeva che erano d'accordo già da prima, ma comunque
5: la prossima volta.
6: È bellissima e brava, perché noi l'abbiamo sentita e conosciuta altre feste.
5: La prossima volta ci sarà. Ok, va bene. Allora
6: sì. Va bene. Andiamo uno stacco o continuiamo come vuoi?
5: Sì, un piccolo stacco.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
9: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi. Non l'hai mai provata, dovresti.

0: fiammetta.
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'83407700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
6: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
8: Allora,
9: bentornati.
8: Siamo di nuovo in onda?
9: Sì.
8: Brava. No, io sono venuta a messa qua stamattina, hanno fatto anche la benedizione dei panini.
9: Sì, e mi sembra che c'era questo prete diretto dall'Italia.
8: La messa, Main l'ha detta lui, però ci stava anche padre Romeo. E dopo hanno fatto la benedizione dei panini e l'hanno distribuiti come distribuiscono la comunione.
9: Ma
8: ce ne saranno ancora plenti dentro la chiesa dei panini.
9: Dici?
8: Sì.
9: E magari andrò a prendere uno.
8: È molto igienico perché l'hanno messo dentro little paper bags, buste di carta, con la immagine di Sant'Antonio sopra. Sì. No, è stato buono.
9: Ma tu ti ricordi che una volta ognuno portava il suo pane per essere benedetto?
8: Sì.
9: E tu lo portavi?
8: No, io non lo portavo, no, perché quando siamo venuti noi in Adelaide, ad abitare in Adelaide, era un po' diverso, non conoscevi nessuno. Venivamo un po' la sera così, non è come l'atmosfera come di oggi, che prima di ogni cosa che la giornata è stata meravigliosa.
9: Sì, oggi sì, non come ieri.
8: No, e non come domani, dice che domani deve...
9: Ancora?
8: Tutta la settimana deve...
9: Allora, questo è stato veramente un miracolo da Sant'Antonio.
8: Una mia comare mi disse, dice, ma dove è venuta questa giornata così bella? Io le ho detto, si vede che Sant'Antonio vuole essere festeggiato.
9: Ecco, in modo... brillante.
8: È come infatti è bello festeggiare.
9: Sì, e io mi ricordo che alla nostra chiesa, che non è di qua, ma una volta tutti portavano il pane
8: da benedire.
9: E mia mamma lo faceva, lei, proprio quello scopo.
8: Apposta per quel giorno di Sant'Antonio.
9: E ognuno andava con i panarini pieni di panini.
8: Che bello.
9: Sì, e ognuno però guardava lì sull'altare, vedeva che nessuno li tocca il suo pane.
8: Eh sì, certo, perché ci metteva tanta attenzione.
9: E doveva portarlo a casa, così ci dava un ognuno a noi.
8: La famiglia e i parenti, vero?
9: Sì. E poi pian piano questa tradizione mi sembra che si è...
8: No, anche forse for hygiene.
9: Sì. Yeah.
8: Come ti ripeto, prima mettevano tutti questi panini dentro un cesto.
9: Sì, li davano così a mano, sì.
8: Ma poi, sai, la gente neanche si contentava di prenderlo di loro, mettevano le mani dentro, sì. Non era una sì. cosa bella. Però adesso davvero, I came a long way.
9: Sì. Allora speriamo di vedere più qui. E se siete qui alla festa, venite a salutarci.
8: Venite a salutarci così ci conosciamo. Tanta, tanta gente che io conosco che non l'avevo vista già.
9: E c'è anche Assunta qui, che mi sembra che è qui da non so quante ore.
8: È venuta a mezzogiorno.
9: A mezzogiorno.
8: Sì, perché io l'ho incontrata quando sono venuta fuori dalla chiesa alla messa e lei già era qua, perciò sì, saranno parecchie ore. E poi da dove abita lei ci mette un bel po' per arrivare a casa.
9: Ecco, ecco. E questa chiesa è molto amata, mi sembra.
8: Sì.
9: Questa parrocchia.
8: È una delle prime che hanno costruito. Perché prima, tu non sei di qua, non ti ricordi?
9: Non di queste parti, no.
8: Fuori di qua, at the front, ci stava una piccola, piccola chiesa. L'hanno fatto Classrooms. Era una piccola chiesetta.
9: Che bello.
8: Sì, adesso l'hanno fatta di qua, che è bella grande. E adesso la stanno rinnovando, questa grande. Io mi ricordo quando la costruivano, perciò saranno 60 anni fa l'hanno costruita quest'altra.
9: E allora 60 anni ha bisogno di un po' di facelift.
8: No, mio figlio è venuto a questa scuola qua quando ha incominciato il primo anno di scuola, è venuto qua e dopo ce ne siamo andati a abitare a Klemzig, perciò le scuole là erano il prossimo street di dove abitavamo noi, era vicino, perciò lui e anche dopo mia figlia.
9: Molto conveniente allora.
8: Sì, sì, belli ricordi, ecco qua.
9: Tanti ricordi per te, ovviamente.
8: Sì.
9: Va bene.
8: Poi,
9: allora, andiamo... Sì, no, dimmi.
8: No, vogliamo andare a un piccolo stacco, come vuoi.
9: Sì, c'è una signora che canta benissimo.
8: Questa è la moglie del presidente che c'è adesso, suo fratello, questa qua è la cognata.
9: Il presidente Luigi Fantasia,
8: ecco.
9: E questa è la sua cognata?
8: No, lei è la moglie del fratello che è morto e lui era il presidente prima di lui.
9: Ok, ma è brava, molto brava. Va bene, ci risentiamo fra poco?
8: Fra poco.
9: Okay.
0: Nel programma All'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: casa o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: bentornati.
1: Siamo di nuovo qui con voi.
0: Sì.
1: Mi piace proprio la musica, stiamo contenta proprio.
0: Il gruppo si chiama Vision. Vogliamo fare un esperimento, come si dice?
1: Sì.
0: Vediamo se possiamo portare nelle case delle nostre ascoltatori
1: sì,
0: un po' della
1: musica, un po' di allegria
0: tramite i nostri microfoni.
1: Sì.
0: Ok, ci proviamo.

0: Thank you.
1: Abbiamo ascoltato un po' di bella musica.
2: Sì, adesso stanno facendo un piccolo break.
1: E magari stanno decidendo quale canzone vogliono suonare, sì, la prossima canzone.
2: Hanno avuto anche un po' di richieste.
1: Sì.
2: Perciò ci vuole anche tempo per trovarli quelli che richiedono, vero?
1: E speriamo che la musica si trasmette in modo accettabile in casa.
2: Sì.
1: Stiamo provando di portare la festa. Perché... nelle case.

Ha, ha, ha.

Oye.

0: Noi qui ancora ci siamo, però stiamo aspettando di nuovo che questo gruppo si riorganizza, sta scegliendo un'altra canzone.
1: Ci mettono un po' di tempo, vero, per scegliere le canzoni.
0: Questa volta hanno detto che suoneranno
1: una canzone in italiano.
0: Però anche quelle canzoni che hanno suonato sono divertenti.
1: Anche quelle persone che non sono fluently in English
0: conoscono
1: le canzoni inglesi, e poi la musica è sempre
0: universale.
1: Ok,
0: adesso ascoltiamo.

0: Allora,
1: quella
0: Rita,
1: era una bella canzone.
0: È stata bellissima, vero? Siamo arrivati alla fine del nostro programma.
1: Sì, il nostro tempo qui.
0: Sì.
1: Il tempo della radio, però la festa continua.
0: Continua ancora. Sì.
1: Perciò la musica continuerà, il cibo, tutto quello che c'è da
0: mangiare. Non nominare
1: mangiare.
0: Il cibo perché io ho fame.
1: Va bene, allora adesso puoi andare a comprare queste zeppole che stai aspettando da
0: No, la
1: zeppola
0: non l'ho mangiata.
1: Ah, l'hai presa.
0: Me l'ha data Angela.
1: Brava Angela.
0: Yes, sì. E adesso vado a prendere qualcosa per cena, più che altro.
1: Ok.
0: Perciò salutiamo a tutti i nostri ascoltatori, grazie che siete stati con noi con questa bella festa e ci vediamo alla prossima, il prossimo
1: anno. Ringraziamo, sì, salutiamo anche a parte.

0: tutti quelli che sono stati responsabili per organizzare questa festa.
1: Padre Bortolino e padre
0: Michael Romeo.
1: Sì, Michael Romeo. Comunque è stata una bellissima, bellissima messa. Stamattina la chiesa era zeppa, piena. È stata una bellissima giornata. Sant'Antonio ci ha aiutato con il tempo, che è stato bellissimo.
0: Certamente, certamente.
1: Perciò arrivederci a tutti, con noi.

0: ciao, qui. Ciao, ciao.
1: 531. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Santa Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
5: Defendemos l'allegria
6: con Mico,
5: Ciccio
7: e Genzo in compagnia.
6: Eccoci qui tutti il lunedì
7: dalle 18 alle 20.
5: E se vi scappa da ridere,
6: correteci dietro.

0: è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Domenica 14 giugno. Balmoral Road, Dernancourt. Blacks Road, Gillis Plains. Duthie Street, Malvern. Harris Road, Vale Park. Hectorville Road, Hectorville.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
1: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai,

Oggi cerco compagnia, ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi. E sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti. Ho provato anche a cercare la felicità nella foto in sala dove mamma abbraccia mio papà. Chissà che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

voler. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria che entra

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gaganas, the highest quality of foods. For over 50 years, Gaganas,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.

0: Nostamini.
1: Gagamas. Flavors from around the world.
2: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
3: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
4: Un amico è la cosa più bella che c'è.
3: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e ben trovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio qui nel nostro studio di Sanremo.
1: Hi Marsh.
0: Allora,
1: ben trovati a tutti e ben trovati anche a te, Nicola. Mi scuso di questa breve pausa che mi ha tenuto lontano, ma al momento speriamo di continuare così ogni domenica.
0: Benissimo. Michele, questa sera vorrei proseguire un po' quello che io avevo iniziato la settimana scorsa in tua assenza. E naturalmente in assenza di una controparte. Il dibattito non è proprio
1: non è
0: vivace come
1: quando siamo in due, è tutta una cosa,
0: sì, è diverso. E quindi, insomma, chiaramente vorrei poter tornare a parlare appunto delle famiglie più potenti, perché io ho fatto l'elenco delle famiglie più potenti del mondo poi non ho ve l'ho elencate, ma non ho fatto nessun commento. Vi ho detto quali sono le famiglie, poi magari le andremo a vedere di nuovo, ma la cosa l'ho fatta in relazione ai movimenti filosofici, e quindi paragonando le famiglie più ricche del mondo ai sofisti, perché di sicuro non sono stoici,
1: no,
0: le persone più ricche del mondo, e quindi quelli sono tutti sofisti, ecco. Poi magari cercheremo di vedere chi è che può essere uno stoico, così possiamo fare intanto la distinzione tra stoici e sofisti. E quindi vediamo un po' come va questa cosa. Intanto per tenervi un po' per darvi un po' di musica, vi faccio ascoltare una cosa che ho qua già davanti, che è facile per me farla ascoltare. Si tratta di Ladri di biciclette, appunto, da Ladri di biciclette. A presto.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Molti mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di primo acchito fanno con passione,

0: Ladri di biciclette, il brano che avete appena ascoltato, e poi chiaramente un brano che noi facciamo ascoltare e riascoltare perché insomma è orecchiabile, è carino, è moderno, ma allo stesso tempo è all'antica in un certo senso, perché c'è una, ci sono gli strumenti, orchestrali, no? E quindi è un po', è un brano molto molto bello.
1: Sì, a chi gli piace il ritmo di questo tipo è fantastico.
0: Sì, beh, chiaramente io cerco di mettere la musica che piace più a me, poi
1: io non parlo quando faccio meditazione, questa musica non la sento, però
0: no, devi sentire quella là che fa i suoni come quello della sì. pioggia, quello del sì. vento, delle foglie che si muovono.
1: Fai finta che stai in mezzo alla foresta.
0: Ecco. Allora, noi abbiamo parlato, io ho parlato la volta scorsa appunto delle famiglie più ricche del mondo, più potenti del mondo, più che le famiglie più ricche, perché sono, insomma, diciamo che paragonati sempre alla parte politica, alla parte filosofica, appunto dei sofisti, che i sofisti sono persone che chiaramente riescono a convincere gli altri attraverso la dialettica con i loro discorsi.
1: Quella è la cosa importante. Loro sì. sono i più grandi dialettici che esistono. Ma anche la dialettica è importante, perché a gente si embriaca di chiacchiere.
0: E ci mancherebbe, la dialettica è molto importante. È una...
1: Specialmente nel paradosso.
0: Sì. E comunque noi, le 10 famiglie che io ho accennato la scorsa settimana, ho fatto solo la classifica, vi ho dato dalla decima alla prima, poi chiaramente quella lì era aggiornata non so a quale anno, a 2-3 anni fa, non so, perché poi chiaramente queste classifiche cambiano un po', però in cima alle classifiche ci sono sempre gli stessi.
1: Sempre gli stessi, anche perché c'hanno le mani e le radici in tutte le banche che esistono, tutte, comprese sì. anche quelle russe e sì, anche sì, quelle sì. cinesi, dovunque c'è una banca i Rothschild c'hanno i soldi.
0: E infatti la famiglia più potente del mondo, sempre da tantissimo tempo, sono appunto i Rothschild, che è una famiglia di origine ebraica tedesca, che già dal 1800 e qualcosa avevano già delle proprietà molto forti, e chiaramente soprattutto con le banche erano la famiglia che gestiva, che aveva messo, è una dinastia finanziaria, ecco, che è nata sì. nel XVIII secolo.
1: Hanno fatto del denaro lo strumento per aumentare la loro ricchezza, prestandolo e quindi diventando sempre più ricchi, e le banche quello fanno.
0: E per fare quello avevano la dialettica, convincevano la gente.
1: Certo, devi avere
0: che loro potevano prestare i soldi e facevano alla gente. Cioè, ma il fatto, sai qual è, Michele? Che comunque alla fine questi Rothschild sono stati, diciamo, il motore dell'economia, perché loro davano la possibilità alle persone, quindi prestando i soldi, di fare le loro attività.
1: E non solo, ma siccome devono pagare gli interessi, queste persone devono guadagnare di più sì. di quello che pagavano a loro.
0: Quindi dovevano lavorare ancora più
1: lavorare
0: duro.
1: Di più.
0: E allora chiaramente è stato, diciamo, un po' un motore, uno spunto per far partire l'economia. Poi col passare degli anni le banche magari sono diventate qualcosa di più di questo.
1: Parliamo di latrocinio, questo
0: non parliamo.
1: Le banche ti fanno pagare il 6% e ti danno lo 0,5%.
0: Sì,
1: quindi praticamente
0: poi qualunque conto hai, si prendono i soldi per mantenerti il conto.
1: Ecco, se c'è la carta di credito, per carità, anche quella,
0: sì.
1: paghi pure quella, paghi tutto.
0: Sì, purtroppo
1: non c'è niente gratis.
0: Sì, e purtroppo sono forse eccessivamente protetti dai governi, perché le banche e anche la compagnia telefonica sono tra i più, e quella elettrica, e quella del gas,
1: e quella della farmaceutica anche.
0: Sì, ma comunque sono quelle protette dal governo, in maniera che queste non cioè guadagneranno sempre di più.
1: Eh sì, perché loro finanziano anche il governo, aiutano
0: sì,
1: il governo
0: sì, beh,
1: a governare,
0: certo.
1: Non ha importanza chi vince, per loro chiunque sia,
0: certo.
1: va sempre bene.
0: E quindi, insomma, queste famiglie, insomma, queste famiglie praticamente avendo tantissime proprietà, avendo, come prima ha accennato anche la famiglia Walton, che hanno il Walmart, pure Woolworths, mi sembra che è loro,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Hanno diverse catene di supermercati in tutto il mondo e quindi chiaramente sono ricchissimi, infatti stanno, se non sbaglio, stanno al secondo posto. E poi chiaramente ci sono gli sceicchi arabi, chiaramente,
1: sì, ecco,
0: che lì la loro ricchezza però è il petrolio.
1: Sì, però hanno saputo anche investire.
0: Sì,
1: hanno,
0: sì,
1: saputo,
0: infatti,
1: investire molto bene. Quello che non hanno fatto è quello che ha fatto invece il libico Gheddafi, perché Gheddafi si era arricchito con il petrolio, però
0: dava al
1: i suoi sudditi avevano tutto gratis,
0: sì,
1: sia i medici avevano gratis qualsiasi cosa, non pagavano interessi, sì, di banca, quindi da quel punto di vista, mentre questi erano tutta un'altra cosa.
0: Poi vedi, Michele, parlando di Gheddafi, no? Adesso diciamo del senno di poi, come si dice,
1: stava meglio prima.
0: No, perché naturalmente Gheddafi è stato additato, è stato dipinto dai media come una persona losca, una persona cattiva.
1: Ha dato 48 ore di tempo a tutti quelli che non erano libici di andarsene o pena la morte. Quindi se, sì, tu non scappavi dalla Libia subito,
0: sì,
1: ti giustiziavano, quindi
0: sì, sì,
1: insomma,
0: ma
1: era cattivo.
0: No, era cattivo, però era, diciamo, in effetti era un leader che voleva fare delle cose, come infatti voleva fare anche la moneta, non voleva far utilizzare il dollaro come moneta per acquistare, ma la moneta propria, voleva fare addirittura la moneta africana. Per poter diciamo controbattere da una parte l'euro, da un'altra parte il dollaro, sì. Quindi insomma,
1: aveva delle,
0: era,
1: delle grandi,
0: delle ottime,
1: era un megalomane,
0: no? Sì, sì, era, però
1: comunque, insomma, a prescindere da quello, come dici tu giustamente, gli sceicchi il petrolio l'hanno fatto fruttare bene, quindi avevano tra di loro degli advisors, dei consiglieri molto in gamba, e ovviamente questi consiglieri sono sicuramente parte di questo gruppo rothschildiano,
0: certo,
1: perché per suggerire agli arabi di fare i soldi hanno bisogno di qualcuno che già l'ha fatto,
0: già lo fa,
1: e sa come
0: sa,
1: si fanno, quindi.
0: Sì. Questo ed altro dopo il break.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: è partito qualcosa di interessante.
1: Sì, no, no, stavamo ascoltando In una 500 gialla, il pezzo che abbiamo ascoltato, e poi chiaramente ero distratto a guardare le partite.
0: Ho capito,
1: perché
0: sì.
1: Oggi c'è stata la partita di
0: Australia-Turchia.
1: Turchia,
0: sì.
1: E l'Australia ha vinto 2-0.
0: Mi dispiace per Vincenzo Montella, grande giocatore italiano, quello della nazionale italiana.
1: Sì, l'allenatore.
0: Ma abbiamo due allenatori che vanno a allenare squadre straniere. Potevano venire in Italia. Ma finì che abbiamo bisogno di uno straniero che viene in Italia.
1: Ma ce ne sono tanti stranieri in Italia, quindi... anche di allenatori,
0: è vero, sì.
1: E vabbè, comunque, allora stavamo parlando delle famiglie più ricche del mondo, che poi praticamente vorrei un po' chiudere e fare così questa cosa,
0: tornare ai
1: Michele,
0: sofisti,
1: per poi tornare ai sofisti. Cioè, in effetti l'influenza di queste famiglie è stata molto grande in tutto il mondo, e naturalmente con tutti i pro e i contro, perché naturalmente le famiglie più potenti del mondo sono quelle che sono stati il motore economico del mondo, però l'hanno fatto a loro vantaggio, no? Appunto,
0: certo.
1: Ecco perché sofisti, perché il sofista è una persona che usa la dialettica, però a scopo anche di lucro.
0: Assolutamente, quello è il paradosso, è proprio quello.
1: Eh sì, perché il paradosso è che le famiglie sì sono utili, sono state utili queste famiglie potenti a far evolvere le civiltà, le società, però si sono evolute loro stesse, sono diventate più potenti.
0: Certo,
1: ma d'altronde,
0: certo.
1: Michè, chi è che farebbe, specialmente se è un sofista, se era uno stoico, perché secondo me Gesù Cristo era uno stoico.
0: Assolutamente.
1: Quindi lui non ha fatto niente per suo vantaggio.
0: No, anzi, ha lasciato detto: non chiedete niente, prendete quello che vi danno, ma non chiedete mai nulla, come ha fatto anche San Francesco del resto.
1: Sì.
0: Cristo era: dai, ricevi se te lo danno, se non te lo danno, pazienza. E i frati di San Francesco così facevano, andavano in giro.
1: Sì,
0: se
1: ma
0: gli
1: anche,
0: davano da mangiare.
1: Anche San Benedetto, i Benedettini, no? Tanti, tanti monaci,
0: sì, certo.
1: Che avevano questo tipo di cose,
0: regola.
1: Quindi, di condividere, ecco, di fare del bene e condividere. E se vogliamo parlare dei Benedettini, che sono andati a fare con i loro metodi, a cercare di insegnare nelle missioni dove sono andati, insegnare a coltivare il grano, a fare il vino,
0: certo.
1: Quindi hanno portato una evoluzione in quei paesi dove si sono recati. Per non parlare di quelli, i francescani naturalmente, lo stesso, hanno fatto cose simili, però i benedettini erano proprio mirati per quel tipo di cosa. Quindi loro erano degli stoici.
0: Sì.
1: Erano degli stoici perché lo facevano solo a fin di bene, solo per far sapere, sapere la verità. Invece le famiglie più potenti del mondo sofisti, perché chiaramente
0: usano la dialettica per convincere le persone a investire e anche a fare soldi, anche quello lì,
1: sì,
0: perché il denaro crea denaro, quello lì, il potenti. È una potenza, è una specie di meccanismo. Tu presti i soldi a qualcuno che deve fare soldi, ma per poter fare i soldi
1: devi
0: anche
1: dare
0: pagare
1: i soldi a loro.
0: Devi pagare gli interessi. E quindi è un ciclo. Comunque, gentili ascoltatori, se siete interessati a questo dibattito, noi fra poco lo chiudiamo, 83407700, ripeto, 83407700. Visto che siamo in clima di... volontariato, praticamente sta per iniziare il
1: Radioton.
0: Sì. Sì. Non è ancora ufficialmente iniziato, mi pare, vero?
1: No, dovrebbe essere ufficialmente iniziato. No, mi sembra che adesso, Michele, mi hai preso in contropiede.
0: No, mi pare di no.
1: Oggi
0: però...
1: è il 14, mi sembra che inizia il 19.
0: Sì.
1: Inizia il 19 giugno.
0: E quindi date a piene mani.
1: Sì, e poi chiaramente ci sarà anche il fundraising dinner, la cena di
0: 24.
1: Il 24 di giugno, mercoledì, $55 a persona per quelli che vogliono partecipare. Naturalmente, come al solito, sarà tutto pieno, sarà, i biglietti andranno a ruba, quindi insomma, se volete, se non volete perdere,
0: telefonate,
1: insomma, il treno,
0: yeah.
1: Sì, perché Radioton la serata avrà tre portate, sarà una serata di tre portate con le bibite incluse.
0: Sì, quindi birra, vino e birra, non c'è problema.
1: Sì.
0: Naturalmente oggigiorno con $55 non fai tre portate. Se...
1: No, è bello.
0: Specialmente
1: logico.
0: Poi preparate come si deve, perché sono preparate dai club e quindi i club non vogliono fare brutta figura, più sono cose fatte in casa, diciamo, ecco, quindi... Lì andiamo tranquilli.
1: Sì.
0: E poi vino, una bottiglia di vino va al ristorante su $40, minimo.
1: Minimo, se
0: perciò
1: non di più.
0: È molto economico.
1: No, comunque, assolutamente.
0: Per questo sarà pieno, quindi datevi da fare. Speriamo che non sia troppo pieno, che abbiano messo un limite, perché altrimenti tante volte nei tavoli...
1: No, chiaramente mettono il limite perché non si può superare, anche per motivi di sicurezza del posto, Quindi non è una cosa che si può sforare. E naturalmente, insomma, dovranno chiudere come si dice, ecco perché bisognerà anche pagare in anticipo, perché non si può rischiare che poi si chiudono tutti i posti e magari le persone non si presentano. Quindi c'è bisogno di, insomma, di...
0: Telefonate in ufficio all'8340 2806 83 40 2806. Questo è l'ufficio.
1: Sì, in ufficio.
0: Naturalmente, meglio telefonare la mattina.
1: Risponderà Sara molto probabilmente, e quindi chiaramente mettetevi d'accordo con lei.
0: È molto in gamba, è molto precisa, vi darà tutte le informazioni.
1: Certo. Sì, così il Radioton si comincerà e allora sarà un altro anno di record, secondo me, Michele, perché ogni anno la radio fa il record, supera il limite dell'anno precedente, quindi vediamo quest'anno.
0: Ne ha bisogno, perché adesso abbiamo Stefano che è full time.
1: Tre membri dello staff che sono quasi full time, quindi chiaramente forse ce ne vorrà anche qualcun altro, Michele.
0: Sì.
1: Perché la radio comincia a diventare molto, molto impegnativa e chiaramente poi ci sono molte cose che vengono fatte dalla radio, e questo ci tengo a dirlo perché la radio sta andando dappertutto, sta facendo programmi dappertutto, ci sono adesso ormai delle trasmissioni che vengono fatte dal Vittoria e probabilmente poi anche dal New South Wales,
0: forse anche da Cairns, da Western Australia, non si sa.
1: Sì,
0: ma...
1: sì, insomma, si sta cercando di trovare le persone, i volontari che possono fare qualche programma anche da quei posti. Poi ormai con internet
0: non è un problema.
1: Non è un problema, quindi
0: ci potete ascoltare dappertutto.
1: E comunque.
0: Anzi, se ci ascoltate dall'Italia, fatecelo sapere.
1: Sì, sì, certo. Molte persone ci ascoltano dall'Italia. Infatti a me chiamano. Io chiamo a loro e loro chiamano a me. E sì, ascoltateci, perché intanto sulla 531 AM, su 531 AM potrete ascoltare senz'altro anche quei programmi che sono, come si dice, fatti via internet, ma che vengono comunque trasmessi qui e vengono trasmessi poi in radio, su Onde Radio. Allora andiamo al prossimo break e poi proseguiamo col nostro programma.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 14 giugno. Balmoral Road, Dernancourt. Blacks Road, Gillis Plains, Duthie Street, Malvern, Harris Road, Vale Park, Hectorville Road, Hectorville.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
1: Allora, abbiamo una telefonata e la voglio mettere in diretta. È una nostra assidua radioascoltatrice. Buonasera, mi senti, Teresa?
8: Sì, buonasera Nicola.
0: Buonasera Tere.
8: Allora. Io sono Teresa Vella, perché qualche volta qualcuno mi dice, tu dici sempre alla radio, io sono Teresa. Teresa, chi sei?
0: Allora sei paesana, allora. Sei di San Giorgio, perché se sei una Vella sicuramente sei paesana di Nicola.
8: Sì, sono di San Giorgio alla Molara.
1: Ecco, dillo forte, Teresa.
8: A Nicola lo conosco da quando era bambino.
0: Mamma mia, e tu eri pure bambina con lui.
8: Sì, sì. Un po' più grande, perché io ho quasi 80 anni.
0: Beh, meglio così. L'importante è che arrivi piano piano.
8: Piano piano, piano piano. Però a Nicola ci ha avuto sempre grande rispetto di lui, perché lui, non so, quando tu ti cresci insieme da piccoli, ci sta sempre quella buona comunicazione.
0: Allora Teresa, avevi qualche informazione importante da dirci? Scusa che ti interrompo.
8: Sì, allora io ho questa informazione. Domani incomincia giorno 15 il Radio Sol.
0: Hai capito?
8: Alla radio 531 a Fort Road, 215 Fort Road Animax.
0: Sì.
8: Comincia alle 10.
0: Allora le persone possono telefonare e sì. Naturalmente dire quanto vogliono lasciare e poi vengono registrate. Poi mi pare alla fine della giornata c'è una lotteria, mi pare, vero?
8: Sì, penso di sì. Sì.
0: E poi non solo, ma mi pare che ci sono anche un paio di giorni che ci sono open day, che la gente può venire qui alla radio, prendere un caffè, sì. Fare una donazione direttamente qua. Questa è importante, che questa apertura, perché...
8: Domani mattina vado anch'io, partecipo anch'io alla radio. Domani mattina mi piace che glieli porto io la mia donazione, personalmente.
0: Così ti puoi pigliare pure il caffè, very good.
8: Ma senz'altro, io
0: E conosci la nostra Sara, se non l'hai mai vista prima?
8: Sì, l'ho conosciuta prima già.
0: Bravo.
8: Conosco Stefano, conosco Marco. Sì, l'ho conosciuta, sono venuta già un po' di volte e a Sara l'ho conosciuta. E mi piace tanto, è una bella ragazza, è una brava ragazza e sa il suo lavoro.
0: L'abbiamo scoperta noi, anzi Nicola, perché lei ha fatto dei programmi con noi. Prima di essere ufficialmente qui alla radio era con noi al programma della domenica, se ti ricordi, ma questo parliamo l'anno scorso, vero?
1: Sì, non sì. È un passato recente.
0: Non solo, ma Sara faceva i programmi anche con Nicola all'IBI.
8: Sì. Però devo dire che Nicola sa dove deve mettere il naso.
0: Adesso che lo sai me lo devi dire pure a me.
1: Allora, Allora, io ho trovato le perché prima, quando Michele me l'ha chiesto, mi ha preso un po' alla sprovvista.
0: Mi dispiace.
1: E quindi, perché lui così fa, mi prende alla scurdata, come si dice a San Giorgio.
8: Si pica proprio alla scurdata, Nico.
1: Alla scurdata.
0: Mannaggia.
1: E allora, il Radioton comincia domani, infatti, perché io dovevo semplicemente leggermi l'annuncio. Poi qua ce l'abbiamo pure nello studio, qui ci stanno manifesti, poster che uno se li legge per bene c'ha tutte le informazioni che servono.
8: Nicola, comunque, ma non ti devi offendere, però l'uomo guarda solo una cosa, non guarda come noi donne tante cose, noi ci abbiamo gli occhi dappertutto.
1: Sì, sì, noi siamo più, ci abbiamo più i paraocchi come i cavalli praticamente. Comunque, ogni giorno dal 15 al 24, quindi a partire da domani, dalle 10 a mezzogiorno, le porte della radio sono aperte a tutti.
8: Sono aperte.
1: Quindi la gente può venire qui alla radio negli
8: e fare la sua donazione.
1: Fare la donazione e anche apprezzare, vedere come sta fatto la radio.
0: Perché
1: ecco,
0: questa è la vostra radio, non ti scordare, non è che è nostra, la radio è di tutti noi, ecco, compresi
8: ma certo,
0: voi.
8: Ma certo che la radio è di tutti, ma certamente. Certo.
0: E poi è gente molto cordiale, non è un problema, altrimenti non staremmo ancora qua.
8: Ad ogni modo, io vengo solo 4-5 volte all'anno a fare il programma alla radio, il lunedì di Public Holiday, vengo insieme a John Di Fede.
0: Lo sei in buona compagnia.
8: Ma mi dispiace che le Public Holiday sono troppe poche, dobbiamo aspettare a ottobre per fare un altro programma.
0: E perché viene solamente il Public Holiday?
8: Ma non so, perché così è.
1: E così è deciso, Michele.
0: Babbo, non andare
1: perché,
0: no,
1: ma lui, perché vieni solo la domenica dire, certe volte no?
0: Beh, è vero. Ma io vengo lui quando posso. Comunque, Teresa, non andare via, che ti devo fare una domanda dopo che siamo fuori onda, ok?
8: Va bene.
0: Okay. Va bene.
8: Grazie.
1: Io manderò un brano che si intitola Come te, come me. E comunque intanto ringrazio a Teresa Vella che ha chiamato e ripetevo il fatto che da domani 15 giugno fino al 24 giugno tutti i giorni dalle 10 al mezzogiorno,
0: inclusa la domenica.
8: No, la domenica no. Ricapitoliamo, domani dalle 10 al mezzogiorno, poi gli altri giorni non lo so.
1: No, io c'ho proprio qua davanti a me.
8: Ok. Che ce l'hai tu, perché sì, dopo io non voglio dire quello che non è.
1: Dice tutti i giorni, sono tutti invitati dalle 10 alle 12, dal 15 al 24.
8: Va bene,
1: a venire
8: va bene
1: alla stazione radio con amici e familiari per un caffè, avere magari anche breakfast, fare una chiacchierata e spendere qualche tempo insieme per poi un'ottima opportunità per connettersi con le altre persone, insomma gli ascoltatori volontari eccetera eccetera, e naturalmente anche per apprezzare gli studi radiofonici, perché noi qua abbiamo una bella struttura e quindi chiaramente ci teniamo anche a farla vedere agli altri,
8: certo,
1: per far capire.
8: Certo, certamente, perché benissimo. tante persone non sono mai venute alla radio, quindi non sanno com'è e come non è. È buono, questa è una buona opportunità di vedere come è formata questo ufficio, questa cosa della radio.
0: Vabbè, okay. Non andare via, dopo che
8: rimane lì.
1: Intanto vi faccio ascoltare Come te, come me.

0: Come te, come me, il brano che abbiamo appena ascoltato e che da una scaletta che si intitola Italian Funk and Mediterranean Coastal Grooves, ha il titolo in inglese.
1: Mamma mia, è bello quanto la canzone.
0: Sì, insomma, perché chiaramente cerco sempre cose un po' particolari da trasmettere con queste puntate, ecco.
1: Allora, tutto quello che posso cambiare lo cambio, quello che non posso cambiare lo accetto.
0: Lo stoico.
1: Questo è in poche parole la filosofia stoica, e che è una cosa molto molto attuale. Abbiamo veramente, praticamente è una saggezza infinita, direi, perché invita a accettare le cose del mondo e cambiare quelle che si possono cambiare. Ora, naturalmente, non dico che si deve cambiare qualche cosa con la violenza, ma deve essere cambiata con il ragionamento, ecco, con l'accettazione. Quindi lo stoicismo è una filosofia molto moderna che ancora oggi è valida. È uno dei più grandi storici, è stato Marco Aurelio, grande imperatore romano. Quello è stato un periodo d'oro della storia romana, quando lui era imperatore. Dopo di lui, purtroppo, è successo un gran casino, ma comunque quello era quando il potere diventa troppo vasto, quello è quello che succede. Invece i sofisti sono tutta un'altra cosa, abbiamo detto,
0: sì.
1: Sono più paradossali di questo, di noi.
0: E poi naturalmente dopo del prossimo break andremo un po' a parlare di Socrate, perché
1: come si fa a non parlare di Socrate?
0: Perché chiaramente dobbiamo insomma, era la settimana scorsa, Michele, ho cercato di dare un po' un contesto in un certo senso per far capire un po' che cos'è la filosofia e come è nata, e la cosa che ci ho tenuto a sottolineare perché i filosofi di 2400 anni fa erano i filosofi puri, perché in effetti non avevano tutte le informazioni che hanno oggi, eppure riuscivano ad avere un pensiero così moderno che
1: ancora oggi è
0: validissimo.
1: Questa è la cosa importante, perché come abbiamo detto prima, la filosofia è la ragione di vita, è la ragione per cui noi pensiamo, ragioniamo, ed è la cosa più semplice che ci sia. L'importante è che attraverso la filosofia cominciamo a conoscere un po' noi stessi, la ragione per cui esistiamo, perché questa non è che siamo qua su questa terra e poi scompariamo, dobbiamo lasciare qualche cosa, e questo la filosofia ci aiuta a scoprire la religione che vogliamo, a scoprire perché dobbiamo avere anche delle idee precise e perché ci dobbiamo conoscere, perché conosci te stesso. Questa è la filosofia di Socrate, e noi conosciamo veramente noi stessi quando ci guardiamo allo specchio. Ma tu chi sei? Cominciamo a dire nome, cognome, quello va bene, ma il resto?
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meet,

0: Affogato, il brano appena ascoltato, è un brano sempre da questo album, appunto, Italian Funk and Mediterranean Coastal Grooves. È una playlist, una scaletta che ho voluto inserire questa sera per poter insomma allietare, ecco, la parte musicale, le gap tra i nostri discorsi, tra il nostro dibattito. E
1: se volete telefonare il numero è sempre 83 40 7700, e vi ricordiamo che domani comincia il Radioton, quindi sì, siete invitati a venire alla radio se volete fare la donazione direttamente qua, come ci ha detto Teresa e come sapevamo anche noi.
0: Allora, Michele,
1: Socrate, un amico mio.
0: Socrate era nato da Sofronisco, e il padre era Sofronisco, uno scultore, e Fenacrete, che era una levatrice. Nacque tra il 470 e il 469 avanti Cristo, e poi, come molti sapranno, morì nel 399 dopo aver ingerito, aver bevuto la cicuta, dopo una causa, un dibattito, una specie di, come si dice, di tribunale che fu fatto perché lui fu accusato
1: di corrompere
0: la gioventù.
1: Era un cavillo. Bastava che lui dicesse no, non è vero.
0: Lui insiste, praticamente fu uno che si procurò la propria morte. Lui volle bere la cicuta perché dice che tanto che ci sto a fare, se la gente è così, tanto vale che vogliono questo, allora io faccio questo. E purtroppo lui lo fece, poteva essere liberato, organizzarono la fuga.
1: Avevano organizzato
0: e lui
1: la fuga.
0: Niente, non ha voluto, no, questo

0: il mio destino e questo è quello che farò. E insomma,
1: però prima di quello ha fatto tante altre cose. Però non ha lasciato niente di scritto. Tutto ciò che sappiamo di Socrate ce l'ha detto Platone, in effetti, nei suoi discorsi.
0: Sì, nei suoi discorsi, nei suoi dialoghi.
1: I dialoghi, sì.
0: E insomma,
1: dialogoi, come li chiamano in greco. E lui appunto ci dice che Socrate era una persona che non imponeva nulla a nessuno, ma cercava di tirar fuori dalle persone ciò che in effetti era la verità, o ciò che lui ciò che loro poi pensavano fosse la verità.
0: Certo.
1: Quindi era un po' un attraverso la dialettica, attraverso la ricerca, attraverso cercava di far sì che le persone cominciassero a capire, a pensare. Questo è importante. Le persone devono cominciare a pensare un pochettino di più e pensare soprattutto guardando dentro se stessi, perché così scoprono qual è la ragione di vita. Non lo sappiamo qual è la ragione di vita.
0: Ancora no.
1: Che dobbiamo e difatti Socrate è morto dicendo ancora non ho... So di non sapere. Però ci ha lasciato questa grande questo grande lascito che dobbiamo sempre continuare a cercare per scoprire noi stessi. Dobbiamo guardare sempre, scavare nel nostro io. Non è una cosa tanto complicata. Basta farsi delle domande. Che ci sto a fare?
0: E infatti, perché? Socrate in effetti nacque durante il periodo sofista. E infatti molte persone erroneamente lo attribuirono a quel, diciamo, gruppo di persone. I sofisti in effetti erano semplicemente delle persone, dei filosofi che cercavano di fare i ragionamenti
1: attraverso la dialettica, cercavano di
0: per scoprire la verità. Però ogni filosofo aveva una sua, diciamo, teoria di base, e a volte questi filosofi addirittura si contraddivano l'un l'altro, perché seguendo due diverse linee di filosofia, chiaramente nello scoprire la verità si finiva addirittura per dire due cose completamente diverse. Però il loro metodo era comunque quello di analizzare le cose per cercare di capire e di scoprire.
1: E su questo Socrate aveva preso qualcosa.
0: Certo, Socrate aveva preso da lì il fatto che comunque, perché è un fatto di filosofia, e cioè il piacere del sapere, quello di voler sapere, perché i sofisti volevano sapere, volevano scoprire la verità.
1: Non si può vivere nell'ignoranza, signori miei. Bisogna scoprire perché esistiamo, questo è importante. Non si può lavorare tutta la vita, sgombare tutta una vita, crescere i figli, ma siamo venuti al mondo per quello? Io penso che è qualcosa di più.
0: Beh, gli animali sì.
1: Ecco, se fossimo animali saremmo...
0: gli uomini e le donne, chiaramente, diciamo l'umanità è nata, e quindi la società umana è nata ed è cresciuta non solo con l'intento di procreare, di continuare, ma anche quello di capire. E infatti diciamo che l'uomo, che è praticamente all'apice degli esseri viventi sulla Terra, proprio per il fatto che l'uomo pensa, che l'uomo, e quando parlo di uomo chiaramente dico uomo e donna, non vorrei
1: l'essere umano,
0: vorrei sempre parlare di parità, quindi l'essere umano, ma anche l'essere umano è al maschile, Michele, capito?
1: E vabbè,
0: L'essere è anche quello è un verbo maschile.
1: Purtroppo,
0: quindi dobbiamo stare attenti.
1: È retaggio del latino quello.
0: Sì, quindi insomma dobbiamo essere, come si può dire, cercare di fare le cose in maniera equa, in maniera giusta. Comunque la cosa principale del pensiero dell'uomo era quello di capire, come hai appena detto, di capire chi siamo, che cosa facciamo, dove andiamo, insomma queste cose qua. E allora chiaramente questi filosofi lo facevano attraverso scoprire le cose che ci facevano capire, appunto, ci davano risposte alle nostre domande.
1: Comunque appena restate in ascolto, perché dopo vi spieghiamo come potete arrivare a questo, come si può fare, non è che si può.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.
0: Michele, io pensavo andasse
1: no,
0: il,
1: no, c'è problema.
0: Il radiogiornale.
1: Noi stiamo dicendo appunto che Socrate, il concetto principale filosofico da cui poi si è sviluppata tutta la filosofia antica e moderna, perché Socrate è stato il primo, poi dopo di lui è venuto Platone, Aristotele, poi dopo di lui una serie di gli epicurei. Il punto è questo qua: se noi vogliamo capire qualcosa di noi stessi, bisogna in qualche maniera guardare dentro noi stessi, e quindi per poterlo fare non è che ci possiamo mettere a guardare allo specchio, ma chi sei? E lo specchio non risponde. Allora, per poter guardare dentro bisogna in qualche maniera entrare nel nostro io. E come si fa? Attraverso la meditazione, è un sistema, attraverso la meditazione o anche attraverso il dialogo con un'altra persona. Fatevi delle domande, perché le domande, per quanto sia, esigono delle risposte, e in qualche maniera, piano piano, riuscirete a scoprire qualcosa di più di voi stessi. Quindi la meditazione e il dialogo sono essenziali. Poi c'è anche la preghiera, che anche quella è importante. La preghiera è una forma di meditazione. Anche quello vi aiuta a conoscere, specialmente se avete fede. La fede vi aiuta anche a conoscere voi stessi, la ragione per cui siete nati. Quindi ci sono tanti sistemi con il quale voi potete trovare la ragione della vostra esistenza, della nostra esistenza. Ogni tanto me lo domando pure io, ma perché sto qua, sono arrivato a questa età, il tempo è volato, ma chissà che cosa c'è dopo e che cosa ho fatto di bene o di male. Tutte domande che bisogna farsi, Nico. Se non te le fai, continui a campare come gli animali.
0: Anche,
1: gli animali
0: anche
1: mangiano e dormono, non bevono il vino, però il resto lo fanno.
0: I Rockefeller, per esempio, è una famiglia che comunque pensava queste cose, sebbene, diciamo, di origine, di linea sofista. Però i Rockefeller sono stati dei grandi filantropi.
1: Sì, sì.
0: Ed hanno istituito diverse università, l'Università di Chicago, la Rockefeller University, la Rockefeller Foundation, e praticamente hanno messo in piedi una serie di cose anche per favorire, diciamo, la cultura, per favorire l'apprendimento, per cercare di allargare un po' la conoscenza. Chiaramente loro l'hanno fatto perché se lo potevano permettere, poi dava ancora più esposizione venivano più esposti al mondo, perché venivano conosciuti ancora di più, e quindi erano ancora più potenti,
1: certo,
0: anche per quello. E i Rockefeller, che poi sono una famiglia tedesca che emigrò nel 1723 in Pennsylvania, in America, e che nel 1870 i Rockefeller hanno fondato la Standard Oil Company.
1: Hanno fatto i soldi col petrolio?
0: Sì, hanno messo praticamente il petrolio e hanno cominciato a venderlo, a raffinarlo, perché chiaramente poi sono nati in quegli anni appunto il liquido proveniente dai fossili per poter alimentare appunto le macchine, perché poi in quel periodo c'era come abbiamo anche parlato in qualche altra puntata, la rivoluzione industriale, quindi l'avvento delle macchine, dei treni, dei macchinari che cominciavano a fare le cose in fabbrica, sì, che sì, non venivano più fatte a mano ma venivano fatte a macchine, e queste macchine erano alimentate spesso da motori. Poi c'è stata chiaramente l'elettricità che ha sostituito, ma c'è stata tutta una serie di eventi praticamente che sono stati appunto così da questa famiglia, proprio perché potessero dare alle altre persone la possibilità di ampliare le loro conoscenze, e quindi questa filantropia. E attraverso questa università, anche in questa università si insegna adesso la filosofia, e quindi si studiano appunto i filosofi greci come Socrate.
1: Non vi dovete spaventare da questa parola filosofia.
0: No, assolutamente,
1: perché
0: no.
1: La filosofia è la nostra vita, la ragione per cui esistiamo. Praticamente la filosofia non fa altro che dire: fatevi delle domande, cercate di capire perché ci state in questo mondo. Non è che dovete fare il vino, fare tutto la grappa, quello che sia. Siete per altre cose, quello va benissimo, continuate pure, però ci sono altre cose che sono importanti e che è appunto la ragione della vostra esistenza. Dobbiamo farcela questa domanda, altrimenti la nostra vita non ha più senso. Mi spiego?
0: Sì, e qui abbiamo appunto Socrate che andava in giro per le strade di Atene.
1: Era un rompipalle veramente, eh?
0: Sì, era uno che la gente la metteva in difficoltà, perché faceva delle domande. Però la gente, quelli che erano un po', diciamo, riservati, che non volevano far sapere i fatti loro erano, non digerivano Socrate, ma tantissime persone, soprattutto i giovani, lo seguivano.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: sì,
0: i giovani capivano che attraverso la sua dialettica riuscivano a comprendere più cose, quindi imparavano cose che prima non esistevano. Non è come oggi che ci sono le scuole, internet, il telefonino, il computer, dove le cose, insomma, uno fa la ricerca e le trova. Invece Socrate, puro nella sua conoscenza della mente praticamente, riusciva a far capire delle cose semplicemente facendo ragionare la gente, cercando di trovare le cose, la logica, insomma, dietro i ragionamenti, e quindi trovare la risposta alle domande attraverso il ragionamento. Naturalmente, a volte, siccome non c'era la conoscenza che abbiamo oggi, chiaramente le risposte magari non erano neanche corrette, ma sicuramente erano giuste nel senso morale. Erano moralmente giuste.
1: E ancora valide.
0: E ancora valide, infatti, ancora oggi sono valide quelle risposte che Socrate riusciva a dare attraverso appunto la maieutica, e cioè attraverso il tirar fuori dagli individui la soluzione ai loro stessi problemi. E questa è una cosa che tutti ancora oggi facciamo, cerchiamo di risolvere dei problemi, problemi nostri, personali. Appunto Michele diceva, per capire noi stessi, noi dobbiamo cercare di fare in modo di trovare le soluzioni. La nostra vita è fatta di problemi e di soluzioni. Perché noi sarebbe bello non fare niente, perché ci sono quelli che non fanno niente, vabbè, oziano,
1: tira a campare, allora, ma non è così.
0: Anche quello è una linea filosofica,
1: tirare a campare.
0: Eh sì, perché sai, ci sono gli epicurei, ci sono
1: ma gli epicurei non è che dicono solamente tira a campare, perché per l'epicuro è tutta un'altra storia. Comunque
0: sì, poi andiamo anche su quello, sul bene, sul bene, sì, per se stessi. Ma insomma, ci sono tante scuole filosofiche.
1: Gli epicurei cercano
0: il piacere della vita.
1: Ma anche il piacere nella conoscenza, quello è importante. Perché conoscere significa anche acquisire qualcosa di molto importante. Se uno capisce qualche cosa, veramente è soddisfatto. Dice, finalmente ho capito che non ho capito niente.
0: Ok, andiamo al prossimo brano. Limone, labbra e funk.
1: E se volete telefonare 83407700.
0: Senz'altro, qui da Radio Italiana 531. E poi vi darò anche le previsioni del tempo.

0: Limone, labbra e funk, il titolo di questo brano che vi abbiamo fatto ascoltare. Allora, intanto abbiamo avuto un Antonio che ci ha chiamato.
1: Sì, grazie Antonio, approfittiamo.
0: Approfittiamo per fare gli auguri, perché ieri è stato Sant'Antonio, 13 giugno, quindi facciamo gli auguri a tutti gli Antoni, Tonino, anche se con un giorno di ritardo, ma noi chiaramente la domenica abbiamo il nostro programma, quindi solo oggi vi possiamo fare i nostri auguri. Allora, Michele, andiamo alle previsioni del tempo.
1: Sì, vai tranquillo perché...
0: Allora,
1: speriamo che la rucola cresce bene, anche
0: vediamo. Allora,
1: e anche le fave.
0: Oggi è stata una giornata abbastanza soleggiata.
1: Bella, veramente.
0: Molto, molto bella. Però la temperatura è arrivata solo a 14 gradi, non è stata una temperatura tanto alta, no. È perché siccome c'era il sole, fuori si stava bene, quindi chiaramente
1: si stava. Io ero seduto vicino alla finestra a guardare la partita.
0: E quindi, allora... abbiamo domani pioverà, ci saranno 18 gradi la temperatura massima e 15 gradi quella minima, il 91% di possibilità di pioggia, comunque le ore di pioggia qui mi dice che saranno 3, quindi per circa 3 ore pioverà.
1: Quando?
0: Non mi dice l'orario. Però Michele, mo tu vuoi sapere troppo, io non sono il colonnello Bernacchi.
1: Io voglio andare...
0: Non lo so.
1: Io voglio andare al mare, voglio sapere
0: domani ci saranno 3 ore di pioggia, poi
1: le altre ore
0: te lo segni quando cominci.
1: Mo me lo scrivo.
0: Poi martedì avremo ancora pioggia, 90%, 2 ore soltanto di pioggia, non mi chiedere a che ora perché...
1: No, non mi interessa.
0: Allora, però dice in mattinata. Perché dice che sono insomma così sparse durante la mattina, sarà nuvoloso e un po' di pioggia, ma non ci sarà tanta pioggia perché insomma sono pochi millimetri di pioggia.
1: Non come domani, ecco.
0: Poi la giornata più piovosa sarà mercoledì. Mercoledì avremo una temperatura minima di 11 gradi, massima di 18 gradi, ci saranno ben 7 ore di precipitazioni, quindi,
1: mamma mia, tutto il giorno,
0: quindi pioverà praticamente per parecchio tempo e insomma state al coperto perché
1: ogni volta che lavo la macchina succede questo.
0: Quindi
1: anzi io potrei metterci proprio, volete che fa piovere e io vado a lavare la macchina.
0: Allora, puoi vendere praticamente perché ti fai pagare per lavare la macchina così piove. Specialmente Filippo, da Filippo, perché Filippo vuole la pioggia, no?
1: Ma ormai ce n'è abbastanza.
0: Adesso sì, adesso è un poco troppo forse.
1: ma immagino che...
0: Comunque andiamo a giovedì. Giovedì la temperatura minima sarà di 12 gradi, la massima di 16 gradi. Anche giovedì ci sarà un po' di pioggia, però soltanto un'oretta durante la giornata. La maggioranza sarà un sereno variabile, ecco.
1: Quindi per il programma del giovedì state tranquilli che io vengo senza problemi.
0: Ecco, giovedì c'è il...
1: Dopo Giovanna, alle 2, dalle 2 alle 4.
0: Però non so se piove dopo Giovanna.
1: No.
0: Non lo so.
1: Vabbè, basta che io sto già alla radio, non ho problemi.
0: Venerdì avremo ancora una bella giornata piovosa con temperature minime di 11 gradi e massime di 15 gradi, con 7 ore e mezza di precipitazioni.
1: Mamma mia.
0: Saranno diversi millimetri di acqua che faranno venerdì. Sabato si riprende un po', con un po' di sereno variabile.
1: Andiamo a trovare a Filippo e Assuntalo.
0: Magari sì, sabato sarà. Però sabato la temperatura minima sarà di 9 gradi, la massima di 16 gradi. Domenica prossima ancora un po' di pioggia, 2 ore. Temperatura minima 6 gradi, quindi domenica mattina sarà freddo, Michele, la mattina sarà freddo. E la temperatura massima sarà di 15 gradi. E quindi così abbiamo fatto la settimana. Poi vi posso dire pure lunedì, perché qua ce l'ho, quindi ve lo dico. Lunedì, almeno lo dico perché è soleggiato lunedì prossimo.
1: Meno male.
0: Lunedì 22 giugno sarà una giornata più soleggiata, con temperatura minima di 8 gradi e massima di 15 gradi. Sarà molto simile a quella di oggi come giornata, quindi non sarà caldo, però la temperatura non sarà alta, ma siccome ci sarà parecchio sole, allora fuori si starà bene.
1: Ma io penso che questo periodo è ideale, perché abbiamo abbastanza pioggia, abbastanza sole, quindi non ci possiamo lamentare.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata, come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: Sorrento, il titolo del brano che avete appena ascoltato. Allora, Michele, andiamo di nuovo al nostro programma con le cose, con le argomentazioni filosofiche che stiamo proponendo. Io nel frattempo ero sempre distratto perché io continuo a guardare sulla Coppa del Mondo, il campionato mondiale di calcio, perché
1: adesso è il momento.
0: Sai, l'Italia non ha partecipato, e adesso che hanno addirittura aumentato le squadre partecipanti, quindi l'Italia avrebbe avuto ancora più possibilità.
1: Ma insomma, quando sai che ci stanno squadre come il Curaçao o Haiti,
0: ma dove siamo arrivati?
1: E poi
0: quello ti dice quanto siamo in Italia.
1: Il direttore della FIFA ci prende in giro. La prossima volta facciamo
0: 216 squadre.
1: Può darsi che c'entra pure l'Italia.
0: Ma giustamente,
1: che vergogna.
0: Però questo è italiano, quello che l'ha detto.
1: Ma no, è svizzero.
0: Ah, è svizzero. Vabbè, sì. Comunque,
1: Infantino non è italiano, è svizzero.
0: Ah, vabbè,
1: perché se era italiano gli davano giù.
0: No, vabbè, però è un po' sarcastica la cosa, perché sì, chiaramente anche noi ci verrebbe da dire, perché siamo così, come posso dire, frustrati, così sconcertati di questo insuccesso che insomma.
1: Ma hanno preso questi ragazzini, hanno fatto giocare, già hanno vinto due volte, non è che hanno fatto grandi partite, però
0: sì,
1: hanno vinto.
0: Però, ma il fatto è che i ragazzini sono italiani e invece in Italia praticamente le squadre di Serie A ormai sono il 90% su tutti stranieri, quindi di conseguenza.
1: E li vediamo giocare nella Coppa del Mondo. Le partite è importante, ma anche la Turchia aveva due o tre giocatori che giocano in Europa, uno addirittura mi pare che nell'Inter, e quindi è quello che ha fatto le cose più pericolose, che i tiri più importanti li ha fatti.
0: Gioca in Italia.
1: Gioca in Italia, all'Inter mi pare, sì.
0: Insomma,
1: però,
0: purtroppo è così.
1: Sei distratto
0: Sì, sono distratto dai campionati del mondo perché chiaramente adesso è il momento dei campionati del mondo, quindi diciamo che. Ma anche qui ci metterei la filosofia, Michele, perché i calciatori italiani sono stati dei sofisti, non degli stoici. Non hanno fatto come Socrate, che si mette impavido, imperterrito a cercare di ottenere lo scopo anche a costo di perdere, a costo di non guadagnarci, a costo
1: della sua vita.
0: Propria vita. E quindi invece i calciatori italiani purtroppo evidentemente non sono stati all'altezza della situazione, allora chiaramente non abbiamo vinto, perché è un grande peccato, ecco.
1: È un grande peccato,
0: peccato.
1: Anche perché quanto dobbiamo campare prima che vediamo
0: lì
1: anche quello, il tempo passa.
0: No, ma
1: sono 12 anni che non
0: fanno pure le battute adesso, no? Quando raccontano ai figli, no?
1: ai miei tempi
0: no, veramente, ma che scherzi, no? Sì, l'Italia è stata quattro volte campione del mondo, ma quando?
1: È tempo che fu.
0: Quindi ai tempi.
1: Comunque è bello vedere giocare, anche se è un molto fisico oggigiorno.
0: Sì, però è diventato più fisico.
1: Tutte le partite che ho visto che gli arbitri sono molto severi. Molto severi, sì. E non transigono. La partita, appunto, dove ci sono state tre, la prima partita, quella del Messico. Tre persone
0: tre
1: sono state
0: espulsi, sì.
1: Insomma,
0: che poi negli ultimi minuti, tra l'altro, da una parte forse anche inutilmente, perché erano proprio alla fine, però è stato colpa dei calciatori, che insomma hanno reagito in maniera stupida.
1: Assolutamente.
0: Al 98esimo minuto non puoi fare delle cose.
1: L'Australia ha preso due yellow card, mi pare. Devono stare attenti.
0: La partita l'ho vista tutta, ma adesso questa non mi sovviene. Però comunque l'Australia ha fatto una bella partita, infatti ha vinto 2-0. Nonostante abbia avuto un possesso di palla
1: 20%.
0: Bassissimo e nonostante abbia fatto soltanto 7-8 tiri in porta, mentre la Turchia quasi una trentina. però la loro la difesa australiana è stata fantastica, è stato un muro che,
1: un muro,
0: che, assolutamente, che non, è sì. stato, non è stato trafitto.
1: Ed è anche importante non prendere gol.
0: È certo,
1: importante.
0: È quello che si faceva quando si faceva catenaccio l'Italia, che non prendeva gol e quindi, quindi alla fine
1: sì, però,
0: tra pareggio e qualche vittoria.
1: È stata una bella partita.
0: No, è stata una bella partita.
1: Perché nonostante che ci fosse stato questo catenaccio, per così dire, hanno giocato bene, hanno giocato veramente in una maniera molto intelligente, perché non permettevano a nessuno di entrare in area di rigore, assolutamente.
0: Sì, poi hanno avuto un bel contropiede.
1: Aspita, comunque, c'è quella Iracunde che ha giocato qua nella The Light City, che è fantastico, anche sì. se non può durare tutta una partita, perché ha fatto un primo tempo e poi dopo...
0: Poi sei un po' affievolito, però insomma.
1: Anche Touré non era in buone condizioni, non stava male, però potrebbe fare di più. Comunque, queste sono considerazioni.
0: Mica, mo togli il lavoro a Antonio Tavella. Che lui è molto bravo a dare queste spiegazioni.
1: Certo, ma noi siamo nati col calcio.
0: Vabbè, noi lo prendiamo, diciamo, in maniera filosofica, quindi lo guardiamo filosoficamente.
1: E bisogna filosoficamente accettare anche la pubblicità.
0: È certo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 p.m. al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: E allora abbiamo ascoltato Profondo Mediterraneo e Nu Moment, che sono stati due brani sempre da questo Italian Funk and Mediterranean, Mediterranean Coastal Grooves, una playlist che ho trovato qui e che quindi mi fa piacere, non so a voi, ma sicuramente fa piacere. Non so a Michele, Michele, a te questa musica ti interessa?
1: Ma quando faccio meditazione no, ma altri no. Quando non c'è niente da fare. Tornando a Socrate, per avere un'idea, quali sono diciamo i suoi detti più famosi? Quando quando la mente pensa, sta parlando a se stesso. Quando la mente pensa, sta parlando a se stessa. Quindi quando pensate, non fate altro che parlare a voi stessi. Questo è uno. Poi dice che gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire. Gli stupidi invece parlano giusto per dire qualcosa.
0: Che non si ascoltano.
1: E la musica è una legge morale. Quindi è importante che la musica è una legge morale. E poi l'ultima cosa, lui dice che l'amore è una malattia mentale molto grave. Non so perché dice così. Forse perché l'amore non ti fa pensare, ti ottenebra la mente. E quindi secondo lui è una malattia.
0: Lui può darsi che abbia ragione. Lui si è sposato a 51 anni, perciò. Si è sposato a 51 anni.
1: Non solo, ma ci sono molte dicerie sulla moglie. Santippe. No, Santippe.
0: Santippe. Molti aneddoti, che appunto. Dice,
1: che quando volevo parlare male di qualcuno... Allora, come diceva Santippe a Socrate, sì. Ma lo posso immaginare, sposata uno del genere, a uno che domanda alla gente,
0: doveva avere una
1: perché dici questo? Santippe. Perché quella è la prima domanda che diceva Socrate, e perché dici questo? E che cosa significa quello che stai dicendo? E poi, e che cosa, quello che stai dicendo, com'è in relazione alla nostra discussione? Sono domande molto precise, eh?
0: Sì, che poi dovrebbero fare i politici quando
1: perché dici parlano. Questo? Noi qui alla radio diciamo tante cose. Perché le diciamo? Per far sì che le persone comincino a interrogarsi, è vero?
0: Sì, diciamo anche degli strafalcioni, Michele, vero?
1: Ma quello è importante. Quello è importante. E beh, questo, tornando a Socrate, questo è molto importante. La questione di che l'amore è una malattia mentale molto seria, perché in effetti ti ottenebra, non ti fa pensare. È il momento in cui tu ami qualcuno disperatamente, non pensi più.
0: Ma cioè, infatti.
1: Quindi è una malattia.
0: Sì, però. Perché praticamente l'amore ti fa pensare col cuore, invece la razionalità
1: non sei più razionale.
0: Lo fai con la mente. Ma infatti gli stoici erano più emotivi, erano più sentimentali.
1: Certo, certo.
0: E quindi anche se lui diceva che era una malattia, perché... perché chiaramente Socrate aveva un po' questo sentimentalismo verso la filosofia, cercava di trovare le cose in maniera moralmente, insomma sentimentalmente giusta.
1: L'amore non ti fa pensare, è semplice. Se Socrate dice che devi guardare dentro te stesso meditando, pensando, e se tu sei innamorato non pensi.
0: No,
1: e quindi è una malattia, è una malattia.
0: Sì,
1: aveva ragione.
0: Però Socrate comunque era emotivo nel suo pensiero.
1: Certo.
0: Non era, come posso dire, era razionale perché comunque faceva il ragionamento logico e razionale, però era emotivo perché metteva in discussione di tutto, non dava niente per certo. E quindi era uno che cercava di trovare le soluzioni in maniera, diciamo, accettabile emotivamente, ecco, piuttosto che non soltanto razionalmente, ma anche emotivamente, che era molto, molto importante. E infatti Socrate poi lui riusciva sempre. Uno di questi giorni, Michele, se non sbaglio, l'ho accennato ai discorsi, ai dialoghi che sono stati fatti
1: da Platone,
0: da Platone, ma chiaramente perché Socrate non ha mai scritto niente, no. Platone che ha scritto, e poi, poi anche Aristotele, però Platone è quello che ha pubblicato i cosiddetti dialoghi, e chiaramente poi c'è anche l'influenza platonica, perché chiaramente Platone poi diceva le cose che facevano comodo,
1: certo,
0: a lui.
1: Certo.
0: Quindi,
1: però c'è una specie di parallelo tra Cristo e Socrate, perché sì, entrambi si sono sacrificati in qualche sì maniera, ed entrambi volevano il bene dell'umanità, e quindi è importante. Cristo non è che interrogava nessuno, però attraverso quello che diceva tirava fuori dalla gente la parte migliore,
0: la parte buona, la parte la bontà, buona.
1: Anche sì, Buddha praticamente faceva la stessa cosa, quindi tutti questi grandi,
0: anche Confucio,
1: eh sì, bisogna leggerle sta gente, bisogna cercare di capire un po' che cosa volessero dire in particolare, perché altrimenti il significato della vita non esiste. Possiamo nascere, sposarci, prolificare, morire senza aver capito niente,
0: sì,
1: non è giusto. Purtroppo, Nico, non è giusto.
0: Non è giusto, ma purtroppo la stragrande maggioranza della gente muore senza aver capito niente.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.

0: che poi in napoletano significa caldo, quello che ci manca. Che ci manca oggi, che ci mancherà quest'inverno naturalmente. Allora, Michele,
1: siamo quasi giunti al termine.
0: Eh sì, siamo giunti al termine.
1: Speriamo che queste due ore che abbiamo passato insieme, a prescindere dalla musica, che è una musica molto interessante, ma quello che abbiamo detto, speriamo che vi abbia in qualche maniera interessato, perché a noi interessa moltissimo, perché una vita passata senza sapere perché si è vissuti è una vita sprecata, secondo me, e anche secondo Socrate, la stessa cosa.

0: sono comunque sofisti.
1: Tutti quanti, sì.
0: Perché
1: usano la dialettica per poter
0: sì.
1: spiegare le loro idee.
0: Ma la parola stessa sofista, il termine greco sophistes, significa sapiente. Quindi in effetti è una persona che sa. Ma la cosa che io ho fatto notare la scorsa settimana, Michele, era il fatto che i sapienti di allora in effetti non sapevano niente, perché adesso i sapienti di adesso sanno tanto perché grazie ai libri scritti, a internet, alle ricerche fatte, agli studi,
1: alle scienze,
0: quindi tutte le cose che sono state fatte, quindi la sapienza generale, diciamo, è aumentata. Invece prima la sapienza era limitata e i filosofi si affidavano esclusivamente
1: all'osservazione,
0: certo, al ragionamento. E da qui quelli naturalisti, quindi quelli che osservavano le stelle, il cielo, quelli che osservavano le cose terrene, gli animali, le piante, quelli che osservavano il comportamento umano e quindi insomma era tutta una serie di osservazioni che venivano fatti senza sapere in effetti le cose come erano, se le dovevano immaginare, ecco.
1: Noi siamo osservatori? Questo è importante. Noi osserviamo ciò che ci sta intorno? E io volevo fare questa domanda. È importante. Osservate il mondo che vi sta intorno e cominciate a farvi qualche domanda. Perché sta così? Perché il mare ha dei venti? Vai al mare, oggi fa freddo. E vabbè, cominci a pensare perché fa freddo, perché c'è vento, a che cosa serve il vento. E queste sono tutte domande che ci dobbiamo fare. Se non ce le facciamo, accettiamo quello che arriva, come lo fanno gli animali, è vero. Gli animali non pensano che fa freddo, basta, no, lo accettano.
0: Fa freddo e basta. Sono degli stoici gli animali.
1: Ma sono molto più coerenti di noi sicuramente. Sono molto più coerenti, perché se vogliono bene a qualcuno l'animale, specialmente alcuni tipi di animale, lo fanno senza voler niente indietro. E per questo la gente sta affezionando sempre di più a cani e gatti. Perché il cane ti vuole bene incondizionatamente.
0: Sì,
1: l'essere umano no.
0: No.
1: E viene a sordo. E
0: purtroppo diventa sempre più evidente, purtroppo, col passare del tempo, diventa sempre più evidente. E poi, con l'età, le persone lo vedono sempre di più. Perché quando si è giovani certe cose non le si notano,
1: no,
0: queste sono più, come posso dire, forse ingenui, non lo so,
1: sì.
0: Più
1: superficiali.
0: Sì, che non guardano in profondità delle cose, invece poi con l'avanzare dell'età, magari anche avendo avuto esperienze sia positive che negative, nella maggioranza dei casi più negative che positive,
1: certo.
0: Naturalmente si impara e quindi si diventa un po' più realisti, meno sognatori e più, insomma, si analizza in maniera un po' più critica le varie cose. Ecco, è questo che noi cerchiamo di fare con questi programmi, con queste puntate di questo periodo. Adesso non so quando finirà, Michele. Arriveremo a un punto dove magari abbiamo detto abbastanza e poi...
1: Abbiamo detto che abbiamo capito che non capiamo niente.
0: Sì.
1: Quindi, come diceva Socrate.
0: Quindi quello che vorremmo fare chiaramente sarà semplicemente di cercare di aiutare i nostri radioascoltatori a pensare, ecco,
1: a conoscere se stessi,
0: a conoscere se stessi, a cercare di fare insomma qualcosa per poter migliorare, per potersi migliorare. Questo lo facciamo noi stessi, perché chiaramente anche noi, Michele, abbiamo bisogno di tanti miglioramenti.
1: Comunque vi auguriamo una buona settimana nel salutarvi. Vi ringraziamo dell'ascolto, anche coloro che hanno telefonato e tutti gli Antonio che
0: sì,
1: conosciamo, e anche quelli che non conosciamo.
0: A San Giorgio c'è stata la festa di Sant'Antonio,
1: distribuzione dei panini,
0: che sì, fanno il pane benedetto, no? La distribuzione dei pani. Si fa la processione, la gente cammina scalza con le donazioni che sono state fatte, che stanno nella chiesa, che poi ci sta molto oro, tra l'altro, quindi
1: anche
0: sì, infatti,
1: non solo soldi.
0: Adesso bisogna stare molto attenti, infatti adesso non li tengono più, prima li tenevano di più in una chiesa, perché la chiesa è una cosa sacra, nessuno ci andava
1: una volta,
0: ma adesso è Adesso anche le chiese sono diventati
1: anzi
0: sono diventati

0: obiettivi, diciamo, di criminali
1: assolutamente
0: spudorati, e allora chiaramente bisogna stare attenti. E sì, al mio paese, lì a San Giorgio La Molara, appunto, come ogni anno fanno la tredicina, quindi dal 1° giugno al 13 giugno fanno la messa tutte le sere fino al tredicesimo giorno di giugno.
1: Il grande santo Sant'Antonio, molto
0: importante.
1: Sant'Antonio
0: da Padova.
1: Certo.
0: E naturalmente insomma fanno la festa, poi viene qualche artista alla serata. Prima, quando io ero giovane, addirittura facevano 3 serate, l'11, 12 e 13 giugno. E poi il 13 giugno era quello, venivano degli artisti molto famosi, ma proprio perché all'epoca, quando io ero giovane,
1: non è che sei tanto vecchio,
0: non c'erano,
1: ero più giovane.
0: Vabbè, quando ero più giovane non c'erano tanti spettacoli come la televisione. C'era la televisione, sì, però non c'erano così tanti spettacoli. Allora queste occasioni erano belle perché facevano un varietà, facevano un cabaret, facevano insomma una cosa
1: la gente si incontrava, si salutava.
0: Eh sì, era molto bello.
1: Fate una ottima settimana, mi raccomando, in buona salute tutti quanti, vi auguro tanto bene e naturalmente se avete da piantare qualcosa sbrigatevi che piove.
0: Sì, questa settimana sarà una settimana piovosa, giovedì e domenica saranno un po' più miti, un po' più accettabili come diciamo per il sole, ma ecco, preparatevi a questa settimana uggiosa. Grazie per essere stati con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie a te Michele per essere
1: ma
0: stato,
1: è un piacere.
0: E naturalmente con un forte saluto qui dalla Radio Italiana 531 da Nicola e Michele con il programma Paradossi, a risentirci alla prossima settimana, se Dio vuole, sempre Michele.
1: Certo.
0: Ciao a tutti e buonasera.

0: Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anziano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
5: We play soccer, cricket and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Bello ascoltare i Doobie Brothers con Listen to the Music su Rai Radio 1, una vera e propria ricarica di vibrazioni positive. Rimaniamo nel passato con un'istantanea synth pop molto raffinata che si sposa molto bene con il nostro tema del viaggio interiore, perché parliamo di una band britannica praticamente attiva all'inizio degli anni 80 che sapeva mescolare benissimo la new wave con degli arrangiamenti un po' orchestrali, con un pop d'avanguardia. Peccato che purtroppo che i loro successi si sono fermati a questo brano, un brano che parla di passi, di avanzamento e di evoluzione, ed è ideale per lasciarsi trasportare con il pensiero. I Kiss in the Pink con One Step.

Quanti di voi si sono ricordati di questo successo? Una chicca sofisticata qui su Radio 1 Musica, One Step the Kiss in the Pink. Torniamo alla musica del momento per scoprire una voce internazionale che sta lasciando molto il segno nel pop d'autore. È un'artista britannica cresciuta in un piccolo villaggio del Galles, ha saputo raccontare anche con una certa vulnerabilità la complessità delle relazioni umane, della crescita personale. È una bella produzione molto moderna con tante sfumature emotive, insomma è perfetta per questa parte della nostra giornata. Lei è Meek e questa è la sua

0: il suono avvolgente della voce di Mick con Beautiful Freaks, sempre in compagnia di Gabriele Brocani su Rai Radio 1. Per Radio 1 Musica si parla di percorsi artistici e unici e anche un po' lontani dalla realtà, perché adesso apriamo una pagina di assoluta leggenda. Ci trasferiamo alla fine degli anni 60 con i Doors. Questa traccia nasconde una storia molto affascinante. Poi l'unica canzone del loro album An American Prayer ad essere stata interamente registrata dal vivo in studio e dalla band, unendo proprio le poesie recitate da Jim Morrison, che appunto le leggeva ai compagni. Un'atmosfera sciamanica, misteriosa e potente, che parla di anima, di viaggi profondi, di Doors. Ghost Song.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: bones scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Sempre particolarmente ipnotica la voce di Jim Morrison, è sempre molto magnetica la musica dei Doors. Allora adesso facciamo un bel balzo in avanti, almeno 30 anni, per ritrovare una band iconica del Britpop guidata da Richard Ashcroft. Avete capito che si parla dei Verve, questo brano che è un inno alla consapevolezza, un testo che racconta di un uomo che si rende conto di avere un po' tutto quello di cui ha bisogno, proprio quando decide alla fine di essere semplicemente se stesso, senza inseguire i falsi miti. Dunque, chitarre acustiche molto aperte, melodie molto accattivanti, brano che ispira un senso di totale libertà, e quindi Verve con Lucky Man.

0: brano veramente molto bello, questo Lucky Man dei Verve. Continuiamo la nostra ricerca del nostro posto nel mondo, giocando un po' in casa, con una collaborazione ad altissimo tasso poetico e urbano. È uscita proprio da poco ed è un bel modo per unire due forme di espressione molto diverse, un dialogo molto intimo, una confessione un po' aperta che analizza un po' le tappe della crescita, il successo e anche quel bisogno di ritrovare la propria autenticità dentro un mondo pieno di riflettori. È un pezzo di grande impatto emotivo con un ritmo che ci conquista. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.
1: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

Madame Marrakesh su Radio 1 parlando di geni assoluti della musica mondiale che hanno saputo cantare i conflitti dell'anima come nessun altro. Adesso si vola nell'84. Pensiamo a Prince con un brano che è uno dei vertici assoluti del pop rock planetario. È stato inserito in quel fantastico capolavoro che era Purple Rain e fu l'ultimo pezzo scritto per l'album. Nacque un po' da una sfida di Prince. Voleva creare un brano pop che però non avesse il basso. Proprio non c'è una linea di basso in questa la canzone e quindi lascia tutto lo spazio alle tastiere e alla voce. Diciamo che il risultato fu un trionfo rivoluzionario che racconta di distanze, di passioni, di riflessi interiori. Insomma, lui è Sua Maestà Prince e questa è When Doves Cry.

grande Prince con Wind of Cry. Adesso ce ne andiamo in Irlanda per un'istantanea sonora molto sognante, molto magica, ancestrale se vogliamo, un brano che rappresenta perfettamente lo stile di questa artista che abbiamo imparato ad amare fin dai primi anni Ottanta, capace anche di sovrapporre la sua voce con decine di tracce una sull'altra per creare questi cori che sembrano veramente arrivare da un altro mondo. E anche il testo è un inno alla ricerca, all'esplorazione, alla certezza che ovunque decideremo di andare, troveremo sempre la nostra strada. Lasciatevi cullare dalle atmosfere eteree di Enya, questa è Anywhere Is.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump, oggi la firma, ma Teheran frena, restano i consueti nodi, Hormuz, uranio e Libano, e domani in Francia scatta il G7. La premier Meloni sul patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Liberi è censura, il solito vizio della sinistra, Conte, polemiche surreali. Tragedia in Veneto, 17enne uccide la coltellata la zia e getta il corpo nel fiume, il ragazzo ha confessato, movente legato all'eredità. L'anticiclone africano avanza e porta il grande caldo da nord a sud, temperature in aumento oltre i 30 gradi, il picco atteso nei prossimi giorni. Tutti in bici, nudi per tutelare l'ambiente, a Londra la manifestazione più audace dell'anno per rendere il mondo un posto migliore. Gli Iron Maiden festeggiano 50 anni di carriera a Milano, l'unica data del tour celebrativo dello storico gruppo heavy metal. Mondiale di calcio, alle 19, la Grande Germania contro il minuscolo Curaçao, il più piccolo stato nella storia del campionato iridato. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Stati Uniti, Iran, nonostante l'ottimismo di Trump, molto difficile che si arrivi alla firma dell'intesa, mentre da Teheran trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum.
3: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che stanno ancora valutando il testo. Difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari. L'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran. Il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni. Gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui. Francesco Mincone, GR1.
2: Uno dei principali ostacoli dell'accordo continua ad essere la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. Il corrispondente.
4: Nuovi raid israeliani sono tornati a colpire il sud di Beirut e in particolare Dahiyeh, il quartiere considerato roccaforte degli Hezbollah dopo gli ultimi attacchi missilistici delle milizie filo-iraniane. Raid israeliani hanno colpito anche i distretti di Sidone e Yezine nel sud del Libano, almeno 5 i morti. L'esercito ha evacuato altri 29 villaggi. Il ministro ultranazionalista Smotrich, che secondo i sondaggi non avrebbe i numeri per entrare nel prossimo Parlamento, afferma: per ogni colpo sparato contro Israele devono crollare 10 palazzi a Beirut. Intanto dal governo israeliano trapela insoddisfazione verso la Casa Bianca. Ufficialmente il premier ha affermato di apprezzare l'impegno di Donald Trump per smantellare il programma nucleare iraniano, ma secondo alti funzionari israeliani citati dai media, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, finendo per mettere a rischio la sicurezza nazionale, limitando la libertà di movimento di Israele, in particolare contro gli Hezbollah libanesi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Sulle violenze e dei conflitti in corso è tornato Papa Leone XIV all'Angelus, durante il quale ha ringraziato il popolo spagnolo per l'accoglienza ricevuta nel corso del suo viaggio. Ascoltiamo.
5: Vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi.
2: A poche ore dal vertice del G7 a Evian in Francia, le autorità di Parigi e quelle svizzere hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Sul tavolo del summit, in programma dal 15 al 17 giugno, ci sono le principali crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Diversi gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni di protesta. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che invece domattina a Roma riceverà la Premier giapponese Takaichi.
0: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina con un post la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo, la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura. Daniele Petraroli, GR1.
2: E le parole della Premier hanno acceso il dibattito politico, un eco arrivato fino a Manduria dove si sta svolgendo il forum in masseria al quale oggi partecipano Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Linea all'inviato Lucio Bondì.
6: Sì, e il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale sul post di Meloni volta a distrarre.
7: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
6: Per i 5 Stelle Meloni gareggia con Vannacci, a chi sta più a destra, interpretazione sottoscritta anche da AVS, e Giuseppe Conte ha detto Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti, ha fallito su tutto, ha aggiunto sulla sicurezza e sul piano internazionale rendendoci irrilevanti. Una replica a stretto giro arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani che è proprio ora sul palco di Manduria.
8: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
6: Tajani ha poi rivendicato i risultati in economia e ha detto speriamo si firmi un accordo, siamo pronti con 2 dragamine per lo stretto di Hormuz se ci fosse una missione internazionale. Sul posto di Meloni anche il commento di Fratelli d'Italia, la fiera del libro dovrebbe essere un luogo di libertà delle idee e non un tribunale delle opinioni. Con Alessio Caranzetti da Manduria è tutto, di nuovo a voi.
2: Del patentino antifascista Più Libri Più Liberi ha parlato anche Roberto Vannacci che oggi chiude l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. La linea a Vasco Pirri.
9: Sì, Ferdinando, Roberto Vannacci sta parlando proprio ora dal palco e dopo i toni alti di ieri, soprattutto contro il centrodestra, sta usando parole più morbide, d'accordo con Giorgia Meloni, lo dicevi, il patentino antifascista alla Fiera degli Editori è censura. Qui alla Costituente, davanti a 1700 delegati, rivendica le 100.000 tessere e si dice pronto al voto anticipato anche domattina in politica estera, sia all'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, ma seguendo l'interesse nazionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale, no alla fattispecie del femminicidio che ha detto è un omicidio, sì invece alla deurbanizzazione, la gente, dice il generale Vannacci, torni a vivere in campagna nei piccoli centri. Tema alleanze, siamo già al 5%, dice il generale, mai chiesto di entrare nel centrodestra, decideremo sotto elezioni se verranno sulle mie linee rosse valoriali che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, perché no Zaia l'antivannacci? Lui risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavallo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura. Sentiamo Vannacci.
10: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la Sharia, te ne torni al tuo paese di origine dove c'è la Sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la Sharia ti consente di avere.
9: Con Gennaro Strazzullo da Roma, linea allo studio.
2: Rai, Radio 1, le 13:09 minuti, siamo alla cronaca, ha ucciso la zia, ha gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza in provincia di Venezia, a confessare il delitto un ragazzo di 17 anni.
11: Dietro l'omicidio probabilmente una lite legata al patrimonio familiare e ai soldi che riteneva gli spettassero. Il 17enne è il figlio del fratello dell'insegnante di scuola media di 53 anni, non sposata, colpita a morte con un coltello. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con elicotteri e sommozzatori. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella legnaia della casa dove vive la famiglia, in 2 appartamenti separati. L'arma utilizzata è un coltello da cucina che il giovane avrebbe poi gettato in acqua. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune ecchimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone e lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato, attraversando anche una parte del centro di San Stino di Livenza, comune del Veneziano. Dopo la confessione, del caso si occupa ora la procura per i minorenni di Trieste. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa.

0: dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommossatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea.
1: 7 giorni di ricerca, ancora nulla di Alice e Sara, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella Alfedena, tra i fitti boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, struttura alla quale erano state affidate dal giudice. Disperati i genitori Stefano e Valentina, separati da anni. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Al vaglio degli inquirenti, le telecamere che avrebbero ripreso alcuni veicoli transitati a poca distanza dalla struttura negli orari compatibili con la scomparsa delle sorelline. Analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine, che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini. Uno degli avvocati della madre, Giuseppe D'Amici:
2: è una situazione in stallo, siamo tutti in attesa, speriamo che non sia accaduto nulla. La struttura qualcosa dovrà spiegarci.
3: Le bambine avevano parlato con la mamma e c'era insomma un disagio nel rimanere in questa struttura.
2: Non volevano più rimanere nella struttura. Lei deve sapere che le bambine sono state separate. Poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
1: Elena Pabba, GR1.
0: Titoli di Stato: inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni, con un tasso annuo dell'1,6%, a cui si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking. Il meteo: sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
4: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
0: E con il caldo ormai arrivato e il caro energia, quest'anno la spesa per i condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia. I calcoli di Assium, l'associazione degli utility manager italiani.
5: C'è in primo luogo una questione climatica. Prima fa caldo, molto caldo, prima si ricorre a condizionatori, deumidificatori, ventole. Accesi per ore durante la giornata impattano necessariamente sulle bollette, a maggior ragione ora che la guerra in Medio Oriente ha aumentato la spesa energetica. L'elettricità costa a giugno 132 euro a megawattora, più 17,8% in un anno, e le tariffe in bolletta salgono fino a 400 euro a famiglia per un periodo di 100 giorni, secondo l'associazione degli utility manager. Qualche consiglio per risparmiare arriva da Barbara Venuti, consumatori attivi.
6: Evitiamo di impostare gli stessi condizionatori a temperature troppo basse rispetto alle temperature esterne. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare il deumidificatore.
5: Rincari che vanno a peggiorare la cosiddetta povertà di raffreddamento. Chi è meno benestante, non ha condizionatori, non vive in contesti verdi o più mitigati rispetto alle ondate di calore, soffre di più e peggio il cambiamento climatico. Paola Nania, GR1.
0: Con l'arrivo dell'estate a Londra torna la pedalata più libera dell'anno e la corsa in bici senza vestiti, una manifestazione colorata e allegra a difesa dell'ambiente e dei trasporti sostenibili.
7: Si pedala nudi, ma per una buona causa. La World Naked Bike Ride attraversa le strade di Londra ogni anno dal 2004. In questi minuti i manifestanti si stanno ritrovando in vari punti della città, da Hyde Park a Tower Hill, per poi convergere in un'unica grande sfilata. Una protesta pacifica e del tutto legale per denunciare la dipendenza dal petrolio, la cultura dell'automobile e la vulnerabilità di chi va in bici nel traffico cittadino. Non c'è nessun obbligo, ci si scopre quanto e come si vuole, nudità integrale o semplici costumi, anche se è consigliato portarsi dietro qualche indumento per quando bisognerà tornare a casa. In alcuni punti di ritrovo è possibile usufruire anche di un servizio volontario di body painting per scriversi addosso slogan o frasi con colori rigidamente naturali e non tossici. La formula, nata a Londra, è ormai diventata globale, dal Messico all'Australia. Anche qui, nudi e colorati, felici sotto il sole, a favore dell'ambiente. Federico Mello, GR1.
0: Con il trio di Paolo Fresu si è aperta Summertime, la stagione estiva di concerti alla Casa del Jazz di Roma. 2 mesi di grande musica dal vivo con i protagonisti della scena italiana e internazionale.
8: è dedicato a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa del grande regista, e al compositore Armando Trovajoli, autore delle colonne sonore di tanti capolavori come C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare, l'omaggio dei Dr. Free, storica formazione composta da Danilo Orea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Ma sono tanti gli appuntamenti imperdibili nel fitto programma di Summertime, filo rosso il centenario di Miles Davis, con numerosi tributi tra la Casa del Jazz e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il direttore artistico Luciano Linzi.
9: Stefano Di Battista, sassofonista, rileggerà le pagine più recenti di Miles Davis. C'è una rilettura di Sketches of Spain, capolavoro che vedrà Fabrizio Boscio come solista. E poi non si può dimenticare Marcus Miller, che riunisce molti dei musicisti che ha preso la parte nella band che Miles mise insieme per tornare sulle scene nel 1981.
8: Ben rappresentata la ricchissima scena italiana, da Rita Marco Tulli e Enrico Rava, da Chiara Civello a Enrico Pierannunzi, altre superstar in arrivo da tutto il mondo, i chitarristi Pat Metheny e Bill Frisell, i cantanti Gregory Porter e Samara Joy, la diva del pianoforte Diana Krall. Claudia Faiens, GR1.
0: Festeggiano 50 anni di carriera gli Iron Maiden, gruppo leggendario che ha ridefinito i confini dell'heavy metal. Il 17 giugno saliranno sul palco dello stadio San Siro di Milano per l'unica data italiana del tour celebrativo, un appuntamento storico, la prima volta che il Meazza ospita un concerto heavy metal. Lo scorso maggio è uscito Iron Maiden Burning Ambition, un documentario ufficiale dedicato alla storia della band che da quando ha debuttato ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo. In studio ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
10: Buongiorno, iniziamo ovviamente dai mondiali di calcio. Delusione per due allenatori italiani, Carlo Ancelotti, 1-1 del suo Brasile contro un ottimo Marocco e inevitabili critiche. Ancelotti replica, non si vince un mondiale alla prima partita. Delusione anche per Montella, commissario tecnico della Turchia. Turchia sconfitta 2-0 dall'Australia. Sentiamo Montella.
11: Quando si perde, accetto le critiche. Le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente. Non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
10: E oggi alle 19 entra in scena la Germania contro Curaçao, nazionale dello stato più piccolo nella storia del mondiale.
12: La nazione più piccola nella storia del mondiale contro una delle più vincenti. Germania Curaçao è il classico Davide contro Golia, una partita insomma senza pronostico. L'isola caraibica si affida all'esperienza di Advocat, 78 anni, il più anziano di sempre tra i CT nella storia del torneo, e poi agli olandesi convinti a giocare per la terra dei propri avi. Tutti infatti, tranne l'ex Manchester United Chong, sono nati nei Paesi Bassi e molti li giocano. Per la Germania è vietato sbagliare, anche perché nelle ultime due edizioni del mondiale è arrivata una precoce eliminazione ai gironi, un rendimento non all'altezza di una nazionale 4 volte campione. Nagelsmann ha convinto Neuer a tornare, ma ha perso il baby fenomeno Karl per infortunio. Con Sané, Musiala, Wirtz e Havertz il potenziale offensivo non manca per indirizzare subito la gara e la classifica di un girone in cui dopo Curaçao ci saranno avversari più temibili come Costa d'Avorio ed Ecuador. Cristiano Piccinelli, GR1.
10: Seguirà nella serata italiana Olanda-Giappone il servizio di uno dei nostri inviati a contatto con i tifosi nipponici. Sentiamo.
13: La città mondiale per eccellenza, con il suo gigante da oltre 90.000 posti, è pronta per la prima delle 9 partite che ospiterà, o quasi pronta. Nella centralissima Main Street di buon'ora ci sono già 30 gradi e l'umidità avvolge, eppure a sparuti gruppetti, colorati, compiti. Come sempre, i primi giapponesi cercano di assaporare un'atmosfera che immaginavano diversa.
14: I'm Taiki from Tokyo.
15: Kento, it's very long way.
13: Abbiamo fatto molta strada per venire qui, ci dicono 3 amici di Tokyo, anche se non c'è un vero clima di festa. Noi vogliamo soltanto goderci la partita adesso.
15: The game.
13: Maglia arancio vintage. Stan è in viaggio con la madre. Prima di arrivare a Dallas, dal sud dell'Olanda, ha fatto tappa a New York.
16: We were in New York, the Spurs against the Knicks. That's crazy.
13: Lì erano tutti presi dalle finals NBA. In effetti gli americani parlano poco di calcio, lo vivono in modo molto diverso.
16: Talked about the football. It's really different.
13: Col passare delle ore lo struscio calcistico si intensifica come il caldo. Poi tutti verso Arlington per prendere posto in tribuna. E allora forse sì che il clima diventerà mondiale. Anche perché quando si tratta di pallone, in fondo, tutto il mondo è paese.
17: Cazzo! Let's go Japan!
18: Gambare!
13: dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
10: E intanto arriva una notizia che riguarda un allenatore di calcio fuori dal mondiale, Mancini, che rescinde il contratto con la squadra araba dell'Al Sadd dopo solo

0: di squadra in pole e provare ad essere aggressivo in quella piega verso destra che conduce alla sequenza sinistra-destra in salita fino alla nuova staccata di curva 4, quella stessa curva 4 dove ieri si sono infranti in qualifica i sogni di Leclerc, che sbattendo nel Q3 si è condannato a partire dal decimo posto. Si è autoflagellato ieri il monegasco dicendo di provare vergogna, ma al solito ci crede.
1: Penso che il potenziale c'è, proverò a cancellare tutto con una gara molto positiva.
0: In una gara dove ci si aspettano anche tante soste, quindi possibilità di risalire, dove puoi arrivare secondo te?
1: Penso che il podio, perché mi sono sentito molto bene con il passo gara, sono fiducioso che si possa fare qualcosa di buono.
0: Una Ferrari che con gli aggiornamenti vola, una Mercedes che resta comunque la macchina da battere, una McLaren indecifrabile, una gestione gomme critica con questo caldo, tanto che si parla addirittura di tre soste. Si parte alle 15 nella canicola catalana. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Campanella, da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su ail.it.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Viaggiare informati.
8: Buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. In A4 Brescia Padova tratto Lombardo, tra Somma Campagna e Stirmione in direzione di Milano, 4 km di code a causa della presenza di lavori. Code anche in A9 Lenate Chiasso, la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Radio 1 Musica.

Siete sempre su Rai Radio 1, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Radio 1 Musica continua in questa domenica. Ci stiamo dedicando un po' alle grandi tappe dei viaggi di chi decide di condividere con noi questo percorso. Lo facciamo adesso con uno degli artisti più amati, intimi ed emiliani della nostra canzone d'autore. Nel 92 pubblicava un album straordinario intitolato Carboni, e questa traccia in particolare divenne un vero e proprio manifesto d'accoglienza, un invito molto romantico, anche spensierato, a costruire un futuro insieme, unendo anche un po' le proprie solitudini. E allora alziamo un po' il volume con Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

c'è sia dolcezza che malinconia che allegria nelle canzoni di Luca Carboni. Questa era Vieni a vivere con me, sempre su Radio 1, dalla Via Emilia voliamo direttamente a New York. Adesso ritroviamo una delle anime più ribelli e nobili della musica. Nel 74, durante il suo periodo californiano ribattezzato Lost Weekend, questo artista scrisse un pezzo scatenato e pieno di speranza, arricchito anche dal pianoforte di Elton John. La curiosità: il titolo nacque da una frase che John Lennon sentì in TV pronunciata da un predicatore. Era un inno a fare un po' tutto ciò che serve pur di superare la notte e le difficoltà. Allora, con tutto il suo genio, eccolo John Lennon con Whatever Gets You Through the Night.

Sì, whenever gets you through the night, all right, John Lennon. E adesso cambiamo atmosfera, andiamo a scoprire una delle voci più interessanti e anche scure della nuova scena cantautorale britannica. Una giovanissima artista londinese sta conquistando la critica internazionale grazie proprio a questo suo timbro vocale molto profondo che ricorda le grandi dive del soul. Ma lei si cala però in arrangiamenti diversi, un po' indie pop, molto moderni e anche molto curati, in questo caso curati da James Blake. Un brano intenso che parla di radici, di partenze e di prospettive dal basso. Lola Young e la sua splendida From Down Here.

tutta la poesia, l'anima, il blues inconfondibile dell'impianto Pino Daniele con la sua Ma che ho, brano che scava dentro le nostre stanze più intime con una verità disarmante. Siete sempre all'ascolto di Radio 1 Musica, su Rai Radio 1, in compagnia di Gabriele Brocani. Dopo aver accarezzato queste sfumature così profonde del nostro viaggio, adesso cambiamo anche ritmo e voltiamo pagina, andiamo a cercare un po' di sana energia contagiosa, intelligente, ironica, anche giocando in casa con un cantautore toscano molto amato. Lui ne ha 22 di Festival di Sanremo, con questa canzone riesce a farci ballare, anche facendoci un po' riflettere allo stesso tempo. Una vera sferzata di positività, un cocktail irresistibile di groove, ironia. Lui è Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk.

Il ritmo contagioso di Francesco Gabbani, Summer Funk. Spostiamoci adesso in Germania per incontrare un artista cosmopolita che stava un po' anche ridefinendo il pop radiofonico europeo degli ultimi anni. Mescola le sue radici spagnole a quelle tedesche, ha una sensibilità particolarmente internazionale molto molto interessante. È un personaggio che noi adoriamo, un brano che è un autentico concentrato di energia, ma anche per farci sentire fin dal titolo al massimo un po' delle nostre potenzialità, capaci di superare ogni ostacolo lungo la strada. E allora la produzione è firmata da Nico Santos e questa è la sua All Time.

Sempre grande carica quella di Nico Santos con la sua All Time High. Parlando di rinascite di voli straordinari alla ricerca del proprio posto, c'è un gigante del jazz e del soul mondiale adesso, vincitore di svariati Grammy, questo artista californiano con il suo inconfondibile cappello, con la sua voce baritonale molto vellutata, calda, ha veramente la capacità unica di curare l'anima di chi lo ascolta. Un brano che abbiamo scelto, che si intitola un po' come la mitologica creatura capace di risorgere dalle proprie ceneri, ma anche una città. Quindi Phoenix, lui è Gregory Porter.

E allora siamo praticamente quasi alla fine di questo nostro appuntamento domenicale, un grazie ovviamente a tutti coloro che ci hanno fatto scritto, ci hanno mandato le loro istantanee e al 335-699-2949. Chiuderei con un'istantanea dannata irresistibile, è un classico del 1967 che un po' profuma di cinema, soprattutto d'estate, e anche atmosfere pop malinconiche. È un sodalizio vocale leggendario tra una delle voci più calde del cantautorato americano, che è appunto la splendida voce di Lee Hazelwood, e poi la figlia d'arte per eccellenza, Nancy Sinatra. Dunque un sorso di ottima musica per chiudere in bellezza questa puntata. Nancy Sinatra e Lee Hazelwood con Summer Wine. Noi vi auguriamo buon proseguimento di domenica su Rai Radio 1. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Domenica Sport. Ore 14 in punto. Vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il rombo delle monoposto di Formula 1 accompagnerà la prima parte di una trasmissione che si avvale, come sempre, della regia di Ombretta Conti. Un saluto anche da e a Claudio Campobasso alla console, addetto alla parte tecnica. Per il calcio, Roberto Mancini si libera dalla sua squadra di club in Arabia Saudita. Secondo voi sarà lui il nuovo commissario tecnico azzurro? 335-699-2949 per dirci la vostra. I mondiali di calcio oltreoceano intanto. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato per 1-0 Haiti, Australia batte Turchia 2-0. Il programma odierno: Germania Curaçao alle ore 19, Olanda Giappone alle ore 22, incontri che potrete seguire in diretta su Radio 1. Ma come detto, precedenza l'automobilismo, Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e buona domenica Manuel Codignoni.
3: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una Barcellona Montmeló, anzi per essere più precisi una trentina di chilometri più a nord, decisamente assolata. Ci sono 31 gradi di temperatura, anche il tasso d'umidità è insomma importante, il che significa che quest'oggi sarà una gara molto calda, non solo sportivamente parlando ma proprio letteralmente, diciamo, perché insomma il caldo può essere un fattore per quello che riguarda queste vetture e soprattutto per quello che concerne l'usura degli pneumatici. Si parla addirittura di una possibile strategia a tre soste al posto di quella canonica sulle due soste, di sosta unica neanche a parlarne a Barcellona, soprattutto con questo caldo. E dunque tante sono le variabili che potranno entrare in gioco e tanta anche la fantasia che gli strateghi potranno mettere in atto quest'oggi per cercare insomma di provare a sparigliare le carte e a inventarsi qualcosa di diverso. Non che ce ne sia bisogno, perché in realtà il pacchetto di Mischia è compattissimo per quello che concerne la griglia di partenza e dunque sarà veramente interessante vedere la partenza e soprattutto la prima curva. In pole position c'è George Russell con la Mercedes, ieri ha conquistato la decima partenza in palo della sua carriera. In prima fila a fianco a lui Lewis Hamilton, staccato di un'inezia, 64 millesimi, pimpante l'inglese, 7 volte campione del mondo, con una Ferrari che non ha mai sentito così sua e con una Ferrari che quest'anno non è mai stata così competitiva, quantomeno in qualifica. Seconda fila con il leader del mondiale Kimi Antonelli, staccato di 3 decimi, che ieri ha criticato un po' il suo pilotaggio dicendo ho cercato di esagerare, di andare un po' in overdrive e questa strategia non ha pagato. Non sta neanche benissimo peraltro, poco fa abbiamo parlato con il papà Marco Antonelli e ci ha detto che è ancora un po' costipato, un po' di raffreddore, probabilmente i postumi, pensate, del tuffo nella piscina di Monte Carlo domenica sera scorsa dopo la vittoria. Succede anche questo, anche alcuni membri del team che hanno fatto lo stesso tuffo sono ancora un po' ammalati. Dicevamo Antonelli terzo, quarto Norris con la prima delle due McLaren, terza fila Verstappen, Ajar, tutte le Red Bull, e poi a chiudere la top ten Piastri, Lawson, Hülkenberg e Leclerc, che partirà decimo. Ieri avete sentito le sue parole costernate ai nostri microfoni: mi vergogno di quello che è successo, non ho scusanti, non ci sono scuse, cercherò di risistemare al meglio questo weekend, ma diciamo il sentimento che provo principalmente è la vergogna. Ha detto che comunque con questa Ferrari che va così forte è possibile per lui portare addirittura a provare l'attacco al podio, vedremo se effettivamente sarà così. Di certo la via dalla pole position alla prima curva è molto lunga, sono circa 600 metri, per cui Russell dovrà guardarsi da Hamilton con la Ferrari al suo fianco, che parte tendenzialmente molto bene, anche meglio delle Mercedes, e dal compagno di squadra Antonelli. Entrambe le due Mercedes, Russell e Antonelli, partono dal lato pulito della pista e Antonelli potrà prendere la scia di Russell. Sarà una partenza, così come un Gran Premio, 66 giri, tutti quanti da vivere, e il via scatterà alle 15. A te Giovanni.

0: La musica dei Rolling Stones alle 14:08 a introdurre come meglio non si potrebbe il nostro primo ospite. Parliamo di calciomercato e ne parliamo con un vero esperto, il procuratore Andrea D'Amico, che saluto, buona domenica.
1: Buona domenica anche a voi, sono emozionato da questo intro musicale.
0: Vedi Andrea, perché? che insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ecco,
1: ecco, siamo in Coppa del Mondo della musica.
0: Ecco qui. Qua, ma siamo anche in Coppa del Mondo oltreoceano calcistica, insomma era prevedibile, ma ci dirai tu. Ecco, che dopo la prova splendida col suo Marocco di ieri sera, le quotazioni di Boadì in pratica siano salite alle stelle, più di quanto già non fossero, perché non stiamo parlando di un signor nessuno. Ecco, al di là del nordafricano, quali sono i primi nomi, non dico nuovi, ma interessanti, che secondo te, Andrea, dalle prime partite qui che si sono svolte, sta proponendo il Mondiale?
1: Ma ci sono sicuramente dei giocatori interessanti, però quello che mi ha colpito di più, Giovanni, è soprattutto l'organizzazione tattica che tutte le squadre hanno, l'atteggiamento. Si vede proprio che il calcio è diventato non soltanto un fatto globale, perché il primo mondiale ha 48 squadre, ma è diventato proprio, non ci sono più squadre materasso, come possiamo vedere. Il Brasile può perdere dal Marocco. Il Marocco è stata già la sorpresa dell'ultimo mondiale in Qatar, perché è arrivato quarto, dimostrando di avere anche riorganizzazione, talenti e comunque di essere una nazionale che ha poi dei giocatori che giocano, ad esempio, come Hakimi, nelle squadre più forti al mondo. E quindi secondo me la vera sorpresa è stata l'organizzazione in questo mondiale intercontinentale, perché comunque è un mondiale che ci porta in un altro continente, e però si disputa su distanze incredibili, Messico, Canada, Stati Uniti, e poi con questi stadi fantastici, avveniristici. Piangevo un po' nel pensare che non riusciamo a fare uno stadio in Italia, per vedere stadi che costano addirittura 7, 8, 9 miliardi di dollari, e insomma veramente ci fa pensare che noi siamo ingiustamente autocelebrativi, mentre siamo un po' come quelli che ballavano su Titanic affonda.
0: Ecco, e a tal proposito ci basterebbero gli stadi che in Coppa d'Africa ha proposto il Marocco nello scorso inverno, no? Ci basterebbero quelli che la Turchia predisporrà per il prossimo, per l'europeo, quello del 2032. Ma comunque, sperare è lecito, poi la realtà sappiamo che da noi funziona in un certo modo. Allora, Andrea D'Amico, procuratore, ovviamente, ritornando al giardino, forse in questi periodi è meglio dire orticello della nostra Serie A, che tipo di mercato ti aspetti? Da un po' di tempo, diciamo, più che ai nomi, sembra che si guardi alla programmazione, alla sostenibilità. Sarà questo il binario principale che muoverà le trattative dalle nostre parti?
1: Ma guarda, Giovanni, intanto è stato il mercato degli allenatori che hanno condizionato già le prime mosse, perché comunque mai come quest'anno c'erano stati degli risultati che hanno condizionato addirittura la permanenza di allenatori importanti come Allegri al Milan. Ha tremato anche Spalletti alla Juventus in questa mancata qualificazione, con questa delusione conseguente di aver perso in casa la partita contro una Fiorentina che comunque ha sofferto in questo campionato, e aver pareggiato con un Verona che era praticamente retrocesso. E quindi la partenza di Allegri e la partenza di Italiano da Bologna, la partenza di Conte dal Napoli e l'arrivo di Italiano Beşiktaş, e Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina, e è stato sicuramente la colonna sonora di questo mercato che si sta aprendo. Un mercato che, come succede sempre quando ci sono delle competizioni internazionali così importanti come i campionati europei piuttosto che i campionati del mondo, comincia in sordina, ma poi ha una un occhio molto attento su quello che il mondiale produrrà, non tanto ai primi squilli, ma soprattutto poi dopo all'happening finale. E poi per me è stata una sorpresa vedere il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dove cercherà di portare un giovanotto come Modric, che sì, un campione, però insomma ormai ha 41 anni. Quindi sono delle dinamiche molto cambiate rispetto anche al cambio di proprietà. Una volta comunque c'erano dei proprietari, degli imprenditori che comunque erano molto personalizzati sulla loro città, sulla loro squadra, su un progetto tecnico. Adesso con l'entrata di queste molti proprietà che hanno tante squadre e quindi fanno, diciamo così, una rivalorizzazione anche all'interno dei gruppi dei vari giocatori con passaggi infragruppo e con l'arrivo dei fondi si guarda molto più spietatamente a quello che è il risultato economico sportivo, ai bilanci, ai numeri, e questo a volte va a discapito poi della qualità. E sono molto curioso di vedere la scelta che farà il nuovo presidente federale, sempre in termini di allenatori, con l'allenatore della nazionale. Spero che non sia la solita bandiera per non cambiare nulla, perché altrimenti mi vengono in mente le parole di Tancredi nel Gattopardo, che sul finale dice: cambia tutto perché non cambi nulla.
0: Ecco,
1: spero che finalmente si possa aver imparato da questa lezione.
0: Andrea D'Amico, allora, parlando proprio di nazionale, no? Ieri, tarda orario, l'ufficializzazione da parte del All Sadd, la formazione catariota, della fine del rapporto con Roberto Mancini. Questo che cos'è secondo te? Un assist, una preparazione al fatto che sarà lui il nuovo commissario tecnico della nazionale, come tra l'altro avevamo proposto ai nostri radioascoltatori, il loro pensiero, siete d'accordo o meno nel caso in cui, e eventualmente che cosa ne pensi di questa possibile scelta? Naturalmente questo lo giudichiamo come un indizio che potrebbe portare alla panchina della FIGC, quella più prestigiosa di commissario tecnico della nazionale azzurra, un ritorno per lui sarebbe, Andrea?
1: Guarda, è un doppio indizio legato alla partenza di Conte dal Napoli, perché c'era un'autosuggestione, se ricordiamo anche delle parole con cui Conte commentò ancora durante il campionato questa ipotesi. Quindi sono sicuramente due figure, due bandiere molto importanti di grandi allenatori che comunque, diciamo, servono a coprire anche molte problematiche che ci sono a livello sistemico nel nostro calcio. E io uso spesso una frase che dice: quando un esercito è debole e non ha i cannoni, tira su le bandiere per far paura al nemico. Ecco, così spero che non avvenga, perché abbiamo bisogno invece di cambiare le nostre regole, cambiare il nostro sistema, ridare dignità al nostro campionato, e limitando questo afflusso di stranieri per rivalutare il nostro prodotto interno sportivo. Allora dico poi un'altra cosa: siamo abituati a chiamarlo allenatore della nazionale, dimenticando che ha pochissimo tempo per fare l'allenatore e deve più che altro fare il selezionatore, e quindi con le regole che ci sono a disposizione, in cui l'80% dei giocatori che giocano in Serie A sono stranieri e solo il 20% sono quelli eleggibili per la nazionale italiana. Purtroppo è un compito molto arduo, facile e arduo al tempo stesso. Selezionare i giocatori eleggibili per la nazionale è un compito, insomma, che non me ne voglia il futuro allenatore, non è molto importante, perché alla fine hanno poco tempo per allenarli, devono selezionarli, hanno poco tempo per... I veri allenatori sono gli allenatori delle società, quelli che li hanno tutte le settimane, quelli che entrano nel fisico dei giocatori, nella mente dei giocatori, e gli altri invece purtroppo con questa diaspora di competizioni di club nazionali, internazionali e anche delle nazionali rappresentative dei propri paesi, è sempre più difficile poterli allenare. Quindi spero che il nuovo nome non serva per coprire le magagne, e soprattutto non serva per non cambiare le regole. Se abbiamo bisogno di riacquistare dignità, e la dignità la riacquistiamo soltanto se rivalorizziamo il nostro sistema italico, altrimenti già siamo un mercato di passaggio, lo diventeremo sempre di più. Che dire, molto rispetto per Roberto Mancini, per il suo passato di grande calciatore, di allenatore. Francamente l'ultimo ricordo non è stato molto edificante, allenatore della nazionale italiana, interrompe il rapporto improvvisamente per andare ad allenare l'Arabia Saudita. Questo lo dico senza nessun rancore, ma è una considerazione che molti possono fare. E qui, come dico prima, dipende molto anche dal rapporto personale con il nuovo presidente. Però qui non è più il tempo di guardare le proprie economie domestiche, di giardino, i propri interessi, diciamo così, personali. C'è bisogno di ristrutturare un sistema e spero che il nuovo presidente della federazione abbia il coraggio di cambiare queste regole, perché altrimenti dopo 12 anni che non siamo andati ai mondiali, adesso ne verranno altri 4 in cui non giocheremo ai mondiali, quindi un'assenza di 16 anni per lo sport più importante italiano a livello economico, a livello sociale, a livello politico, è un danno secondo me molto grande.
0: Ora sì. Si parla, Andrea D'Amico, spesso, ripetendolo, mi permetto di dire quasi come un mantra, no? Il percorso di crescita ideale per i giovani, solo che poi se l'atleta a 19 anni non esplode viene considerato già in ritardo. Non è una contraddizione questa? I giovani, giovani, e poi già a 19 anni no, non ci serve.
1: Ma guarda, c'è una contraddizione legata a degli interessi sottostanti, perché e se non si conoscono i veri interessi che muovono le decisioni, tutto sembra anche poco razionale. Noi abbiamo appena avuto un successo con la nazionale Under 17, ma la nostra storia di nazionali giovanili è densa di questo tipo di successi, dall'Under 19 all'Under 20, vice campione del mondo, a tanti altri ragazzi che hanno fatto molto bene. Tutti sanno che i giocatori hanno bisogno di un percorso di maturazione atletica, tattica, mentale. Non c'è l'albero dei campioni dove tu vai e stacchi il campione già fatto e pronto. Chi prima, chi dopo ha bisogno di questo percorso esperienziale. È chiaro che devi avere delle qualità, ma il vero interesse adesso dei presidenti che gestiscono le scelte e poi che vanno a incidere su un giocatore piuttosto che sull'acquisto di un giocatore piuttosto che su di un altro, è quello probabilmente non di valorizzare il prodotto italiano, ma per altri motivi andarlo a prendere fuori. Allora il giovane che arriva da fuori è subito pronto, perché comunque è un valore aggiunto il fatto che sia giovane per essere poi rivenduto al più presto su altri mercati più importanti. Il vostro giovane invece, beh, è una scusa, non è mai pronto e quindi deve andare a fare esperienza in Serie C, al massimo in Serie B, per poi vedere. Ma la realtà è

0: giovane talento tu cerchi di dare il massimo per valorizzarlo. È anche vero che se quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006 e i numeri non mentono, in Italia giocava l'80% di giocatori italiani che ci hanno dato i Totti, Del Piero, Iaquinta, i Gattuso, e il 20% di stranieri, adesso le statistiche sono capovolte, quindi il 20% di giocatori sono eleggibili per la nazionale ed è normale che anche giovane talento italiano trovi poco spazio. È una scusa dire che non ci sono più i talenti di una volta o che i nostri giovani non hanno più fame perché stanno davanti allo smartphone piuttosto che al telecomando del televisore, al PC. Tutti i giovani del mondo hanno cambiato le loro abitudini, non sono solo i nostri. Tutti hanno lo smartphone, anche quelli che arrivano e sbarcano per cercare fortuna in Italia, nei telegiornali li vediamo subito con lo smartphone. Quindi questa è una scusa per non parlare dei veri interessi. E i veri interessi adesso sono di natura prettamente economica. Il motivo per cui e poi 100 di questi stranieri nell'ultimo campionato non abbiano giocato di media più di 5 minuti a partita è la spiegazione migliore. Allora a quel punto lì uno dice: io valorizzo il mio prodotto italiano, do la possibilità al mio territorio anche a livello sociale, politico, economico di essere valorizzato, altrimenti non si riesce a creare ricchezza interna. E i nostri soldi, quelli comunque delle società che sono sempre più di proprietà straniere, tra l'altro, vanno verso l'estero e non si sanno poi dove vanno a finire, nelle tasche di chi vanno a finire.
1: E insomma, Andrea, il tema è complesso, ma in questi pochi minuti ci hai dato, se non altro, le chiavi di lettura che sono altrettanto importanti. Non dico per risolvere, perché questo è un verbo che secondo me avrà bisogno di anni, credo, se va bene, per potersi vedere attuato nella pratica. Però almeno per capire quelle che sono le priorità degli interventi. È stato con noi Andrea D'Amico, che ringrazio ancora, procuratore.
0: Grazie.
1: E buona domenica.
0: Grazie Giovanni, anche a te e a tutti i vostri radioascoltatori. Buona domenica a tutti.
1: Altrettanto. E allora noi adesso arriviamo in musica all'appuntamento con Onda Verde, e la musica è quella di Ray.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati in Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. In direzione Tarvisio troviamo 3 km di code, traffico congestionato. Code anche all'altezza di Tarvisio in direzione dell'A4. E in A4 sul tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, 3 km di code per la presenza di lavori. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, alla barriera di Como Grandate, in direzione di Como il traffico è intenso. Traffico intenso con rallentamenti anche in A1, tratto Milano-Bologna, tratto che percorre l'Emilia-Romagna, tra Parma e l'allacciamento A15 in direzione di Milano. Nel Lazio, sulla strada regionale Pontina, code a causa di un incidente tra il grande raccordo anulare e l'incrocio Tor Decenzi in direzione di Latina. E in A14, tratto Pescara Bari, prudenza alla guida tra Bitonto e Bari Nord per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità a causa di un incendio. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
7: Alle 14:30 un saluto a e da Stefano Velli, che ha dato il cambio a Claudio Campobasso alla parte tecnica. In regia c'è naturalmente Ombretta Conti. È finita male la qualificazione, il tentativo di entrare nel tabellone principale di Halle per Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto in due set 6-4, 6-4 dal georgiano Basilashvili, numero 118 delle classifiche mondiali. Ha preso intanto il via a Stoccarda.
8: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
9: È tempo di salame da Banquet Food.
10: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
11: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
10: veneto,
11: abruzzese,
10: calabrese,
11: dolce o piccante.
10: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, ma

0: maiali interi
1: e tutto il necessario come il budello,
0: sale,
1: pepe,
0: finocchio,
1: spago per legare
0: e vari tipi di peperoncino.
1: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta mal tagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Radio Italiana 531.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA Bay sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
9: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
10: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
10: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
10: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
10: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
10: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
10: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
10: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
11: Sono le 22 e 9 minuti.
12: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6 e mezza di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
13: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
14: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
15: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: You're listening to Radio Italiana 531.
10: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogodal Furlan.
4: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
10: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
10: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
17: Abruzzo,
10: Altavilla,
17: Campania,
10: Sant'Eufemia,
17: Sicilia
10: e Fogolara Furlan.
17: Uniti insieme
10: per sostenere la tua radio.
17: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340-2806.
10: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
17: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
10: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
18: State ascoltando Radio Italiana 531.
19: Ma sulla sfida di Malta ci racconta tutto Alberto Viazzi.
20: È tornata da Malta con l'amaro in bocca alla Prorecco. La vittoria della 12ª Coppa dei Campioni è sfumata per un soffio. La partita è stata equilibrata e tirata sino alla fine. La formazione biancoceleste è rimasta in vantaggio nei primi due quarti. Il terzo quarto si è chiuso in parità 14-14. Solo nell'ultimo quarto il Barceloneta si è portato in vantaggio di due gol. A 70 secondi dalla sirena ha accorciato gli occhi gratta, ma la Prorecco non è più riuscita ad agguantare il risultato. Così gli spagnoli si sono imposti 17-16, aggiudicandosi la loro seconda Coppa dei Campioni. Hanno meritato di vincere. Il commento dell'allenatore della Prorecco Sandro Sucno: sono stati uniti e hanno fatto un'ottima prova offensiva. Anche il capitano biancoceleste Francesco Di Fulvio a fine partita riconosce i meriti altrui.
21: Innanzitutto complimenti a loro. Nel momento in cui forse stavamo imponendo il nostro gioco non si sono sfaldati, diciamo. Poteva capitare che magari con qualche individualità volevano risolvere la partita, ma non è stato così. Anche noi poi andando sotto terzo quarto tempo un po' non li abbiamo fatti scappare via, con due rigori parati a Gimmo, qualche uomo in più fatto bene. Dispiace perché avevamo il time out, l'ultimo uomo in più per pareggiare la partita e portarla ai rigori. Non abbiamo segnato, quindi complimenti a loro, ma complimenti anche a noi perché abbiamo disputato un'ottima Champions League. Ora dobbiamo resettare tutto perché tra tre giorni ci abbiamo la semifinale scudetto, quindi è un po' una stagione anomala che finiva sempre con la Champions League. Ora abbiamo ancora il campionato, quindi ripeto, voltiamo pagina. È una grande delusione perché ci credevamo. Complimenti a Barcellona, però tra tre giorni il cinema in atto.
20: È stata una partita spettacolare, di alto livello, ricca di gol come avviene da quest'anno in seguito alle nuove regole della pallanuoto. Nella Prorecco i migliori marcatori sono stati Iocchi Gratta e Condemi con tre gol. Il portiere Nicosia ha parato due rigori. I tifosi biancocelesti, che si sono riuniti in un bar del lungomare di Recco per seguire la gara su maxischermo, hanno provato forti emozioni. Inevitabile alla fine è un senso di delusione.
22: Molto delusi, certo. Peccato.
23: È un po' di delusione, sì. Peccato, bella partita, ma hanno vinto gli altri.
24: Partita intensa, partita piena di colpi di scena. Forse avessimo giocato terzo e quarto tempo con l'intensità dei primi due, il risultato sarebbe stato diverso.
25: Bella partita. Però sì, è successo, dai. Alla prossima.
20: La squadra oggi è rientrata a Recco. Non c'è tempo per rimuginare. Giovedì incominceranno le semifinali dei play-off scudetto e i biancoceresti saranno impegnati in casa contro il Posillipo.
19: Un piccolo capolavoro incompiuto quindi per la Prorecco, che avrà subito l'occasione però per una pronta rivincita. Intanto, doma le onde, parliamo di surf. Per citare Leonardo Fioravanti, parla finalmente anche italiano la tappa del Surf World Tour. Tutto questo a El Salvador, in Centro America. L'azzurro ha dominato il Surf City El Salvador, appunto, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero sul numero uno del ranking mondiale di specialità. In musica, quella di Noemi e Vito Salamanca, arriviamo all'appuntamento con l'informazione anticipato di qualche minuto rispetto al canonico orario delle ore 15 per permettere appunto di seguire la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 dal circuito di Barcellona, e quindi Noemi e poi l'informazione.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: R1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri torna a salire la tensione in Medio Oriente con un nuovo attacco israeliano su Beirut, attacco che rischia di innescare una rappresaglia iraniana, mentre tra Stati Uniti e Iran nessun accordo in vista nella giornata di oggi, nonostante gli annunci di Trump.
5: Almeno 3 morti e 15 feriti dopo che missili israeliani sono piombati su un palazzo a Dayeh, Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. In risposta ai raid nel nord di Israele, abbiamo avvisato gli americani prima dell'attacco, dice Tel Aviv, la capitale libanese, la linea rossa per gli iraniani. Una settimana fa un attacco israeliano su Beirut portò alla risposta di Teheran con missili sulle città israeliane. Dovette intervenire Trump per fermare l'escalation. E infatti poco fa Teheran ha dichiarato: per i crimini di Israele ci sarà una risposta. Ancora nessun commento dal presidente americano, che oggi festeggia l'80° compleanno e spera di vedere la firma del memorandum con l'Iran, ma i Pasdaran hanno confermato che non sarà per oggi. Mentre fonti di Teheran lasciano trapelare alcuni punti dell'accordo, l'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari, l'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran, la procedura sarà discussa nei prossimi 60 giorni, gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio di Teheran e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, a meno che l'attacco su Beirut non faccia ancora una volta saltare il tavolo della diplomazia. Francesco Mincone, GR1.
4: Il G7 avviene in Francia. Le autorità di Parigi hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader. In campo oltre 14.000 unità fra polizia ed esercito. Sul tavolo del vertice, in programma dal 15 al 17 giugno, le principali crisi internazionali. E al G7 ci sarà anche la presidente del Consiglio, Meloni, che ha condannato la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri, Più Liberi, tema sul quale si è accesa la polemica politica.
6: La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata alla lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Non usa mezzi termini Giorgia Meloni per attaccare la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere nella prossima edizione solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Censura dunque, secondo la Premier, incompatibile, conclude, con qualsiasi società democratica. Affermazioni che scatenano la polemica politica. Con la Presidente del Consiglio il centrodestra. Se uno esprime idee diverse non può essere censurato, dice Antonio Tajani da Forza Italia. Sulla stessa lunghezza d'onda Lupi, i non moderati. Dalle opposizioni si tratta di censura anche per Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Toni diversi dal centro-sinistra. Il PD definisce vergognose le parole della Premier. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che affonda. Quando si occuperà invece del carovita e delle aziende che chiudono, Meloni nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa Angelo Bonelli. Dichiararsi antifascista non è censura, ma rispetto della Costituzione, aggiunge sempre da VS Nicola Fratoianni. Daniele Petraroli, GR1.
4: La cronaca, tragedia in montagna, 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati da una parete per circa 100 metri. Un terzo è stato tratto in salvo. Ancora senza esito le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17 a San Sanstino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì scorso al culmine di una lite e ha raccontato agli inquirenti di aver gettato il corpo in un canale vicino alla sua abitazione. Sotto shock la comunità del comune veneziano, sentiamo le voci dei residenti e del sindaco Gianluca De Stefani al microfono di Lucia Zorzi.
7: Eredità di famiglia. Loro hanno una casa grande, antica, come tutte le famiglie, è sempre in compressione.
8: Brave persone, impossibile questa cosa, eppure.
9: È un fatto che ovviamente su Sanstino non ci aspettavamo. Io come primo cittadino seguirò da vicino le vicende per capire, insomma, la dinamica dei fatti.
4: In vista della giornata dei poveri, il prossimo 15 novembre è diffuso il testo del messaggio di Papa Leone XIV. L'ingiustizia sociale sgorga da una corruzione tracotante, scrive, tanto deplorevole quanto discriminatoria. I primi a doverne subire le conseguenze sono i poveri, non a caso in aumento in molte società. La comunità cristiana, continua il pontefice, non può rimanere insensibile ed è chiamata ad essere rifugio per i meno abbienti. E tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
15: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
16: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
17: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
18: Domenica Sport.
19: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Stefano Velli alla console per la Formula 1. Kimi Antonelli cerca un nuovo successo, sembra che le cose siano un pochino più difficili, perlomeno dopo quello che è successo in qualifica per il pilota bolognese, ma ci racconterà tutto Manuel Codignoni insieme ai suoi ospiti. Buon lavoro a tutti, Gran Premio di Catalogna, manca pochissimo al via.
20: Buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti quanti dal circuito della Montmeló. Siamo con due amici personali, mi glorio di poter dire, e due amici di Rai Radio 1. Paolo Filisetti, che avete sentito anche ieri, Gazzetta dello Sport, Autosprint, il nostro esperto di tecnica e non solo, e Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint, quello che io amo definire il nostro insider nel paddock, visto che ci porta sempre delle chicche molto interessanti. La prima chicca che ci arriva quest'oggi direttamente dalla griglia di di partenza dalla quale è salito poco fa il nostro Paolo Filisetti, anche abbastanza accaldato perché si è dovuto fare le scale a piedi visto che l'ascensore era monopolizzato dai danarosi ospiti della lounge del primo piano, è che si è lavorato fino all'ultimo, Paolo, sulla macchina di Kimi Antonelli.
18: Sì, si è lavorato fino all'ultimo, è stato smontato il musetto e i meccanici hanno guardato nella zona delle pompe dei freni, quindi o uno spurgo all'ultimo momento, comunque qualcosa di un minimo ritocco, non lo vediamo come una grossa criticità.
20: Ce lo auguriamo anche perché i freni sono importanti a prescindere, saranno fondamentali se vogliamo, per non, senza voler essere a tutti i costi melodrammatici, proprio per l'esito finale di questa corsa, considerato che la prima curva è una curva molto delicata, ci si arriva dopo circa 600 metri dalla piazzola del via e insomma lì bisogna avere i freni in temperatura perché quella staccata, chi esce primo dalla prima curva tendenzialmente ha la possibilità e poi di poter impostare il ritmo e di poter gestire al meglio quelli che sono i giri successivi in una gara dove la gestione delle gomme, viste e considerate le altissime temperature, 52 gradi quasi la temperatura dell'asfalto, 31 quasi quella dell'aria, insomma diventa un esercizio molto complicato. La griglia di partenza ve la ricordiamo rapidamente con la pole position, la numero 10 in carriera di George Russell, al suo fianco partirà Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, ad appena 64 millesimi l'inglese che non ha mai sentito sua come in questo momento la propria vettura. In seconda fila Kimi Antonelli, terzo, che ha rimediato ieri una paga di 3 decimi ma che si è detto fiducioso sul passo gara della sua Mercedes, e Lando Norris, il campione del mondo in carica, quarto con la McLaren. In terza fila, quinto e sesto, le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar, settimo e ottavo Oscar Piastri con la McLaren e Liam Lawson con la Racing Bulls. A chiudere la top 10 Nico Hülkenberg con un'ottima Audi, dobbiamo dire, e Charles Leclerc che ieri si è autoflagellato per l'errore compiuto in qualifica che lo costringe a partire dalla decima posizione, ha detto a più riprese mi vergogno, senza nascondere proprio la completa e totale amarezza. Vedremo se oggi riuscirà a convertire questa delusione in un qualcosa di positivo. La scelta delle gomme, ci sono subito delle notizie interessanti perché la maggior parte dei big ha scelto il compound medio, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno optato per partire addirittura con le gomme rosse, con le soft. Alessandro Gargantini, qui si rischia veramente di andare sulle tre soste?
21: Sì, assolutamente, l'intenzione chiaramente di Max Verstappen e Lewis Hamilton è quella di avvantaggiarsi in partenza, perché come dicevi guadagnare una buona posizione allo start è molto importante, però d'altro canto c'è da stare molto attenti al degrado.
20: Perché insomma qui si parla di degrado principalmente termico, Paolo Filisetti, l'abbiamo parlato ieri, con queste temperature Kimi Antonelli ha detto si fa fatica a finire un giro con le gomme.
18: È proprio vero, poi tra l'altro abbiamo visto adesso con le temperature effettive 52 gradi sull'asfalto e addirittura un grado superiore rispetto a quello con cui si sono disputate le qualifiche ieri, quindi abbiamo visto anche nelle qualifiche come la maggior parte dei team, dei top team, cercava di risparmiare un treno di gomme in più proprio anche nell'eventualità di più soste in questo Gran Premio.
20: Anche perché poi spesso e volentieri, come accade, la strategia la fanno anche le circostanze di corsa, no? Una safety car, una neutralizzazione, certo, una virtual safety car ti può portare magari a fermarti perché in quel momento guadagni e dunque approfittare del momento per fermarti, e la strategia diventa a quel punto magari ad una sosta ulteriore, ed è fondamentale avere un set di gomme in più. Vedremo come, diciamo, avverrà questo start e vedremo anche Alessandro Gargantini, insomma, se la Ferrari, che tendenzialmente è sempre stata la macchina che parte meglio, quest'oggi si potrà gloriare, a differenza di Monte Carlo, di un rettilineo molto lungo per cercare di mettere il proprio musetto davanti, e mi riferisco ovviamente a Hamilton rispetto alla Mercedes di Russell.
21: Sì, è un punto importante, qui abbiamo un rettilineo molto lungo da sfruttare, però ultimamente la Mercedes ha risolto un po' parzialmente i problemi alle batterie, quindi lascia maggiore spazio allo scatto in partenza, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi con Kimi partito molto bene a Monte Carlo ad esempio.
20: E poi da dire che le due Mercedes partono entrambe dal lato pulito della pista, e quindi questo potrebbe essere un briciolo di vantaggio, e Antonelli ha anche la possibilità di prendere la scia del compagno di squadra. Dunque insomma sarà un via assolutamente da non perdere quello che avverrà fra pochi istanti. In bocca alla via dei box a Fernando Alonso, che partirà appunto dalla pit lane avendo sostituito diverse componenti nella sua Aston Martin. ordine, si era comunque qualificato ultimo, tra cui anche la Power Unit, passa anche lui sotto la nostra postazione. Le nostre vetture, le vetture che possiamo vedere nella nostra terrazza con vista, sono già tutte schierate, abbiamo un punto di vista ben più che privilegiato, dobbiamo dire, a differenza di altri circuiti qui al Montmeló. Tanta gente sugli spalti pronta ad osservare proprio le fasi più importanti della partenza di questa gara, gara calda, gara fondamentale anche per quello che riguarda i destini del mondiale, con la leadership di Kimi Antonelli che è sempre più grande, 66 punti di vantaggio proprio su Hamilton e 68 su George Russell. Entrambi partono dalla prima fila, si stanno per accendere le luci, allo spegnimento ci sarà il via del Gran Premio di Catalogna, luci accese, si spengono in questo momento, partiti, lo scatto di George Russell con quello di Lewis Hamilton che sembra non essere però così eccezionale, forse meglio addirittura Antonelli, ma attenzione anche alla McLaren di Lando Norris che è quella che è partita meglio, gruppo di macchine alla prima curva, Russell riesce a girare in prima posizione, secondo è Hamilton, terzo è Antonelli che è riuscito a difendersi dall'attacco di Lando Norris, poi c'è Verstappen, Piastri che ha guadagnato una posizione ai danni di Hajar e via via tutti gli altri. Non c'è stata questa grande differenza che si poteva pensare, intanto attenzione Piastri all'attacco di Verstappen, si lotta per la quinta e la sesta posizione, Verstappen cerca di difendersi all'esterno mentre George Russell prova a scappar via, prova subito a mettere un po' di distacco tra lui e il pilota che lo segue, ovvero sia Lewis Hamilton. Kimi Antonelli deve guardarsi, deve continuare a guardarsi da un Lando Norris molto aggressivo. Non c'è stato questo vantaggio anche per quello che riguarda la gomma soft rispetto alla gomma media di George Russell, per quello che riguarda Lewis Hamilton, che anzi invece sembra quasi avere delle difficoltà a portarla in temperatura, considerato che Russell sta allungando adesso a occhio e croce, non abbiamo ancora il cronometraggio ufficiale, ma avrà già quasi un secondo di vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Grandi lotte intanto anche al centro gruppo con Bortoleto che cerca di avere la meglio nei confronti di Esteban Ocon. Ha perso diverse posizioni invece Isaac Hajar, che è partito proprio male, adesso rema malamente al centro gruppo intorno alla undicesima, dodicesima posizione. Attenzione, c'è una macchina che ha messo anche due ruote sull'erba e si va a chiudere il primo giro con Russell che comanda con un secondo e due di vantaggio nei confronti di Hamilton. Terzo è Antonelli a 8 decimi da Hamilton, poi Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc che ha risalito fino alla settima posizione, grande partenza da parte del pilota monegasco, le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad e al decimo posto la Audi di Nico Hülkenberg. Isaac Hajar è scivolato molto indietro, addirittura in 14ª posizione. Paolo Filisetti, ci aspettavamo di più dalla partenza della Ferrari però.
18: Beh sì, soprattutto con la premessa delle gomme soft. Queste gomme soft, probabilmente perché partiva dal lato sporco, non hanno garantito quel differenziale di grip in più che avrebbe potuto permettere una maggiore motricità della vettura di Hamilton. Fatto sta che in questo momento Hamilton addirittura è anche al di fuori del secondo, quindi insomma un distacco già abbastanza consistente dopo solo un giro.
20: Con George Russell che cerca evidentemente di mettere subito in chiaro le cose, cerca di scappar via, vuole cercare di prendersi subito un vantaggio importante di sicurezza anche nell'ambito dei cosiddetti mind games nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che è reduce da 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare, ne ha vinte 5 su 6 quest'anno il pilota 19enne bolognese leader del mondiale. Ci sta che Russell cerchi subito dall'inizio di provare a scappare via, ma anche Antonelli si sta comunque difendendo bene perché in questo momento è in terza posizione, è riuscito a costruire un cuscinetto di 9 decimi nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini molto aggressivo al via, l'abbiamo visto veramente tarantolato il campione del mondo in carica.
21: Sì, spesso le McLaren sono protagoniste di un buono spunto sin dall'inizio dell'anno, pur avendo un motore Mercedes sono sempre partite meglio rispetto alla squadra ufficiale e Norris è in particolarmente in forma nelle ultime gare.
20: Nonostante non abbia disputato la prima sessione di prove libere perché ha lasciato spazio a Leonardo Fornaroli, diverse vetture, diversi team hanno optato per questa situazione, anche la Ferrari peraltro che ha fatto girare Beganovic al posto di Lewis Hamilton e anche la Mercedes che ha fatto girare Vesti al posto di Kimi Antonelli. Per la McLaren, come detto, ha girato Fornaroli, campione in Formula 3 col team Trident, campione poi con il team Invicta Racing l'anno scorso al debutto in Formula 2. Ci auguriamo di vedere il pilota di Piacenza presto in Formula 1 perché si merita assolutamente un sedile, così come si merita la leadership George Russell che all'inizio del giro numero 3 ha portato a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Russell conduce con 2 secondi su Lewis Hamilton, mentre intanto c'è un incidente notato, ovvero sia un Lindblad che ha lasciato la pista e ha guadagnato un vantaggio. Vedremo se verrà aperta anche un'investigazione su questo evento. Dicevamo, 2 secondi di vantaggio di George Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli è terzo a 3 secondi a 2, dunque a 1 secondo e 2 da Hamilton. Poi Norris quarto con la McLaren, quinto Verstappen con la Red Bull, sesto Piastri con l'altra McLaren, settimo Leclerc che è a 7 decimi da Oscar Piastri e sta cercando di rosicchiargli i decimi su decimi. Nell'ultimo parziale hanno fatto praticamente lo stesso tempo. Poi seguono Lawson, Hülkenberg che è risalito in nona posizione a passare addirittura Lindblad, e Lindblad per l'appunto al 10° posto. Da dire, Alessandro Gargantini, che adesso per Hamilton si fa dura, perché l'idea era quella di mettere le gomme rosse, le gomme soft, per passare Russell e dettare il ritmo. Adesso ti ritrovi dietro e devi cercare di andare il più piano possibile per gestirle.
0: Assolutamente, anche perché adesso in questo momento ci troviamo Antonelli a meno di 1 secondo da Hamilton, di conseguenza potrà entrare, se continueremo di questo passo, nella zona di RS, e di conseguenza potrà anche essere attaccato dalla vettura che lo segue. La strategia che probabilmente aveva ipotizzato prima della gara la scuderia Ferrari in questo momento non si sta realizzando, in quanto il vantaggio di partire con le soft non si è concretizzato, anche come diceva Paolo, per la posizione magari nella parte più sporca dello schieramento di partenza.
20: Sappiamo tra l'altro che Lewis Hamilton è uno dei migliori in assoluto nella gestione delle gomme, e questo potrà aiutarlo nel cercare di far durare quanto più a lungo possibile queste coperture, perché facendo proprio i conti della serva si tratta di 66 giri. Se tu vuoi fare 2 soste devi dividere la gara in 3 e a spanne 22, 22, 22. È chiaro che 22 giri con le soft non riesci a farli, è altrettanto chiaro che comunque non puoi farne neanche poi 30 con le successive soft, per cui almeno 15-16 giri devi riuscire a farci.
18: Sì, devi trovare un compromesso accettabile di durata delle gomme soft, quindi rinunciando a tantissima performance nel primo stint, perché è l'unico metodo per cercare di ridurre il più possibile questo degrado termico che, viste le temperature che ci sono, è assolutamente rilevante.
20: Il rivedere la partenza dall'alto ci porta ad apprezzare una dinamica abbastanza strana, nel senso che dei 4 là davanti lo spunto migliore forse ce l'ha avuto Kimi Antonelli, perché Russell e Hamilton sono partiti così così. La grossa differenza Hamilton l'ha fatta però, mentre tanto anche le azioni equilibristiche da parte di Leclerc, che si è fatto spazio con grande pertinacia nelle prime 2 curve, andando a guadagnare, come detto, quelle 3 posizioni che poi ci ha portato fino a questo momento. Dicevamo che la grande differenza nello scatto della Ferrari l'ha fatta il passaggio, diciamo, terza, quarta, quinta, no? Nel momento in cui il motore e la turbina probabilmente è entrata in coppia, ed è lì che ha guadagnato tanto ed è andato ad avvicinare anche a George Russell, ed è anche lì, Paolo, che la Mercedes si è avvicinata poi all'altra Mercedes di Antonelli. Non hanno avuto uno scatto lineare, non hanno avuto la stessa linearità.
18: Non hanno avuto la stessa linearità, ma tu mi insegni che quest'anno quello che conta molto è il deployment, cioè l'utilizzo dell'energia, vale a dire della potenza elettrica. Sicuramente hanno una modalità diversa il propulsore, la power unit della Mercedes da quella della Ferrari, quindi arrivano quasi ad incrociarsi, per così dire, le zone in cui uno ricarica e l'altro invece utilizza l'energia. Per questo motivo non c'è questa sostanziale linearità di utilizzo,
20: e questo però può portare a delle situazioni particolari, diciamo così. C'è già una sosta ai box intanto con Lance Stroll che si ferma in pit lane ma per problemi con il cambio, e dunque immaginiamo che rischi di salutare già la compagnia, il pilota canadese dell'Aston Martin. Ma intanto vi diciamo anche che Leclerc si era avvicinato molto a Piastri, anche accennato Alessandro Gargantini ad un tentativo di sorpasso. Adesso si è riportato oltre il secondo di distacco, anche perché Piastri a sua volta è frenato da Verstappen, che ha davanti, che sembra essere quello che ne ha di meno di questi tre. Però Leclerc ci ha comunque provato, Ale.
0: Sì, si è avvicinato molto bene alla McLaren, cioè Leclerc si è avvicinato molto bene alla McLaren di Piastri, ha provato ad allungare la staccata, ha perso lì qualche secondo, però il ritmo della Ferrari con le gomme medie sembra abbastanza consistente e in linea con quello delle vetture che lo precedono, insomma appare competitivo.
20: E chi sta facendo fatica invece è Hamilton. Giro numero 7, facciamo un rapido recap. George Russell con la Mercedes comanda il Gran Premio di Catalogna con 2 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton e 4 secondi su Kimi Antonelli. Ha rischiato tantissimo Leclerc nel tentativo di avvicinarsi alla macchina di Oscar Piastri. È stato risucchiato forse dalla scia, Paolo, oppure sì, ha perso carico all'anteriore?
18: È stato risucchiato dalla scia, ha perso carico all'anteriore e ha tentato la frenata finale, fidandosi molto della consistenza dei freni.
20: E questo, diciamo, è anche un po' un ragionamento che si va ad inserire in tutto quanto uno dei leitmotiv che è stato, diciamo, l'argomento di discussione principe in casa Ferrari del post Monte Carlo, ovvero sia il cambio di materiali per il presunto feeling che mancava per quello che riguarda il pilota della Ferrari tra la Brembo e la Carbon Industry, con il pilota che ha detto, diciamo, si era lamentato dei materiali italiani. La risposta poi peraltro dell'azienda italiana è stata, evidentemente si tratta di un problema di feeling, ma in nessun momento c'è mai stato un problema relativo alla sicurezza dell'impianto frenante. Fatto sta che Leclerc ha optato per avere gli stessi materiali di Lewis Hamilton e in questo momento si è fidato tanto di questi materiali, forse per questo tentativo di sorpasso, forse troppo. Ma adesso si può riprovare, perché di nuovo molto vicino, ne ha veramente tantissimo la Ferrari, è veramente on fire la vettura di Maranello. Si copre all'interno Piastri, questa volta Leclerc cerca l'incrocio di traiettoria, curva 2, curva 3, poi ci avviciniamo verso la curva 4 in salita, questa curva 3 lunghissima all'esterno, addirittura Leclerc cerca il sorpasso nei confronti della McLaren di Piastri, che adesso però è all'interno della staccata verso curva 4, ma Leclerc chiude un sorpasso clamoroso, il sorpasso di Leclerc per costruzione, per intelligenza Alessandro Gargantini, perché lo ha preparato in curva 1 andando a costruire questo incrocio, ma mi viene da dire anche, insomma, per attributi. Lui ieri in curva 4 è andato a sbattere dopo essere andato troppo largo, questa oggi nonostante tutto ha provato il sorpasso all'esterno e gli è riuscito.
21: Esattamente, non una manovra assolutamente semplice, testimonia il fatto che con le medium la Ferrari si trovi decisamente bene, ha mostrato molta aderenza al punto da dare la confidenza di fare un sorpasso all'esterno che non era per niente facile, portato veramente a buon fine.
20: Applausi al pilota della Ferrari che è risalito in sesta posizione, adesso a un secondo e sei di distacco nei confronti di Verstappen con la Red Bull, che è il prossimo avversario che si troverà davanti, e credo che lo raggiungerà io abbastanza presto, perché Verstappen ha le gomme soft al pari di Lewis Hamilton, per cui sarà entrato, immagino, in modalità gestione, e credo che non opporrà neanche più di tanta resistenza Paolo quando arriverà Leclerc, conscio che la sua gara non è contro Leclerc in questa fase.
18: Sono assolutamente convinto che sarà così. Vorrei ricordare che nella fase di sorpasso Leclerc è stato anche molto intelligente nell'utilizzo del pulsante overtake, che poi è quello che sostanzialmente sostituisce il DRS quest'anno, perché ci dovevo ricordare che scarica da un gap maggiore di energia, un input di energia, ma questo non ti deprive poi dell'energia necessaria per mantenere la posizione, ed è stata veramente ottima la gestione da parte del pilota monegasco.
20: Dunque cuore, muscoli e cervello, potremmo dire, cuore, overtake e cervello, ecco, più che cuore, esatto. Muscoli e cervello, considerato che queste non sono macchinine a pedali, ma sono macchine che hanno tanti cavalli e che vengono spinti da questa power unit ibrida, elettrico e termico, il cui rapporto cambierà a breve, tra l'altro, nel corso delle prossime settimane. Ascoltiamo un attimo Norris.
3: Yes, sliding everywhere.
20: Norris che si lamenta del comportamento dei suoi pneumatici, interrogato dal suo ingegnere di pista William Joseph, gli risponde: sto scivolando un po' dappertutto, e questo potrebbe portare ad un aumento del degrado, perché poi se la macchina scivola, le temperature si alzano, e se le temperature si alzano una macchina scivola, diventa un circolo vizioso dal quale non se ne esce. Russell 3 secondi e 4 di vantaggio, intanto continua a guadagnare decimo su decimo nei confronti di Hamilton, praticamente gli rosicchia 3 decimi al giro, questo è un po' il trend da qualche tornata a questa parte. In terza posizione c'è Antonelli, Sornione a 1 secondo e 7 da Hamilton, Antonelli che ha girato 6 decimi più lento di Russell e 3 decimi più lento rispetto a Hamilton in quest'ultimo passaggio. Al quarto posto c'è Norris che si lamenta delle gomme, anche lui ha girato più lento rispetto ai tre che precede, in 22 e 2, ancora più lento Verstappen, 22 e 6 anche per Leclerc, che si è portato a un secondo adesso da Max Verstappen, un secondo e tre anzi per essere più precisi, vedremo se riuscirà ad avvicinarsi, perché il rilievo che ci viene fornito è quello al passaggio sul traguardo, ma in questo momento secondo me è ancora un po' più vicino. Quanto può essere importante Alessandro Gargantini anche mentalmente per Leclerc cercare di raggiungere Verstappen, liberarsene subito ed entrare subito in top 5 dopo la qualifica, dopo l'errore di ieri, dopo le sue mortificate parole?
21: Sì, forse mortificate o ben oltre, no? Quello che è stato un errore, che nel cercare un giro veloce, una pole position può starci, quindi in questo momento avrà motivazioni surplus, un surplus di motivazione. In questo momento si trova molto molto vicino a Verstappen ed è il suo prossimo obiettivo.
20: E ci sta per arrivare, perché siamo adesso all'ultima curva, non è lontano, è a mezzo secondo, dunque ha la possibilità di utilizzare il pulsante overtake effettuato, questo utilizzo con Sagacia in precedenza nel duello contro Oscar Piastri. Vediamo come andrà a gestire, adesso è ancora un po' troppo lontano rispetto a Verstappen, vedremo se magari in trazione in salita potrà cercare di avvicinarsi, ma probabilmente il giro buono sarà il prossimo, a meno di un errore di Verstappen, perché adesso è ancora troppo lontano e dovrà pazientare per un'altra tornata il pilota monegasco della Ferrari per cercare di attaccare Verstappen. In ballo, lo ricordiamo, la sesta posizione di Leclerc, ma soprattutto la quinta posizione di Verstappen. Non sembra essere in ballo al momento invece la leadership di George Russell, che ha 3 secondi e mezzo e continua a girare comunque su dei tempi interessanti. 23.5 Russell, 23.5 Hamilton, 23.8 Antonelli, 23.3 Norris, che è stato il più veloce di tutti in questa tornata, 24.3 addirittura Verstappen, 23.8 Leclerc, che gli ha rosicchiato di fatto mezzo secondo e appunto è a 6 decimi. Ci proverà probabilmente all'inizio del prossimo giro. Siamo arrivati ad un sesto di gara, voi direte come hai fatto a fare i conti, è semplicissimo, perché prima sono 66, siamo al giro numero 11. Ascoltiamo Verstappen. Ho dei problemi anche in rettilineo con queste gomme, sto avendo tanti problemi, è veramente strano quello che sta succedendo. Fatto sta che Leclerc gli è arrivato sostanzialmente negli scarichi, e mentre c'è Lewis Hamilton che si ferma già ai box, attenzione, giro numero 12, prima sosta ai box per quello che riguarda i big, ma prima sosta ai box per un cambio gomme in assoluto, ed è quella della Ferrari di Lewis Hamilton, che monta gomme dure nuove. Evidentemente, Paolo, è stato calcolato che rientrerà in pista non nel traffico e si decide di affidare, diciamo, il tutto alla sagacia tattica nella gestione delle gomme di Hamilton e di allungare il secondo stint.
5: Sì, assolutamente sì, e poi sfruttando appunto le gomme hard, che dovrebbero essere quelle che risentirebbero di meno del degrado termico, quindi quantomeno molto più in là. Perciò l'idea è, nonostante sia fallita fondamentalmente, bisogna dire, la strategia iniziale di sfruttare al meglio le gomme soft, in questo modo stanno cercando di recuperare con uno stint lungo sulle hard.
20: E adesso bisognerà vedere quello come risponderà la Mercedes. Infatti George Russell, ingegnere di pista di George Russell, gli dice: Lewis è entrato ai box, e Russell con grande flemma gli risponde: probabilmente è su una strategia a 3 soste, non credo, ma di certo Alessandro Gargattini. Adesso sarà interessante vedere se la Mercedes si coprirà e dunque fermerà anche Russell per evitare un undercut, oppure se tirerà dritto e si ferma. Scelgono di coprirsi e dunque sosta ai box per George Russell immediata, e questa è stata una bella mossa da parte della Ferrari, perché con la mossa del cavallo, con l'idea di fermare, costringe tutti quanti a fermarsi alla stessa maniera, e dunque di fatto la strategia, che come diceva giustamente Paolo Filisetti, di partire con le gomme soft nonostante fosse fallita, in questo caso rimetti tutto quanto in paro costringendo gli altri a fermarti. Grande chiamata da parte del box, Alessandro.
21: Assolutamente, grande chiamata, e questo libera anche la strada davanti a Leclerc, perché abbiamo visto che anche Verstappen si è fermato essendo partito con le soft, e in questo momento Leclerc si trova alle spalle di Norris e Antonelli nella posizione di migliorare ancora la sua classifica. Quindi è stata una mossa molto ben ponderata, che va un po' a compensare anche il fatto di essere partiti con le soft, quindi rispondendo con le hard.
20: Grande chiamata da parte della Ferrari, che ha gettato un amo al quale tutti quanti hanno obbligatoriamente dovuto abboccare. Adesso la nuova situazione vede Kimi Antonelli, che non si è ancora fermato al comando, con 2 secondi e 1, vogliate scusare, di vantaggio nei confronti di Lando Norris. In terza posizione c'è Leclerc, che adesso ha pista libera, quarto è Piastri, quinto Russell, che è il primo di quelli che si è fermati. Russell che ha 1 secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, che essendosi fermato un giro prima, comunque, anche se non ha perfezionato l'undercut, gli ha guadagnato parecchio, dobbiamo dire, e adesso sono a parità di gomme. Quindi Hülkenberg, Ajar, che si è esibito in una serie di sorpassi molto interessanti a centrogruppo, al momento occupa l'ottava posizione, Verstappen, che però si è fermato, e Lindblad. Ai box anche Lando Norris, che occupava la seconda posizione, ancora pista libera dunque.

0: E adesso Paolo Filisetti, bisognerà vedere cosa decideranno di fare in Mercedes e anche in Ferrari, cioè fermarsi adesso oppure paradossalmente cercare di allungare per avere poi degli stint più brevi e magari sperare in una safety car.
1: Bisogna vedere chi vuole lanciare per primo l'amo di questi tre, perché così come è avvenuto da parte della Ferrari per quanto riguardava Hamilton, adesso i primi tre si trovano nella medesima condizione di gomme in termini appunto di giri percorsi. Sarà molto interessante vedere chi sarà il primo a prendere l'iniziativa.
2: Still on plan, George. Nothing to worry about here.
0: Insomma, George Russell non era proprio contentissimo di essersi fermato. Ha detto: stavo gestendo le gomme, perché mi avete fermato? Mi esponete al rischio Kimi. Kimi viene fermato adesso ai box a sua volta. Quindi in questo caso si fermerà anche Piastri. Io credo che sia stata effettuata una scelta basata sulla parità di opportunità per i piloti e non nel tentativo, diciamo, per non incorrere nel rischio di creare favoritismi, perché sostanzialmente con Antonelli poteva anche andare un po' più lungo e diversificare. Così non è stato. Si ferma Antonelli, si ferma anche Oscar Piastri e di fatto adesso il leader della gara è Leclerc, che al giro numero 15 è l'unico che non si è ancora fermato ai box. Alle sue spalle Russell, Hamilton, Antonelli, Norris e Verstappen, che virtualmente sono primo, secondo, terzo, quarto e credo anche quinto, perché se Leclerc si ferma adesso finisce di sicuro dietro a Verstappen, che si è fermato prima e dunque gli ha effettuato comunque un sontuoso undercut. Antonelli, Leclerc si fermerà intanto nel prossimo giro. Antonelli è stato però fermato anche perché il rischio era quello che gli andasse sotto Norris, e infatti Kimi Antonelli è rientrato in pista al quarto posto, ma Norris gli si è avvicinato, ha accorciato molto. E ribadisco, la chiamata della Ferrari, oltre ad aver smarcato da una situazione, diciamo, potenzialmente perdente Lewis Hamilton, ha innescato un effetto domino interessantissimo. Alessandro:
3: sì, assolutamente, si sono un pochino tutti allineati alla scelta delle gomme hard, ad eccezione di Verstappen, che ha scelto anche perché non è
4: ok, let me know on flat. We stay out this lap then. Stay out this lap.
0: Allora, Alessandro Gargantini saggiamente si è interrotto perché stava parlando Leclerc, il quale è stato richiamato ai box. Lui ha detto: ma ragioniamo, non fermiamoci, aspettiamo. Gli è stato fatto fare un altro giro, dice: intanto resta fuori e poi vediamo, ragioniamo, perché Leclerc ha detto: con queste gomme sto andando bene, perché fermarsi, Alessandro?
3: Assolutamente, volevamo sentire cosa diceva al suo box Leclerc. Ha senso per lui rimanere il più possibile in pista con la pista libera davanti a lui e vedere un attimino come si comportano le gomme con aria pulita. Intanto si è fermato anche Jar e vediamo se anche per Jar vengono messe le gomme medium. No, Jar riparte con le hard, a differenza di Verstappen, che è l'unico che dopo il pit stop ha le gomme medium, mentre gli altri hanno tutte le hard.
0: Tutti hanno smarcato di fatto la mescola, il gioco della doppia mescola, tutti quelli che si sono fermati ovviamente, perché Verstappen ha montato la media, sì, ma partiva con le soft, dunque di fatto l'ha già smarcata. Io credo che avrà bisogno comunque di una hard per finire la corsa, perché si è fermato al giro numero 13 e io credo che anche se facesse tanti giri con queste gomme, probabilmente avrà comunque bisogno di una hard per chiudere. Fatto sta che siamo nel corso del giro numero 16, è successo tanto, ci sono state soste ai box, c'è stato azione, Leclerc viene nuovamente richiamato ai box, vedremo se si va a fermare, ma di fatto Leclerc comanda e non si è ancora fermato ai box. In seconda posizione c'è George Russell, che guida virtualmente la corsa con un vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton abbastanza risicato. Si ferma adesso però Leclerc ai box, dunque seguiamo il pit stop di Leclerc, così almeno poi dopo, quando rifaremo effettivamente il completo resumé della classifica, abbiamo anche la situazione definita. Gomme dure per Leclerc, che prende adesso la via della pista, potrebbe finire tra le due McLaren, anzi no, tra Verstappen e Piastri, così a occhio e croce, perché Piastri è là dietro, Verstappen è davanti. Sì, è così. Allora, abbiamo la situazione definitiva dopo 17 giri e soprattutto dopo che tutti quanti hanno effettuato la loro prima sosta. Comanda Russell con la Mercedes, in seconda posizione c'è Lewis Hamilton con la Ferrari, al terzo posto c'è Antonelli con l'altra Mercedes, quindi Norris con la McLaren, Verstappen quinto con la Red Bull, Leclerc che ha conservato la sesta posizione nei confronti di Verstappen, Piastri è settimo, Lindblad, Berman, che non si sono ancora fermati, sono ottavo e nono, e Hajar decimo con l'altra Red Bull a chiudere la zona punti. Si ritira Valtteri Bottas, problemi per la Cadillac, gli è stato detto: abbiamo un problema con la vettura, ritiriamoci, problemi di gioventù per una squadra giovanissima, esordiente in Formula 1 quest'anno, squadra americana con alle spalle la General Motors, ma emanazione per quello che riguarda l'aspetto sportivo della famiglia Andretti. E adesso La curiosità è quella di vedere il ritmo con le dure di tutti quanti, perché i long run che sono stati fatti, a parte che sono stati medium run

0: Neanche più di tanto, esatto, lunga pausa. Venerdì sono stati fatti in maniera molto marginale con le gomme dure, c'è anche chi non l'ha messe proprio, e soprattutto con delle temperature comunque più basse, perché siamo a 50 gradi, ce n'erano 48 nella FP2.
1: Esatto, quindi l'incremento delle temperature ha scompaginato sicuramente le carte e ha reso meno utilizzabili i dati raccolti, quindi in questo momento sicuramente le squadre stanno andando, non voglio dire a tentoni, ma certamente guardano giro per giro quello che è il degrado, ascoltando anche quella che è la sensazione dei piloti, anche se poi alla fine ovviamente il muretto ha tutti i dati per poi procedere alla decisione di quando effettuare la sosta, come abbiamo visto nel caso di Leclerc, intenzionato a proseguire, l'hanno fatto proseguire per un giro, ma in quel giro hanno valutato comunque che il degrado gomme successivo avrebbe comportato una minore performance della vettura.
0: E dunque è stato fermato anche per difendere la posizione nei confronti di Oscar Piastri, perché è chiaro che ne puoi avere di più, Alessandro, ma se poi finisci dietro e devi risuperarlo, cosa operazione già avvenuta peraltro in precedenza, si perde un sacco di tempo.
2: Abbiamo sentito prima Russell paradossalmente lamentarsi perché non chiamavano Antonelli box per compiere la stessa scelta nel passaggio alle hard, ma abbiamo visto che lasciare in pista due giri in più Antonelli ha fatto perdere dai 3 ai 4 secondi al pilota italiano rispetto al pilota inglese. Di fatto Antonelli ha subito il fatto di mentre il compagno di squadra si lamentava, di essere rimasto in pista due giri in più.
0: Ora sappiamo che i piloti, e lo diciamo, l'abbiamo detto anche ieri, Paolo Filisetti, con tutto l'affetto del mondo, sono delle bestie strane che vedono dei complotti un po' dappertutto, no? Soprattutto in pieno dell'adrenalina della corsa. È evidente che nella Formula 1 moderna di questi ultimi 20 anni, mi viene da dire, fermarsi prima a parità di condizioni conviene sempre rispetto a quello che succedeva negli anni 2000, quando invece andava di moda l'overcut, no?
1: Certo.
0: C'era Schumacher che restava in pista 1, 2, 3 giri di più rispetto agli altri, ma lì c'erano anche rifornimenti, faceva giri veloci a manetta per poi superare. In questo caso Russell aveva tutto l'interesse a fermarsi prima, e così è stato poi anche testimoniato dai fatti.
1: Certo, assolutamente, quindi lui vedeva in un potenziale diciamo complotto ai suoi danni il ritardato rientro, la ritardata sosta di Antonelli. Però conosciamo che però anche Russell, senza volerne parlare male, è uno che tende sempre a vedere il complotto e a lamentarsi un po' tanto dall'abitacolo. Le sue esternazioni le conosciamo.
0: Sì, diciamo che è uno che insomma spesso e volentieri trova il modo di esternare il proprio disappunto, non sempre ha ragione, ecco, mettiamola così. Giro numero 19, resume: Russell con la Mercedes comanda un 1,9 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, tra Hamilton e Antonelli ci sono 5,1 secondi, segno che comunque questa Ferrari funziona a Barcellona, che è un'università dell'automobilismo per quello che riguarda l'aspetto tecnico delle vetture. Questo aggiornamento ha evidentemente funzionato, la macchina tiene il passo della Mercedes. A quarta posizione c'è Lando Norris a 2,2 secondi, abbiamo detto, della terza posizione di Kimi Antonelli, quarto è Norris, quinto è Verstappen e sesto è Leclerc che ha perso tantissimo da Verstappen, adesso addirittura 7,5 secondi nei confronti del pilota della Red Bull, ma sta andando molto forte, perché nell'ultimo passaggio Leclerc ha girato in 1,21,9, Verstappen in 1,22,5, segno che gli ha recuperato sostanzialmente 6 decimi. Ricordiamo che Verstappen poi è su gomma media a differenza di tutti quanti gli altri che sono su gomma hard. Ascoltiamo un attimo con la Pinto.
3: Switch cars. Hafer, to into turn four, please. Turn four, switch the cars.
4: It's one of the signals, look. But they're pushing.
0: A Colapinto viene detto di invertire l'ordine con il compagno di squadra, Gasly e Colapinto. All'epoca erano Colapinto 12esimo, Gasly 13esimo, di farlo in curva 1. Lui nel frattempo evidentemente è arrivato in curva 1 e dice: ma perché? E dice: no, fallo in curva 4 adesso. E Colapinto si è lamentato, ha detto: ma come, è più di un secondo dietro di me, non sto neanche spingendo, perché bisogna fare questa cosa? E poi alla fine comunque ha rispettato l'instruction, l'ordine, e così ora Gasly è 12esimo, Colapinto è 13esimo. Ma stavamo dicendo, uno sguardo ai tempi: Leclerc nell'ultimo passaggio ha girato in 21,9, sostanzialmente è stato il più veloce di tutti quanti, Russell 22,5, Hamilton 22,6, Antonelli 22,0, ha recuperato mezzo secondo nei confronti di Hamilton, Norris in 22,2, Verstappen è stato lento 22,8, Leclerc che ha abbassato ancora il ritmo in quest'ultimo passaggio in 1,21,7. Charles Leclerc in questo momento è il pilota più veloce in pista, ha guadagnato 9 decimi in questo passaggio su Verstappen, che però evidentemente sta gestendo le gomme, dunque non spinge al massimo. Quanto è grande, Alessandro Gargantini, il rammarico per come è andata la qualifica di ieri?
2: Ah certo, è assolutamente enorme, perché abbiamo visto la prestazione di Hamilton, che la Ferrari era molto competitiva, poteva lottare per la pole position, e sappiamo tutti che se fosse partito in prima fila Leclerc avrebbe avuto davanti a sé una corsa completamente diversa.
0: E invece in questo momento è sesto, ha la possibilità di andare a riprendere Verstappen. Il problema è che il distacco è già importante, perché Leclerc in questo momento, dopo 21 giri, ascoltiamo Antonelli.
5: Happy with launching.
3: Hey, firm Kimi. Good lap times.
0: Antonelli chiede al suo box, è ok se spingo, va bene se sto spingendo? Il suo ingegnere di pista gli ha detto, Pete Bonington, sì, va bene, sono buoni i tempi sul giro. E a questo punto potremo vedere anche quello che sarà il potenziale di Antonelli, visto che è stato Paolo Filisetti, gli è stato concesso di spingere, probabilmente per mettere pressione a Hamilton.
1: Direi assolutamente di sì, perché in questo momento Hamilton è in una situazione quasi indisturbata, certamente non riesce a impensierire Russell, però nello stesso tempo a sua volta non è impensierito in questo preciso istante da Antonelli. Antonelli ha chiesto a Bonington, perché questo spiega anche quello che dicevamo poc'anzi, cioè le temperature estremamente elevate hanno reso tutti prudenti, i team, anche nei team radio che noi non sentiamo, probabilmente impostano un passo gara in maniera tale che la gomma duri il più possibile, proprio per garantirsi un minimo margine. Per questo motivo che il bolognese ha chiesto al suo ingegnere di pista, posso spingere adesso? E gli ha dato risposta affermativa, guardando appunto quelli che sono i livelli dei tempi.
0: E dando uno sguardo al monitor dei tempi, è chiaro che diciamo questo dialogo ha portato dei risultati, perché nell'ultimo passaggio Antonelli ha girato in 22.1, per darvi un'idea, Russell in 22.5 e Hamilton, che lo precede, in 22.7. Antonelli ha recuperato 6 decimi a Hamilton in questo parziale, ma il pilota più veloce in pista continua ad essere Leclerc, che ha girato in 21.5. Sta facendo una gara tutta nervi, tutta rabbia, il pilota della Ferrari, che però, come dicevamo, per il fatto di essere partito dietro e di aver girato tanto nel traffico e anche per aver ritardato la sosta, in questo momento paga 18 secondi dopo 23 giri, poco meno di un secondo al giro. Dove può Alessandro Gargantini realisticamente arrivare Leclerc, al netto di eventuali ovviamente safety car che non possiamo preventivare, solo di ritmo?
2: Ma siamo ancora in una fase comunque iniziale della corsa, abbiamo visto anche le categorie minori che molto facilmente si sono creati dei delta nel lap time. Vediamo anche adesso che c'è spesso un secondo tra Hamilton e Leclerc, quindi lo spazio per recuperare c'è, la gara è ancora molto lunga, sicuramente potrà ambire al podio Leclerc se continuerà di questo passo. Poi bisogna vedere l'evolversi della gara, ma non sono precluse le possibilità di Leclerc di migliorarsi ulteriormente.
0: Un Leclerc che in questo momento, ricordiamo anche questo, è tra i piloti di vertice quello che ha gomme più fresche, perché le sue gomme hanno 5 giri in meno di anzianità rispetto a quelle di Hamilton, 4 in meno rispetto a quelle di Russell e Verstappen e 3 in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Intanto Lewis Hamilton è ancora a 2 secondi da George Russell, continuano a girare più o meno sugli stessi tempi e continua ad essere, diciamo, una prestazione molto solida per quello che riguarda la Ferrari. Antonelli è a 4 secondi e 9 da Lewis Hamilton in terza posizione. In quest'ultimo passaggio gli ha recuperato, non lo sappiamo ancora, un altro mezzo secondo, perché ha girato in 22.4 mentre l'altro era in 22.9, e di fatto adesso è a 2 secondi, mi chiedo scusa, è a 2 secondi e 9, non a 4 secondi, avevo letto la riga sbagliata del monitor dei tempi. Si sta avvicinando a grandissimi passi Kimi Antonelli a Lewis Hamilton. Poi c'è Norris che è quarto a 7 secondi e 3, neanche lui è particolarmente lontano, se così vogliamo dire, da George Russell, perché i primi quattro sono raccolti in appena 7 secondi, poi c'è un po' di distacco, Verstappen quinto e Leclerc sesto. Leclerc in quest'ultimo passaggio in 21.8 contro il 22.8 di Verstappen ne ha recuperato un altro secondo secco, adesso è a 3 secondi. Diciamo che si sta ricompattando tanto il pacchetto. Alessandro Gargantini, secondo te Russell sta gestendo in questo momento, conscio del fatto che non ha senso per lui spingere, oppure ci sono gli altri piloti dietro che sono più veloci di lui?
2: Ma possiamo dire che Russell sta tenendo un atteggiamento abbastanza conservativo, non sanno bene come sarà nel proseguimento della corsa il degrado delle gomme, quindi può permettersi un atteggiamento conservativo. Chiaramente Hamilton sta facendo la sua corsa su Russell. I piloti che invece hanno da guadagnare nel caso di Antonelli, nel caso di Leclerc, in questo momento spingono un po' di più perché vedono che hanno il margine, stanno guadagnando nettamente e vediamo i distacchi che si stanno riducendo. Potrebbe essere realmente un atteggiamento troppo conservativo e prudente di Russell e Hamilton, e questo veramente porterebbe un ricompattamento dei primi.
0: Una delle mie scene preferite, del mio film preferito, Caccia Ottobre Rosso, c'è il capo dei sottomarini americani che, mentre rincorre il sottomarino russo, dice: è sempre molto difficile capire quando fermarsi in una gara di resistenza. È un po' questo quello che sta succedendo, Paolo Filigeni.
1: Direi proprio di sì, ma anche perché stiamo vivendo uno stint intermedio, uno stint decisamente lungo, perché tutti, poi tranne appunto Verstappen, hanno montato le gomme hard, quindi è uno stint da un lato di studio, dal lato di cercare di non essere troppo conservativi, come faceva prima notare Alessandro, per mantenere comunque un ritmo valido e non farsi assorbire, come tu useresti delle parole legate al ciclismo, farsi assorbire per riprendere dal gruppone fondamentalmente.
0: E quindi è tutto quanto un esercizio di gestione, ce l'avevano detto del resto i piloti, anche lo stesso Kimi Antonelli ieri ci aveva detto dopo la qualifica, sarà tutta una questione di gestione per quello che riguarda l'usura degli pneumatici e di velocità degli stint. E dunque in questo momento si lavora più con il cronometro che con il pedale e con il freno. Comanda Russell, 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli, quindi Norris a 1 secondo e 7 da Antonelli. Verstappen con le medie quinto, con la Red Bull staccato di 7 secondi e 6 da Lando Norris. Negli scarichi di Verstappen sta arrivando Leclerc, che adesso ha rallentato un po' anche lui, ma comunque ha guadagnato nel passaggio precedente 4 decimi, anche in questo passaggio comunque 4 decimi nei confronti di Verstappen, anche se i tempi si stanno alzando un po' per tutti, perché Russell ha girato in 23.0, Hamilton in 23.2, Antonelli in 22.6, Norris in 22.4, 23.0 per Verstappen, 22.6 per Leclerc, 23.0 per Piastri. Si gira sostanzialmente 1 secondo più lenti rispetto a quanto si girava in precedenza. Probabilmente qui sono anche i grilli parlanti dal muretto dei box che dicono ai piloti: ok, il paese dei balocchi, vi divertite a spingere, ma tenete presente che queste gomme dovete farci ancora tanti tanti giri, e realmente non sappiamo quanto possiamo andare avanti, perché con queste temperature, con queste gomme, non abbiamo avuto la possibilità di avere un riscontro reale nella FP2. 2 secondi e 6 il vantaggio di Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Si è avvicinato Antonelli adesso, che come detto era stato il più veloce in pista nel passaggio precedente, e adesso ha 1 secondo e 7 da Hamilton. Vediamo Russell che dice che il frontale, diciamo, sento il frontale un po' sbilanciato, soprattutto io immagino in frenata, potrebbe essere un segno di usura degli pneumatici anteriori, Paolo?
1: Beh, può anche essere, sì, perché se tu hai un frontale, diciamo, meno stabile, questo sicuramente può essere dovuto all'usura.
0: E dunque, insomma, non sente perfetta la macchina il pilota della Mercedes, anche se comunque sta riallungando nei confronti di Lewis Hamilton, ma più che altro credo che sia Hamilton che rallenta, perché nell'ultimo passaggio Russell 22.9, Antonelli 22.6, Hamilton 23.3. Dobbiamo anche dire che Hamilton è stato il primo a fermarsi con queste gomme hard, per cui probabilmente il momento della gestione arriverà per lui prima rispetto ad altri, però bisogna anche tener conto di quello che sta facendo Lando Norris. Ne abbiamo parlato poco della McLaren fino a questo momento, ma zitta zitta la macchina del campione del mondo Alessandro Gargantini è lì, è a 1 secondo e 6 da Antonelli, gira più o meno sugli stessi tempi, non possiamo tirarlo fuori dalla lotta per il podio neanche lui, Alessandro?
2: Sì, è in diciamo in stretta competizione con Antonelli. Tra l'altro sappiamo che Antonelli ha chiesto al suo box se poteva spingere un po' più di Russell, quindi il ritmo che sta tenendo Antonelli è abbastanza elevato, anche se confrontandolo a quello di Russell. Di conseguenza il fatto che Norris riesca a rimanere in scia a meno di 2 secondi di Antonelli le pone a favore del fatto che anche la sua McLaren, mentre quella di Piastri è un pochino più in difficoltà, si trovi in una situazione assolutamente attiva per competere per il podio.
0: Hamilton viene richiamato nuovamente ai box al giro numero 28 e questo ci fa capire che ci sarà quasi certamente una strategia sulle tre soste per Lewis Hamilton, perché 38 giri con un set di gomme non ce le fai, gomme medie nuove per Lewis Hamilton, che riparte adesso dai box, ma i suoi tempi si stavano alzando decisamente, lo abbiamo visto, i tempi si stavano alzando, stava arrivando Antonelli, il quale era tra l'altro motivato a spingere anche perché Norris dietro, come abbiamo appena detto, spinge, quindi doveva per forza di cose correre, e dunque Hamilton si ferma per la sua seconda sosta, rientra in pista in settima posizione. La nuova situazione vede George Russell al comando con un vantaggio di 3 secondi e 9 nei confronti di Kimi Antonelli, dunque due Mercedes davanti a tutti. Al terzo posto c'è Norris con la McLaren, quarto è Verstappen con la Red Bull, quinto è Leclerc con la Ferrari, i cui tempi si sono alzati ma continua costantemente ad essere più veloce di Verstappen, adesso si è portato addirittura a 1 secondo e 8 dal 4 volte campione del mondo. Seguono Piastri, Hamilton per l'appunto settimo, Hajar, Lawson e Hülkenberg. Gara che a questo punto diventa tutta quanta d'attacco per Lewis Hamilton. Paolo Filisetti.
1: Assolutamente sì, infatti la scelta delle gomme medie testimonia questo, sicuramente è una gara in attacco, lo si vede, ma lo si vede da subito, cioè già guardando le immagini in questo momento si ha l'impressione anche di una determinata stabilità della macchina, di un grip dato anche da come queste gomme entrano facilmente appunto in temperatura, sicuramente meglio e più rapidamente rispetto alle hard. È una gara veramente interessante da guardare.
0: Una gara interessante, una gara che è diventata una partita a scacchi anche, perché c'è una diversificazione delle strategie tra i piloti di vertice, mentre intanto attenzione perché c'è Hamilton che è in scia a Piastri e potrebbe anche tentare l'attacco. Hamilton che ha gomma più fresca rispetto ad Oscar Piastri, che non si è ancora fermato per la seconda volta, in mezzo anche un doppiaggio. Sentiamo Russell.
3: To update, Lewis will be on a 3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
0: Allora, Lewis Hamilton nel frattempo ha passato Piastri e dunque si è portato in sesta posizione. Quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di George Russell che lo ha aggiornato sulla situazione, gli ha detto in buona sostanza: update, Hamilton è su una strategia a 3 soste, ma tu continua a fare i tempi che stai facendo, perché la nostra corsa in questo momento è anche su Norris che è in terza posizione. Segno che diciamo in casa Mercedes tengono d'occhio tutte quante le possibili eventualità, ma attenzione perché Kimi Antonelli nell'ultimo passaggio ha recuperato 1 secondo e 1 nei confronti di Russell. Adesso siamo a 2 secondi e 2 tra i due piloti della Mercedes, 23 e 2 il tempo di George Russell, 22 e 0 il tempo di Kimi Antonelli. Ascoltiamo Antonelli. Antonelli che però spinge forse troppo, perché il suo ingegnere di pista Bonington gli ha appena detto: track limits, occhio, abbiamo avuto una bandiera bianconera, dunque ultimo avvertimento, dopodiché saranno 5 secondi di penalità. Sosta ai box anche per Verstappen, anche lui strategia sulle 3 soste a questo punto al giro numero 30, un pit stop lento peraltro, vengono montate gomme dure sulla sua macchina e non credo che riuscirà a fare 36 giri neanche lui con queste gomme. Ha già usato tutte e 3 le coperture Max Verstappen, che adesso rientra sul tracciato. Vediamo in che posizione potrebbe essere settimo, perché credo che Hajar non riuscirà in qualche maniera a sopravanzarlo. La nuova situazione al giro numero 30 e non siamo ancora a metà gara, cari amici degli ascoltatori. George Russell comanda con 1 secondo e 8 di vantaggio nei confronti di Antonelli, che gli ha rosicchiato 6 decimi anche in quest'ultimo parziale. Antonelli 22.6, gran tempo peraltro. In terza posizione c'è Lando Norris a 3 secondi e 4 da Antonelli. Quando Antonelli ha ripreso a spingere, Norris si è riallontanato. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che non si è ancora fermata per la seconda volta a differenza di Lewis Hamilton, che è il primo di quelli che hanno fatto 2 soste, ed è quinto a 3 secondi e 3 da Leclerc. Quindi Piastri, Verstappen, anche lui ha già effettuato 2 soste, Hajar, Lawson e Gasly. Alessandro Gargantini, ci siamo diciamo dilungati sulla cronaca perché era giusto farlo, ma bisogna tornare su quel team radio importante di Pete Bonington a Kimi Antonelli che gli parla di track limits. Si è avvicinato tantissimo, adesso è addirittura 9 decimi da George Russell e Kimi Antonelli, però questa spada di Damocle potrà importarci quanto? Importargli quanto?
2: Ma sicuramente è un avvertimento di non violare i track limits, però adesso lui che vede nel suo mirino il compagno di squadra spingerà moltissimo. Sappiamo che Russell si è lamentato perché aveva l'anteriore instabile, girava come Hamilton su ritmi più alti, ci chiedevamo se fossero ritmi conservativi, ma di fatto Hamilton poi si è fermato e in questo momento sembra che Russell sia maggiormente in difficoltà nei confronti di Antonelli. E adesso bisognerà vedere come gestisce la chiamata ai box la Mercedes, perché in teoria darà la priorità al pilota che è davanti. Dovesse chiamare adesso Antonelli molto probabilmente si troverebbe davanti.
0: Mi hai letto nel pensiero, perché stavo proprio per fare questa domanda a Paolo Filisetti, ovvero sia adesso come si comporta la Mercedes. È chiaro che se non vuoi fare favoritismi la regola quella quella è. È altrettanto chiaro però che c'è anche il fattore Hamilton da tenere in considerazione, che si è già fermato ai box, no Paolo?
1: Sì, assolutamente sì, e quello che stavo notando è appunto che la Ferrari sinora ha fatto delle chiamate estremamente precise per quanto riguarda la gestione dei pneumatici. In questo momento chi è un po' imperfetta e deve decidere rapidamente è proprio la Mercedes, perché si potrebbe trovare con una chiamata errata in una situazione in cui penso che Toto e i suoi ingegneri non si vorranno trovare.
0: Eh sì, perché adesso Antonelli è arrivato, è a mezzo secondo nei confronti di George Russell, si lotta per la prima e la seconda posizione, 23.3 per Russell, 22.8 che gli ha recuperato per Antonelli, che gli ha recuperato un altro mezzo secondo. Intanto inversione di posizioni tra le due Ferrari, con Leclerc che lascia passare Hamilton. È evidente che in questo caso c'entrano le strategie e non ha senso per Leclerc far perdere tempo a Hamilton, che è su un'altra corsa. Ascoltiamo Hamilton.
5: Do you know what time I need to do? 20.9, Charlie is in forward, you have a different strategy.
0: Fatemi sapere che tipo di tempo sul giro deve fare, devi girare in 20.9, è stato detto questo a Lewis Hamilton, proprio tempo preciso al decimo per Hamilton, che è in grado evidentemente di farlo, ma adesso bisogna concentrarsi sulla lotta tra le due Mercedes, perché Russell e Antonelli sono in prima e seconda posizione. Bisogna anche dire che non puoi neanche, diciamo, cioè diventa un rischio fermare questi piloti adesso, perché poi significa anche tu finire su una strategia sulla tre soste. Quindi insomma non siamo ancora a metà gara, Antonelli ne ha palesemente di più del compagno di squadra, l'ingegnere di pista di Leclerc, Brian Bozzi, lo ringrazia per l'ottimo lavoro di squadra, e io credo che adesso sul rettilineo ci sarà il tentativo di attacco di Kimi Antonelli nei confronti di George Russell, perché è molto vicino, appena 4 decimi, ha avuto una buona accelerazione Russell in uscita dall'ultima curva, ma Antonelli è lì vicino, si difende coprendo l'interno Russell, Antonelli si fa vedere all'esterno, vedremo se andrà adesso ad incrociare con Antonelli, che sembra di averne di più in trazione, si mette all'esterno, copre però successivamente anche l'esterno da Russell nei confronti di Antonelli. È lotta vera tra i due piloti della Mercedes, con Antonelli che sembra in questo momento il favorito per la vittoria. Vi ho visti sghignazzare voi due, non fate finta che non vi stavo guardando, Paolo Filisetti.
1: Beh, assolutamente sì, insomma, vedere queste scaramucce tra Antonelli e Russell fa sorridere, ma anche perché ricordiamoci che ogni scaramuccia in pista poi porta anche delle conseguenze sui pneumatici. Sto anche sorridendo in relazione a quelle che sono tutte le strategie che gli ingegneri stanno elaborando, perché più tu fai attacco e ti difendi da un attacco, più i tuoi pneumatici incominciano a soffrire ancora di più.
0: E quindi veramente diventa complicato adesso gestire questa faccenda per il muretto, tenendo presente che poi comunque in macchina ci sono i piloti, il muretto può anche dire a un pilota rallenta o all'altro accelera, ma poi quello che fanno lo fanno loro. Sentiamo Antonelli.
3: Give me a reminder for track limits, let's not take any risks.
0: Antonelli Bonington dice: ricordati dei track limits, non prendere nessun tipo di rischio. Questo è un messaggio anche politico, secondo me gli viene detto non stare a rischiare di fare la frittata, perché non è assolutamente il caso. Antonelli in questo passaggio passano nuovamente sul traguardo, è leggermente più lontano rispetto a Russell, mezzo secondo, un paio di decimi più distante rispetto alla tornata precedente. Abbiamo appena scavallato metà gara e le emozioni non sono assolutamente mancate in questo Gran Premio. Facciamo un rapido resumé: comanda George Russell, 6 decimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gli è arrivato sotto e prima anche azzardato un accenno di manovra diversiva, diciamo così. In terza posizione, non lontano, perché non è lontano, c'è Norris con la McLaren, è staccato di 3 secondi e 9. Quarto è Hamilton, che si è fermato una volta in più rispetto ai piloti che abbiamo appena citato, a 5 secondi e 8 di distacco nei confronti di Norris, e sta letteralmente volando, perché Russell ha girato in 23.4, Antonelli in questo passaggio in 23.7, 22.8 Norris, che si giova della battaglia tra le due Mercedes. Lewis Hamilton in 1.21.0, ma dovrà fermarsi obbligatoriamente un'altra volta Lewis Hamilton, dunque in questo momento deve andare forte. Ascoltiamolo.
5: Am I catching them? You are catching really well. Keep pushing.
0: Li sto prendendo molto bene, e quel really well era quasi romagnolo, Alessandro Gargattini, ci ha strappato da risata.
2: Sì, era quasi romagnolo, perché vedono concretamente le Mercedes avvicinarsi, non si capisce, parlo dal mio punto di vista, la strategia della Mercedes nel non chiamare Russell in questo momento, perché sta rallentando.
3: George, we are at risk from Norris behind 3.9 seconds.
0: Ad Antonelli viene detto: stiamo in battaglia principalmente con Norris, che è 3 secondi e 9 dietro di noi. Si cerca di disciplinare la situazione tra i due. È chiaro che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno, perché ne ha evidentemente di più nei confronti del compagno di squadra, che comunque ha abbassato i tempi, perché nell'ultimo parziale ha girato in 22.6, Antonelli ha girato in 22.7, Norris in 23.1, ha riperso qualcosa, adesso è a 4 secondi e 7 addirittura da Antonelli. Dietro Hamilton sta arrivando, ascoltiamolo Antonelli.
3: Let's not slow each other down, racing, we need to keep that gap to Norris, nice and healthy, now at 4.3.
0: Ad Antonelli viene detto: non disturbatevi e non rallentate ingarellandovi tra di voi, perché qui l'obiettivo è cercare di tenere un distacco importante nei confronti di Lando Norris. Ma è altrettanto evidente, dicevo, che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno, perché ne aveva di più e sa che ogni giro in più che passa dietro il proprio compagno di squadra, la differenza di rendimento tra le due vetture si appiattisce, perché a questo punto anche il consumo delle gomme va ad equipararsi e di conseguenza il rischio è importante. Ora, è vero che è importante tenere d'occhio Lando Norris, ma è anche vero che bisogna tener conto di Hamilton, per cui secondo me Alessandro Gargantini in questo caso arriva anche il momento della scelta del team Mercedes, perché insomma Hamilton sta arrivando a colpi di 2 secondi al giro, mentre intanto ci riprova Antonelli, si fa nuovamente vedere, Norris si ferma ai box, e questa potrebbe essere la mossa che scompagina tutto, perché la sosta ai box di Lando Norris a questo punto obbliga la Mercedes a coprirsi, e adesso chi fermi? In teoria Russell che è davanti, in pratica quello più a rischio però è Antonelli. Alessandro?
2: Sì, però sappiamo che la politica sarà quella di dare la priorità alla macchina davanti, anche perché Russell si era lamentato della instabilità sul treno anteriore, di conseguenza molto probabilmente chiameranno Russell. Sta di fatto che anche in questa fase di gara hanno fatto perdere preziosi secondi ad Antonelli.
0: Preziosissimi secondi ad Antonelli, che adesso è lì a mezzo secondo da George Russell. È stato chiamato ai box proprio l'inglese della Mercedes, il leader della corsa, che dunque adesso si fermerà. Sono curioso di vedere questo giro che farà in area libera a Kimi Antonelli, che tempo riuscirà a fare. Negli ultimi parziali ha girato sempre in una 22 alto per equipararsi ai tempi del compagno di squadra, perché non poteva passarlo. Fatto sta che Norris si è fermato in questo momento in sesta posizione, terzo è Hamilton che non è lontano, è a 5 secondi e 4 da Antonelli, che vuol dire che quando si fermeranno le due Mercedes al comando della corsa ci sarà Lewis Hamilton, che sì, dovrà fermarsi, ma è anche vero che poi le Mercedes dovranno fare 30 giri con queste gomme, o per meglio dire Russell, che adesso entra in box, dovrà fare 30 giri con queste gomme e dovrà gestirle nel migliore modo possibile, e abbiamo visto che la sua gestione gomme è stata inferiore rispetto a quella di Kimi Antonelli, che infatti in finale di stint era più veloce. 2 secondi e 8 il tempo di George Russell, che rientrerà in pista, io credo potrebbe rientrare anche in quarta, quinta posizione, in questo momento è quarto, viene richiamato ai box anche Oscar Piastri, che si ferma, dunque sì, resterà, io immagino, in quarta posizione, non credo che Verstappen possa raggiungerlo. Di certo rientra in pista davanti a Norris, che gli ha recuperato parecchio, perché adesso tra Russell e Norris ci sono 3 secondi. La nuova situazione vede Kimi Antonelli al comando davanti a Lewis Hamilton, staccato di 4 secondi e mezzo. Ascoltiamolo Antonelli.
3: It won't be long, Kimi. Got to cover Norris.
0: Non ci vorrà tanto per fermarsi, immagino questo il sottinteso, dobbiamo coprirci nei confronti di Lando Norris. Fatto sta che, dicevamo, Antonelli è il leader della corsa e si fermerà a breve. In seconda posizione c'è Hamilton, che 2 soste l'ha già effettuate ma dovrà effettuarne una terza. Terzo è Leclerc, con una strategia simile a quella dei primi, e che 4-4 si è portato comunque a 15 secondi dal leader attuale della corsa, e dunque di fatto ha recuperato in questo stint almeno 4-5 secondi rispetto a quello che aveva inizio stint. Si ferma ai box Kimi Antonelli, vediamo dove andrà a piazzarsi. La sua battaglia in questo momento è con Norris per cercare di mantenere la virtuale seconda posizione alle spalle di George Russell. Si ferma ai box Antonelli, 2 secondi e 8 era lo stato il tempo impiegato per George Russell, non velocissimo neanche questo, 2 secondi e 8 anche pit stop di Kimi Antonelli. E adesso diventerà veramente una battaglia sul filo dei centesimi per capire se il pilota bolognese riuscirà a rientrare davanti a Lando Norris. Nel frattempo passa George Russell sul traguardo, che lo passa, e Kimi Antonelli mantiene la posizione nei confronti di Lando Norris, anche se per pochissimo. Adesso attenzione, perché Norris ha già le gomme in temperatura a differenza di Antonelli, e potrebbe cercare di attaccarlo. Sa Norris che potrebbe avere una e una sola possibilità di andarlo a passare. Adesso siamo in curva 3, sembra avere però una buona accelerazione, anche una scia davanti Kimi Antonelli che potrebbe dargli una mano, si sposta il doppiato, lo fa, fa passare anche Lando Norris. Antonelli adesso è quarto, Russell è terzo, Norris è quinto, i tre sono attaccati, tutti alle spalle delle due Ferrari di Lewis Hamilton e Leclerc, con Hamilton che a parità di soste è davanti a tutti e guida il Gran Premio di Catalogna. Ma Lewis Hamilton, Paolo Filisetti, dovrà fermarsi senza dubbio, Russell e Antonelli no.
1: Infatti la differenza è questa, cioè che loro hanno già effettuato il pit stop e invece Hamilton lo deve ancora effettuare, quindi sicuramente una fase in cui, beh, adesso noi vediamo la Ferrari davanti, ma è virtuale.
0: La Ferrari davanti virtuale, è pur vero che Lewis Hamilton, Alessandro Gargantini, in questo momento sta facendo una gara da lepre e non, diciamo, da formica, se così vogliamo dire, conservatrice e parsimoniosa, e adesso questo è il momento per Hamilton di spingere quanto più possibile per cercare di portare questo vantaggio intorno ai 20-21 secondi, non credo che ce la farà perché gli altri hanno gomme fresche, ma insomma di tenere questo passaggio quanto più grande possibile in attesa poi di una finale di gara nuovamente all'attacco. Alessandro?
2: Sì, anche perché adesso sarà molto difficile per Hamilton mantenere questo passo superiore rispetto ai diretti rivali che, come dicevi, beneficiano di gomme fresche.
0: Dai tutto in questi tre giri perché questa è la fase critica, questa è la nostra chance. Il messaggio dell'ingegnere di pista di Lewis Hamilton al suo pilota proprio sui titoli di coda, e noi torniamo direttamente allo studio ricordando che Hamilton comanda il Gran Premio della Catalogna davanti all'altra Ferrari di Leclerc che fra poco si fermerà ai box e le due Mercedes di Russell e Antonelli. Studio.
6: Grazie Manuel, e noi prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione aggiorniamo il tennis con Mattia Bellucci che si sta giocando l'accesso al tabellone principale sull'erba tedesca di Halle, 6-5 con servizio a disposizione per il tennista italiano opposto all'australiano Bolt. Adesso appunto GR1 flash e poi sarà nuovamente domenica sport e soprattutto Formula 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Germana, ciao. Sai che cosa accade il 15 giugno?
12: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
11: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
12: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
11: Dalle 10 alle 13.
12: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
11: Ovviamente su Radio 1.
12: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Bezzolari.
11: E io Emanuela Ronzitti. Ti aspettiamo!

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Medio Oriente vacilla l'intesa Stati Uniti-Iran, difficile la firma del memorandum nelle prossime ore nonostante l'ottimismo di Trump. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano, le riserve di uranio. E tra i principali ostacoli ad un accordo c'è anche la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane mentre non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. La corrispondente.
4: Israele è tornato a bombardare la periferia sud di Beirut, ha colpito un centro di comando, le informazioni parlano di almeno 3 morti, perché questa mattina di nuovo Hezbollah aveva lanciato razzi e soprattutto droni verso le comunità del nord del Libano, e questo è quel fronte aperto che Israele non vuole chiudere fino a quando appunto la minaccia di Hezbollah non verrà del tutto eliminata per le comunità del nord, ma sappiamo che è anche un punto caldo per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, perché se si arriverà a questo accordo, quando si arriverà a questo accordo, si chiede che vengano chiusi anche tutti quanti i fronti aperti, tra cui proprio quello libanese.
5: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, a scatenare le polemiche, le sue parole sul reato di femminicidio. Ascoltiamo.
6: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
3: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, dice dalla Lega Giulia Buongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Questo è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la Premier. Da Meloni, silenzio colpevole. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. Chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma anno fa dall'ex fidanzato. La tragedia di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate e poi ha gettato il suo corpo in un canale. Sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta.
7: Loro hanno una casa grande, antica.
8: È uno degli abitanti di Sanstino di Livenza, nel veneziano, al microfono di Lucia Zorzi, a indicare quello che appare al momento il movente del delitto. Il patrimonio familiare, probabilmente una lite su come gestirlo. Giovedì pomeriggio il delitto, scoperto in realtà solo ieri dopo la denuncia di un'amica che non aveva più notizie dell'insegnante di 53 anni, non sposata, viveva nella casa con il fratello e la sua famiglia in 2 diversi appartamenti. L'omicidio sarebbe avvenuto nella legnaia. Il corpo non è stato ancora ritrovato, nessuna traccia neanche del coltello da cucina che sarebbe stato usato dal ragazzo. Le ricerche proseguono con un elicottero e sommozzatori. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune chimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone, ha attraversato una parte del centro di Sanstino di Livenza e poi lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Continua la ricerca delle 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi utili alle indagini, al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di sorveglianza della zona. Caro energia, con l'arrivo del caldo quest'anno la spesa dei condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia, lo ha calcolato Assium, l'associazione degli utility manager italiani. Pesano le temperature più alte rispetto al passato e il rincaro della bolletta. Ora il meteo, sole e caldo in tutta Italia, il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare Valerio Cardinali.
9: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Domenica Sport.
11: Ore 16:05, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Fabio Cardinali alla console. Tennis, Ben Shelton ha battuto Taylor Fritz 6-4, 2-6, 6-4, conquistando sull'erba il torneo di Stoccarda. Una bella sfida, derby statunitense tra il numero 5 e il numero 9 delle classifiche mondiali. Per ciò che riguarda Bellucci, si va al tie break, primo set contro l'australiano Bolt, in palio l'accesso al tabellone principale di Halle. Ma adesso è tempo di tornare alla Formula 1, al Gran Premio di Catalogna.
12: Eh sì, perché la Formula 1 è esattamente come il calcio: un gol, un evento gigantesco può avvenire in qualsiasi momento. In questo caso è avvenuto mentre non eravamo in onda. Virtual safety car, perché si è fermata la macchina di Fernando Alonso nei pressi di curva 9, e a quel punto Lewis Hamilton ne ha approfittato per fermarsi ai box, sfruttando per l'appunto questo regime di semi-neutralizzazione. Ha cambiato le gomme e adesso comanda a parità di soste e con gomme più fresche rispetto a tutti quanti, a 20 giri dal termine, il Gran Premio di Catalogna, il che vuol dire che la Ferrari è al comando davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il che vuol dire che Lewis Hamilton si sta avvicinando alla prima vittoria in assoluto nella sua storia con la vettura del cavallino, perché ha le gomme più fresche di tutti quanti, perché non deve più fermarsi ai box al pari degli altri, e perché con la sua Ferrari sta volando. 20-1 nell'ultimo parziale contro il 20-7 di Russell e il 20-7 di Antonelli. Hamilton, Russell, Antonelli, questo al momento il podio. Incredibile quello che è successo in quei concitati istanti in cui l'ex ferrarista Fernando Alonso, che possiamo dire ha fatto un favore clamoroso ancorché involontario alla Ferrari, ha parcheggiato la sua ammutolita Aston Martin nella via di fuga di curva 9, neutralizzazione, la sosta ai box di Lewis Hamilton, grande chiamata anche in questo caso da parte del muretto di Maranello, che è andato a fermare Lewis Hamilton, che ha montato gomme dure, e adesso il pilota inglese, il baronetto inglese, comanda con 4 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di George Russell, che diventano 5 in questo momento. Potrebbe aprirsi anche un'investigazione per un infringement, per un'irregolarità in regime di bandiere gialle per l'inglese. Questo è il motivo per cui Lewis Hamilton sta continuando a spingere come un ossesso per cercare di aumentare il proprio vantaggio. Le altre posizioni: Norris quarto con la McLaren a 1 secondo e 7, Verstappen quinto a 19 secondi e 1 da Norris con la Red Bull, Leclerc è sesto, sfortunatissimo Leclerc, che invece si è fermato il giro prima della Virtual Safety Car, il momento peggiore, ed è scivolato in sesta posizione a 2 secondi da Verstappen, quindi a chiudere la zona punti Piastri, Ajar, Gasly e Colapinto. Abbiamo parlato lungamente mentre non eravamo in onda, microfoni spenti, Alessandro Gargantini, di quanto avvenuto. E è vero, la Ferrari è stata, se vogliamo, fortunata, ma pronta a cogliere l'occasione con Lewis Hamilton, ma la Mercedes l'ha persa ai box questa gara.
13: Sì, la Mercedes è stata meno lucida rispetto alla Ferrari nel leggere la gara, nel capire se proteggersi, come più volte detto, soltanto da Norris o cioè stare attento a quello che in realtà era l'avversario più pericoloso, che era Lewis Hamilton. Poi la Ferrari ha avuto la lucidità di sfruttare il momento della Virtual Safety Car per chiamare il 7 volte ridato il cambio gomme e rimandarlo in pista davanti a tutti. Se avessero fatto una strategia diversa, differenziando le strategie sui piloti, sarebbero coperti anche nei confronti della Ferrari di Hamilton. Quindi diciamo che il compito del muretto box della Mercedes non è stato perfetto in questo fine settimana, in questo Gran Premio.
12: Anche perché, tra le altre cose, l'obiettivo, Paolo Filisetti, l'hanno detto più e più volte, era difendersi da Norris. Hanno guardato un po' il dito e perso di vista la luna, a differenza di quanto fatto da noi, che dicevamo attenzione anche alla posizione di Lewis Hamilton. E nonostante tutto Norris comunque lì dietro e gira più o meno sugli stessi tempi della Mercedes, non sono riusciti neanche comunque a metterlo fuori gioco.
14: Sì, infatti sembra che abbiano perso un po' di
10: lucidità, probabilmente diciamolo pure che erano anche appannati da quella che era la sfida interna, perché avere i due piloti che si inseguivano e dovevano scegliere sia in quel momento a chi dare la precedenza quando dovevano ancora fare la sostituzione delle gomme, ma poi successivamente mantenere solo l'attenzione su Norris è stato non guardare quello che era il quadro più ampio, e in questa maniera la Ferrari ne ha approfittato.
12: La Ferrari ne ha approfittato e a 18 giri dal termine comanda con Lewis Hamilton il Gran Premio della Catalogna. 6 secondi e 4 il vantaggio su George Russell, che insegue il quale Russell è inseguito a 1 secondo e 7 da Kimi Antonelli. Un Antonelli che mi immagino, Alessandro Gargantini, anche abbastanza, non voglio dire, dato non ci saranno ulteriori investigazioni per quanto successo ad Hamilton, e quindi anche questo è un pericolo scappato per la Ferrari. Dicevamo di un Kimi Antonelli che mi immagino abbastanza comunque nervoso, no? Perché lui sa che aveva nelle mani la possibilità di vincerla questa gara.
13: Sì, per una discreta fase di gara aveva un ritmo decisamente superiore rispetto ai compagni di squadra, è stato tenuto le sue retrovie, gli è stato detto ripetutamente di stare attento a non violare i track limits, cioè è stato tenuto buono e probabilmente ha perso almeno una manciata di secondi che adesso gli sarebbero stati molto utili. Sicuramente c'è della frustrazione perché Antonelli sta, diciamo, ottenendo un risultato inferiore rispetto al suo potenziale, e non per colpe sue.
12: I big in questo momento possono arrivare tutti quanti fino in fondo con queste gomme, e dunque potrebbero non esserci più soste, al netto di eventi, come dire, impronosticabili, tipo un'altra virtual safety car come quella che è arrivata in precedenza. E dunque Hamilton allunga ancora 7 secondi di vantaggio nei confronti di George Russell. Nell'ultimo passaggio, pensate, gli ha guadagnato qualcosa come 9 decimi, 1.23 per una Lewis Hamilton in stato di grazia, 1.21.2 per George Russell. E Antonelli gira sugli stessi tempi di George Russell, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 21.3, 21.2 anche Norris. Ascoltiamolo proprio Norris.
14: And Lando Norris race is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
15: I just said pace, like I had to go rhythm or I drop back and just go. So I can't do both, I'm afraid.
12: L'ingegnere di pista di Norris gli dice: la nostra gara in questo momento è cercare di avere un ritmo migliore rispetto alle macchine che hai davanti. E Lando Norris dice: ho provato sia a staccarmi per vedere se ho ritmo, sia a stargli vicino, mi dispiace, non ce la faccio. Una dichiarazione di resa quella di Norris.
10: Sì, assolutamente, è riportare alla realtà rispetto alla teoria, cioè l'ingegnere ovviamente guarda i dati e dice: ma secondo noi tu dovresti spingere per mettere sotto pressione la vettura davanti, e lui gli dice: sì, l'ho fatto e ho anche provato a lavorare in aria pulita, poi riavvicinarmi e rifarmi sotto, ma alla fine non è cambiato nulla.
12: E tu lo dici da ingegnere, tra l'altro, quindi diciamo da persona informata dei fatti, no? In questo caso
10: la realtà è sempre superiore alla teoria,
12: perché poi chi sul podio ci va il pilota e non l'algoritmo,
10: esattamente.
12: Mettiamola così. Intanto dicevamo di Lewis Hamilton in fiducia completa e totale, 28 anche nell'ultimo parziale, ha guadagnato un altro mezzo secondo su Russell, adesso il vantaggio è di 7 secondi e 9 per il pilota inglese nei confronti del connazionale della Mercedes. Terzo è Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, poi Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Hadjar e le due alpine di Gasly e Colapinto, che zitte zitte stanno facendo comunque una gran gara, entrambe nuovamente a punti. Ascoltiamo di nuovo Norris.
14: So Lando, at the end of the race I want to be with him, but keep me ahead, he's got 3 strikes already.
12: Allora, Norris, non abbiamo capito, cioè è mancato un pezzo della comunicazione, ma il senso era abbastanza chiaro. Alla fine della gara cerca di stare più vicino possibile a Kimi Antonelli, perché ha già avuto 3 strikes per quello che riguarda i track limits, e dunque ha già avuto un cartellino giallo nel caso cerca di stare entro i 5 secondi, e c'è ampiamente, perché in questo momento è 1 secondo e 3. Il dato di fatto però è che Antonelli è molto vicino a George Russell, perché adesso si è riportato a 1 secondo e 2, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 2 decimi. Considerato quello che è successo nello stint precedente, ovvero sia che a fine stint Kimi Antonelli era molto più veloce di George Russell, questa volta verrà data gara libera ai due, Alessandro, considerato anche il pericolo Norris vero questa volta e non immaginifico?
13: Allora, se dovessimo affidarci al buon senso si può presumere di sì, però non conosciamo quelle che poi sono le regole che verranno scelte in casa Mercedes. Un altro duello che può profilarsi nei prossimi giri è quello tra Verstappen e Leclerc, perché vediamo che Verstappen ha le mescole medie, quindi c'è una differenza di gomma che nel finale di gara potrebbe portare a un delta nella prestazione delle macchine, quindi potrebbe magari creare qualche opportunità per Leclerc di insediare il quinto posto di Verstappen.
12: Nell'ultimo parziale Leclerc, dando uno sguardo al monitor dei tempi, ha perso 6 decimi, però è a 1 secondo e 9, che vuol dire che gli era molto vicino. Ascoltiamo Hamilton.
16: 18 laps to go, you are doing a good job, so you can go on.
12: Non c'è quasi bisogno di tradurre quello che ha detto l'ingegnere di pista, è non comprensibilissimo in inglese, mancano 15 giri al termine, in realtà ne mancano 14, dunque un po' datato questo Team Radio. Stai facendo un grande lavoro, continua a fare quello che fai, mi piace tornare su quel Team Radio precedente, su quel Very Well molto romagnolo. Paolo Filisetti, in questo momento c'è un, immagino, un entusiasmo al muretto della Ferrari, ancorché ovviamente venato di concentrazione, clamoroso, perché ieri Hamilton ha detto: sono sicuro che questa macchina potrà vincere delle gare. Ieri abbiamo battuto una Mercedes, domani dovremo battere l'altra e non sarà facile, però lo stanno facendo.
10: Beh, c'è sicuramente una volontà di riscatto, diciamolo che ritornare alla vittoria dopo tante gare che la Ferrari manca appunto dal gradino più alto del podio è fondamentale. Ritornarci con Hamilton è ancora più simbolico, perché
12: un attimo Antonelli 1.3 behind. E questo, scusami se ti ho interrotto Paolo Filisetti, ma è Kimi Antonelli, al quale viene detto ai 9 decimi da quello che ti precede, ovvero sia Russell, e 1 secondo e 1 da quello che ti segue Norris, che a differenza di quanto detto da Norris, Antonelli ha detto: ho ancora tanta velocità, ho tanta velocità nel piede. Ascoltiamo Russell.
16: Non need to pick up the pace there, George.
12: E Russell viene detto: accelera, sbrigati, perché altrimenti qui rischiamo veramente di mettere veramente in discussione il podio. Completa pure il tuo ragionamento, Paolo.
10: Sì, cioè intendevo semplicemente dire che se appunto Hamilton vince questa gara, beh, è simbolico. L'anno scorso arrivato in Ferrari si era trovato male, cioè ovvero con una vettura a cui lui stesso ci ha ripetuto anche qui il giovedì precedente questo Gran Premio: non avevo potuto dare alcun apporto su questa macchina, invece ho dato i miei suggerimenti e riesco quindi ad essermi integrato in una squadra facendo valere i miei 7 titoli in ridà e i miei 20 anni di esperienza come pilota. Insomma, è molto importante.
12: E adesso vi faccio un'altra domanda a tutti e due. Ascoltiamo un attimo Norris.
15: And it's quite clear that Antonelli's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
12: L'ingegnere di pista Lando Norris ha detto: è evidente che Kimi Antonelli ha ecceduto i track limits più volte di quanto è stato detto. Abbiamo inviato una segnalazione formale alla federazione e ci aspettiamo almeno una penalità di 5 secondi. E questo darebbe, diciamo, anche, come dire, l'autorizzazione, se così vogliamo, al box della Mercedes di dire a Russell: fai passare Antonelli, perché c'è questa spada di Damocle dei 5 secondi che potrebbe, diciamo, andare a mettere a rischio anche sostanzialmente il podio. Bisognerebbe poi vedere effettivamente in regione di pista libera che tipo di pace può avere Antonelli, ma questi sono dati che gli ingegneri possono avere a disposizione. Adesso si fa vedere, accenna anche una manovra di disturbo Antonelli nei confronti di Russell davanti a Hamilton, si sta giovando di questa cosa e sta guidando col braccio fuori dal finestrino, come si dice in gergo squisitamente tecnico. Altri 6 decimi guadagnati anche quest'ultimo giro, ha adesso 10 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di George Russell, che è sotto pressione nei confronti di Antonelli, il quale a sua volta è sotto pressione nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini, questo è il momento delle scelte, tanto più perché anche Mercedes, così come noi, ha ascoltato quel Team Radio di McLaren.
13: Assolutamente, è abbastanza chiaro che adesso Russell stia facendo da tappo, quindi stia togliendo del potenziale ad Antonelli, sul cui casco pende anche il rischio di avere una penalizzazione di 5 secondi per violazione di track limits. Se sarà così, di conseguenza ci sono tutte le condizioni per lasciare che il pilota italiano si possa liberare del compagno di squadra e prendere un pochettino di vantaggio, anche perché Norris è abbastanza vicino. E in tutto questo vediamo Hamilton che è volato via, perché comunque mantiene un ritmo nettamente superiore con Russell, che sta soltanto facendo il suo gioco.
12: L'ultima vittoria di Lewis Hamilton in carriera risale al Gran Premio del Belgio del 2024, una vittoria peraltro arrivata a seguito di una squalifica, quella di George Russell, che aveva fatto una sosta in meno e fu squalificato poi perché la macchina fu trovata sotto peso, probabilmente proprio per via di quella strategia. Ma questa vittoria avrebbe un valore clamoroso. Io c'ero e c'eravamo tutti e tre, ragazzi, in Ungheria quando l'anno scorso Lewis Hamilton a mezza bocca disse: la Ferrari deve cambiare pilota, sono inutile. Evidentemente lui anche in questo fine settimana ha parlato, ne parlavamo proprio ieri tra l'altro, certo, Paolo Filisetti, ha parlato da caposquadra, da uomo squadra, ha detto: mi sento ascoltato, sono convinto che la sinergia che abbiamo adesso è diversa rispetto a quello che c'era e questa cosa ci può portare alla vittoria. Detto fatto, è arrivata la vittoria, segno che c'è tanto dell'Hamilton pilota, ma anche tanto dell'Hamilton uomo squadra in questa situazione.
10: Assolutamente sì, lui adesso è perfettamente integrato, si è caricato in un certo senso la responsabilità del riscatto Ferrari, almeno così dà l'impressione nelle ultime gare, e poi dalle parole che lui ha ampiamente detto. E poi vale la pena ricordare che l'ultima vittoria della Ferrari risale al Gran Premio del Messico del 2024.
12: E anche qui stiamo parlando di tanto, tanto, tanto tempo, perché il 2025 è stato un anno da tregenda assoluta per il cavallino. Anche giro più veloce per Lewis Hamilton, 1:20:01 nel suo carniere, e continua a girare comunque tra il mezzo secondo e i sei decimi più veloce rispetto ai piloti che inseguono, nonostante sostanzialmente non ne abbia bisogno, perché il vantaggio è già importante, ma lui dal lato della sua esperienza sa che così come si sono rimescolate le carte con la virtual safety car di Fernando Alonso, può risuccedere, e in quel caso meglio avere assolutamente un vantaggio di sicurezza. Hamilton, Russell, Antonelli. In questo momento Antonelli è leggermente più lontano, Alessandro Gargantini, nei confronti di Russell, 1:03 il distacco. Dietro c'è sempre Norris, che insegue come il proverbiale gatto attaccato alle parti intime, per cercare insomma di mantenere un distacco inferiore ai 5 secondi. Io credo che in questo momento Kimi Antonelli sia letteralmente tra l'incudine e il martello.
13: Sì, mancano ancora 10 giri alla fine del Gran Premio, avrà ancora le possibilità Antonelli, se gliene daranno la possibilità, di avvicinarsi al compagno di squadra, ed è un momento, sono alcuni giri abbastanza interlocutori.
12: E quindi insomma questi ultimi 10 giri saranno assolutamente caldissimi, anche per quello che riguarda le possibilità in seno al team Mercedes, anche perché Lando Norris ha lamentato a più e più riprese di non avere pace, di non avere prestazione, però sostanzialmente comunque è sempre lì, Paolo, è sempre lì tra secondo e due secondi. È un grande bluffer, diciamo.
10: Esatto, il grande bluff. Però io sto ragionando e sto anche provando particolari emozioni, perché ci sto anche ragionando, in fin dei conti questa è la settima gara di questa stagione e risulterebbe essere, usiamo sempre il condizionale, la prima gara vinta da una vettura non Mercedes, quindi è molto importante quello che sta accadendo, più che altro per la stagione in quanto tale.
12: Per la stagione in quanto tale, per la stagione della Ferrari, che qui ha portato un pacchetto importante all'anteriore, attuatore dell'aerodinamica attiva, pance, fondo, sia nell'ingresso che nel suo diffusore. Sto facendo il figo perché me l'hai spiegato tu, Paolo Filisetti, giovedì, venerdì, quindi diciamo.
10: Ma infatti io stavo sospettando, mi hai già rubato il posto.

0: comunque importante nei confronti di Lewis Hamilton, 56 punti, vado a memoria. E in terza posizione George Russell. Non è che Antonelli, che Hamilton ritorna in lista per il mondiale, Alessandro?
1: Se gli era data l'opportunità, lui ci deve credere, il mondiale è ancora molto lungo. Di conseguenza tutto può ancora capitare. Chiaramente chi è in vantaggio gode della sua posizione, ma c'è tutto il tempo per vedere tante cose che probabilmente non ci aspettiamo nemmeno in questa stagione. Tornando a quello che diceva Paolo, c'è anche da considerare il fatto che prima della corsa di Monte Carlo si pensava che la Ferrari avrebbe potuto avere un vantaggio su un circuito sui generis dove comunque c'erano dei tratti di unicità. Un'eventuale vittoria a Montmeló avrebbe un peso assolutamente diverso, molto molto molto più importante, perché ricordiamoci che questa è una pista tecnica per eccellenza, è un po' considerato l'università per i tecnici, e riuscire a vincere su questo tracciato ha un valore certamente superiore e pone le basi per continuare sulle basi di una posizione tecnica molto migliore,
0: certo. E Paolo Filisetti annuisce vigorosamente: mi state rubando il mestiere, ragazzi, ve la suonate e ve la cantate dicendo delle cose, diciamo, sacrosante. Paolo Filisetti dava ragione ad Alessandro Gargantini, perché questa vittoria ha un peso specifico importante anche da questo punto di vista, no?
2: Beh, ha un peso specifico molto importante. Ricordiamoci che non sono stati ancora dichiarati ufficialmente gli ADUO, cioè vale a dire quegli sviluppi concessi a livello di power unit. Sappiamo che la Ferrari ha comunque un gap.
0: Si parlava di settaggi, di situazioni, e Hamilton ha detto no, ma ci penso io.
2: Quindi dicevo, in questo momento non sono stati ancora annunciati ufficialmente dalla federazione, anche perché ci sono state delle contestazioni da parte stessa della Red Bull su quale sia la concessione di questi ADU, di questi sviluppi aggiuntivi. Sappiamo che la Ferrari sarà molto aggressiva su questi sviluppi, dovrebbero essere concessi due, e dalle indiscrezioni che ne abbiamo raccolto nei giorni scorsi, il primo motore voluto dovrebbe già essere presente dal prossimo Gran Premio, tra due settimane in Austria.
0: E dunque un outlook, parlando da economista quale non sono, positivo più che mai per quello che riguarda la Ferrari, con Lewis Hamilton che a 7 giri dal termine comanda in carrozza il Gran Premio di Catalogna, con Isaac Hajar che era ottavo, si ferma ai box, probabilmente ha spazio per un free stop, potrebbero aver ragionato su questo per andargli a sostituire gli pneumatici, anche se molta gomme rosse usate, non nuove. Il pilota della Red Bull che occupava l'ottava posizione adesso va a rientrare in pista. Dicevamo di Lewis Hamilton che comanda in carrozza con 14 secondi e mezzo il Gran Premio di Catalogna, e con un Kimi Antonelli che adesso è tornato vicinissimo negli scarichi di George Russell, è ad appena 4 decimi, pronto a cercare di affondare il colpo nei confronti di George Russell, e i gesti che stava facendo Alessandro Gargantini, copiato in questo anche dal nostro Paolo Filisetti, indicavano proprio questo.
1: Abbiamo parlato di fase interlocutoria, quella nei giri precedenti, adesso Antonelli si è fatto veramente sotto e cercherà di pretendere di avere spazio, perché fino adesso ha esattamente eseguito il compito che gli è stato dato, anche a suo, diciamo, non a suo vantaggio, ecco, a suo
0: diciamo rimettendoci, mettiamola, certo, così. Intanto da dire che Norris è scivolato a 3 secondi e 1 da Antonelli, e questa è una notizia importante perché sappiamo che su Antonelli, anche se non c'è ancora ufficialmente un'investigazione, per cui di fatto il tutto è frutto di un ragionamento dell'ingegnere della McLaren, a volte magari anche a voler motivare Lando Norris, non lo possiamo sapere, spesso gli ingegneri devono usare sia il bastone che la carota, ma adesso Antonelli è vicinissimo a Russell, è a 3 decimi, si affronta all'ultima curva, curva 14, e poi rettilineo del traguardo. Andiamo in radiocronaca allora per vedere se Antonelli cercherà il sorpasso nei confronti del proprio compagno di squadra. Gli è in scia, gli è molto vicino e gli va a prendere l'interno, prova a coprire l'interno, lo manda quasi sull'erba Russell, ma Antonelli va all'attacco, passa e si prende la seconda posizione. Vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, perché adesso ha diritto di traiettoria dall'altra parte Russell, ma Antonelli con esperienza si allarga verso la sinistra andando a coprire anche curva 3, però ha avuto una buona uscita Russell, che cerca di andare all'esterno a passare Antonelli, ma lì all'esterno non si passa, e Antonelli chiude un sorpasso importantissimo, scoda leggermente la macchina di Russell in accelerazione in discesa verso curva 5. Ieri abbiamo fatto un bellissimo giro di pista a piedi con Alessandro Gargantini per poter apprezzare anche le pendenze di questa pista. Antonelli chiude il sorpasso e si porta in seconda posizione. Alessandro Gargantini, questa è una martellata clamorosa sugli alluci virtuali, ma neanche tanto, di George Russell.
1: Assolutamente.

0: diciamo che Antonelli ha fatto di tutto per rispettare fino in fondo il compagno di squadra, ma la differenza era talmente evidente che ha dovuto liberarsene, e per Russell è sicuramente un colpo molto duro questo dal punto di vista morale e psicologico.
1: Svanda addirittura la vettura di Kimi Antonelli, segno che comunque sia a posto con le gomme non è neanche lui, ma è altrettanto vero Paolo Filisetti che passare tutti quei giri dietro senza dubbio non ha aiutato le coperture della macchina dell'Italia.
2: Nella maniera più assoluta non ha aiutato, e vedo che c'è un elemento dell'ala anteriore che sembra rotto, qui a livello della paratia laterale.
1: Esatto, non sappiamo se ci sia stato un contatto con il compagno di squadra, se una scordolata o se qualcosa.
2: Oppure magari anche semplicemente anche un urto sul cordolo, però sta perdendo l'elemento della bandella.
1: Sta perdendo l'elemento della bandella e nonostante tutto ha già un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di George Russell, segno che effettivamente aveva tanta prestazione in più, e a questo punto io credo che al muretto della Mercedes si mangeranno i gomiti, perché questa poteva essere, e Alessandro Gargantini annuisce. Ascoltiamo Antonelli. Attenzione, si ferma la macchina di Antonelli, si ferma la macchina di Antonelli, clamoroso, si ferma la macchina di Antonelli proprio mentre stava parlando il suo ingegnere di pista, in cui gli ricordava del warning per track limits. Si ferma la macchina di Kimi Antonelli a 4 giri dal termine, colpo di scena clamoroso, come cambiano le cose nello spazio di un amen. Ritiro per la macchina di Kimi Antonelli con la McLaren di Norris che arriva sul podio, e procede lentamente anche la macchina di Leclerc. Che cosa sta succedendo, amici radioascoltatori? Che cosa sta succedendo? Procede lentamente anche la Ferrari di Leclerc. Davanti a tutti c'è sempre la Mercedes di Lewis Hamilton. Russell è seconda, 19 secondi, ascoltiamo Leclerc. Ha perso il power steering, ha perso il servo sterzo, ha perso lo sterzo, pronti a uscire i meccanici della Ferrari per una sosta, pronti a uscire anche quelli della Mercedes, quelli della Mercedes restano ancora ai box, quelli della McLaren invece sono usciti. Ritiro per Kimi Antonelli, che dunque chiude con 1-0, questa situazione dunque passa dall'essere uno dei vincitori di questo Gran Premio all'essere lo sconfitto non per colpa sua. Si ritira anche Leclerc, terzo weekend assolutamente da dimenticare per la Ferrari. E a questo punto, mentre tanto vediamo che Leclerc, proprio per aver perso il power steering, ma evidentemente c'è stato un guasto generale a livello idraulico, visto che ha parcheggiato la propria vettura ferma senza più neanche trazione, ha effettuato anche un lungo, e a questo punto dicevamo cambiano, è ripartito invece Leclerc, è riuscito a ripartire, sta cercando di portare la propria macchina ai box, ma credo che avrà comunque dei problemi a proseguire la sua gara. Hamilton, Russell, Norris, questa è la nuova situazione, e adesso invece la battaglia per il campionato, che sembrava sorridere ad Antonelli nonostante tutto, si riapre clamorosamente. Alessandro Gargantini.
0: Sì, avvantaggiarsene di più è in questo momento Hamilton, perché è l'avversario più vicino ad Antonelli. Russell tirerà un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato battuto per la sesta volta consecutiva dal suo compagno di squadra.
1: Si ferma in box Leclerc, gara finita per lui. A Lewis Hamilton, il suo compagno di squadra, l'ingegnere di pista, gli dice stay out della serie, resta fuori, non andarti a fermare ai box. Il vantaggio è di 24 secondi nei confronti di George Russell, incredibile signore e signori, 24 secondi, non ci avremmo mai creduto Paolo Filisetti se ieri ci avessero detto vincerà una Ferrari con 25 secondi di vantaggio sulla Mercedes.
2: No, assolutamente non ci avremmo mai creduto, una gara ricca di colpi di scena, sicuramente avvincente, una gara che cambia relativamente gli equilibri di questo campionato. In questo momento sì, ne trae grandissimo vantaggio ovviamente Hamilton da vincitore, ma anche George Russell, insomma 18 contro 1-0 del compagno di squadra, insomma non è male.
1: Bisogna dire a onor del vero che si pareggerebbe il conto delle IL, perché in Canada George Russell aveva patito un 25-0, anche in quel caso non per colpa sua, e dunque volendo diciamo parlare di cavala, a parità di IL Antonelli resta comunque ben davanti, esatto, nei confronti di George Russell. Di certo questo non ci voleva per il campionato del 19enne bolognese, che non per colpa sua, al termine di una gara gestita con grande saggezza, perché comunque stava portando la sua Mercedes nella sua non miglior giornata fino al secondo posto, deve accontentarsi di 1-0. Sul podio ci sale Lando Norris con la McLaren Sorniona, che riesce in qualche maniera comunque a salvare il proprio weekend. Adesso Kimi Antonelli riceve un passaggio da un ragazzo in scooter che lo riporterà ai box per insomma andare anche a sbollire la rabbia e la delusione. non resta in discussione fino a questo momento, quantomeno, ma manca un giro e mezzo al termine, la vittoria di Lewis Hamilton, che va ad incamerare 25 punti e che porterebbe a questo punto il suo svantaggio nei confronti del leader del campionato a 41 lunghezze, visto che erano 66. Insomma, lo scenario è interessante, Paolo.
2: Lo scenario è interessante, è un campionato che si dimostra avvincente rispetto al fatto che è stata una striscia unica di vittorie Mercedes sino alla gara precedente, quindi qualcosa che in un certo senso non abbiamo mai visto, perché anche in campionati passati dove avevamo visto un dominio di una squadra, spesso e volentieri queste strisce hanno continuato anche se magari con qualche alternanza. Qui la situazione è completamente diversa, cioè prima di tutto vediamo anche a livello di affidabilità, Mercedes stessa non è infallibile.
1: Assolutamente, 2-0 per la Mercedes, 1-0 quest'oggi anche per la Ferrari, per un danno di tutt'altro tipo. Only the brave, only one will survive, e in questo caso a sopravvivere è più che mai Lewis Hamilton. Un giro e mezzo al termine per il baronetto inglese, 7 volte campione del mondo. Ultimi chilometri per il pilota della Ferrari, che sta andando a conquistare la vittoria numero 106 in carriera, e fa senso solamente dirlo. 2 anni dopo il Gran Premio del Belgio del 2024 tornerà, si appresta a tornare sul gradino più alto del podio con la Ferrari, andando a testimoniare come la sfida che è andata a raccogliere oramai sostanzialmente 3 anni fa, perché l'annuncio era stato dato agli albori della stagione 2024, non era fine a se stessa, non era un'operazione di marketing, non si trattava semplicemente di mettersi una figurina in casa, ma si trattava di mettersi in casa un grande pilota, ma soprattutto un pilota che andava ascoltato per cercare di modificare anche qualche tipo di, insomma, procedura che in seno al team Ferrari magari non funzionava. L'esperienza e il know-how di un 7 volte campione del mondo, di un pilota che corre in Formula 1 dal 2007, che nel suo primo anno di Formula 1 ha sfiorato già il titolo mondiale, perso per un punto da Kimi Raikkonen con la Ferrari, che ha conquistato poi all'ultima curva, sempre per un punto, nel suo secondo anno di Formula 1 il mondiale con la McLaren, un pilota che era un'ira di Dio appena arrivato. Ricordiamo che come compagno di squadra in McLaren aveva un signore che si chiama Fernando Alonso, curiosamente proprio colui che gli ha regalato, e lui non si amano particolarmente, la vittoria quest'oggi con il guasto della sua Aston Martin. Un pilota che poi negli anni è cresciuto, è diventato anche, come dire, un fenomeno a 360 gradi, il suo impegno civile, la scelta dell'alimentazione vegana, il suo impegno contro le discriminazioni, contro le disuguaglianze, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Il messaggio ispirazionale il giorno della conquista del suo settimo mondiale a tutti i ragazzi là fuori che sono in difficoltà: ce la potete fare, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche a voi, e ce la sta facendo in questo momento. Affronta l'ultima curva, 658 giorni dopo torna a vincere Lewis Hamilton, e lo fa con la Ferrari. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna con la Ferrari, prima vittoria stagionale per il cavallino dal Gran Premio del Messico 2024, non si arriva sul gradino più alto del podio da rossa dal Gran Premio del Belgio del 2024. Lewis Hamilton non vinceva un Gran Premio. In seconda posizione arriva adesso George Russell, fra poco arriverà anche Lando Norris a chiudere il podio, e questo è un momento, non ce lo nascondiamo, Alessandro Gargantini e Paolo Filisetti, prima da te Alessandro, prima di tutto emozionante.
3: È un momento iper emozionante per tutti i ferraristi, per lo stesso Hamilton, perché dall'altezza di 7 titoli ridati questa sarà probabilmente una delle emozioni più grosse della sua carriera, perché vincere con la Ferrari era qualcosa che gli mancava, era qualcosa che mancava a tutti vedere, e finalmente quel giorno è arrivato.
1: Finalmente quel giorno è arrivato, la vittoria di Lewis Hamilton davanti a George Russell e Lando Norris, Paolo Filisetti, e adesso, soprattutto dopo aver vinto a Barcellona in questa maniera con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Mercedes, ed è andato a spasso negli ultimi 2 giri, un pensierino al mondiale ce lo deve fare.
2: Beh, la Ferrari deve fare un pensierino al mondiale, non solo Hamilton, adesso al di là di tutte le...
1: Ascoltiamolo per un attimo, perché questo
4: va... Well done, Lewis, well done. Finally you got what you deserved. The first year that we will always remember. Thank you.
5: Congratulations with Jim. Good job.
6: Sorry, ragazzi. Grazie a tutti. I'm Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Grazie.
4: Grazie a te, Lewis.
1: Mi ha colpito molto l'ultima parte del suo messaggio. Grazie a tutti quanti i miei fan che continuano a ricordarmi chi sono. Segno che, insomma, qualche certezza gli è mancata l'anno scorso a questo ragazzo.
2: Beh, assolutamente sì, qualche certezza gli è mancata. Qualche critica ovviamente gli è arrivata, perché sicuramente tutti eravamo incerti se avesse perso quello smalto che gli aveva permesso di conquistare i 7 titoli, e questo testimonia anche che c'è l'aspetto profondo umano dei piloti, e insomma anche dal punto di vista tecnico grande soddisfazione per i tecnici che hanno realizzato una macchina. L'avevamo detto dall'inizio stagione, in un certo senso, che questa macchina c'era e il propulsore rappresentava la parte forse meno performante, però io credo che si meritano un plauso tutti i tecnici di Maranello, perché spesso e volentieri magari tendiamo un po' troppo spesso a prenderli in giro non rispettandoli.
1: E in questo caso il loro job, il loro lavoro lo hanno fatto. Grazie ragazzi, ha detto in italiano, meglio senza dubbio al volante che come interprete della nostra lingua Lewis Hamilton, ma quest'oggi glielo perdoniamo. Salta fuori dalla macchina, si lancia contro la sua crew, perché Lewis Hamilton, signore e signori, ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il Gran Premio di Barcellona. Ha vinto Hamilton davanti a Russell e Norris, a chiudere la zona punti, Verstappen, Piastri, Ajar, Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad, ritirati per dei guasti meccanici, Kimi Antonelli quando era secondo e Charles Leclerc quando occupava la sesta posizione. Ci fermiamo qui perché adesso mi stacco per andare a cercare di cogliere anche le parole dei protagonisti. Ringrazio i miei ospiti, sempre graditissimi, sempre grazie. Tra l'altro Kimi Antonelli va ad abbracciare Lewis Hamilton, è il primo ad andare a abbracciare Lewis Hamilton e a congratularsi con lui, e questa è una scena bellissima, perché dopo il Gran Premio di Monte Carlo Lewis Hamilton è stato il primo ad andarsi a congratulare verso da Kimi Antonelli, e questa è la Formula 1 che ci piace. E con questa immagine vi salutiamo, con un Lewis Hamilton che commosso adesso si accoscia quasi a voler realizzare quello che ha fatto dopo aver ricevuto i complimenti di Kimi Antonelli. Paolo Filisetti, grazie. Alessandro Gargantini, grazie. Linea allo studio.
3: Grazie a te. Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 13 minuti.

0: 16:43, ci siamo arrivati insieme a The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, il tutto per festeggiare il successo di Lewis Hamilton su Ferrari alla sua 31ª gara in rosso. Ha rotto una sorta di tabù, il britannico ha conquistato il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Mondiale, firmando la sua prima vittoria appunto al volante della Ferrari. Adesso parliamo di mondiali di calcio con l'intervista di Nico Forletta a Marco Astolfi, responsabile Broadcast Service per i rapporti con gli altri broadcaster in occasione dei mondiali di calcio.
1: Marco, quanto è difficile organizzare un evento come i mondiali di calcio?
2: Beh, è difficile perché è comunque una missione che dura tanto tempo. Noi abbiamo cominciato a preparare la Coppa del Mondo 3 anni fa. Adesso stiamo praticamente consegnando quello che è stato preparato per 3 anni. Quindi adesso è bello vedere concretizzare tutto quello che abbiamo preparato.
1: Quanta gente fa parte della vostra squadra di lavoro?
2: Allora, è una domanda complicata perché noi come staff fisso di HBS in questo momento siamo circa 300 persone, però durante l'avvenimento siamo 3.000, anzi più di 3.000 anche questa volta. Il nostro lavoro fondamentalmente consiste in questo: noi siamo il partner della FIFA per la produzione delle immagini in diretta della Coppa del Mondo.
1: E dei suoni.
2: E dei suoni, evidentemente.
1: Immagino che sia davvero difficoltoso coprire soprattutto un evento come questo organizzato in 3 paesi diversi, seppur nello stesso continente, ma con distanze siderali.
2: Siamo passati effettivamente da un modello come la Coppa del Mondo del 2022 che abbiamo fatto in Qatar, che era la prima Coppa del Mondo in una sola città. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Doha, ero in un albergo al 15° piano e ho guardato attraverso la finestra e all'orizzonte vedevo 4 stadi. Questa volta siamo nel modello completamente opposto. È chiaro che tra Stati Uniti, Messico e Canada le distanze, 16 stadi, il fatto che sia poi la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, il fatto che siamo passati da 64 a 104 partite, tutto naturalmente è aumentato in termini di tutto, di distanze, di mezzi, di tutto.
1: E suppongo siano aumentati anche i broadcaster coinvolti.
2: No, diciamo che i broadcaster sono sempre più o meno quelli, diciamo che i broadcaster poi con cui lavoriamo sono i broadcaster del mondo intero. Quindi poi anche a livello di cifre parliamo di oggi lavoro praticamente con circa 320 broadcaster del mondo intero, tra TV, piattaforme digitali e radio. Quindi diciamo che non c'è un solo paese nel mondo che non sia coinvolto nella Coppa del Mondo. Però poi, diciamo, mentre prima nel 2022 erano tutti nella stessa città, oggi con questa Coppa del Mondo ci sono praticamente 2 tornei in uno. La fase di gruppo, che è quella delle prime 72 partite, in cui i broadcaster, soprattutto quelli che rappresentano le squadre qualificate, si concentrano sulle partite della loro squadra. Poi dai 16° di finale comincerà un'altra Coppa del Mondo, in cui mano a mano che le qualificazioni renderanno le partite anche più interessanti da un punto di vista editoriale, quelle grandi squadre che cominciano a incontrarsi fra di loro, a quel punto più televisioni saranno comunque portate a interessarsi a quelle partite.
1: La mia curiosità è una divisione di broadcaster per continenti. Suppongo che l'Europa sia la più rappresentata.
2: Allora no, la più rappresentata è l'America del Sud. America del Sud e America Centrale, tra l'altro quelli su cui la distribuzione dei diritti è più capillare. Poi naturalmente l'Europa seconda e poi il resto del mondo.
1: Divisi per TV, radio e poi i nuovi mezzi.
2: Di fatto ci sono circa 220 TV, una 90ina di radio e poi il resto sono news agency. TV include allo stesso tempo quelli che noi chiamiamo i broadcaster tradizionali, quindi le radio e le TV tradizionali di ogni paese, e poi le nuove piattaforme digitali che sono oggi una realtà di tutti i mercati.
1: Per capirci, la RAI, che è presente qui con la TV e con la radio, come viene catalogata? Come un unico broadcaster?
2: Come un unico, un unico broadcaster tradizionale.
1: Tra invece i non tradizionali ce n'è qualcuno che può suscitare la curiosità dei nostri ascoltatori?
2: Beh, io per esempio la differenza che faccio fra un broadcaster tradizionale e una piattaforma digitale è che oggi le piattaforme digitali le più sofisticate tendono a non trasmettere soltanto un segnale della partita, nel senso che lo spettatore che assiste alla partita con la piattaforma digitale guarda il segnale principale e poi può selezionare altri canali in cui lui, ci sono altri tipi di telecamere che riprendono da altri angoli la partita stessa. Oggi i broadcaster che su un torneo di 104 partite acquisiscono i diritti per la totalità dell'avvenimento sono sempre molto di meno, mentre invece le piattaforme digitali hanno tendenza ad acquisire i diritti per tutte le partite, anche perché hanno molta più disponibilità. Possono riempire il palinsesto con tutto quello che noi gli forniamo. Tra quello che noi produciamo di riprese live e tutto quello che produciamo, anche perché non ho parlato del fatto che noi abbiamo anche delle squadre che girano nelle città, che fanno reportage in tutti i sensi, quindi c'è anche un server con cui noi mettiamo ore e ore di contenuto pronto a essere utilizzato, e tutto ciò per queste piattaforme digitali va a nutrire praticamente una copertura 24 ore su 24 che naturalmente un broadcaster classico non è interessato a fare.
1: Ma non potrebbe neanche.
2: Poi ci sono, parlavo dei sudamericani, per esempio in America del Sud o centrale ci sono dei broadcaster che tendono, per loro la Coppa del Mondo ogni 4 anni è l'avvenimento e quindi tutto ruota attorno all'organizzazione della Coppa del Mondo. In Europa questa cosa esiste praticamente, non esiste.
1: I broadcaster tradizionali più presenti nella storia dei mondiali di calcio quali sono?
2: Ci sono broadcaster che sono sempre loro, ci sono gli inglesi, sono sempre loro, la Rai, anche in Spagna, anche forse l'unico mercato in cui c'è una certa evoluzione è il mercato sudamericano e soprattutto il brasiliano, in cui c'è stato un cambiamento recentemente, forse anche lì grazie all'avvento delle piattaforme digitali, in cui oggi il vecchio broadcaster tradizionale ha un po' perso terreno rispetto alla nuova piattaforma digitale che sta prendendo il sopravvento.
1: Nell'organizzazione qual è la difficoltà maggiore che voi incontrate di solito ogni 4 anni?
2: Diciamo, io non parlerei di difficoltà, direi di ogni Coppa del Mondo presenta delle condizioni a cui bisogna adattarsi, e abbiamo già parlato delle distanze in questo caso. Per esempio a Doha, quando abbiamo fatto la Coppa del Mondo in Qatar, avevamo, se ricordo bene, 5 o 6 squadre di produzione. Oggi con 3 paesi, 16 stadi, abbiamo una squadra di produzione fissa in ogni città, quindi siamo passati da un modello in cui avevamo 6 squadre di produzione a 16 squadre di produzione. E poi ci sono anche le difficoltà tecniche, perché gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio, quindi abbiamo dovuto costruire le piattaforme per le telecamere, abbiamo dovuto costruire le infrastrutture per accogliere le televisioni e le radio. Una difficoltà, per esempio, banalissima, la taglia di un terreno di football americano non è la stessa di quello di un terreno di calcio. Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale. E lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni. Gli spogliatoi degli stadi di football americano non sono assolutamente nello stesso posto degli stadi di calcio. Negli stadi di calcio di solito gli spogliatoi sono in una zona centrale, sì, con un tunnel. I giocatori entrano sul campo da calcio direttamente attraverso questo tunnel centrale. Negli stadi di football americano invece gli spogliatoi sono in un altro settore. E infatti noterete su questa Coppa del Mondo, soprattutto per gli stadi americani, che i giocatori entreranno da destra, da sinistra, dall'angolo in alto, dall'angolo in basso, perché cambierà la configurazione a seconda dello stadio. Dallas, per esempio, è uno degli stadi che ha subito una delle modifiche più impressionanti. Siccome la posizione del campo era troppo bassa per le telecamere, per avere l'angolo giusto per poter inquadrare da tutti gli angoli necessari la partita di calcio, il terreno è stato alzato di quasi un metro. Centinaia di posti a sedere che sono stati condannati.
1: Certo.
2: E poi c'è stato un riporto di materiale che è stato utilizzato per poter sollevare il terreno. Questi sono lavori che sono stati fatti dalla FIFA, nel senso che noi poi beneficiamo intanto che partner della FIFA di questi lavori. E poi gli stadi di football americano sono tutti stadi col terreno artificiale,
1: sintetico,
2: e quindi il terreno sintetico è stato tolto e la FIFA ha installato
1: l'erba naturale. Comunque sia, c'è anche il Messico e lì è il calcio che comanda, quindi lì andavano bene gli stadi.
2: Assolutamente, lì ci siamo ritrovati effettivamente con delle infrastrutture esistenti, Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, anche se poi è stato necessario comunque fare un upgrade di queste strutture. Una parola in particolare su Città del Messico, che è comunque uno stadio che è stato completamente rinnovato,
1: e quindi per noi quello stadio
2: leggendario, ecco, io ero piccolissimo,
1: diciamo, eravamo in due,
2: ecco, guarda,
1: il mio primo ricordo di un mondiale è quell'Italia-Germania 4-3, sì, quella me la ricordo
2: naturalmente, partita leggendaria per noi italiani. E appunto l'altro giorno la partita d'apertura fra il Messico e il Sudafrica è stata la prima partita che lo stadio Azteca ha ospitato dopo tantissimi anni di rinnovamento. E poi naturalmente non dobbiamo dimenticare il Canada,
1: ecco, altra curiosità dunque, il Canada, lì il calcio si è praticato, però
2: gli stadi di Toronto e Vancouver, che sono i due stadi che ospitano la Coppa del Mondo, sono gli stadi in cui vengono accolte le partite di calcio. Tra l'altro lo stadio di Vancouver è uno stadio che conosciamo bene, perché è lo stadio in cui abbiamo organizzato nel 2015 la Coppa del Mondo femminile, che è stato un avvenimento eccezionale per l'America del Nord, perché possiamo anche dirlo, in America del Nord forse il calcio femminile è anche più popolare del calcio maschile.
1: Mi viene in mente una cosa, l'ultima cosa: i prossimi mondiali saranno non più tre paesi diversi, qua si parla anche di continenti diversi, i prossimi mondiali, bella sfida quella.
2: Non mi ricordo chi è che diceva, no, sempre più in alto. È esattamente la stessa cosa, e già si parla di più squadre, no? Si parla già di un campionato a 64, cioè una Coppa del Mondo a 64 squadre, quindi se ho fatto bene i calcoli dovrebbero essere 124-128 partite, più i tre continenti, quindi sì, sicuramente ancora più elementi e più sfide sia logistiche che operative che tecniche.
1: Eh beh, allora fra 4 anni ci ritroveremo e ci racconterai come siete riusciti in questa che adesso sembra veramente un'impresa improba, e speriamo che ci sia pure l'Italia magari.
2: Alla prossima, speriamo.
1: Speriamo.

0: 16:58 minuti, Franco Battiato, dopo La voce del padrone, è arrivato, anno 1982, L'arca di Noè, e questo era il brano trainante Voglio vederti danzare. Ciclismo, il norvegese Kasper Haugland ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, la Reggio Calabria Vibo Valencia ha preceduto il gruppo di un secondo appena, gruppo regolato in volata da Davide Fabbro. Terzo posto per Davide Donati. Intanto, per ciò che riguarda gli aggiornamenti tennistici, vi confermiamo l'eliminazione sull'erba di Hall nel torneo di qualificazione al tabellone principale per Lorenzo Sonego, battuto dal georgiano Basilashvili per 2-0. Invece ha perso il primo set al tie-break Mattia Berlucci, che si gioca a sua volta l'ingresso nel tabellone dei bravissimi di Hall contro l'australiano Bolt. Conduce 6-5 nel secondo parziale, ma al servizio c'è proprio Bolt. Adesso noi diamo la linea all'informazione delle ore 17 e poi gireremo pagina e sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti ed Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava in una firma già oggi, ma tutto si è complicato dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una dura risposta.
4: Stesso copione di una settimana fa, e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. Almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per fermare l'escalation. Poco fa il commento del presidente americano: questo attacco non doveva esserci, siamo vicini a un accordo con l'Iran, Israele dovrebbe fermare i raid e anche Hezbollah, scrive Trump, che oggi festeggia l'80° compleanno. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR1.
3: Intercettata dalla marina militare inglese nel canale della Manica una petroliera della flotta ombra di Mosca, Starmer. Questa operazione infligge un altro colpo alla Russia.
5: Stamattina all'alba le forze armate britanniche hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera della flotta fantasma russa nel canale della Manica. L'operazione è durata 6 ore. I commandos dei Royal Marines e gli agenti delle forze dell'ordine sono stati supportati dalla RAF e sono saliti a bordo. L'imbarcazione, che batte bandiera camerunense, sarà trattenuta e monitorata al largo della costa del sud dell'Inghilterra. Per il primo ministro Starmer, che dall'annuncio è un duro colpo alla Russia, che alimenta la guerra di Putin in Ucraina, dice non potrà nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, questo è il nome, è già stata soggetta a sanzioni un anno fa e da allora ha cambiato 2 volte il nome e la bandiera sotto la quale naviga. La nave fa parte della flotta ombra petroliere russe, che eludono le sanzioni internazionali imposte sulle esportazioni di petrolio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'operazione arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healey, legate al piano di investimenti per la difesa del governo. L'azione sulla Smirtos è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice informato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa dell'Ucraina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Si definisce rammaricata e annuncia un approfondimento l'organizzazione di Più Libri Più Liberi, dopo che Giorgia Meloni ha criticato la decisione della manifestazione di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. Non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera, replica la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, specificando che il documento finito al centro delle polemiche è basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. Giusto un ulteriore approfondimento. Le osservazioni di Meloni sono centrate, ha commentato poco fa il ministro della Cultura Giuli. La cronaca italiana, incredulità a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia di 53 anni e ha poi gettato il corpo in un canale. Ancora nessuna traccia dell'arma e del corpo della donna. All'origine del delitto potrebbero esserci contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcune persone vicine alla vittima. Sono 2 giovani vicentini gli alpinisti morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato dato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. E siamo alla cultura, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi al 31 agosto. La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che saranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno, co-conduttrice della rassegna, è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri d'autore.
0: Poter portare nella mia terra, e con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e gli autrici che più amo, per me è una grande felicità.
3: Quanto le manca la sua Puglia?
0: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente, mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
3: Aurelia Carafa, GR1. E la linea torna domenica Sport. Buon ascolto.
5: Domenica Sport.
2: Sono le 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece cura la parte tecnica e c'è il successo di Lewis Hamilton tornato sul gradino più alto del podio a quasi 2 anni di distanza dall'ultima volta. Parliamo chiaramente di Formula 1, del Gran Premio di Catalogna vinto dal pilota britannico che ha conquistato il suo primo successo con la scuderia Ferrari. Alle sue spalle si sono piazzate la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Norris che ha approfittato del ritiro nel finale di Andrea Kimi Antonelli per un problema sulla sua monoposto, fuori dai giochi. Nel finale anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, al suo ritiro numero 2, quindi secondo ritiro consecutivo dopo quello di Monte Carlo della settimana scorsa. Quarta posizione per Max Verstappen su Red Bull, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e il compagno di squadra Isaac Hajar. A completare la top 10 di giornata, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Artwild Lindblad. Prossimo appuntamento nel weekend finale del mese di giugno con il Gran Premio di Austria. Torna a sorridere quindi la Ferrari. Per ciò che riguarda il calcio, ricordo i risultati delle partite di stanotte. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato Haiti per 1-0, l'Australia ha battuto la Turchia di Montella per 2-0. Ricordo anche che Sonego è fuori dal tabellone principale dei Halle e sta giocando invece Mattia Bellucci per lo stesso obiettivo. Ha conquistato 7-5 il secondo set, parziale di 1-1 nella terza partita. Bolt ha vinto il primo set 7-6, quindi al tie break. Bellucci il secondo 7-5, 1-1 nel terzo e decisivo set, con Bellucci adesso al servizio.

0: Alle 17:12 minuti ci siamo arrivati insieme con Sombra Potential. Diamo il benvenuto in trasmissione ad Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Buona domenica, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a te naturalmente. Tra l'altro, ovviamente, sai, parlando alle nuove generazioni ti conoscono solo come commissario tecnico, solo tra mille virgolette. E Andrea Soncin, il Cobra, è in campo, un soprannome che insomma voleva dire molto. Pensa, Andrea, io mi ricordo, lavoravo a Rai International, una tua partita con la maglia del Lanciano in Serie C. Sei stato forse capocannoniere del torneo. La partita era Napoli-Lanciano e tu segnasti il gol del vantaggio all'allora San Paolo con una bella girata su un cross proveniente da, ora mi pare di dire da sinistra, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Te la ricordi quell'azione, Andrea?
1: Sì, ho un brutto difetto fin da bambino che mi ricordo un po' tutti i gol che ho fatto da bambino, addirittura me li scrivevo sul quaderno, cioè, presente quelle cose che ormai si sono magari anche un po' perse, però sì, me lo ricordo, più di 20 anni fa, fanno parte ormai di una vita molto lontana che però è sempre piacevole ricordare.
0: Noi abbiamo ancora negli occhi, devo dirlo, il primo tempo sontuoso delle tue ragazze contro la Svezia. Può rappresentare questo il punto di partenza, la base solida, come dire, le fondamenta vere, più salde, anche a livello mentale, su cui costruire il piano superiore, Andrea?
1: Sì, assolutamente. Dal punto di vista della prestazione è stato un primo tempo forse perfetto, quello che volevamo fare, abbiamo mantenuto la nostra identità, abbiamo giocato secondo quelle che sono le nostre idee e su questo vogliamo rinsaldare ancora di più la convinzione e la fiducia che abbiamo poi nell'affrontare a ottobre gli spareggi, quindi c'è grande consapevolezza, c'è stata grande dimostrazione e così siamo riusciti a mostrare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità. Poi questo turno di Nation League, di qualificazioni, ci ha dato anche delle indicazioni su alcuni aspetti che sicuramente dobbiamo migliorare per il nostro percorso che stiamo portando avanti ormai da tempo, però le ragazze hanno mostrato grandissime potenzialità e per questo c'è grande fiducia.
0: Si deve lavorare sui calci piazzati, ovviamente, questo l'abbiamo detto, però è importante, io credo, l'atteggiamento, perché una squadra italiana che ha dimostrato la baldanza ma anche un dinamismo piacevole del tenere palla in terra scandinava, io personalmente non me la ricordavo, però con me chi ha seguito magari più spesso l'evoluzione del calcio femminile a proposito della Nazionale Azzurre era di questo avviso e lo ha sottolineato più volte. Ecco, parlavi en passant dei playoff, ma questo regolamento ti convince appieno per andare ai mondiali? Insomma, non si riesce neanche a capire, viene sulla prima della Nations League, insomma, ecco. Capisco che sia magari più facile poi da spiegare l'avversario quando si conosce rispetto alla formula, però mi sembra sgogolato, no?
1: Sì, è una formula particolare che però negli ultimi anni sta portando a un innalzamento notevole di quello che è il livello delle varie categorie, chiamiamole così, di Nation League, quindi questo porta poi a gironi molto equilibrati come è stato il nostro per la qualificazione. Sì, si qualifica solo la prima, è vero, noi non l'abbiamo vissuta come un dramma, ovviamente c'era la consapevolezza di poterci entrare anche il primo posto, però ci prendiamo la seconda opportunità, che è quella attraverso una serie di spareggi che siamo sicure di poter affrontare nel modo migliore, con quell'identità e quel dinamismo di cui stavi parlando prima, che è quella di portare in campo il dominio del gioco, il dominio che non è soltanto quando si ha la palla, ma un controllo maggiore anche quando non si ha la palla, quindi una riconquista principalmente nella metà campo offensiva, per evitare poi anche quelle situazioni di palla inattiva che contro squadre con una fisicità o con caratteristiche differenti dalla nostra possono metterci in difficoltà.
0: Sai cosa ti volevo chiedere, Andrea? Andrea, a livello giovanile, no? Nel vostro settore, come sta andando il reclutamento delle ragazze poi da inserire nelle rappresentative maggiori? Cioè, mi spiego meglio, la filiera è fluida, garantisce secondo te che una volta premiato il merito avvenga quello che un allenatore realmente si augura, ovvero avere problemi di scelta? E in seguito a questo, a parità di età, no? Una ragazza di 18 anni, diciamo, calcisticamente è più matura rispetto a un coetaneo maschio? Hai potuto anche soppesare questo oppure no?
1: Ma per quanto riguarda il discorso della filiera, ormai da un paio d'anni stiamo portando avanti un progetto proprio fondato su questa parola. Sul concetto di filiera che sta per quello che vogliamo portare avanti in accompagnamento e monitoraggio del talento, quindi cercare di costruire un percorso individuale per ogni ragazza rispettando quelli che poi sono i tempi di crescita, di maturazione che ogni ragazza può e deve avere all'interno del percorso che poi fa coi club, e questo secondo me, vedendo anche quello che nazioni, stati hanno fatto, che sono magari sono partite un pochino prima di noi per quanto riguarda il calcio femminile, prendendo questo insegnamento, penso che sia il modo migliore per permettere poi sempre più ragazze di affacciarsi col merito, partendo dal merito, ma con qualità e con quel talento che è richiesto poi per giocare competizioni di alto livello, che è quello che vogliamo fare con la nazionale maggiore, con continuità. E per quanto riguarda la maturità di cui mi parlavi, penso che sia un fatto proprio individuale. Ovviamente quello che posso dire dall'esperienza che sto vivendo, le ragazze entrano molto più in profondità di tutte le situazioni, quindi è un confronto continuo che permette anche a noi tecnici di doverci continuare a aggiornare, perché c'è un livello culturale medio molto alto e quindi la proposta poi che deve essere fatta loro deve essere altrettanto di valore.
0: Ecco, quando Andrea Soncin, no, deve spiegare un'esclusione, succede a una delle sue atlete, hai notato, al di là dei singoli caratteri, ovvio, questa è la prima cosa, reazioni diverse tra giocatore, quindi uomo e giocatrice, oppure no?
1: Sì, assolutamente, ma questo è un po' in tutti gli aspetti della vita, no? E comunque la risposta primaria è principalmente quella emotiva, quindi di sicuro la comunicazione deve essere una comunicazione empatica nel comprendere quelli che sono gli stati emotivi della ragazza con cui mi sto confrontando. Certo, a livello di nazionale maggiore e di prime squadre, diciamo così, è normale che ci siano delle scelte che vadano oltre a quelle che è il percorso individuale delle ragazze che stanno facendo. In fase giovanile invece è giusto entrare un pochino di più nella spiegazione e anche nell'accompagnamento proprio di quel percorso di cui stavo parlando prima. Ci sono differenze, sì, ma come ci sono differenze un po' in tutti i rapporti che abbiamo quotidianamente all'interno della nostra vita.
0: La presenza di Andrea Soncin ai nostri microfoni non è passata sicuramente inosservata. C'è un numero per i messaggi WhatsApp dei nostri amici radioascoltatori che ci scrivono, non solo dall'Italia, perché ovviamente ormai la tecnologia fa sì che in tempo reale tutto il mondo sia collegato. Ebbene, dalla Sardegna, Luigi Serra. Ciao Giovanni, per favore salutami Soncin e fagli un in bocca al lupo per le qualificazioni mondiali. È seguita questa nazionale, Andrea. Avete, come dire, credo, un volano importante, no? Al di là poi del primo, il secondo posto, il girone, i playoff. Rappresentare comunque i colori azzurri credo che sia quella gratificazione, ma anche quello zaino sulle spalle che ritengo sia piacevole da portare, indipendentemente poi quando ci si deve fermare lungo il percorso.
1: Sì, assolutamente, è una responsabilità grandissima, soprattutto per quello che possiamo essere, mostrare come riferimento all'esterno, quindi di sicuro in questo sono state encomiabili le ragazze nel trasferire valori che vanno oltre anche ai valori prettamente calcistici della qualità del gioco espresso, che ormai hanno dimostrato ampiamente di poterla fare in maniera eccelsa, ma dei valori che sono fondamentali poi nella crescita soprattutto di tutte quelle bambine e di tutte quelle ragazze che vogliono avvicinarsi allo sport. Quindi per questo sicuramente negli ultimi anni c'è stato ancora di più avvicinamento, ancora di più un'attenzione mediatica che va di pari passo sia con la crescita tecnica, tattica, fisica delle ragazze, ma soprattutto con tutti quei valori di passione, sacrificio e determinazione che mostrano in tutte le partite.
0: Mi puoi dire con la massima sincerità quale valore tecnico assegneresti al campionato invece di club, le squadre di club, il nostro massimo campionato? Che dimensione anche a livello internazionale gli daresti?
1: Beh, è un campionato in forte crescita, basta vedere anche i movimenti di mercato che ci sono, non soltanto delle straniere quasi tutte che partecipano con continuità alle partite delle loro nazionali, ma anche e soprattutto al

0: soprattutto le strutture organizzative, quindi ci sono staff di alto livello in tutte le squadre, le partite sono tutte molto equilibrate, ed è un bene, penso, anche per le ragazze poi italiane che possano confrontarsi con tante ragazze straniere che portano esperienze differenti.
1: Andrea Soncin, naturalmente ci siamo soffermati sul movimento femminile, però non possiamo non chiederti qualcosa sul mondiale maschile che ha recentemente preso il via. C'è qualche giocatore che non conoscevi bene e che ti ha favorevolmente impressionato? E poi anche qui, prima di salutarti, ti chiedo cosa pensi del regolamento di una fase finale a 48 squadre.
0: Beh, darti un'indicazione su un giocatore sarei in difficoltà, ti posso però citare due squadre che m'hanno sicuramente, che stanno mostrando un po' quello che è il percorso iniziato da anni, che sono gli Stati Uniti e il Marocco, che hanno investito sul percorso, sul processo per ottenere risultati nel medio lungo periodo, e in queste prime partite hanno mostrato sicuramente un gioco moderno, evoluto, e con giocatori che poi i vari Pulisic o Brahim Diaz, per citarne due, che hanno mostrato qualità altissime.
1: E infine, guarda, in tempo reale un messaggio di una nostra radioascoltatrice. Stefania, qual è la vera differenza, ti chiede, tra il calcio femminile e quello maschile?
0: Ma la vera differenza è soltanto nel gruppo di persone che da allenatore mi trovo, che un allenatore si trova a dover gestire, quindi ci sono specificità in tutti gli ambiti, non soltanto in quello tecnico-tattico, dove magari tante proposte vengono anche mostrate sia nelle squadre maschili che in quelle femminili, ma soprattutto dal punto di vista relazionale, perché le leve motivazionali sono differenti, quindi c'è un'empatia differente nella gestione proprio del rapporto, sia individuale che con la squadra.
1: Speriamo che Stefania sia soddisfatta e speriamo che la stessa soddisfazione tra un po' di tempo possa essere quella di tutto il gruppo azzurro. È stato con noi Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: E adesso arriviamo in musica alle previsioni meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Due vaste aree di bassa pressione, una sull'Atlantico e una sul Baltico, condizionano il tempo sull'Europa settentrionale e orientale, mentre sulla parte sud del continente e sull'area del Mediterraneo scorre aria in arrivo dall'Atlantico in un regime di alta pressione e alte temperature, ma con qualche disturbo che genera della nuvolosità. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà una giornata molto estiva. Sulla costa est della Spagna, infatti, il cielo sarà sempre sereno e temperature che saranno mitigate dal mare, minima sui 22 gradi e massima intorno a 28. Nuvolosità irregolare invece per Bruxelles in Belgio, almeno nella mattinata, cielo poi sereno dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 21 gradi. Aria fresca e cielo con nubi sparse anche per Edimburgo in Scozia, con nuvolosità più compatta poi nella seconda parte della giornata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia possibile per Oslo nella mattinata. Poi tempo in miglioramento con temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. Nubi e pioggia a tratti in mattinata anche per Varsavia in Polonia, con tempo poi sempre nuvoloso ma più asciutto nel pomeriggio e temperatura tra 12 e 17 gradi. Tempo abbastanza stabile per Bucarest, pur con cielo a tratti nuvoloso, ma comunque senza pioggia e con temperatura tra 18 e 28 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la settimana inizierà con tempo stabile, soleggiato e caldo, e con temperatura minima sui 22 gradi e massima intorno a 31. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Domenica Sport.
8: 17:33 minuti, la regia di Umbretta Conti, Maximilian Gambino alla console. Ciclismo, Isaac Del Toro ha fatto una doppietta significativa nel fine settimana portandosi a casa il Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Gli amanti del ciclismo tradizionale praticamente sappiano che fino a 2 anni fa questo era il classico giro del Delfinato. Auvergne e Rhône-Alpes sono due regioni della Francia e la nuova denominazione vuole privilegiare l'attuale appunto appellativo delle regioni francesi. Delfinato era una regione antica della Francia che chiaramente non esiste più da tempo sulle carte geografiche. Insomma, ritornando a Isaac Del Toro, il messicano, dopo aver vinto la tappa del sabato sul Grand Colombier, ha bissato il successo nella Beaufort Plateau des Solaçons, ribaltando anche la classifica generale. Sua, infatti, la maglia gialla finale ai danni di Luke Tuckwell. L'australiano comunque è riuscito a resistere all'assalto di Juan Ayuso sia ieri che oggi sul gradino intermedio del podio e ha così mantenuto la seconda posizione in classifica davanti proprio allo spagnolo Ayuso. Da segnalare anche il ritiro del campioncino francese Paul Sixas, ancora compromesso da una caduta avvenuta nella tappa di ieri. Adesso apriamo una pagina che ci porterà a parlare dei grandi commissari tecnici del passato. Lo avevamo anticipato ieri a un nostro radioascoltatore che tra l'altro ci scriveva: ma perché non parlate mai dei grandi condottieri? L'avevamo già messo in scaletta e avevamo annunciato appunto che intorno alle 17.30, 17.35 avremo aperto una pagina interessante, e lo faremo con un collega, amico, collaboratore tra l'altro di Radio 1, ovvero Alberto Cerruti. A questo appuntamento ci arriviamo in musica.

0: The Cooks, tutto questo alle 17:39 minuti, Be Who You Are. Ed eccolo il collega Alberto Cerruti, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio Giovanni a te, buon pomeriggio, buona domenica a chi ci ascolta.
0: Guarda, un ascoltatore ieri, neanche a dirlo, ci ha scritto, mi ha fatto particolarmente piacere proprio. Dice, ma perché non ricordate in questo periodo i grandi commissari tecnici del passato? Io gli ho detto, allora, è già in scaletta, domani sia con noi attorno a quest'ora, perché appunto con un massimo esperto come Alberto Cerruti, tra l'altro apro una parentesi, il cui libro del vostro inviato è finalista e nella Sistina del premio Bancarella. Complimenti.
1: Grazie, mi sento come il Como, una sorpresa tra i primi sei, non immaginavo, grazie. Vorrei ringraziare anche questo ascoltatore che non conosco, perché io dico che è giusto parlare del presente e del futuro, ma non bisogna mai dimenticare il passato che ci aiuta a migliorare.
0: Eh sì, allora però io ti faccio una domanda sul presente, sai, partendo dal fatto che è ufficiale, Roberto Mancini si è liberato dall'Al-Sadd, la formazione catariota che stava allenando. Questo è più che un indizio, secondo te, che sarà lui il commissario tecnico della nazionale oppure no?
1: Io penso proprio di sì, anche se personalmente preferirei vedere Conte al suo posto, perché il modo con cui Mancini ha lasciato la nazionale non è bello assolutamente, quindi ha preferito i soldi alla tuta azzurra, e questo un grande come Enzo Berzot non l'avrebbe mai permesso.
0: E ci arriveremo a Berzot, ma partiamo dagli anni 30, partiamo da Vittorio Pozzo, due volte campione del mondo, unico titolo conquistato dalla nazionale universitaria ai giochi olimpici, e tra l'altro quest'anno questa ricorrenza vede 90 anni da quella estate Olimpiadi di Berlino, è rimasto quello l'unico titolo olimpico. Poco prima della scomparsa avvenuta nel 1968, l'intervista di un altro grande, grandissimo, Nando Martellini a Vittorio Pozzo. Ascoltiamolo, ascoltatelo soprattutto, nuove generazioni.
2: Vittorio Pozzo, in quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità di intenti meravigliosa. C'era un entusiasmo, c'era un affiatamento, c'era allegria. Da che cosa dipendeva questo segreto, se di segreto si può parlare?
3: Ecco, per me non si tratta affatto di un segreto. Tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto. Aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, le ho lette io, puoi star sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali, perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero.
0: Insomma, Alberto, questo era il decalogo di Vittorio Pozzo. Immaginati gli allenatori attuali adesso che aprono le lettere, perché non si usa più, che vanno, prendono i telefonini dei propri calciatori e sbirciano, insomma. Succedeva questo, l'ha detto lui.
1: Sì, oggi sarebbe inimmaginabile. Vittorio Pozzo è stato un grande, come ricordato, due mondiali vinti, 1934-1938, le Olimpiadi, l'unico titolo delle Olimpiadi del calcio dell'Italia, e voglio ricordare che da allora l'ultima medaglia è stata conquistata da Claudio Gentile, allora CT dell'Under 21, nel 2004 vinse la medaglia di bronzo. Da allora l'Italia non è mai salita sul podio.
0: Ecco, questi sono i numeri, e anche da quel 1938 di anni ne passarono un bel po' prima che il calcio azzurro potesse festeggiare. Arrivò in effetti il titolo europeo, tra l'altro dopo una doppia finale contro la Jugoslavia. L'Italia era paese ospitante, finì in parità 1-1 la prima finale contro gli slavi, e poi nella replica 2-0 con Ferruccio Valcareggi, che fu abilissimo a cambiare la formazione, a rivoluzionarla. farla, e appunto arrivò questo storico successo, perché riportò sul binario dei grandi protagonisti nella scena del calcio internazionale proprio la formazione azzurra. Nel 1970 Marcello Giannini, collega che lavorava per la sede RAI di Firenze, fece due passi, poco più, per raggiungere Coverciano e per avere direttamente dalla voce del commissario tecnico della nazionale Ferruccio Valcareggi il nome dei convocati a Messico 70.
4: E i 22 dunque sono questi: del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori; dell'Inter Vieri, Burnic, Facchetti, Bertini e Mazzola; del Milan Rivera, Lodetti e Rosato; del Torino Puglia e Poletti; della Fiorentina De Sisti e Ferrante; del Napoli Zoff e Giuliano; della Juventus Anastasi e Furino.
5: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
4: Guardi, sono tutte, no, di nomi non ne facciamo. Questa è stata
5: una bandiera per la nazionale, Salvatore.
4: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui, perché a me, anche a me, è dispiaciuto molto, è doloroso, ma d'altronde lo sport bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
0: Ecco, questo era Ferruccio Valcareggi. Nel 69, lo ricordiamo, Alberto Cerruti, lo scudetto lo vinse la Fiorentina; nel 70, qualche giorno prima rispetto a questo riflesso audio, appunto, il Cagliari, era il 12 aprile del 70, il Cagliari di Gigi Riva aveva conquistato il titolo nazionale.
1: Ecco, per quel motivo c'era l'ossatura del Cagliari nella nazionale, e il motivo per cui Valcareggi preferì come titolare Albertosi, anche se due anni prima, quando vinse il titolo europeo, il titolare era Zoff. E questo il grande Dino non l'ha mai digerita.
0: Beh, insomma, è andata così, anche se possiamo dirlo, quella fu una nazionale che, insieme a quella che due anni prima aveva vinto il titolo europeo, fece riaccendere un entusiasmo tale da pensare che nel 74 si dovesse andare a Monaco, quindi in Germania, nel ruolo di favoriti. Poi però al primo turno, già contro Haiti, poi arrivò il pareggio con l'Argentina e la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, l'Italia dovette lasciare anzitempo la competizione iridata, a cui si presentava col titolo platonico di vice campione mondiale maturato a Città del Messico, appunto, quattro anni prima. Fu quella contro la Polonia l'ultima partita di Ferruccio Valcareggi, intermezzo Bernardini, connubio con Enzo Bearzot, che prese la nazionale, la portò ai mondiali di Argentina, conclusi brillantemente al quarto posto, europei nel 1980 che si giocavano in casa e che videro l'Italia, dopo una controversa partita di semifinale contro il Belgio, azzurri che, non vincendo, passarono come secondi il loro girone, ma secondo posto significava solamente finalina a Napoli, persa poi ai rigori contro l'allora Cecoslovacchia. Qualificazione ai mondiali del 1982, quelli di Spagna, qualificazione in un girone comprendente anche Jugoslavia, primo posto, e Danimarca, e ci fu un amichevole. Ora magari chi sente 1982, Alberto, si aspetta di ascoltare magari Bearzot dopo il titolo vinto, lo scopone sull'aereo presidenziale, per carità, ma ascoltate invece, dopo un'amichevole persa male, diciamolo pure, a febbraio contro la Francia al Parco dei Principi, dove allora giocava le partite la nazionale transalpina, l'intervista concessa a Giovanni Minoli, conduttore, questa è un'intervista televisiva, conduttore di Mixer. A rispondere c'era Enzo Bearzot e la sua immancabile pipa.
6: Signor Bearzot, perché la stampa lo odia tanto?
7: Ma io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti io non li ricambio con lo stesso sentimento.
6: Ma che colpe si riconosce lei in questo rapporto così difficile?
7: Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro.
6: Un suo giocatore, Bettega, un giorno ha dichiarato a Repubblica che se la nazionale va male, la colpa è dei giornalisti. Lei è d'accordo?
7: Può darsi che in qualche caso abbia anche ragione.
6: In che senso?
7: Probabilmente i giornalisti qualche volta criticano la nazionale, non fanno cronaca e non dicono la verità così come noi la viviamo.
6: Ecco, ma di che cosa sono colpevoli questi giornalisti?
7: Forse di spingere certi giocatori in nazionale.
6: È vero che se Sordillo non lo avesse trattenuto dopo Parigi, lei avrebbe dato le dimissioni?
7: Beh, il mio dovere non è di dare le dimissioni quando la squadra va male. Coloro che hanno responsabilità di me devono decidere. Io devo andare avanti fino in fondo.
6: Ma lei non si è mai sentito non all'altezza del suo compito?
7: Mi pare che sono gli altri che devono decidere se io sono all'altezza del mio compito.
6: D'altronde, ma lei qualche volta...
7: D'altronde mi sembra che... In tanti anni di lavoro, sono dal 69 in nazionale, ho fatto due campionati del mondo con Valcareggi e poi questo secondo campionato del mondo che io faccio sotto mia responsabilità e mi sembra che i risultati poi non siano così scadenti.
0: Insomma, Alberto, prima di andare sul lato pratico e ricostruire le vicende di quell'indimenticabile 1982, hai avuto anche tu l'impressione che una volta le domande degli intervistatori fossero più incisive, se non altro più dirette?
1: Sì, c'era più grinta, a volte si esagerava, addirittura nella cattiveria. Io ricordo le conferenze stampa che faceva Berzotti in Spagna, oggi sarebbero inammissibili, si arrivava da parte di alcuni giornalisti addirittura agli insulti. Io vorrei precisare una cosa che sta molto a cuore a Berzotti. Tu poco fa hai parlato di connubio con Bernardini. Bernardini è diventato allenatore della nazionale nel 74, dopo il mondiale in Germania Ovest, è rimasto allenatore un anno, poi è diventato direttore tecnico e andava in panchina con Berzot. Questo ha fatto credere a molti che l'allenatore fosse Bernardini, ma Berzot è stato allenatore dal 27 settembre 1975 con la Finlandia e quindi lui è l'allenatore che è stato più di tutti sulla panchina della nazionale, 104 volte in panchina, è l'unico che ha disputato tre mondiali. Ecco, quindi è giusto restituirgli quelle panchine che molti invece per errore gli hanno tolto.
0: Tanto che vero quello che dici, che molti considerano panchine di Berzotto solo a partire da quella famosa amichevole in Germania persa 2-1, in cui per la prima volta appunto non c'era Bernardini. Ecco, questa intervista che abbiamo appena ascoltato, no, ne potrebbe riassumere molte di quel periodo, come ricordavamo. Come già capitato nel 78, anche nell'82 l'avvicinamento azzurro ai mondiali non si svolse nel segno della tranquillità, no? Tu lo ricordi bene, Alberto.
1: Sì, ero presente e ricordo che il mio collega Franco Mentana, papà di Enrico, era in ottimi rapporti con Berzot e lui mi diceva: non ascoltare quello che dicono i colleghi, Berzot è una persona per bene, è un uomo buono, e io per questo ho sempre avuto grande ammirazione per lui, l'ho seguito, poi negli ultimi anni siamo diventati amici, se possiamo usare questa parola, ma ho conosciuto i suoi figli, i suoi nipoti, e quindi un uomo straordinario che ci manca tantissimo, non soltanto per la sua competenza, ma per la sua onestà, per la sua serietà.
0: Lo sai che sono in molti a notare questo particolare, ma se fosse francese, no, ha scritto un nostro radioascoltatore, altro che stadio dedicato a Berzotto, gli intitolerebbero addirittura un torneo, una manifestazione internazionale. Ecco, ma ritornando allo stadio, in Italia non c'è un grande impianto dedicato a Enzo Berzot. È un vuoto che non si può fare a meno, secondo me, poi vorrei sentire anche la tua opinione, di notare.
1: No, questo non è un vuoto, è una vergogna italiana. Abbiamo parlato prima di Pozzo, giustamente lo stadio di Biella si chiama Stadio Vittorio Pozzo. Non c'è nessun impianto a Milano dedicato a Berzot, ma soprattutto lui, che era orgoglioso delle sue radici friulane, si sentiva milanese perché a Milano ha conosciuto la moglie Luisa, a Milano sono nati i suoi figli Cinzia e Claudio, i suoi tre nipoti Rodolfo, Olivia, Giulia, tra l'altro tutti laureati, e lui quindi si sentiva profondamente milanese. Eppure Milano non gli ha concesso l'Ambrogino d'Oro. Io ricordo che il 13 ottobre 2020, a ridosso del decennale della sua morte, 21 dicembre 2010, I campioni del mondo, a partire da Zoff, fecero una lettera pubblicata sul Corriere della Sera nella rubrica di Gian Giacomo Schiavi proponendo che gli dessero l'Ambrogino d'Oro. Non è successo niente. Milano l'ha sempre ignorato. Io voglio sperare, siccome bisogna avere fiducia nel futuro nonostante tutto, che almeno il prossimo anno, in occasione di quelli che sarebbero stati i suoi 100 anni, lui è nato il 26 settembre 1927, quindi nel 2027, che almeno Milano si ricordi di Enzo Berzot, perché non è possibile che sia stato ignorato così da tutti.
0: E se Milano non lo farà, che provveda il resto d'Italia? Mi sento di aggiungere questo. Sai una cosa nel salutarti che segnalo a te, che sei un grandissimo esperto di numeri, di date e quant'altro, che quindi sicuramente lo sai, sia Vittorio Pozzo sia Enzo Berzot sono morti lo stesso giorno, 21 dicembre, uno nel 68
1: lo so,
0: e l'altro nel
1: lo
0: 2010.
1: So.
0: Guarda, ci avrei giocato l'ultimo mio euro. È stato con noi Alberto Cerruti. Grazie davvero, Alberto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a chi ci ascolta.

0: 17 e 58 minuti da Gorizia. Roberto ci dice: qui lo stadio è dedicato a Enzo Bearzot. Evviva! Adesso ci fermiamo per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
6: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
5: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
6: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento
5: dalle 10 alle 13
6: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
5: Ovviamente su Radio 1
6: e Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
5: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora dubbi sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump vuole la firma subito, ma il nuovo attacco israeliano su Beirut complica il negoziato e Teheran minaccia una rappresaglia.
4: Israele sembra aver riportato le lancette dell'orologio indietro ad una settimana fa, stesso tempismo. Proprio quando l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra vicino, l'attacco questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati lo dice chiaro e tondo a Fox News. È un tentativo di sabotare l'intesa e di trascinare nuovamente gli Stati Uniti in guerra. Trump interviene su Truth. L'attacco a Beirut non sarebbe dovuto avvenire e invita entrambe le parti alla calma. Siamo vicini ad un accordo che porterà pace nella regione, anche in Libano. Non devono più verificarsi i bombardamenti di Tel Aviv nel paese e neppure di Hezbollah in Israele. Siamo ad un passo dalla pace, conclude. Non roviniamo tutto. L'Iran però ha già promesso una rappresaglia per i bombardamenti a Beirut. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento, Ghalibaf. Gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran con una probabile risposta di Tel Aviv in Iran. E si continua a morire anche nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La Svizzera boccia la proposta dell'estrema destra sottoposta al referendum di introdurre in Costituzione un limite di 10 milioni alla popolazione per sfavorire migrazioni e ricongiungimenti. Stando alle proiezioni della radio televisione elvetica, il no ha ottenuto il 55%. La politica, Giorgia Meloni condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più libri, più liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social. È così che concepiscono la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, conclude la premier. Parole che scatenano la polemica tra i partiti.
5: La cultura non ha bisogno di patenti, Fratelli d'Italia in linea con le parole della premier. No alla censura per chi esprime idee diverse, ribadiscono Forza Italia e Noi Moderati. Contro la premier invece il PD, vergognose le sue parole, insegue i nostalgici. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda. Quando Meloni si occuperà invece del caro vita e degli italiani? La premier nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa d'aver di sinistra Fratoianni. D'accordo invece con la premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio. Surreale negarlo per Fratelli d'Italia, il punto, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, è la spinta a uccidere una donna perché ritenuta inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD. Il mondo all'indietro, il suo piuttosto che il mondo al contrario. Italia Viva chiama in causa la premier, dica la sua. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Ora la cronaca, tragedia Licata in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero intervenuto per portarla in ospedale. E sono ancora in corso a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Contrasti familiari e questioni economiche sarebbero all'origine dell'omicidio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla vittima. E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Nessuna notizia ancora delle due sorelle scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi da una comunità educativa a Civitella Alfadena, L'Aquila. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di qualche indizio. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune automobili transitare vicino la struttura protetta e i cellulari rilasciati dalle minorenni nella casa famiglia. Le due sorelle erano ospiti di questa comunità da 2 anni, dopo la burrascosa separazione dei genitori nel 2021. Pochi giorni fa i giudici hanno restituito la potestà genitoriale al padre e revocato definitivamente quella alla madre. L'avvocato della madre, Giuseppe D'Amici.
6: Non volevano più rimanere nella struttura. Le bambine sono state separate. Poi, finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare insieme.
0: Simona Decina, GR1.
3: Ancora vittime in montagna, 2 giovani alpinisti vicentini sono morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno soccorso mentre era incordato alla parete. E in chiusura torniamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump compie 80 anni, tante telefonate di peso ricevute e con Putin come con Zelensky e un festeggiamento insolito sul prato della Casa Bianca. L'Ultimate Fighting Championship, competizione di arti marziali miste con 14 star che si sfidano davanti a 4.000 ospiti, costo $60 milioni. E ci fermiamo qui, linea allo sport.
7: Domenica Sport.
8: Ore 18 e 6 minuti con Ombretta Conti. In regia Andrea Pistorio, in redazione con noi Fabio Cardinali, adesso alla parte tecnica, quindi in console e con la notizia del nuovo record italiano nel lancio del disco 64 e 68. C'è ancora la firma di Daisy Osakue sul primato italiano. Tutto questo a Castres, in Francia. Lo azzurra lo ha appena conquistato, ripetiamo, 64 e 68, e dopo 3 anni torna a migliorarlo, appunto, 11 centimetri oltre il 64 e 57 che aveva stabilito a Pietrasanta nel giugno del 2023. Già primatista, appunto, nazionale in questa specialità, adesso l'attrezzo, il disco, è stato scagliato, lo ripetiamo, a 64 metri e 68 centimetri. Brava davvero Daisy Osakue. E per gli amanti naturalmente del calcio, io ricordo di non cambiare affatto sintonia, perché tra poco cominceremo a parlare, anche dopo le 18:30 nello specifico, del prossimo incontro Germania-Curaçao. Sarà trasmesso ovviamente in diretta, la radiocronaca sarà affidata a Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Giovanni Galli. Alle 22 seguirà Olanda-Giappone, quindi grande sport su queste frequenze, e un bravo al tennista Mattia Bellucci che è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo su erba di Halle, 6-7, 7-5, 6-3 contro l'australiano Bolt.

0: 16 minuti insieme naturalmente al grande sport sulle frequenze di Radio 1 Rai. In precedenza ho detto che insieme a Cristiano Piccinelli ci sarà il commento tecnico Giovanni Galli, così non è, sarà un altro comunque campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati, che commenterà insieme al collega Germania Curaçao, e poi alle 22 invece Giuseppe Bisantis, questa volta sì insieme a Giovanni Galli, a loro toccherà Olanda-Germania. A proposito di campioni del mondo dell'82, continuano ad arrivare i messaggi relativamente alla figura di Enzo Bearzot, di tutta l'Italia, quindi magari anche Roma deve rendergli omaggio, così scrive Gennaro Argo. L'omaggio maggiore però glielo dovrebbero fare la FIGC e i giocatori italiani, tornando a ricalcare le gesta di una fase finale del campionato del mondo. Gennaro appunto sull'argomento che ha veramente appassionato diversi ascoltatori. Ma a proposito di passione, io ricoinvolgo Manuel Codignoni. Ciao Manuel, sai cosa sta succedendo qui? Che sono Dimmi. Arrivati diversi messaggi in cui, guarda, è incredibile, almeno per me, non sono esperto, non sono conoscitore, per carità, ma sono molti di più quelli che sono amareggiati per il ritiro forzato di Kimi Antonelli, almeno tra quelli che hanno scritto, rispetto a quelli che gioiscono invece per il successo, che pure mancava da tanto tempo, di Hamilton, ma soprattutto della Ferrari. Che sta succedendo?
1: Allora, succede che abbiamo due campane per cui tifare e non succedeva da un'infinità di tempo, due campane tra cui poter scegliere, e questa è già una notizia clamorosa, se vogliamo, ma quest'oggi si è fatta un po' la storia a Mommelo, perché Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera, la prima in rosso, 628 giorni dopo l'ultimo successo con la Mercedes. È stato per il 7 volte campione del mondo la realizzazione di un sogno che aveva da quando era bambino, e vi faccio ascoltare proprio la voce di Lewis Hamilton che ho in questo momento finito ridoppiare.
2: I couldn't have done this without this amazing team, you know, the support I've had.
1: Non ce l'avrei mai fatta senza questa squadra, senza il supporto che ho ricevuto anche lo scorso anno, poi anche l'aiuto, il supporto da parte dei fan che mi ricordavano chi sono anche quando le cose l'anno scorso non andavano bene.
2: Every day having this dream of, since I was a kid, you know.
1: Questo poi è un sogno, vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre, da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, poi salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. È veramente un sogno, e credo che il segreto sia crederci sempre, in ogni caso, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Questo è il messaggio di Lewis Hamilton, anche motivazionale, se così vogliamo. Lewis Hamilton ha vinto davanti a George Russell, Mercedes, e Lando Norris, McLaren. Il rovescio della medaglia è esattamente proprio quello che dicevi tu, ovvero sia il ritiro di un Kimi Antonelli che aveva a portata di mano un secondo posto, tutto sommato facile, dopo una gara che non si era messa benissimo al termine delle qualifiche, ma che aveva recuperato alla grande. Ascoltiamo allora a questo punto anche Kimi Antonelli.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andava veramente fuori oggi. Credo che sì, ovviamente Lewis con la VSC è andato davanti con un manuale, quindi era imprendibile, però avevo la P2 in mano, quindi peccato, perché comunque sarebbe stato un buon risultato nonostante tutto, e credo che come in precedenza oggi in gara andava molto forte, molto di più della qualifica, però le corse sono così e l'importante è ritornare più forti. Sono molto contento per Lewis per oggi, perché comunque ci tenevo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole. Diciamo che il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito. Quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari gli manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. Oggi ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara. Però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare, perché oggi abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Astra.
1: Il lato positivo di questa giornata complicata è appunto, come dicevi, che sostanzialmente andavi fortissimo in gara, il tuo passo era superiore anche rispetto a quello della qualifica, e andavi anche più forte del tuo compagno di squadra.
3: Sì, oggi andavo veramente forte in gara, soprattutto da metà stint in poi, però sì, è un peccato per quello che è successo. Sono le corse, e adesso testa alla prossima.
4: Con quale spirito appunto si va alla prossima, una gara dove insomma potrebbe magari rientrare anche la Ferrari, che forse porterà un'evoluzione di motore nel mix?
3: Beh, sicuramente, sai, la Ferrari sta andando forte ultimamente, anche se credo che il nostro passo oggi era il migliore di tutti. Nonostante ciò torniamo con più grinta. Ovviamente fa male un DNF così, però dà ancora più carica per tornare più forti in Austria e per fare tutto alla perfezione e ritornare sul gradino più alto del podio.
1: Queste le parole di Kimi Antonelli, che resta leader del mondiale con 41 punti di vantaggio proprio nei confronti di Lewis Hamilton e 50 sul compagno di squadra George Russell. L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, si è ritirata anche lei per un guasto nel finale, un weekend che era già iniziato male, ricorderete ieri le disperate parole di Charles Leclerc. Quest'oggi ovviamente non è di buon umore neanche oggi Leclerc, ma il tono è leggermente diverso.
5: Sta facendo un lavoro straordinario e anche la squadra, che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi questo è un grande complimenti a loro. Dal lato mio sicuramente sono deluso per ieri. Oggi penso forse la due stop non era la più semplice strategia da far funzionare, ma ero anche io, volevo andare su quella, quindi non ho tanto da dire. Dopo però lui ha fatto un lavoro straordinario ancora una volta, e con il problema alla fine ci ha costato dei punti, però sì, è stato un weekend comunque molto complicato.
1: I complimenti a Hamilton, diciamo, non smorzano, caro Giovanni, la delusione di Leclerc, che comunque, diciamo, è legittima, perché è vero, il tuo compagno di squadra ha vinto, tu imbecchi un altro 25-0 in un weekend così tremendo, è chiaro che contento non poteva essere Charles.
0: Beh, credo proprio. Senti, il pubblico invece catalano, ecco, come giudica, abbiamo visto per esempio tante bandiere inglesi sventolare a favore di Hamilton, come si schiera, diciamo, in questo duello? Tu hai detto, come giustamente hai dato il titolo, abbiamo due campane da ascoltare, quella del pilota e quella della scuderia Ferrari. In paesi latini come viene vissuto questa sorta di duello? Oggi la di nuovo rinata Ferrari, prima dopo tanto tempo, e un Kimi Antonelli che comunque poteva essere protagonista seppur non vincendo.
1: Allora, Antonelli ha guadagnato tanti fan dall'inizio dell'anno, anche per il suo modo di essere estremamente genuino, per l'accento un po' romagnolo che avete sentito quando parla in italiano, un po' emiliano anzi, ma che ha anche quando parla in inglese. Però Hamilton continua ad essere il pilota che ha più tifosi in assoluto, la Ferrari continua ad essere la squadra che ha più tifosi in assoluto, e se dovessi fare un sondaggio così spannometrico, un po' come quello che avete fatto voi con i CT, secondo me vince ancora Lewis Hamilton per numero di tifosi, anche perché Antonelli è appena la seconda stagione in Formula 1, Lewis Hamilton è uno che è qui dal 2007, poi è arrivato da 7 volte campione del mondo nella scuderia più famosa del mondo, è stato il titolo per tutta quanta la stagione dell'anno scorso, secondo me vince ancora lui, ma non è detto che sarà così da qui fino alla fine dell'anno, perché anche questo Antonelli ha imparato a farsi apprezzare per la sua abilità alla guida e anche, diciamo, per la sua simpatia e spontaneità, che possiamo testimoniarmi non è ancora stata intaccata, diciamo, da tutto quanto il bailam che ha intorno.
0: Prima di salutarci, ovviamente Manuel, ci ricordi il prossimo appuntamento?
1: La prossima gara sarà il Gran Premio d'Austria a Spielberg, circuito completamente diverso rispetto a questo ne parlavamo ieri, è un po' l'università del motorsport, con queste curve lente, curve veloci, accelerazioni, frenate. Spielberg è una pista molto più corta, tempo di percorrenza di poco superiore al minuto, accelerazioni, staccate, accelerazioni. Si correrà fra 2 settimane, domenica 28 giugno, ovviamente ve la racconteremo, e vi diciamo anche che la Ferrari potrebbe già portare un'evoluzione di motore che potrebbe ulteriormente farle fare un passo in avanti, perché non ho fatto in tempo a tradurla, diciamo, fisicamente, ma vi riassumo le parole di George Russell, che quest'oggi è arrivato secondo, anzi no, quelle di Lando Norris, che quest'oggi è arrivato terzo. Ha detto: la Ferrari è la macchina migliore di tutte, se avesse un motore più potente ci imbarazzerebbe tutti quanti, will embarrass everyone, ha usato proprio questo termine, non sappiamo se sia scaramanzia. Però diciamo che adesso la Ferrari inizia un po' a fare paura anche agli inglesi, perché come detto Hamilton è secondo nel mondiale, si avvicina ad Antonelli, e la Mercedes qualche problema d'affidabilità ce l'ha. Giovanni.

Ed eccoci nuovamente in diretta con i saluti che adesso si impongono, tenuto conto che Domenica Sport finisce qui e che diamo la linea a una sorta di staffetta agli amici e colleghi che a Dallas daranno vita a tutto il mondiale minuto per minuto. Consentitemi di ringraziare Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio che è con noi in redazione, i due rimarranno ovviamente anche per tutto il mondiale minuto per minuto, grazie anche a Fabio Cardinali e ai suoi colleghi che si sono alternati quest'oggi alla parte tecnica e quindi alla console. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Adesso Another Day di Jamie Liddell ci porta all'appuntamento con Onda Verde e poi siamo già in clima prepartita con Germania Curaçao. Buon ascolto su questa rete.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti sulla 10, la Genova 20 miglia. Ci sono code per 7 chilometri per traffico intenso tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 7, code per 6 chilometri per incidente tra Groppello Cairoli e Bereguardo in direzione di Milano, e purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sempre sulla 7, code per lavori tra Vignole Borbera e Busalla. Sulla 32, code per traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest, coda a tratti

0: all'altezza di Pont Saint-Martin, sulla 5 la Torino-Courmayeur, sulla 4 coda tratti tra Rovato e Seriate in direzione Milano, code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, sulla 1 coda tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, coda tratti anche tra Parma e Fiorenzuola, sulla 14 coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, sulla Firenze-Pisa-Livorno code per 4 km in diminuzione per incidente tra Pontedera Est e Santa Croce. Concludiamo con la capitale, sulla 12 coda tratti tra Santa Severa e Torrimpietra in direzione della capitale, sulla 24 l'entrata urbana code tra Portonaccio e la tangenziale Est e code anche sulla A24 alla barriera di Roma Est. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Mondiale 2026, giorno 4, e anche quest'oggi siamo pronti a prendere la linea dai nostri studi di Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ardone al microfono. Saluto subito Francesco Pionaglieri con Paolo Nanaldi al di là del vetro nei nostri studi alla Centro Stampa Internazionale. Naturalmente, come ogni giorno, ci accompagnano da Roma la propaggine capitolina della nostra squadra, Ciambretta Conti in regia, Fabio Cardinali e Max Gambino alla console, Andrea Pistorio in redazione. Oggi di scena i gironi E ed F. Si parte proprio tra pochissimo dal gruppo E, una sfida dal sapore davvero particolare, potremmo inquadrarla in vari modi, il principale senza dubbio Davide contro Golia, per quanto banale possa sembrare, una gigante del calcio europeo e mondiale, per quanto non nel periodo migliore della propria storia, contro una squadra che non solo è una debuttante ma anche il più piccolo paese di sempre a prendere parte, e per superficie e per popolazione, a una competizione di questo tipo. In poche parole, alle 19 a Houston, tra meno di mezz'ora, Germania Curaçao, andremo tra poco alla presentazione della partita, un pomeriggio serata su Radio 1, tutto texano dobbiamo dire, perché poi a seguire dunque con calcio d'inizio alle 22 proprio qui a Dallas, nella città che ci ospita, nella città mondiale per eccellenza con le sue 9 partite in questo programma, ci sarà la prima sfida al contrario che si preannuncia particolarmente equilibrata tra Olanda e Giappone. Noi saremo con voi fino alle 24, fino alla mezzanotte, poi per ulteriore completezza la serata, la nottata italiana andrà avanti con altre partite, e allora aggiungiamo ancora per il gruppo E all'una si giocherà Costa d'Avorio Ecuador a Filadelfia alle 4 del mattino in Italia, in quel di Monterrey dunque in Messico, per il girone F Svezia Tunisia. Al termine di questa lunga carrellata avremo il quadro completo della classifica della prima giornata e per il gruppo E e per il gruppo F. Andiamo con ordine, cominciamo con il presentarvi la gara che inizierà dunque a Houston, Germania Curaçao. Vi preannuncio il commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati al fianco del nostro Cristiano Piccinelli, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio, buon mondiale Cristiano, a te.
4: Buon mondiale anche a te, Guido, buon mondiale a chi ci ascolta, con ovviamente la sfida che, come giustamente ricordavi, è una sfida tra un gigante assoluto del calcio mondiale, 4 campionati del mondo vinti per la Germania, che però nelle ultime 2 edizioni del torneo iridato non è andata oltre i gironi, dunque una sorta di fallimento per una nazione che oltre alla conquista della Coppa spesso e volentieri è stata anche finalista, perdendo anche in alcune occasioni come contro di noi nel mondiale del 1982. Ma è una sfida che vede di fronte una squadra che sta cercando di tornare sui livelli che le competono, è al momento decima nel ranking FIFA, di fronte una nazionale che ha fatto un bel salto, perché nella classifica FIFA, che comprende 211 formazioni, quella di Curaçao è al momento 82esima, ovvero avanti anche a nazionali che hanno sicuramente un passato glorioso o perlomeno importante a livello calcistico, come ad esempio la Bulgaria che è 87esima, ma non solo, insomma c'è anche l'Angola, la Bielorussia, che hanno fornito in passato anche campionissimi al nostro calcio, ovviamente di origine angolana era Eusebio, di origine belorussa era Blokhin, che è stato pallone d'oro negli anni 80, quindi evidentemente insomma c'è stato un gran lavoro in questa piccola isola di circa 450 chilometri quadrati, in cui però è difficile reperire calciatori importanti. E allora Advocaat, che è il CT più anziano di sempre della storia del mondiale, è andato un po' a cercare ragazzi olandesi che hanno discendenze di Curaçao. L'unico dell'intera rosa che è nato effettivamente a Willemstad, che è di fatto l'unica città dell'isola, è Tahit Chong, che forse gli appassionati ricorderanno per la sua crescita alla Manchester United e per questa capigliatura particolare, questi ricci molto folti, adesso tinti di biondo, che ricordano un po', per quelli più âgé come me, un certo Valderrama. È una sfida insomma che si preannuncia comunque curiosa da vedere. Andiamo a leggere le formazioni con il 4-2-3-1 di Nagelsmann, che a differenza di Advocaat è il più giovane CT presente, 36 anni. Neuer in porta, Kimmich, Ta, Schlotterbeck, Brown linea difensiva, a centrocampo Pavlovic e Mecha, poi il tridente Sané, Musiala e Virza, sostegno della punta che sarà Kai Havertz. Stesso schema per Curaçao, con Rom in porta, da destra a sinistra Floranus, Basoer, Obispo, Fonville, in mezzo al campo Comenensia, che ha giocato in Italia nella Juventus Next Generation, e poi quello che è il simbolo della nazionale, ovvero Leandro Bacugna. Il tridente a sostegno della punta è composto da Hansen, Chong e Juninho Bacugna, fratello di Leandro. La punta è Locadia. Questa i 22 in campo per la sfida di tra poco tra Germania e Curaçao. A te.
3: Benissimo Cristiano Piccinelli, grazie per il momento. Un tuffo nel passato, i riccioli di Valderrama che evocavi, e poi, come hai opportunamente sottolineato, sì, sfida che va presentata e inquadrata a metà strada tra calcio e anche curiosità storiche, geografiche. Ricordavi insomma l'estensione di Curaçao. Noi approfondiremo tra pochissimo con una firma un giornalista scrittore che si è occupato nello specifico proprio di presentarci una delle quattro debuttanti, ma la sorpresa per eccellenza in questo mondiale. Prima però lasciatemi dare il buon pomeriggio e il benvenuto in trasmissione a chi ha accompagnerà Cristiano Piccinelli in Radio Cronaca. Un saluto a te, Fulvio Collovati, ciao.
5: Ciao, ciao Guido, buonasera a tutti i radioascoltatori.
3: Buonasera. Nobiltà contro sorpresa assoluta, bada Fulvio che non dico nobiltà decaduta, perché ha ragione Cristiano, la Germania agli ultimi mondiali e anche all'europeo non è andata bene, ma se loro sono decaduti, noi che siamo rinnegati del tutto, quindi lasciamo perdere i termini.
5: È meglio non dirlo, lasciamo perdere, però insomma bisogna tenerlo presente, nelle ultime due edizioni non hanno passato i gironi, per cui la Germania non può, si presenta a questo mondiale chiaramente con la convinzione, con la consapevolezza che deve chiaramente far meglio, deve rifarsi di quel, certo non possiamo parlare, però la favola invece meravigliosa è questa del Curaçao, che è un esordio storico di questa piccola isola caraibica di 185.000 abitanti di fronte appunto al gigante Germania. È una gara destinata a entrare nella storia, possiamo dirlo, perché per la prima volta debutta il Curaçao ai mondiali FIFA sotto la guida di Dick Advocaat, che è un allenatore esperto, che ha fatto un cammino di qualificazione con CAFA di grande valore, ha battuto la Giamaica nel gruppo B, ha ottenuto l'accesso alla fase finale del torneo. Per cui non diamo per scontato, ecco, che sia tutto così scontato e facile per la Germania, perché in un mondiale può succedere di tutto, per cui aspetto di vedere con ansia questo Curaçao e anche con curiosità, devo dire, per poterlo giudicare.
3: Peraltro sì, è la seconda big, certo, che vediamo esordire, per così dire, in questo mondiale. Ieri il Brasile di pane duro ne ha mangiato contro una formazione che mi sembra tutt'altro spessore, perché il Marocco ha fatto una grandissima partita. E allora resta lì Fulvio Collovati, ovviamente certo, in ascolto anche Cristiano Piccinelli, in attesa della vostra radiocronaca. Andiamo a scoprire il mondo Curaçao, non solo dal punto di vista calcistico, perché è una storia curiosa anche per quanto riguarda, per così dire, la geopolitica. Utilizzo un parolone, è un paese di recente istituzione, nazione, è un paese lontano, è un paese che è legato all'Olanda, ma ora prende una sua strada. Se ne è occupato un giornalista, scrittore, narratore di sport con tante interessanti pubblicazioni, firma tra le altre cose del Guardian, di Rivista 11, sito molto molto interessante. Io saluto in diretta su Rai Radio 1 Emanuele Giulianelli. Emanuele, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Ciao, buonasera, buonasera.
3: Allora, siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio, ma la storia della quale tu ti sei occupato per Rivista 11 va ben oltre il calcio. Se vogliamo partire proprio dal pallone in maniera così molto lineare, sta per terminare per i 185.000 abitanti di Curaçao, se ho fatto bene i conti, diciamo una provincia, una città italiana di medie alte dimensioni, è un'attesa che è iniziata il 19 novembre. Il pareggio decisivo contro la Giamaica, che è ben più quotata a livello internazionale, a Willemstad esplode la festa, comincia un percorso appunto di avvicinamento e ora il sogno sta per concretizzarsi in un clima, Emanuele, ora ce lo racconti tu in qualche minuto, anche di grande leggerezza, spensieratezza per l'onda blu. Lo ha detto bene Advocati in queste ore.
6: Assolutamente, assolutamente, la grande festa, come dicevi tu, c'è già stata a novembre a Willemstad per la storica qualificazione, perché poi appunto, come dicevate anche prima in trasmissione, la Giamaica era tutt'altro che un avversario, diciamo, abbordabile, perché è una delle grandi del calcio centroamericano, insomma. E la festa è iniziata lì, ma in questo momento, sai, Curaçao arriva ai mondiali proprio con quella leggerezza e spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. È vero che c'è molta attenzione, perché queste squadre qua, che in un mondiale a 48 squadre, con i meccanismi di qualificazione alla fase eliminazione diretta, può succedere veramente di tutto. Quindi sai, leggerezza fino a un certo punto, perché comunque sono convinto che loro non sono venuti a fare solamente folklore.
3: La figurina, comunque, la passeggiata, certo.
6: No, perché comunque il progetto, come appunto scrivevo nell'articolo, il progetto Curaçao è un progetto studiato, è un progetto che parte da lontano ed è un progetto in cui appunto la gran parte della squadra è fatta da giocatori che giocano nelle serie più importanti in Olanda, giocano in Europa, quindi sono ragazzi abituati al calcio importante, proprio perché grazie alla riforma della FIFA di alcuni anni fa loro hanno avuto la possibilità di ottenere le naturalizzazioni di ragazzi che avevano magari giocato anche nella nazionale under 21 olandese e poi hanno optato per la nazionalità, per la nazionale di Curaçao, un pochino come è successo col Marocco, con i francesi, con quelli di seconda generazione della Francia, insomma.
3: E come opportunamente sottolineava Cristiano Piccinelli, che tra un po' chiameremo ancora in causa, molti giocatori sono appunto, praticamente tutti sono proprio nativi di terre olandesi. Curaçao nasce nel 2010 sostanzialmente, le ex Antille olandesi, no, Emanuele Giulianelli? Sì. Poi da lì si apre un percorso, e il percorso calcistico, per questo facevo questa piccola divagazione storico-geopolitica, è legato proprio alla identità di questo paese, se vogliamo recente, perché parliamo di 16 anni fa, nell'arco della storia è praticamente, non dico un soffio di vento, ma quasi.
6: Sì, sì, è così. Questa nazionale nasce nel 2010, le prime partite sono nel 2011, è una squadra veramente giovane, ma poi ripeto, appunto, la svolta è stata nel momento in cui intorno al 2020 hanno iniziato a lavorare su queste pratiche di, potremmo chiamarle, naturalizzazioni, anche se poi di fatto sono delle assimilazioni più che altro, perché sono comunque quello è un territorio comunque che rimane un territorio olandese amministrato dall'Olanda,
3: sì.
6: E quindi c'è un pochino questo meccanismo un po' complesso rispetto al rapporto che hanno con questi che sono un po' come i territori d'oltremare della Francia, ecco, se volessimo fare un paragone.
3: È un vecchio stregone olandese, come Dick Advocato sottolineava bene Cristiano, l'incrocio appunto generazionale con il 38enne Nagelsmann. Cristiano, così torniamo anche a respirare un po' l'atmosfera in questi minuti di prepartita allo stadio di Houston. Piccinelli, e poi ovviamente con noi Fulvio Collovati, per Emanuele Giulianelli, il fenomeno Curaçao. Poi magari allargheremo anche il nostro prepartita. Cristiano?
4: Sì, credo sia un fenomeno comunque da capire, giustamente come il nostro ospite lo ha studiato a fondo, perché comunque convincere alcuni ragazzi non particolarmente anziani, nel senso Bacugna anche prima aveva sempre scelto Curaçao, evidentemente molto più legato al paese, ma ci sono anche ragazzi abbastanza giovani, diciamo 25 anni, che evidentemente sono stati anche convinti, no, a sposare un po' questa causa per Curaçao. Ma è una nazionale che secondo te, insomma, è una vittima sacrificale o effettivamente l'esperienza che in molti hanno di campionati comunque internazionali europei, perché insomma ci sono giocatori che la maggior parte militano ovviamente in Olanda, però insomma anche in squadre di livello come il PSV campione, ecco, può essere una nazionale che ci regalerà sorprese?
6: Dal mio punto di vista sì, nel senso non la vedo come la squadra, appunto la squadra materasso, perché comunque oltretutto, come accennavo prima, anche un po' il meccanismo dei gironi, nel modo in cui si può passare al turno successivo, non è impossibile insomma che loro racimolino qualche punto importante in un gruppo con, certo la Germania è un avversario diciamo proibitivo, però già un confronto con l'Ecuador, poi la Costa d'Avorio è un girone diciamo che può regalare una sorpresa.
3: Provo naturalmente anche dal punto di vista matematico a fare l'oracolo, poi lo capiremo nelle prossime settimane, però Emanuele, come giustamente dicevi, il nuovo format ci suggerisce il fatto che chissà, forse due pareggi con appunto una differenza reti, magari una sconfitta non troppo pesante, possono portarti nella classifica delle terze classificate, perdonate l'incrocio di parole, le prime otto andranno avanti e quindi spazio e possibilità per tutti. Resta ancora con noi per qualche minuto Emanuele Giulianelli, ovviamente poi andremo definitivamente in campo per gli inni nazionali e per il primo tempo della partita. Fulvio Collovati, qui sì, sì, da Curaçao al resto del mondo, alla fine primissimo, non dico bilancio, però analisi ultra parziale di questo mondiale. E allora i super spot durante le partite, con diciamo la scusa della pausa rinfrescante, inizi anche un po' in ritardo, i maxi recupero assolutamente estenuanti, a volte inadeguati, mettiamoci pure però qualche lato positivo, nuove storie da raccontare, perché poi andremo a scoprire Capoverde, perché poi andremo a scoprire la Giordania e saluteremo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e le grandi, come dicevamo, comunque dovranno guardarsi anche da queste piccole tra virgolette realtà, no Fulvio?
5: Beh, basta vedere la non è che il Marocco sia una piccola realtà,
3: assolutamente,
5: ormai assolutamente, abbiamo visto il primo tempo ieri contro il Brasile come ha giocato il Marocco, però intendo dire che il Brasile, che è una delle nazioni più quotate per la vittoria finale con Carletto Ancelotti alla guida, ha faticato ieri per pareggiare contro il Marocco, per cui in un mondiale io non darei nulla per scontato. Curaçao è una storia meravigliosa, perché del 2010 io ero in mondiale in Sudafrica, non sapevo che esistesse il Curaçao a livello calcistico. In 16 anni sono riusciti a costruirsi una realtà solida, il cammino verso gli Stati Uniti è stato impeccabile, hanno dominato le qualificazioni, hanno chiuso da imbattute, hanno conquistato il primo posto come dicevamo prima, battendo nazionali più quotate come Giamaica, Trinidad Tobago, per cui io non do nulla per scontato. È chiaro che se dovessi dare un giudizio alla partita questa sera, adesso un pronostico, dico la Germania non può continuare a deludere,
3: carta, perché tutto pende dalla parte
5: però
3: della Manchester,
5: certo. Non è così, il campo poi, la legge del campo l'abbiamo visto che è tutta un'altra cosa,
3: senza
5: abbiamo
3: ombra
5: visto
3: di
5: anche
3: dubbio.
5: Da queste che... prime partite
3: è vero, l'assaggio parziale comunque ha dato questa indicazione, chissà che l'area statunitense diciamo non giovi ancora di Advocat, che da queste parti era già stato nel 94 con l'Olanda. Emanuele, avete citato assieme a Cristiano Piccinelli, che prima declinava le formazioni un po' alla spicciolata, alcuni componenti di Curaçao, avete detto di Comenensi, i due Bakuna, entrando un po' più nello specifico per dare un assaggio a chi ci ascolta, un mini approfondimento proprio tecnico, sì abbiamo detto che sono giocatori che comunque militano anche in campionati, molti sono anche dalle nostre parti in Europa, per cui c'è un campionato tra l'altro a Curaçao, credo a 9 squadre, quindi format assolutamente inedito e ovviamente adattato rispetto poi alle proporzioni territoriali. La nazionale dal punto di vista tecnico in poche battute, secondo la tua idea naturalmente, Giulianelli?
6: Sì, confermo il campionato, è un campionato piccolo ovviamente, un campionato a 9 squadre, c'è solo, come diciamo prima, c'è solo un giocatore nato effettivamente
3: sul territorio di Curaçao,
6: sul territorio. Sì. è una squadra che gioca a calcio, perché Advocat comunque lo conosciamo e l'impostazione è proprio quella, lui ha dato il marchio di fabbrica di una squadra prettamente olandese, quindi è una squadra che gioca a calcio, non è una squadra che speculativa, è una squadra che scende in campo per giocare la sua partita, ecco, anche per esempio anche lo 0-0 con la Giamaica non è stato uno 0-0 costruito per andare lì a ottenere il punticino, ma loro hanno giocato molto all'attacco, poi il gol non è venuto, però appunto come diceva Fulvio, è una squadra che ha fatto gol, è una squadra che ha dominato il suo girone, quindi non ci aspettiamo la squadra Materazzo che andrà lì a prima non prenderle.
3: Emanuele, domanda tra virgolette multidisciplinare, ovvero esula dal contesto di Curaçao, però ci riporta a Rivista 11 che ovviamente sta seguendo i mondiali molto da vicino. Leggevo tra i vari titoli, che sia firma tua, firma redazionale, non abbiamo mai visto una nazionale come il Marocco. Allora diciamo che intanto da par mio posso dire che abbiamo visto una grandissima squadra mettere paura al Brasile quasi per mezz'ora, almeno per una mezz'ora, poi c'è stato il pari di Vinicius, il secondo tempo è stato un po' più equilibrato da una parte e dall'altra, forse un po' più al risparmio perché avevano speso molto le due squadre. La candidatura del Marocco non per arrivare, per carità, mai dire mai fino alla fine, ma per arrivare comunque forse chissà anche a eguagliare il record di Qatar 2022 con quella storica semifinale. Il livello tecnico c'è, la condizione fisica mi è parsa eccellente, la promessa del calcio africano tante volte non mantenuta, e forse in questo caso sta trovando l'interprete più adatto, che dici?
6: Sì, anche perché finalmente, ecco, si è discusso tanto dell'allargamento del format, no, delle 48 squadre. Uno degli aspetti più positivi è che finalmente l'Africa, ecco, ha comunque una rappresentatività. Adesso sono 10 squadre che
3: ha guadagnato 4 ancora squadre, lo ricordiamo, sì, appunto, è la federazione che ha beneficiato maggiormente in quota parte.
6: Sì, perché i livelli sono totalmente cambiati rispetto a quelli a cui eravamo abituati una volta, ed è giusto che comunque ci se ne accorga, perché il calcio africano non è più quello a cui eravamo abituati noi, quello che si immagina, ecco, il calcio solo fisico, il calcio poco tecnico. In realtà, se abbiamo visto, appunto, abbiamo visto tutti giocare il Marocco ha una tecnica superlativa, tatticamente sono stati eccezionali, è una squadra che tu dici eguagliare il suo record, potrebbe anche migliorarlo il record. Io non mi scandalizzerei di vedere il Marocco in finale, per esempio.
3: E allora magari ne riparleremo, perché il mondiale è lungo e appassionante. Intanto ci ha presentato Curaçao a pochi minuti dalla sfida contro la Germania. Emanuele Giulianelli, giornalista, scrittore, Guardian, Rivista 11, tante pubblicazioni. Qualcosa mi dice che se ne avrai piacere ci risentiremo su Radio 1. Emanuele, buon calcio a te e grazie davvero.
6: Grazie, volentieri, anche a voi, ciao.
3: Grazie Emanuele Giulianelli, siamo prontissimi per andare in campo perché a Houston si comincia Germania Curaçao, è la prima giornata del gruppo E. Ribadisco al microfono Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Fulvio Collovati dallo studio centrale di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita, questo su Rai Radio 1, è sempre tutto il mondiale, minuto per minuto, a più tardi.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000, oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: la partita.
4: Entrano in campo le nazionali di Germania e Curaçao per la sfida che apre il girone con Ecuador e Costa d'Avorio, precedute dalla squadra arbitrale che sarà capitanata dal marocchino Jalal Jayed. Squadra in campo, esordio assoluto ad un mondiale per la nazione di Curaçao, ovvero una piccola isola caraibica, primo stato non indipendente, perché di fatto per alcune cose dipende ancora dall'Olanda. Partecipare a un mondiale, lo stato più piccolo in assoluto, circa 450 chilometri quadrati di superficie, 185.000 di popolazione e molti, qualche migliaio, sono anche lo stadio di Houston per seguire l'esordio della squadra allenata dal santone olandese Dick Advocaat, 78 anni e qualche mese, circa 79, il più anziano commissario tecnico nella storia di un mondiale. Il posizionamento all'interno del terreno di gioco con la Germania seguita da tantissimi sostenitori, la nazionale allenata da Julian Nagelsmann che punta molto sulla veramente sulla parte del Bayern Monaco. Intanto è il momento anche dell'inno nazionale, quello tedesco, il primo a risuonare sullo stadio di Houston.

Leute der Deutschen, il canto dei tedeschi. Tra poco sarà anche il momento dell'inno di Corsù, Impamiento, che è la lingua ufficiale di Curaçao. Lo risentiremo per la prima volta al Mondiale.

0: verso l'inno di Curaçao, tra poco si comincia, prima una pausa commerciale.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovo Houston per la sfida tra la nazionale tedesca di Nagelsmann e Curaçao di Aducat. Le formazioni: Neuer in porta per i tedeschi insieme a Kimmich, da Schlotterberg e Brown a comporre il reparto difensivo a 4, in mezzo al campo Pavlovic e Nmecha, poi la batteria dei trequartisti Sané, Musiala e Wiltz a sostegno della punta che è Kai Havertz, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. Stesso schema per Curaçao: Rom in porta, da destra a sinistra Florenus, Basoer, Obispo e Fonville, in mezzo al campo Comenensia e Bakuna, Leandro Bakuna, poi Hansen, Chong e Juninho Bakuna, fratello di Leandro, trequartisti per la punta Locadia. Ben trovato anche, visto che si tratta di un mondiale, a un campione del mondo, ovvero il nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
2: Grazie Cristiano, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ma hai detto bene, due schemi praticamente identici, 4-2-3-1, è chiaro che insomma poi vedremo se il talento, il miglior talento da parte della Germania si svilupperà nel corso della gara, ma non è così scontato. Vorrei ricordare che Curaçao è il più piccolo paese a partecipare ad un mondiale e rappresenta questa una novità, la voce. Però c'è voglia di stupire, voglia di far bene, perché non bisogna dare nulla per scontato. D'altronde la Germania è 4 volte campione del mondo, si presenta con l'obiettivo di tornare protagonista dopo le 2 recenti delusioni degli ultimi 2 mondiali, è uscita ai gironi, ma può vantare un primato unico tra le nazionali europee, essendo l'unica stata a conquistare una Coppa del Mondo sul continente americano nel 2014, con la finale Germania-Argentina vinta per 1-0.
0: Eh sì, in effetti proprio questo è un punto a favore della nazionale teutonica, che in questo continente, un po' più in basso diciamo verso sud, è riuscita ad imporsi, quando insomma nelle precedenti edizioni erano state Brasile, Argentina e Uruguay a imporsi nei vari campionati del mondo. Ricordiamo ovviamente anche quello negli Stati Uniti del 1994, con la finale tra Italia e Brasile, purtroppo con per noi ovviamente la vittoria del Brasile. Una sfida che insomma in molti hanno presentato con il classico Davide contro Golia, però nell'undici di Advocats ci sono giocatori che comunque militano sostanzialmente quasi tutti in Europa, in Olanda allora, nella maggior parte, però insomma non sono calciatori, magari formazioni non di primo livello, tranne magari qualcuno, però insomma abituati a un livello medio-alto del calcio europeo.
2: Allora, un paio di giocatori giocano nel Miami insieme a Messi: Rom, il portiere, Locadia, che è la punta centrale, il numero 9, gioca nel Miami Football Club. Il resto sono quasi tutti giocatori semi sconosciuti che giocano in Olanda, però alcuni in Inghilterra, per cui direi che hanno la loro esperienza, giocano la Premier League, giocano in Olanda, il campionato olandese, non sono campionati da non tenere in considerazione, per cui attenzione, non consideriamola una cenerentola, perché non è così, si è guadagnata questa qualificazione a tutti gli effetti, e per cui la Germania secondo me dovrà sudare per guadagnarsi la vittoria questa sera.
0: Maglia bianca per la nazionale tedesca, maglia blu con calzoncini gialli, colori della bandiera di Curaçao, per la nazionale caraibica. Advocat ha avuto un periodo in cui ha lasciato il suo assistente la guida della nazionale per stare ovviamente al fianco della figlia che aveva qualche problema di salute, poi però tutto sembra essere rientrato ed Advocat si gioca ancora un mondiale, lo ha già fatto con la sua nazionale l'Olanda e poi con un'altra nazionale, ma adesso è pronto per guidare Curaçao, che batterà il calcio d'avvio in questa gara d'apertura del girone con Ecuador e Costa d'Avorio, girone E, gruppo E, partita la gara con il calcio d'avvio della formazione caraibica. Subito la pressione da parte della squadra di Nagelsmann, prova a difendersi Obispo, all'indietro per Eloy Rom, portiere che è il recordman di presenza insieme a Leandro Bakuna, 73 con quella di oggi con la nazionale di Curaçao. Recupera il pallone però la nazionale tedesca con Jamal Musiala in mezzo a 2 avversari, riesce a andare a destra da Kimmich, fermato in maniera regolare, anzi no, arriva il fischio di Jayed, calcio di punizione fuori della Germania sulla tre quarti avversaria, spostato sulla destra e dunque possibilità di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore. Subito in pressione la Germania sugli avversari per imporre la legge del più forte, pallone però recuperato dai caraibici con Tait Chong, messo giù in maniera irregolare da Pavlovic. Tanto Bayern Monaco è un po' una costante, sì, in casa Germania. Ci sono 5 dei 6 totali convocati in campo quest'oggi per Nagelsmann, anche lui ex Bayern Monaco, perché ha allenato i bavaresi per un paio di stagioni. Diciamo che è normale, no, quando si parla di Germania.
2: Beh, mi stupisco che sono solo 5, però insomma c'è da dire una cosa, che il Bayern di Monaco ha qualche straniero, qualche non tedesco, diciamo, per cui 5 penso sia una cifra. Cominciare dal difensore Tal, il portiere Neuer, che si era ritirato dalla nazionale 2 anni fa, poi è stato richiamato per il suo 5° mondiale da Nagelsmann e lui non ha detto no, per cui non mancano le stelle, soprattutto in fase offensiva. Però alcuni giocatori, per esempio Musiala, io sono curioso di vedere questa sera la prestazione di Musiala, perché Musiala viene da un lungo infortunio, per cui non è stata un'ottima stagione per lui.
0: Sì, rottura del perone a luglio, sì, del 2025, tanta fatica per rientrare, poi però insomma è riuscito a recuperare ed essere pronto per il mondiale. Germania che però ha perso prima dell'inizio del torneo Lennart Kall. Attenzione però all'incursione in avanti della formazione tedesca, si salva in qualche maniera con un po' d'apprensione Curaçao, che prova a ripartire sulla costiera sinistra con l'avanzata del numero 24 Von Bill, che viene fermato in maniera irregolare. Calcio di punizione per Curaçao. Dicevamo di Lennart Kall, altro baby fenomeno di casa Bayern Monaco, infortunatosi poco prima della spedizione negli Stati Uniti e dunque non sarà a disposizione di Nagelsmann. Ricordavi giustamente il ritorno, sì, di Manuel Neuer, anche quello di Goretzka, anche lui aveva inizialmente detto addio alla nazionale, evidentemente però sono giocatori troppo importanti per la Germania, che cerca la sua identità. Attenzione all'Okadia in posizione di esterno destro, in mezzo all'area di rigore c'è Hansen. Chong prova ad andare in mezzo a due avversari, viene fermato dalla forza fisica di Schlotterbeck, che però qui esagera un po' con la confidenza con il pallone. Pressione da parte di Chong, che fa finire il pallone in rimessa dal fondo per la Germania. Siamo nel frattempo arrivati al 4° minuto, Germania 0 Curaçao 0, questo è il parziale ovviamente, con la Germania che evidentemente ha anche l'onere, no, Fulvio, di dover, sì, vincere questa partita.
2: Beh, direi di sì, anche se te l'ho detto non è così scontato, perché queste nazionali, soprattutto la prima partita, possono rappresentare una sorpresa, però ha l'onere soprattutto di non deludere il proprio popolo dopo le due recenti delusioni degli ultimi due mondiali, ecco, per cui non ci sono certezze, è vero, non ci sono certezze, però deve sgomberare il campo da quegli equivoci, diciamo, che ci sono stati negli ultimi due mondiali.
0: Recupera il pallone ancora Curaçao con l'iniziativa da parte di Basoer, con Pavlovic che prova a risoffiare il pallone. Musiala prova a servire Kai Havertz, fermato il tentativo di affondo da parte della Germania con l'entrata in scivolata di Hansen. Poi Juninho Bacuña prova ad andare via da solo sulla corsia, si allunga troppo il pallone, rientra con qualche difficoltà Nmecha sull'avversario, che poi subisce fallo. Calcio di punizione in favore della formazione tedesca. Sicuramente un avvio intrigante da parte di Curaçao, che mette sul campo comunque tanto pressing e anche tanta corsa, almeno fino a questo momento.
2: Tanta corsa, tanto pressing, tanto desiderio di mettersi in mostra, tanta volontà, una squadra che, come vedi, si raccoglie, è omogenea nella propria metà campo quando si deve difendere per poi ripartire. È chiaro che alcuni giocatori che sono molto veloci, sa perfettamente che il tasso tecnico è differente rispetto a quello della Germania, però come vedi quando si raccoglie, vedi quando riparte così, adesso il lancio è sbagliato, però è una squadra molto compatta, almeno in questi primi minuti.
0: Pallone a sinistra per Nathaniel Brown, il verticale per l'inserimento da parte di Musiala. Musiala si accentra alla conclusione, murata dai difensori di Curaçao. Pallone ancora lì per Musiala al limite dell'area di rigore, lo scambio con Brown, da questi a Kai Havertz, ancora all'indietro per Nmecha, morbido verso Wirtz, Nmecha alla rete, il vantaggio della Germania al 6° la combinazione 1-2 velocissima tra Nmecha e Wirtz, che gli offre il pallone di ritorno. Non ci pensa due volte, volte il centrocampista del Borussia Dortmund apre il suo interno e fa secco Rom per il vantaggio della Germania. Al sesto, Germania 1, Curaçao 0. Fulvio,
2: guarda, il gol è meraviglioso, era una Germania in pressione e soprattutto è stato bellissimo lo scambio tra parte di Metra, che praticamente si è inserito, ha chiesto il cambio con il suo compagno di squadra e che gli ha ridato il pallone, e lui praticamente dal limite dell'area, guarda, il limite dell'area, ha praticamente piazzato il pallone di piatto destro alla sinistra del portiere. Un gol meraviglioso, un gol bellissimo, tutto di prima. E vabbè, e qui entra in gioco la differenza tecnica. Il pallone gli era stato ridato da Wirtz, che gli 1-2, praticamente un 1-2, calciato di prima al piattone, praticamente imparabile, e subito dopo 6 minuti in vantaggio la Germania mette subito le cose in chiaro.
0: Vorrei sottolineare, non so se sei d'accordo, anche la calma dettata forse dalla conoscenza delle proprie qualità di Florian Wirtz nel stoppare il pallone, sì, e accarezzarlo, sì, per Nmecha.
2: Guarda, io ho aspettato perché non ero sicuro che fosse lui, poi ho avuto la certezza nel momento in cui ho visto il replay dell'immagine.
0: Attenzione però, ancora Germania in avanti, sempre con Nmecha, fermato, recupera il pallone la squadra di Nagelsmann con Pavlovic, pallone largo a sinistra per Brown, prova a rimetterlo in mezzo, guadagna, no, nulla, perché l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo per Curaçao, tramortita dalla rete di Nmecha, sì, di poco fa, ma deve ovviamente subito riprendere in mano la partita. Vai Fulvio.
2: Beh, io mi sono fermato perché è una Germania rembante, praticamente sull'entusiasmo del gol fatto, come giustamente tu hai sottolineato, il piattone, praticamente l'1-2 da parte di Wirtz che gli ha riconsegnato il pallone, è stato, guarda, noi lo stiamo anche rivedendo, ecco, per cui è stato praticamente, non dico un tiro dal limite dell'area, un calcio di rigore, questo no, però lo ha messo nella condizione di calciare vedendo lo specchio della porta alla sinistra del portiere. Il gol è stato bellissimo, bellissimo, ma molto ci ha messo del suo anche Wirtz.
0: Wirtz che è un giocatore sicuramente di qualità clamorose, giovanissimo, che insomma il Liverpool ha pagato 100 milioni, non è che è stato pagato poco.
2: Non l'ha pagato poco, anche se Cristiano, permettimi di dire che è una stella, anche se quest'anno ha brillato fino a un certo punto a Liverpool, perché doveva brillare di più, invece un po' c'è stato anche un po' deludente.
0: Ci prova ancora Nmecha, non lontano dal bis, dal limite, conclusione potente stavolta da parte del numero 23, vai Fulvio.
2: Ma è dotato di un tiro eccezionale questo ragazzo, questo Nmecha, che diciamolo è un ragazzo del 2000, praticamente ha 26 anni, del Borussia Dortmund, ha calciato dal limite dell'area con potenza, il pallone praticamente è uscito di 30-40 centimetri alla destra del portiere, non ci sarebbe stato nulla da fare perché era di una potenza eccezionale.
0: Intanto mi devo correggere sulla cifra perché ricordavo male, Florian Wirtz è stato pagato dal Liverpool 135 milioni,
2: di più.
0: Che è stato l'acquisto più caro nella storia del Liverpool, ma soprattutto il giocatore tedesco più costoso di sempre, quindi evidentemente insomma le qualità ci sono in questo 23enne ex Bayer Leverkusen. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz, fermato però dall'intervento in copertura da parte di Komenecha, prova a ripartire Hansen sulla corsia, fermato però in chiusura difensiva da Schlotterbeck che scambia con Jonathan Tah, questi poi a Kimmich, il capitano della nazionale tedesca, che può avanzare, non trova opposizione, arriva adesso il tentativo di pressing da parte di Juninho Bacuna, ancora lo scambio tra i centrali difensivi della formazione tedesca e poi il pallone per Musiala che torna indietro anche a dare una mano evidentemente nella costruzione della manovra. Kai Havertz, Nathaniel Brown sulla corsia, poi il pallone per Florian Wirtz, le finte, si accentra Wirtz, ancora il pallone per Havertz, la chiusura difensiva, di nuovo però Wirtz a cercare di servire un compagno in mezzo a tre avversari, morbido per Musiala che cerca il tacco, pallone comunque per Wirtz dal limite, cambia idea, poi va alla conclusione dopo un dribbling, si salva ancora una volta a Curaçao, ma Florian Wirtz mi sembra davvero in serata di grazia, gioca come se fosse un allenamento questa partita.
2: Beh, abbiamo detto che la differenza di qualità tra le due squadre poteva farsi vedere, notare. fare, e devo dire che in questi primi sono passati solo 10 minuti, attenzione, 10 minuti in cui abbiamo visto un gol, un assoluto predominio da parte della Germania, che sta giocando praticamente nella metà campo della squadra caraibica.
0: Pallone adesso per la Germania con il tentativo di conclusione da parte di Leroy Sané, che non riesce a inquadrare lo specchio. Ancora una volta però Germania pericolosissima,
2: vicinissima
0: con,
2: gol, vicinissima
0: con un altro ex, ex Bayern Monaco, giocatore che poi ha militato nel Galatasaray, ma fuori gioco in partenza per l'eroe Sané. Ma insomma, una Germania fino a questo momento, giustamente ricordavi, sono passati appena 11 minuti, straripante.
2: 11 minuti in cui abbiamo visto di tutto, un gol, un Wirtz straordinario, un Sané che va vicino.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Un'altra azione da parte di Mecha, praticamente con un tiro che ha sfiorato il palo alla destra del portiere, praticamente la Germania che sta, cosa devo dire, sta praticamente giocando a una porta, questo il valore diverso lo sapevamo, però non a questi livelli, ecco.
0: Prova adesso con più calma e serenità la squadra di Nagelsmann, l'avanzata sulla sinistra da parte di Brown, che cede il pallone a Kai Havertz, che dovrebbe fare il centravanti, ma in realtà come nell'Arsenal non è certo un 9 puro, ma un giocatore che anche fa da raccordo, è nato trequartista, anche lui a Bayer Leverkusen. Peraltro pallone intanto per Match, all'aggancio all'interno della rigore, poi prova in caduta con l'esterno, pallone debole, la parata a terra di Eloy Rom, il portiere della nazionale di Curaçao, che sta rischiando di subire davvero una bella imbarcata, con ancora però un Match che evidentemente insomma anche lui ha il piede caldo dopo la rete che ha sbloccato la partita. Un fallo adesso al centrocampo che vede coinvolti Locadia e Kimmich, con l'intervento del direttore di gara, il marocchino Jalal Jayed, che va evidentemente anche a redarguire in maniera soltanto verbale Locadia, l'attaccante centrale della formazione di Curaçao. Mentre rivediamo nelle immagini sul monitor di servizio dalla visuale dell'arbitro il gol splendido di Nmecha, che ha portato in vantaggio la Germania. Siamo al 13esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora Germania in possesso saldamente del pallone.
2: Ma devo dire che questo Match è una sorpresa fino a un certo punto, però tieni presente che il posto da titolare mi risulta che sia di Goretzka, però Match sta giocando una grande partita, soprattutto negli inserimenti. Quello che sta stupendo è negli inserimenti, perché praticamente oltre a far gol ha avuto già, anche prima, un minuto fa, ha avuto la possibilità di calciare di sinistra, ha calciato debolmente, però attraverso un suo inserimento è riuscita la Germania ad avere un'altra occasione da gol.
0: Sì, nel ruolo accanto a Pavlovic si sono alternati in tanti, insomma, in giustamente tanti, sì. Goretzka è il giocatore sicuramente più rappresentativo, sì. Poi c'è anche Hassan Ouedraogo, che ha sostituito Karl nella lista dei convocati dopo l'infortunio di Karl, ma credo insomma che sarà una scelta anche quella, insomma, che vedremo poco in campo, perché anche lui è stato ovviamente inserito nelle varie rotazioni, ma non è un giocatore su cui ha puntato spesso Nagelsmann. Punta invece su Wirtz, si accentra Wirtz, la conclusione sul fondo dalla sinistra, si è accentrato Florian Wirtz, ha scaricato il suo tentativo non lontano anche questo dal bersaglio grosso. 14esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora un'altra chance per la nazionale tedesca.
2: È Mecha e Wirtz protagonisti assoluti in questi primi 15 minuti. Guarda come ha puntato l'uomo, è chiaro che ingenuamente lo fa andare sul destro e lui praticamente tiro a giro, il famoso tiro a giro alla Del Piero, lui va vicinissimo al gol, un metro forse, il pallone è uscito oltre il palo, però è chiaro che non lo devi mettere nella condizione di calciare in quel modo.
0: Jorginho Bakuna prova a inserirsi in avanti, cerca un triangolo con un compagno, nella fattispecie Fonville, tocca però il pallone dopo il break di Sané, dunque la rimessa laterale per la Germania in avanti con Kimmich, fermato Kai Havertz, Jonathan Tah sul rilancio ancora per Joshua Kimmich, all'indietro per Manuel Neuer, portiere straordinario e tra l'unico, anzi presente nel 2014, 12 anni fa, nella finale che vide trionfare la Germania sull'Argentina in Brasile grazie al gol di Mario Götze. Pallone ancora sulla corsia per l'inserimento da parte di Sané, che scambia con Mecha. Pallone basso a cercare Jamal Musiala, chiude Bacuña, prova a ripartire adesso Curaçao con il suo giocatore più rappresentativo Leandro Bacuña, che va a cercare sulla corsia di destra Hansen, fermato dall'intervento in copertura di Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, Brown. Poi il pallone per Pavlovic, scambia con Kimmich, ancora per Pavlovic, poi largo l'avanzata di Jonathan Tah, largo a destra per Sané, ma sbaglia l'appoggio Tah, e questa è una notizia, primo appoggio sbagliato di uno degli 11 in campo per la Germania.
2: Sì, primo appoggio sbagliato, insomma un'incomprensione tra i due. Vorrei sottolinearti la posizione di Kimmich, che nel Bayern di Monaco è il leader praticamente del centrocampo. Lui potrebbe benissimo anche in questa nazionale giocare a centrocampo, però Nagelsmann ha optato per lui, è il faro del centrocampo, dirige, copre, cuce, innesca la ripartenza d'azione nel Bayern di Monaco. Qui invece gioca sulla fascia destra perché manca un uomo di valore internazionale, di spessore internazionale in quella fascia. Lui è nato proprio uomo di fascia destra e in nazionale ricopre quel ruolo.
0: Sì, è un giocatore molto duttile nel corso della carriera, insomma ha trovato modo di districarsi in più di un ruolo, però evidentemente insomma la sua qualità, con le sue qualità riesce ad essere protagonista e di sostegno alla squadra anche magari in una posizione diversa da quella del club. Intanto ancora Kimmich a cercare di far avanzare la formazione tedesca al 17esimo, sempre Germania avanti per 1-0 su Curaçao, l'esordio nel gruppo E che prevede anche Ecuador e Costa d'Avorio. Non è la Costa d'Avorio di qualche anno fa, quella per capirci di Didier Drogba, però è una nazionale sempre temibile quella africana, come temibile l'Ecuador che ha in questo momento forse la nazionale migliore di sempre, tanti giocatori importanti anche che militano nei massimi campionati europei per l'Ecuador, che potrebbe essere sicuramente un avversario temibile per la Germania, che è la candidata naturale ovviamente a conquistare il primo posto nel raggruppamento. Pallone all'indietro intanto per Rom, 18esimo in corso, sempre Germania 1 Curaçao 0, questo è il parziale. La rete al sesto da parte di Mecha, con un bellissimo 1-2 con Florian Wirtz, e poi la conclusione di prima da parte del giocatore del Borussia Dortmund, che qui va a commettere fallo su Tait Chong, giocatore l'unico nato a Willemstad, ovvero nato proprio sull'isola, che dopo le nazionali olandesi a livello giovanile aveva anche pensato di optare per la Cina, che sarebbe il paese dei nonni, però non essendoci documentazione della sua provenienza cinese, perché quando i nonni arrivarono a Curaçao evidentemente la situazione era sicuramente un po' difficile per quanto riguarda ovviamente i documenti, non è riuscito ovviamente a ottenere questa possibilità e poi ha optato per Curaçao, anche perché ha detto ovviamente, ricordando questa partecipazione al mondiale, che finalmente poteva andare a rivedere anche la nonna 95enne che difficilmente si voleva muovere dall'isola caraibica. Insomma è una bella cosa anche questa da sottolineare. Intanto però c'è il break da parte di Curaçao con l'avanzata sulla destra da parte di Comenensia, che va a mettere in mezzo il tentativo di Chong, pallone buono per Locadia, la stoppa dal limite, l'appoggio per Juninho Bacuña, fermato dall'intervento in copertura di Musiala, ci prova dalla distanza, da una trentina di metri, il tentativo da parte di Obispo, difensore centrale del PSV Eindhoven, campione d'Olanda, anzi è stato Leandro Bacuña, ci ha provato Bacuña, lui, sì, dalla distanza.
2: Sì, Leandro Bacuña ha tirato lui, c'è stata un po' una leggerezza qua difensiva da parte della Germania, che ha lasciato Chong, che mi sembra il giocatore più a livello qualitativo più dotato da parte dei giocatori del Curaçao, devo dire. Qui hanno avuto l'opportunità di andare al tiro prima del tiro di Bacuña, e devo dire che forse hanno perso un'opportunità.
0: Pallone ancora per la Germania sulla sinistra con Wirtz, pallone in mezzo per il tentativo di colpo di testa di Kai Havertz, che però viene sovrastato dal lancio del compagno. Pallone che finisce sul fondo senza creare ulteriori problemi a Eloy Rom. Ventesimo intanto, Germania 1, Curaçao 0. Manuel Neuer, 40 anni e 79 giorni, ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco. Un portiere che nell'ultima parte della sua carriera, lunghissima, ha avuto anche tutta una serie di infortuni importanti, però resta un baluardo per i bavaresi e per la Germania. Evidentemente, insomma, non convincono, non hanno convinto Neubel e Baumann, che sono rispettivamente gli altri due portieri convocati per questo mondiale da Nagelsmann.
2: Ma sai, in una squadra, Cristiano, che può essere la nazionale, può essere anche il Bayern di Monaco, ci vuole... Vai, vai.
0: Attenzione al tentativo di Locadi all'interno dell'area di rigore, fermato, diventa il pallone buono per la conclusione. Goal vincente da parte del numero 8, Livanio Comencia, che pareggia i conti al 21esimo. Esplode l'onda blu dei tifosi di Curaçao, primo gol a un mondiale per la nazionale caraibica. Germania 1, Curaçao 1, ha segnato Comencia, festeggia rimanendo seduto Dick Advocaat, il primo gol di Curaçao mondiale, lo segna l'ex Juventus Next Generation. 1-1 tra Germania e Curaçao, vai Fulvio.
2: Ed è una gioia incontenibile, io non sto qua ad elencare gli errori difensivi da parte dei difensori tedeschi, ma sto ad elogiare qui il gol di Comencia, che si è inserito con grande misura, con grande attenzione, con grande equilibrio su una palla persa al limite dell'area da parte dei difensori tedeschi, ha calciato col sinistro di potenza, il tiro è stato deviato, non c'è stato nulla da fare per Neuer, però devo dire che entusiasmo le stelle da parte del pubblico che veramente gioisce, lo stesso Advocaat alza le mani, primo gol per questa squadra, devo dire anche meritato, è un'emozione unica per questa squadra che riesce a far gol dopo 22 minuti alla squadra tedesca, alla squadra Germania, la squadra più titolata, una delle più titolate al mondo.
0: Ancora Curaçao, pallone in verticale sulla sinistra per Locadia, le finte su Ta e poi il contatto con Locadia, ma tutto regolare per il direttore di gara, pallone sul

0: Rancho Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Pausa ancora di ristoro che serve anche a capire cosa sia andato storto in casa Germania, perché al 24esimo il risultato è Germania 1, Curaçao 1, poco fa segnato la squadra caraibica. Fulvio Collovati.
4: Ma io cosa ti devo dire? Possiamo sottolineare da tecnico, da commentatore, da opinionista, chiaramente la leggerezza con cui ha affrontato la fase difensiva la squadra tedesca, però vorrei sottolineare anche il coraggio, la voglia di stupire da parte di questa squadra che aveva 4-5 giocatori in fase offensiva. Non a caso Comenencia è un giocatore che gioca davanti alla difesa, un giocatore che si è inserito d'inserimento, è riuscito praticamente sul rispallo ad avere la possibilità del tiro, ma ha calciato, devo dire, è vero che il tiro è stato deviato, ma ha calciato di grande potenza, deviando appunto Kimmich. Non c'è stato nulla da fare per noi, però il coraggio di questa squadra di andare all'attacco è stato premiato.
3: Con il gol di Comenencia che dunque impatta il risultato, tutto da rifare per la Germania che sembrava in assoluto controllo della partita, perché oltre al gol c'erano state un altro paio di occasioni, poi però è arrivato il gol caraibico che esalta l'onda blu, il pubblico di Fede Curaçao presente a Houston per questa esordio assoluto mondiale per la nazionale più piccola dello stato più piccolo mai presente a un torneo ridato. Si ricomincia adesso al 26esimo sull'1-1 e con il rinvio dal fondo da parte di Manuel Neuer, che nulla ha potuto sulla conclusione di Comenencia, che ha trovato anche la deviazione di Kimmich. Va Neuer a far ricominciare il gioco, ma ancora entusiasmo palpabile e ascoltabile, direi, allo stadio di Houston, perché fanno festa i tifosi di Curaçao, ammutoliti quelli tedeschi che avevano raggiunto il Texas pensando di avere vittoria facile, ma il mondiale, come sa bene il nostro Fulvio, può essere.
4: Non c'è mai vittoria facile nel mondiale, sembrava in totale così possesso di palla, in totale controllo la partita della Germania, con oltre al gol 2-3 opportunità avute. Invece non è così, è bastata una disattenzione difensiva, ma vorrei elogiare anche Comenencia, il gol che ha fatto, che ha calciato veramente di collo di sinistro con grande potenza, mettendo fuori casa Neuer, per cui anche un gioco di abilità da parte di questo giocatore.
3: Fallo su Musiala vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dunque una sorta di calcio di punizione, come un corner avvicinato. Dalla destra va Joshua Kimmich a posizionare il pallone, con anche diversi giocatori all'interno dell'area di rigore di Curaçao. Maglia bianca quella indossata dalla Germania, con anche riferimenti ovviamente in nero e giallo, che sono i colori della bandiera tedesca. Kimmich avvicina a sé Sané, all'interno del rigore Havertz, ma anche Pavlovic e Mecha possono far valere il fisico. Pallone molto largo per il colpo di testa e la parata di Rom, colpo di testa di Schlotterbeck, e Rom alza sulla traversa concedendo un altro calcio d'angolo. Il portiere del Miami FC, squadra della seconda serie della USL, seconda serie americana, ma una lunga per lui permanenza in Europa, anche perché è nato in Olanda, soprattutto nel campionato olandese. Eloy Rom, che qui ha fatto una gran parata sul colpo di testa ben indirizzato da parte di Schlotterbeck, con Zayev che va a dire qualcosa, giocatore all'interno dell'area di rigore, evidentemente chiede rispetto delle regole, non potrebbe essere altrimenti la

0: bandierina, altra traversione all'interno dell'area piccola, con i pugni Rom va a deviare il pallone. Ancora però la pressione da parte della Germania con il tentativo di tacco di Musiala intercettato da Bakuna, ancora Musiala in mezzo all'area di rigore, Musiala va a cercare il fondo, l'intervento di Obispo in tackle a salvare tutto, altro calcio d'angolo per la Germania con Obispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, difensore interessante da valutare questo nazionale di Curaçao. Dalla bandierina può andare Sani, provare a mettere in mezzo sul secondo palo, ancora Schlotterbeck, una sorta di sponda, pallone vagante con Hansen che va ad anticipare Brown, concedendo una rimessa laterale in favore della Germania nei pressi dell'area del rigore di Curaçao. 29esimo intanto, 1-1 tra Germania e Curaçao, ancora però Germania in pressione con Kimmich per Jonathan Tah, si chiude la squadra di Advocaat, ancora Tah, il difensore centrale del Bayern Monaco, largo a destra per Wirtz che ha cambiato posizione, ha cambiato fascia, evidentemente anche questa è un'indicazione da parte di Nagelsmann. Pallone all'indietro per Kimmich, dialoga con Wirtz dalla destra, il numero 17 della Germania, supera Hansen, va a cercare sul fondo, altra sterzata, pallone per Sané, Sané lo cede poi a Pavlovic, la conclusione con Comenesia che salva tutto ed è via in calcio d'angolo e festeggiano come se avessero segnato un gol quelli di Curaçao.
1: Sì, stiamo assistendo a degli interventi straordinari da parte dei difensori, anche davanti al portiere, perché è chiaro che adesso la Germania non ci sta, dopo aver subito il pareggio è tornata a dominare con il controllo del pallone, poi tira dal limite dell'area, in questo caso Pavlovic mi pare ha calciato dal limite dell'area e Comenesia praticamente è intervenuto a fare da portiere, ma col piede ha evitato un gol sicuro.
0: La bandierina ancora Germania, corner di sinistra, parabola molto arcuata sul secondo palo, cerca l'intervento ancora Schlotterbeck, ma viene fermato dalla chiusura difensiva della formazione caraibica, lancio in avanti per Chong, un po' sbilanciato adesso la Germania, recupera Brown che era evidentemente l'uomo deputato ad essere in quella zona, attacco da parte di Sané per un compagno, per Kimmich, che viene parzialmente contro il controtempo, il capitano tedesco che rimedia nonostante il tentativo di Chong, ma quindi stava complicando inutilmente la vita la Germania in questa supponenza, non so come chiamarla, Fulvio.
1: Ma quando commetti degli errori del genere, un passaggio sbagliato all'indietro non te lo puoi permettere, non lo so se supponenza, ma anche con una squadra che sulla carta è inferiore a te non te lo puoi permettere, ma come vedi ha messo sullo stesso piano il Curaçao col gol che ha fatto la partita, la gara, e adesso la Germania dovrà guadagnarsi il vantaggio, perché sei sull'1-1. Si stanno difendendo, il Curaçao si sta difendendo d'oltranza, difendendo bene, chiaro che la Germania attacca di più, sta creando numerose opportunità, prima il colpo di testa di Schlotterbeck, ottima parata da parte del portiere, però il Curaçao sta giocando con l'anima, col cuore.
0: Ancora un po' l'ha intercettato sul tentativo di taglio da parte della nazionale tedesca, poi Chong prova a partire in velocità dalla sua metà campo, chiede la collaborazione del compagno, pallone recuperato dalla squadra di Nagelsmann con Pavlovic in verticale per la conclusione di Sané, murato, pallone ancora lì per Havertz che cade dopo lo scontro con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, Sané alla caccia del pallone, viene fermato ma senza fallo, e l'ultimo tocco è proprio di Sané che in queste ultime due giocate ha scelto sempre la soluzione peggiore.
1: La soluzione peggiore, certo, la Germania ha avuto due opportunità proprio davanti al portiere e hanno scelto la soluzione peggiore, come hai detto tu, di calciare all'ultimo momento, di temporeggiare nel calcio non te lo puoi permettere, Sané ha sbagliato praticamente, c'è stato poi l'intervento da parte di parte di Bazoe, mi pare,
0: Bazoe.
1: In scivolata praticamente davanti al portiere, ha fatto il portiere lui. È una partita splendida, devo dire, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo. Il Curaçao lotta su tutti i palloni, non si dà per vincere. La Germania, torno a dire, non si può dire che sta soffrendo, questo no, ha commesso l'errore sul gol del pareggio, sta dominando, però sta facendo fatica a ritrovare il vantaggio.
0: Anche se poi bisogna dire che di parate vere il Roma ne ha fatta una soltanto poco fa, intanto però ci prova ancora la Germania con Leroy Sané dalla destra, punta l'avversario, entra nell'area di rigore ancora sull'esterno, va a cercare Kimmich, un po' ostacolato dal direttore di gara, morbido Kimmich per cercare Musiala, ma viene superato dal pallone il numero 10 della formazione tedesca, proprio sul fondo. Dicevo, Fulvio, che poi se andiamo a analizzare le parate, cioè quella sul colpo di testa di Schotterbeck, però è vero che tante volte sono andati vicino al gol i tedeschi,
1: Sì, sono andati tante, ti danno l'impressione sempre da un momento all'altro di calciare praticamente dal limite, di avere lo specchio della porta, però c'è sempre qualcosa, qualche ostacolo, o l'intervento scivolato da parte di un difensore, o l'intervento del portiere, o lo sbaglio da parte dell'attaccante tedesco, e tutto ciò ha impedito alla Germania di riandare in vantaggio. Però è una partita, torno a dire, dal punto di vista delle emozioni, splendida, perché stiamo assistendo, non è che il Curaçao non reagisca, anzi
0: è proprio in avanti adesso la formazione caraibica che ricomincia dalle retrovie, in particolare da Bazoer, poi lo scambio con Obispo, c'è cioè vicino Leandro Bacuna, a cui viene offerto il pallone dal compagno di squadra, ovviamente capitano, il numero 10 di Curaçao, 73 presenze con la nazionale caraibica per questo giocatore, sicuramente il più rappresentativo, ha giocato anche con l'Aston Villa nel corso della sua carriera, per citare ovviamente le formazioni più importanti che lo hanno visto protagonista. Ancora però con Chong che scambia con Obispo, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Hansen, ancora al Curaçao in avanti con Hansen, capelli orange per il giocatore di Curaçao, scambia con Juninho Bacuna, fratello di Leandro, cerca di rivincolarsi, ma la conclusione sul fondo, nessun problema per Manuel Neuer. Ci ha provato Juninho Bacuna, giocatore del Volendam, campionato anche questo olandese, 3 gol nel corso della campagna di qualificazione a questi mondiali, con la Germania che non riesce in questo momento a rendersi ancora pericolosa in maniera sicuramente importante. Ci ha provato, cioè è andata vicino, ma non trovando il gol come sembrava facile all'inizio, visto che il vantaggio è arrivato dopo appena 6 minuti. 36 adesso e sono passati 1-1 tra Germania e Curaçao. Il gol di Nmecha al sesto ha risposto come Nesia prima della pausa ristoro, intorno al 20° del primo tempo, con evidentemente la Germania che sta cercando anche di ritrovare le idee avute nel corso della prima parte della gara. Qui Musiala, largo per Brown, ritorna in mezzo da Pavlovic, poi per Kimmich, ancora per Pavlovic nel corridoio, perde l'aggancio, pallone buono per Nmecha, e questi Havertz prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania, che sta pareggiando contro Curaçao all'esordio del gruppo E. Pallone basso, ma deve essere ribattuto il corner, perché il pallone posizionato da Havertz fuori dal, diciamo così, dalla lunetta di demarcazione del calcio d'angolo, e allora viene richiamato il numero 7 della formazione teutonica, va a battere adesso Brown, terzino sinistro dell'Eintracht, posiziona il pallone, Nathaniel Brown, che potrebbe passare alla Bayern Monaco, sembra interessato a questo giocatore la squadra bavarese. Intanto ancora richiami da parte di Jalal Jayed, direttore di gara marocchino di questa sfida di Houston, che va a dialogare con Florianus e con Jamal Musiala. Calcio d'angolo per la Germania con Brown, che andrà a mettere in mezzo, pallone in mezzo, il colpo di testa alla rete, da parte della Germania, che dunque ritrova il vantaggio con Schlotterbeck al secondo tentativo. Il difensore del Borussia firma il gol del nuovo vantaggio tedesco, 38esimo, Germania 2, Curaçao 1.
1: E al secondo tentativo, come dici tu, secondo tentativo, in precedenza era stato il portiere a negare il gol al difensore, al numero 15, Schlotterbeck, difensore centrale del Borussia Dortmund, 27 anni, che fa gol di testa anticipando praticamente sul calcio d'angolo di Brown tutta la difesa del Curaçao. E qui c'è stata un po' di ingenuità secondo me da parte della difesa, è saltato completamente solo, mentre in precedenza sull'intervento del portiere che aveva negato il gol al numero 15, al difensore, c'era stato un intervento strepitoso da parte di Rom. Qui è andato praticamente sul primo palo, nessuno lo ha accompagnato, nessuno lo ha disturbato, è saltato completamente da solo e praticamente ha messo alla destra del portiere, non poteva farci assolutamente nulla. Ingenuità difensiva, la Germania conta anche molto l'esperienza in queste competizioni. Questo gol è frutto di bravura, ma anche di furbizia, di esperienza, indubbiamente.
0: E dunque cambia di nuovo il parziale, già 3 gol in questo primo tempo a Houston tra Germania e Curaçao, con la Germania che ha trovato il nuovo vantaggio grazie a Schlotterbeck dopo il corner da parte di Nathaniel Brown, diciamo, giocatore che ha avuto una crescita impressionante nell'ultima stagione con la maglia dell'Eintracht di Francoforte, con ben 4 reti, 4 assist, giocato una grandissima stagione, non a caso ha tirato l'attenzione del Bayern Monaco in primis, anche dell'Arsenal, ma sembra ormai destinato a vestire la maglia dei bavaresi nel prossimo futuro per una cifra anche importante, si parla di una 60ina di milioni, questo ragazzo che è già protagonista un mondiale, perché lo vediamo insomma andare a battere i calci d'angolo, evidentemente su precisa indicazione da parte del suo allenatore, del suo CT, per Nathaniel Brown. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz all'indietro verso ecco Havertz ha 2 scelte possibili per il ruolo di centravanti, Havertz o Voltemade, però cambia un po' la sostanza perché sono 2 giocatori molto diversi, i 2, no?
1: Uno è un finto 9, come dicevi tu, un trequartista, che è Havertz, che ti piace più praticamente partire da dietro, non è un centravanti vero, d'area di rigore. È chiaro che quando stiamo parlando di Voltemade, è un giocatore completamente diverso, è più d'area di rigore, ma cercato più coi colpi di testa, perché è molto forte di testa, per cui chiaramente Havertz non lo puoi, poi devi cercarlo più con palla a terra, perché è uno che sa giocare più con palla a terra, l'abbiamo visto nell'Arsenal.
0: Intanto c'è stato il replay del colpo di testa ben indirizzato da Schlotterbeck, che ha preso anche benissimo il tempo all'interno dell'area piccola, grande festa ovviamente per i sostenitori della formazione teutonica presenti a Houston. C'è stata anche grande polemica sul costo dei biglietti, non degli stadi ma quelli dei trasporti. Allora la nazionale tedesca ha detto che si farà carico delle spese dei propri sostenitori, non per questa partita ma per la prossima, che sarà nella costa est, dunque evidentemente un aiuto per quanto riguarda i sostenitori tedeschi. Ancora Germania nel finire del primo tempo con Musiala, l'appoggio per Havertz, l'uscita pronta da parte di Eloy Rom, che va a anticipare Havertz e dunque ad evitare una possibile terza rete per la formazione di Julian Nagelsmann. Riparte Curaçao dalla sinistra con l'avanzata da parte di Fonville, si fa tutto il campo, prova a scambiare con Hansen, recupera Kimmich, all'indietro per Neuer, il lancio del portiere tedesco in avanti, prova a anticipare il suo diretto avversario Havertz, pallone vagante, raccolto ancora dai difensori tedeschi, sbaglia Schlotterbeck, cede il pallone a Juninho Bacuna, serie di batti e ribatti con il pallone ancora di incerto possesso, prova a mettere un po' d'ordine come Nenzia, l'autore del gol del momentaneo pareggio per Curaçao, che si propone in avanti dalla sinistra, si fa vedere anche Hansen, avanza come Nessia, giocatore dello Zurigo. Pallone in mezzo per Juninho Bacuna, fermato da Musiala. Riparte allora la Germania con Wirtz, che dopo un inizio davvero clamoroso, forse un po' perso, adesso va a servire Nathaniel Brown, giocatore più veloce della Bundesliga. Questi dati statistici sul terzino dell'Eintracht, diciamo, di Wirtz un po' in ombra in questa fase conclusiva del primo tempo, ma sempre tanta classe per il numero 17 del Germania. Pallone per Kimmich, che giustamente ricordavi come sia il faro del centrocampo del Bayern Monaco, Fulvio, e lo vediamo più spesso in mezzo al campo che sulla destra.
1: Viene naturale il gesto tecnico, è una cosa, la posizione è un'altra. Lui qui parte di partenza sulla fascia destra, poi naturalmente l'abbiamo visto spesso a centrocampo, a fare di centrocampo anche in nazionale, per cui una cosa che viene spontanea.
0: Calcio d'angolo per la Germania da sinistra, va proprio Kimmich a battere il corner. Attenzione massima per i difensori di Curaçao, visto quanto è successo poco fa. Va proprio Joshua Kimmich, il pallone alto sul secondo palo, con ancora Schlotterbeck che va a anticipare l'avversario, trova la deviazione, sarà un altro corner. Evidentemente, insomma,
1: le prende tutte lui, non riescono ad arginarlo, diciamo la verità. È vero che è un giocatore alto 1,90 e tutto, però è chiaro che qui ci vuole esperienza, bisogna stargli vicino, cercare di impedirgli di prendere sempre il pallone. È già la terza, quarta volta che si rende pericoloso, anche questa sul secondo palo, messa a posto il calcio d'angolo sul secondo palo, e che sapevano che c'era lui colpitore di testa.
0: Altro calcio d'angolo, stavolta battuto da Sané in mezzo, con i pugni di Rom a sbrogliare una matassa complicata. Rilancio di Hansen, raccoglie il pallone ancora Kimmich, che va a cercare sulla sinistra Jamal Musiala, affronta l'avversario. Musiala carezzando il pallone, aspetta rinforzi, entra in area dalla sinistra, Musiala va sul fondo, pallone arretrato, ribattuto con Comenesia che ripara in qualche maniera, ma poi Sané per la conclusione da parte di Pavlovic. Serie di batti e ribatti sul limite dell'area di rigore, con Curaçao che in qualche maniera riesce a pulire l'area di rigore, ma ancora Germania vicinissima a un'altra marcatura. Qui ci sta mettendo davvero grande orgoglio e coraggio la nazionale di Curaçao, ma sono evidenti le differenze di tecnica tra le due formazioni.
1: Soprattutto in fase difensiva ci sono la differenza di tecnica tra i giocolieri, da Wirtz in poi, da parte della squadra tedesca, da parte della Germania, che come vedi si permettono il gioco di gambe, l'uno contro uno, il possesso di palla. Addirittura ci sono, sto contando, 6-7 giocatori tedeschi dentro l'area di rigore che si permettono l'1-2, e le difficoltà del Curaçao ad impedire di fare tutto ciò. Per cui una Germania dominante sotto tutti gli aspetti.
0: Germania 2, Curaçao 1, siamo già nel primo dei 4 minuti di recupero. Ancora Germania con Sané, fermato da Hansen, prova a ripartire Curaçao con Juninho Bacuna, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Tait Chong, che ricorderete con la maglia dello United piaceva anche a tante squadre italiane quando era in scadenza, poi si è un po' perso, adesso gioca nella Serie B inglese con lo Sheffield United. Pallone per Hansen, punta l'avversario, anche lui gioca in Serie B inglese con il Middlesbrough. Pallone debole calciato da Hansen, nessun problema per noi, che va a rilancio subito a cercare davanti Kai Havertz sulla sinistra, fermato però da Obispo. Ancora Havertz sul pallone, lo cede a Musiala. Ancora 2 minuti e mezzo di tempo addizionale, con la Germania che poco fa ha trovato il nuovo vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Schlotterbeck, e adesso va a anticipare l'Occadia senza fallo secondo il direttore di gara. Germania avanti, Florian Wirtz largo a sinistra per Brown, ancora Wirtz in mezzo all'area di rigore, c'è Havertz. Pallone per Brown, arretrato per Nmecha che anticipa l'avversario, viene steso da un difensore del Curaçao dopo un dribbling, finisce a terra. Subito direttore di gara indica il dischetto, rigore netto, Basseur.
1: Direi di sì. direi di sì, così ad occhio nudo direi di sì. Ancora una volta un'azione straripante offensiva dal d'altronde i tedeschi hanno giocatori molto tecnici davanti, palla a terra, fanno l'1-2 così.
0: Allora, nettissimo.
1: Rigore assolutamente netto. Guarda, questo Mecha è una sorpresa, ti posso dire, perché è il giocatore che si è inserito di più. Qui ancora una volta si inserisce.
0: Sì, perché
1: prende
0: comunque
1: palla, fa la finta di tirare e vediamo un po'.
0: Nonostante la prestanza fisica, il giocatore è anche molto tecnico, almeno ha fatto vedere belle doti tecniche in questa partita.
1: Ma guarda che il gol che ha fatto, il gol è stato molto bello, è vero che Mirvitz gli ha messo un cioccolatino lì da calciare al volo praticamente di piattone, però ha messa la piazzata praticamente anche qui, questo fallo assolutamente netto, lui poteva benissimo calciare dentro l'area di rigore, non ha calciato, ha dribblato il giocatore del Curaçao che praticamente poi, dopo in ritardo è intervenuto alla falciata da dentro, per cui assolutamente rigore netto.
0: Kai Havertz andrà a battere il calcio di rigore in favore della Germania, che potrebbe chiudere il primo tempo, visto che siamo ormai in prossimità anche dello scoccare del quarto minuto, sul 3-1 contro Curaçao. Kai Havertz, che ha vinto il campionato con l'Arsenal, perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, contro Eloy Rom. Può andare Kai Havertz, breve rincorsa per il numero 7 della Germania. Kai Havertz piazza Rom e va a segnare il terzo gol per la Germania. In pieno recupero, pallone a sinistra, portiere a destra, nulla da fare per Rom. Le bandiere tedesche sventolano sul campo di Houston. 3-1 Germania, e forse insomma è un risultato che rispecchia l'andamento della gara. Fulvio.
1: Beh, direi un primo tempo molto bello, innanzitutto dobbiamo dirlo, perché è vero che Sané, Musiala, Wirtz, Kai Havertz, Mecha, che è sorprendente quello che ha fatto il gol, si è procurato il calcio di rigore, è chiaro che sono straripanti, hanno molta più tecnica, mettono in difficoltà i difensori del Curaçao, che si sono difesi così, a volte bene, a volte anche davanti al portiere con delle entrate hanno fatto delle barricate, così, però la Germania giustamente, insomma, tre gol sono meritati, c'è troppa differenza di talento rispetto alle due squadre.
0: E finisce anche il primo tempo della sfida di Houston tra Germania e Curaçao, 3-1 il parziale in favore della nazionale tedesca. Ci risentiamo per la ripresa. Linea adesso allo studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Cosa fosse Curaçao lo abbiamo spiegato prima della partita e abbiamo immaginato non una semplice comparsa della squadra caraibica, in effetti è stato vero, ma solo per una manciata di minuti, ovvero a cavallo tra il vantaggio iniziale della Germania con Mecha, poi il raddoppio di Schlotterbeck. A questo punto il rigore trasformato da Kai Havertz davvero pochi istanti fa mette la partita su binari completamente diversi, evidentemente quelli che potevamo prevedere all'intervallo. Germania 3 Curaçao 1, questa è la prima gara del gruppo E, la giornata sarà ancora lunga per noi, la serata con Olanda-Giappone, più tardi da Dallas nel gruppo F e nella notte altri due incontri, ma noi saremo con voi fino alle ore 24. Adesso per il momento di andare a Roma, Saxa Rubra per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Germania-Curaçao su Rai Radio 1 per tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: GR1.
9: Buonasera da Sonia Oranges, partiamo dal Medio Oriente. Ancora incertezze sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran, complicato dall'attacco israeliano su Beirut.
10: L'accordo sarà siglato oggi, così Trump al sito Axios, poi a Fox News precisa entro 2 o 3 ore la firma digitale e dopo una settimana di persona in Europa. Questo nonostante il nuovo attacco israeliano di questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah, raid del quale gli americani sarebbero stati avvisati poco prima che Israele iniziasse a bombardare. Sempre nell'intervista ad Axios, Trump ha fatto sapere di aver chiesto all'Iran di non reagire e si è detto molto arrabbiato con Netanyahu, accusandolo di non avere alcun giudizio. Su Truth aveva già condannato l'attacco a Beirut e invitato tutti alla calma. L'Iran ha promesso una rappresaglia per i bombardamenti di questa mattina. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Una forte risposta è in arrivo, scrive su X Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. E gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran. Marco Bervonaglia, GR1.
9: Ora la politica. Giorgia Meloni condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri Più Liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Attacca sui social la Premier e su questo si apre il confronto.
11: Netta la posizione di Fratelli d'Italia, la cultura non ha bisogno di patenti, no alla censura perché esprime idee diverse, dice Lupi, noi moderati. Sulla stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
12: Libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
11: Per il PD vergognose le parole della Premier, una polemica surreale, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda quando si occuperà invece del caro vita e degli italiani. Meloni nega l'antifascismo per avere il voto dell'estrema destra, accusa VS Nicola Fratoianni.
13: Gli italiani fanno i conti con la crisi e Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione.
11: D'accordo invece con la Premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio.
14: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
11: Il punto è la spinta a uccidere una donna perché è inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Il campo progressista chiede alla Premier di intervenire contro quello che per il PD è negazionismo patriarcale. Vasco Pirrigi, R1.
9: La cronaca: in provincia di Venezia proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote.
15: Lo cercano nel tratto del canale Malgherra indicato dal nipote durante la confessione. Il 17enne, affidato a una comunità in attesa della convalida del fermo, ha raccontato di aver accoltellato la zia nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera e di aver caricato il cadavere su una cariola per trasportarlo fino al canale, dove l'ha gettato insieme al coltello con cui l'avrebbe uccisa. Ma le ricerche del corpo di Chiara Guerra, con sommozzatori, droni ed elicotteri fino all'Adriatico, non hanno ancora dato esito. All'origine dell'omicidio ci sarebbero dissidi sulla gestione del patrimonio di famiglia, spiega questo vicino di casa.
16: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
15: Il nipote avrebbe parlato di un rimprovero da parte della zia. Gli inquirenti vogliono capire se sia stato aiutato da qualcuno a tentare di ripulire le tracce di sangue, ascoltati anche i suoi genitori, al momento non indagati, il padre e il fratello della vittima. Le due famiglie abitano in due case attigue all'interno della proprietà acquistata dai nonni del 17enne in cui è avvenuto il delitto. Simone Zazzera, GR1.
9: E gran finale questa sera per il Firenze Rox, sul palco The Cure, la nostra inviata.
17: Vivo nel nostro paese l'ultima volta nel 2022, dopo un passaggio travolgente la scorsa settimana al Primavera Sound di Barcellona, i The Cure oggi saranno in concerto per la terza e ultima serata del Firenze Rocks. Biglietti polverizzati già da mesi. Quello che sentite è l'entusiasmo dei fan sotto l'albergo fiorentino della band. Robert Smith e compagni sono reduci da un periodo fortunato e la formazione britannica è tornata sotto i riflettori grazie al successo di Songs of Lost World, album che ha segnato il loro ritorno discografico, conquistando anche 2 Grammy Awards. Lo vedi passeggiare per la città il popolo dei The Cure, con i capelli arruffati, gli occhi bistrati, il rossetto sbavato, fan di tutte le età, vestiti di nero, a sfidare la temperatura torrida di questi giorni. L'attesa è finita. E e per coloro che cantavano Friday I'm in Love, anche se è domenica, tutto l'amore di Firenze è pronta ad accoglierli. Marcella Sullo, GR1.
9: Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 21, linea allo sport.
18: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, ancora Guido Ardone al microfono, un saluto, siamo nell'intervallo di Germania-Curaçao, match valido per la prima giornata del gruppo E, la situazione ovviamente dopo i primi 45 più recupero, Germania saldamente avanti 3-1 a maggior ragione per il gol su rigore realizzato da Kai Havertz in pieno recupero nel corso del primo tempo, ma rimarchevole anche il fatto che la piccola formazione caraibica al suo esordio assoluto in una competizione iridata e soprattutto con il primato di essere la più piccola nazionale, la nazionale del paese più piccolo e meno popolato nella storia di questa competizione, ha comunque segnato il suo primo storico gol al 21esimo con Comenensia, andando in quel momento addirittura a siglare un clamoroso ancorché momentaneo pareggio. Germania che comunque ora, al di là delle statistiche e delle curiosità, ha fatto valere senza ombra di dubbio la cifra tecnica con il divario che è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Andremo tra pochissimo al commento del primo tempo della partita, naturalmente al racconto della seconda metà della gara in questo gruppo che, lo ricordo, include l'altra partita che andrà però in scena quando in Italia sarà notte fonda, perché a Filadelfia, ancora per il gruppo E, con calcio d'inizio all'1 ora italiana della notte che ci attende, comincerà Costa d'Avorio Ecuador. Noi saremo presenti su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte. Perché? Perché a partire dalle 22 saremo in diretta proprio qui da Arlington, dallo stadio di Dallas, della città che ospita il centro stampa internazionale e dunque gli studi di Radio Rai, con il racconto di Olanda-Giappone gruppo F. La radiocronaca sarà di Giuseppe Bisantis, vi preannuncio con il commento tecnico di Giovanni Galli. Ci abituiamo al fatto che almeno nella fase a girone noi copriremo tutte le partite in orario pomeridiano, serale, con qualche incursione notturna, lo abbiamo fatto ieri con Brasile e Marocco, poi ci sono le partite nel cuore della notte, ma quelle le possiamo in qualche modo recuperare, come per esempio tornando per pochi istanti sulla sconfitta all'esordio di uno dei tre allenatori italiani impegnati in questo mondiale, Vincenzo Montella, con la sua Turchia, battuto, se volete, a sorpresa 2-0 dall'Australia nella gara disputata a Vancouver, un gol per tempo per la formazione oceanica, prima Irancunda e poi Metcalf a un quarto d'ora dalla fine, forse deludente almeno dal punto di vista di certo del risultato questo esordio per la Turchia, che ha un ottimo tasso tecnico e dunque era accompagnata da discrete se non buone aspettative. Andiamo a sentire dai microfoni ufficiali FIFA, ma ovviamente in lingua italiana, che cosa ha detto in una manciata di secondi. Davvero abbiamo fatto una sintesi anche grazie a Paolo Ranaldi, a Francesco Pionaglieri che ci assistono dall'altra parte del vetro. Andiamo a sentire in pochi secondi cosa ha detto dopo il KO all'esordio Vincenzo Montella.
20: Il calcio è questo, abbiamo creato tantissime occasioni, non siamo riusciti a fare gol, il calcio, loro si sono divisi molto bene bassi, era difficile entrare, in contropiedi le loro alma migliore hanno fatto gol, sono stati bravi, nulla è perduto, ci sono ancora due partite, sono fiducioso, dobbiamo essere positivi, ci dispiace per questa sera, per il risultato, ma c'è tempo per andare avanti. Non credo che troveremo tutte le squadre che si difendono così basse. Ho accettato la sconfitta con grande dispiacere, ma guardare avanti.
4: Dario Planino, che è stato in carriera grandissimo calciatore a commissario tecnico, ci dà invece un assist, in questo caso Vincenzo Montella, così diamo anche un'occhiata al programma e ricordiamo che la Turchia, o complessivamente il girone D, tornerà in campo tra la serata e la nottata, mettiamola così, tra venerdì 19 e sabato 20, ore 21 di venerdì 19, ci sarà la partita tra le due squadre che hanno vinto all'esordio, ovvero Stati Uniti-Australia, partita che si fa ancora più interessante a questo punto, sarà l'alba del giorno dopo, di sabato 20 alle 6 del mattino, facciamo prima a dire così, per la gara sempre del girone D, tra le due squadre sconfitte, e dunque la Turchia di Vincenzo Montella che affronterà il Paraguay. Ne approfitto anche per dire che, come da prassi, poi la terza e ultima giornata di tutti i gironi vedrà ovviamente le sfide in contemporanea, per non dare vantaggi strategici a nessuno e non dare alle squadre la possibilità di fare calcoli, per cui, restando nell'esempio del caso, girone F ancora, saremo nella notte tra giovedì e venerdì, tra il 25 e il 26 giugno, ci vuole ancora un po', i tempi sono dilatati in questo mondiale, e dunque andremo alle 4 del mattino appunto di quella notte, Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Ovviamente restiamo però sul match che stiamo raccontando, anche perché tra un po' si ripartirà a Houston con il secondo tempo di Germania Curaçao, Cristiano Piccinelli, ed è con noi ovviamente anche Fulvio Collovati che ci accompagna al commento tecnico. Beh, insomma, è stata una digressione, no, per quei 10 minuti circa in cui Curaçao, realizzando uno storico gol, aveva addirittura portato la situazione sull'1-1, e comunque un fatto storico che avete ben raccontato. È chiaro che i valori sono quelli, adesso la Germania la strada ampiamente in discesa, diciamo che si può divertire la Mannschaft, forse Nagelsmann, Cristiano può anche mescolare le carte magari per risparmiare energia, per fare qualche esperimento visto l'andazzo. Piccinelli.
0: Ma direi di sì, insomma, mi sembra la partita esattamente in controllo per la Germania, che ha avuto quel mezzo passo falso in cui è arrivato il gol del momentaneo pareggio, poi però sostanzialmente è sempre stata con tutti i calciatori, con tutti gli effettivi tranne Neuer, più nella metà campo avversaria che nella propria, quindi evidentemente una superiorità netta dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista del parziale. Ci sono giocatori importanti che sono rimasti fuori in casa Germania, che potrebbero sostituire degnamente ovviamente coloro che hanno partecipato al primo tempo, senza appesantire evidentemente dal punto di vista fisico l'11 titolare. Ecco, aspetto magari qualche cambio adesso, non subito ma nel corso della partita, quello sì, per rendere sicuramente più serena e tranquilla la partita. Stanno per entrare in campo le squadre, a te.
4: Sì, Fulvio, allora solo un francobollo, non sappiamo cosa farà Curaçao in questo mondiale, il nome di Comenencia però resterà nella storia di questa squadra, questo possiamo dirlo, battuta secca, dai.
1: È una storia meravigliosa, Atalanta 23 alla Juve, allo Zurigo, al primo gol al mondiale, devo dire che non, insomma, meglio di così entrerà nella storia come il primo gol di una squadra caraibica al mondiale.
4: Sarà una soddisfazione forse platonica, ma di certo resterà, appunto come sottolineavamo. Allora si ricomincia, secondo tempo di Germania Curaçao, il microfono torna definitivamente per la partita a Cristiano Piccinelli e a Fulvio Collovati. Noi ci risentiremo al termine della gara, andremo avanti di filato fino alle 24, ci sarà una fase di commento post e poi andremo ovviamente alla presentazione di Olanda-Giappone, tutto il mondiale minuto per minuto. Questo è Rai Radio 1, buona partita.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: Io in campo, Germania Curaçao per la seconda parte della sfida. Si riparte dal 3-1 in favore dei tedeschi, maturato nel corso del primo tempo, vantaggio di match dopo appena 6 minuti, poi pareggio al 20° di Comenencia per Curaçao. Sono arrivati poi le reti di Schotterbeck e di Kai Havertz nel recupero a riportare in avanti la Germania. Primo cambio in casa Curaçao, con l'ingresso di Jeremy Antonisse al posto di Hansen, e dunque sta per entrare giocatore con la maglia numero 11, giocatore che milita in Grecia con il Kifisia. Antonisse che va a prendere posto in campo, calcio d'avvio per la Germania che non ha cambiato nessun uomo. Allora non gliene importa, Kimmich tra Schotterbeck e Brown in difesa, Pavlovic in match a mezzo al campo, poi Sané, Musiala e Wirtz, sostenendo la punta che è Havertz, con la squadra di Advocat che risponde con Romy in porta, Florenus, Basoer, Obispo e Fonville in difesa, Comenencia e Bakuna Leandro in mezzo al campo, poi Juninho Bacuna, Chong e a questo punto Antonisse a sostenere la punta che è Locadia. È cominciata la partita. Per quanto riguarda il secondo tempo, aspetti anche, come diceva prima Guidardone, cambi in casa Germania, visto che il risultato non sembra in discussione. Fulvio?
1: No, non ho capito, scusa.
0: Ti aspetti qualche cambio adesso subito, visto che il risultato non sembra in discussione?
1: No, da parte del Curaçao, adesso c'è, come dicevi tu, è entrato Antonisse, non cambia nulla perché anche lui è un trequartista, un esterno, prende la posizione di Hansen, che ha fatto poco, devo dire la verità, nel primo tempo, probabilmente qualche altro cambio nel corso della gara ci sarà, magari non subito. Per quanto riguarda la Germania, insomma, tre gol, tutto andato per il verso giusto, forse potrebbe entrare centravanti magari al posto di Havertz, così per rendere ancora più un po' più potente la fase offensiva.
0: Allora, gestito ancora la nazionale di Nagelsmann con Kimmich in verticale per l'inserimento, la conclusione vincente da parte della Germania con Musiala, che cala il poker tedesco. Pallone infiltrante perfetto con i giri giusti di Kimmich. Musiala va a incrociare e non lascia scampo a Rom in apertura di ripresa. Arriva la quarta rete dei tedeschi. Germania 4, Curaçao 1. Fulvio.
1: Allora, vorrei sottolineare il gesto tecnico da parte di Musiala, perché ha calciato praticamente molto decentrato, praticamente calciato di prima sul palo lungo del portiere, assolutamente imparabile per Rom, però l'ingenuità del difensore che l'ha fatto calciare. Ecco, devo dire, nella fase difensiva il Curaçao lascia molto a desiderare, al di là dell'abilità, della cifra tecnica dei giocatori della Germania, che indubbiamente hanno giocatori di classe sotto l'aspetto tecnico superiore, ma guarda da che posizione è riuscito, praticamente dal vertice dell'area piccola è riuscito, molto decentrato, è riuscito a metterla sull'altro palo, vogliamo raccontarlo così, con di destro alla destra del portiere, assolutamente imparabile, però non puoi far calciare un attaccante in quel modo con quella facilità.
0: Basoer, difensore in questione, tra l'altro uno dei più giocatori più importanti anche per quello che riguarda la sua esperienza ad alto livello, soprattutto in Turchia per lui, ma da giovanissimo era un prospetto interessante, scuola Ajax, che però evidentemente non si è confermato nel corso della sua carriera. Prova a reagire adesso Curaçao con il possesso del pallone. Juninho Bacuna in mezzo agli avversari, recupera la Germania, ancora come Nensi a bloccare l'avanzata dell'armata tedesca, che evidentemente insomma ha provato subito a mettere in chiaro le cose. Ecuador e Costa d'Avorio, gli altri avversari nel girone. Germania, che forse è decima nel ranking FIFA, non è la nazionale europea più forte, questo lo possiamo dire, o insomma vediamo, rispetto ovviamente a, io penso, Francia e Inghilterra mi sembrano avere qualcosa in più.
1: Ma Francia, Spagna, anche
0: Spagna, sì, bravo.
1: Anche Inghilterra, indubbiamente, secondo il mio modesto parere, hanno qualcosa in più. Ha perso posizioni chiaramente in campo internazionale in virtù degli ultimi due mondiali, che sono praticamente, se vai fuori il girone, chiaro che perdi posizione nel ranking mondiale. Però ha giocatori di talento lì davanti, lo sai, ha giocatori di talento, l'hai sottolineato spesso tu, anche Kai Havertz, poi può permettersi il lusso Musiala stesso, autore di questo, del quarto gol, però deve ancora trovare un centravanti all'altezza, secondo me, degli anni 80, degli anni 90, che forse gli manca.
0: Eh sì, comunque poi la Germania insomma aveva anche creato, no, quel detto Gary Lineker, che il calcio è quello sport sì, dove si gioca in 22, dove in finale tanto va la Germania, ecco.
1: In finale va sempre la Germania, poi non è detto che la vinca, però sì, nel 2014 in realtà l'ha vinta. È sempre una squadra temibile, ci temono, loro ci temono, perché tu sai che spesso ci è andata molto bene contro la
0: Germania. Una volta eri anche in campo, se non sono
1: una volta male. Ho avuto la fortuna di essere anche in campo.
0: Intanto ci prova ancora la Germania, mamma con mia, la conclusione da parte di Nmecha, straordinario la partita di questo ragazzo cresciuto nel vivaio del Manchester City, che va a calciare da posizione molto defilata, alza in qualche maniera il pallone fuori Roma, ancora l'assedio trio tedesco con l'avanzata che parte dalla sinistra dove c'è Florian Wirtz per Nathaniel Brown, prova a superare l'avversario, spazza via la difesa di Curaçao, ancora però il pallone recuperato da Jonathan Tah per Nmecha, all'indietro verso Schlotterbeck, due dei autori dei gol, dei quattro totali messi a segno dalla formazione di Julian Nagelsmann, che è un allenatore che ha iniziato la sua carriera giovanissimo con l'Hoffenheim, ha avuto anche l'opportunità di allenare il Bayern Monaco, intanto però ancora è la formazione di Nagelsmann con l'inserimento da parte di Sané che si trascina il pallone sul fondo. Sembra come è stata in larghi tratti del primo tempo padrona assoluta del campo la nazionale di Nagelsmann, Fulvio.
1: Direi sì, si gioca in una metà campo sola, non c'è, mentre sul primi 20 minuti abbiamo notato anche la reazione da parte del Curaçao, adesso pare che non ci sia neanche più reazione, recupero palla soprattutto, guarda, gioca 20 metri al di là della metà campo la squadra tedesca, praticamente gioca nella metà campo del Curaçao e non c'è pressione anche dei giocatori caraibici, saranno un po' anche sconfortati dal quarto gol subito, però insomma quel che conta che sono entrati nella storia con questa qualificazione, soprattutto col primo gol di Comenesi.
0: Avanza Curaçao dalla destra con Chong, prova a superare un avversario, si tratta di Brown, uno dei migliori a mio modo di vedere nel corso del primo tempo, se proprio dobbiamo scegliere giocatori che si sono espressi meglio degli altri metterei assolutamente Nmecha, perché ha fatto Nmecha, il bello e il cattivo tempo, però poi
1: Nmecha ha fatto il primo gol e poi ha procurato il calcio di penalty del 3-1, è stato protagonista, ma poi con i suoi inserimenti da dietro insomma si è sempre reso protagonista, per cui due rispetto agli altri, Wirtz primi 10-15 minuti ha dettato legge, poi dopo però Nmecha e Brown, hai detto bene, molto ma molto positivi.
0: Pallone di Neuer calciato in avanti a cercare Kai Havertz, che va come tre fallo ai danni di Leandro Bacuna, interviene il direttore di gara segnando un calcio di punizione fuori di Curaçao. Siamo al 53esimo, Germania 4 Curaçao 1, questa è la prima partita del gruppo E, ci sarà poi la sfida tra Ecuador e Costa d'Avorio. Stavamo facendo un po' le carte a questa Germania per quanto riguarda ovviamente le squadre europee, giustamente sottolineato Fulvio come Spagna, Francia, Inghilterra forse abbiano qualcosa in più, ma la Germania ha della sua anche la necessità di farsi perdonare gli ultimi due mondiali, certo ben diverso da come siamo comportati noi che al mondiale non ci siamo nemmeno andati, questo bisogna dire.
1: Non aprire
0: attenzione a Wirtz che ci prova, chiude Bacuna, vai Fulvio.
1: No, volevo dire non aprire ferite che mi riempiono di tristezza, insomma vedo il Curaçao segnare con Comenensia e insomma mi rallegro almeno un po'.
0: Ancora Germania con Kimmich dalla destra, pallone di nuovo per il capitano della Germania, va a mettere un altro filtrante all'indirizzo di Kai Havertz, chiude Bacuna sul rilancio, addirittura Neuer al limite del cerchio di centrocampo ad anticipare gli avversari, poi pallone ancora per un Germania che sfrutta anche l'imprevedibilità cercando di sorprendere l'avversario con un fallo laterale, pallone buono per Pavlovic dal limite, prova la conclusione alta il centrocampista del Bayern di Monaco, pallone tra i tifosi del Bayern della Germania che lo restituiscono, intanto movimento sulla panchina, si scalda anche Antonio Rudiger che abbiamo conosciuto in Italia grazie alla Roma, che è un perno del Real Madrid, difensore centrale ma occorrenza anche laterale difensivo, pallone indietro per Neuer, possiamo andare a leggere magari la panchina, il giocatore panchina, a disposizione sì. Di Nagelsmann, ci sono Rudiger, Anton, Raum, anche Thiot, giocatore ex Milan, poi Amiri, Gross, Stiller, Goretzka, Wedrago, Bayer, Voltemade, Undav e Leveling, oltre ai due portieri Nubel e Baumann, queste le possibili alternative per quanto riguarda Julian Nagelsmann. Parola in avanti intanto per Juninho Bacuna, sbaglia poi l'appoggio, Recupera la Germania con Pavlovic per Musiala, subito a cercare lo scatto di Kai Havertz, però è troppo lungo per il giocatore dell'Arsenal. Recupera allora Odispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, cede al compagno di reparto Basoer, da questi a Bakuna, Leandro Bakuna, poi per Floranus, ancora all'indietro per Bakuna che ricomincia dal proprio portiere Rom. Rilancio in avanti di quest'ultimo a cercare Locadia, chiude Nemecha, poi Pavlovic per Havertz, ancora Pavlovic, di nuovo per Havertz, scambiano corto i due, di nuovo Pavlovic largo per Sani, gestire il pallone del giocatore del Galatasaray, poi per Kimmich sulla corsia, sbaglia l'appoggio su Nemecha, intuisce tutto Juninho Bakuna, 56esimo, Germania 4 Curaçao 1, ancora Kimmich, uomo ovunque della Germania, l'abbiamo visto praticamente dappertutto tranne che a fare il centravanti.
1: Anche tranne che a destra, perché
0: sì, è vero.
1: In realtà nel 4-2-3-1 lui dovrebbe essere il quarto di destra nella fase difensiva, in realtà la fase difensiva l'ha fatta poco, ha giocato soprattutto a centrocampo, è diventato un 3-4-2-1 in realtà, e praticamente lui ha giocato a centrocampo, ha fatto quello che fa nel Bayern di Monaco, praticamente il protagonista, il leader, colui che smista tutti i palloni a centrocampo, difende, insomma fa ripartire l'azione, un giocatore totale.
0: Fallo intanto di Brown ai danni di Comenzia e dunque calcio di punizione in favore di Curaçao. Toccato duro Musiala proprio dall'autore del gol della formazione caraibica, rimasto a terra, si rialza Jamal Musiala, giocatore straordinario, precocissimo, ma che già in questa seppur breve carriera ha avuto un po' di infortuni pesanti, l'ultimo l'abbiamo ricordato, la rottura del perone. Un giocatore davvero clamoroso, un giocatore cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, che l'aveva scippato al Manchester City, Musiala, che poteva giocare anche per l'Inghilterra, ha la doppia cittadinanza, ma ha scelto ovviamente, a parte l'inizio dove ha giocato nelle formazioni giovanili, fino all'Under 21 ha giocato per l'Inghilterra, poi però ha scelto la Germania, che è anche il suo paese, insomma, nativo, nato a Stoccarda. Rilancio di Rom, alza un campanile, portiere di Curaçao, recupera Nmecha, ancora in mezzo a due avversari, bene per Schotterbeck, poi Wirtz scambia con Musiala, zoppica un po' numero 10 della formazione di Nagelsmann, che forse potrebbe procedere anche a un cambio per evitare ulteriori guai su una delle sue stelle. Pallone in avanti per Chong, corsia di sinistra, su lui prova a chiuderlo anche Kimmich, che scambia poi con Ta dopo aver recuperato il pallone. Jonathan Ta, difensore magari poco vistoso ma estremamente solido, ex Bayer Leverkusen. Pavlovic per Wirtz, questi a Nemecha, di nuovo per Florian Wirtz, giocatori molto mobili anche dal punto di vista tattico, svariano molto sia i tre trequartisti ma anche i centrocampisti di Nagelsmann.
1: Ma in assoluto controllo la squadra tedesca, con giustamente sottolineato tu, non partono di base, di partenza, con un modulo ben definito, poi dopo, come vedi, giocano un calcio molto, molto totale sotto tutti gli aspetti, nel senso che si scambiano posizioni. Kimmich è l'emblema sotto questo aspetto.
0: Ta scambia con Wirtz, di nuovo per Ta a cercare Havertz nel corridoio per l'inserimento di Brown. Rom anticipa il terzino sinistro della Germania, Brown, Nathaniel Brown, padre statunitense, nato vicino a Norimberga. Brown, padre che era un soldato americano, molti giocatori venuti dalla Bundesliga di origine americana hanno ovviamente questa discendenza dovuta alle basi americane presenti sul territorio tedesco. Pallone per Curaçao. All'indietro verso Obispo. Lancio in avanti a cercare Locadia, che ha avuto davvero pochissimi palloni da giocare.
1: Si è trovato isolato, poveraccio, isolato, spesso servito col lancio lungo in mezzo a Schotterberg e anche a Ta, praticamente ha toccato pochissimi palloni. Poi sai, in fase offensiva ha giocato soprattutto di ripartenza a Curaçao, creando pochissimo per realtà, a parte l'occasione da gol.
0: Lancio in avanti a cercare l'occasione per Curaçao, poi come Nesia lotta per il possesso del pallone, Ta libera l'area, pallone per Birz, morbido a cercare Sané, va in chiusura la difesa di Curaçao con l'intervento in copertura da parte di Comenesia, e poi il fallo ai danni di Locadia di Jonathan Ta, calcio di punizione in favore di Curaçao a mezz'ora dalla conclusione del tempo regolamentare, con la Germania avanti 4-1 a Houston contro la formazione caraibica. Locadia finisce a terra, calcio di punizione per Curaçao, che sicuramente è una delle squadre che avrà fatto crescere i suoi tifosi, perché credo che sia una formazione anche per il modo in cui sono arrivati, no, a...

0: difficile da battere il portiere della Germania. Colpo di testa di Bakuna, Leandro Bakuna, finisce di poco alto sulla traversa con tentativo del capitano di Curaçao, che non va lontano da inquadrare lo specchio della porta. Calcio di rinvio però, rimessa al fondo per la Germania, che riparte ancora da Jonathan Tah. Partita adesso che rischia di dire poco dal punto di vista tecnico-tattico, perché il risultato sembra assolutamente tranquillo, no? per la Germania.
1: È in controllo, direi, assolutamente in controllo della Germania, che ha notevolmente diminuito i ritmi.
0: Lancio in avanti, la conclusione vincente, no, di Sané, che sembrava davvero ben indirizzata verso la porta. Ci ha provato ancora Leroy Sané, senza però riuscire a inquadrare lo specchio. Aveva superato Rom, ma credo ci sia posizione regolare di Sané, mi sembra.
1: Ecco, l'unico dubbio che ho che
0: era buona.
1: Assolutamente fuori gioco, era assolutamente buona, ha stoppato il pallone e tu giustamente, dico giustamente perché non ti sei sbagliato, hai detto vincente, perché anch'io avrei detto vincente, perché praticamente davanti al portiere ha praticamente calciato a colpo sicuro, invece no, non è stato così. Ha alzato il pallone che è uscito di 20 centimetri, 10 centimetri alla sinistra, alla destra del portiere, e questa è un'occasione mancata da parte di Sané, che si era liberato molto bene da parte della difesa, che mi sembra un po' anche demoralizzata dopo aver subito 4 gol del Curaçao. Insomma, questa è un'occasione d'oro concessa.
0: Sicuramente Sané, forse dei giocatori davanti, quello più in ombra. Intanto entra Undav, sì. Dennis Undav al posto di Kai Havertz. Dunque questo è il primo cambio, credo che Undav vada a fare il centravanti e Havertz retrocede, diciamo, nella batteria dei trequartisti. Abbraccia il suo numero 10 Julian Nagelsmann, dentro Undav, giocatore di origini tedesche, che fa il suo ingresso, il suo debutto in questo mondiale, giocatore dello Stoccarda. Esce anche Locadia nella formazione di Dick Advocaat ed entra con la maglia numero 16 Margarita, giocatore che gioca in Belgio nel Beveren, numero 16 per Curaçao.
1: Il centravanti dello Stoccarda, Undav, che chiaramente dà la possibilità ad Aves, praticamente ci saranno anche altri cambi poi dopo, no? Sicuramente da parte dei tedeschi, che dà la possibilità di mettersi in mostra anche ad altri giocatori, Nagelmann.
0: Eh sì, assolutamente, anche perché insomma sì, visto che era stato anche toccato duro Musiala, evidentemente anche voleva Musiala anche evitare la possibilità
1: sarà
0: di un infortunio.
1: Sostituito sicuramente.
0: Ancora Chong per Curaçao, recupera il pallone della formazione di casa con l'avanzata da parte di Deniz Undav, giocatore dello Stoccarda, che nel corso della sua carriera insomma non è mai stato estremamente prolifico, se non negli anni in Belgio, soprattutto con l'Union Saint-Gilloise. Poi però Stoccarda ha trovato questa seconda giovinezza e si è meritato anche la convocazione al mondiale. Questa è la decima presenza per lui con la nazionale tedesca, e comunque ha segnato 6 gol, quindi non è che sia andato male
1: dieci,
0: dal punto di vista della percentuale realizzativa.
1: Su 10 presenze 6 gol, direi che è una media ottima da parte di questo giocatore, che come giustamente hai detto tu non rappresenta una priorità a livello di punte della squadra tedesca, avendo già, mi pare, quasi
0: 30 anni del 1996.
1: Dentro 30 anni non è giovanissimo, è un giocatore esperto, però si è guadagnato questa convocazione giocando bene gli ultimi campionati dello Stoccarda.
0: Calcio di posizione per Curaçao, Antonis a provare a mettere in mezzo libera la difesa della Germania. Conclusione al volo di Comenes e poi la posizione regolare di Obispo sul tentativo del compagno. Interviene il direttore di gara mentre comunque stanno festeggiando quello di Curaçao, pensando che evidentemente il gol sia buono, ma era abbastanza chiaro che il gol venisse annullato. Direi che ha fischiato anche prima del
1: due gol. Due giocatori
0: del
1: Curaçao,
0: sì,
1: però
0: due.
1: Sai, il pubblico festeggia, è felice perché accompagna i propri giocatori con entusiasmo, con intensità, con felicità, perché insomma la partecipazione fa già parte della storia. Poi aver fatto un gol ancora di più, sai, giocare poi contro la Germania, che ha la sua storia nei campionati mondiali, non è

0: qualcosa da poco.
1: Eh sì, insomma, solo tre squadre nel 94, una nel 25, Brasile, ma poi Argentina, noi e Germania sono a quota 4, quindi insomma evidentemente è una delle superpotenze del calcio mondiale, la Germania. Poi recuperato da Curaçao, lanciato però nel vuoto, non può arrivarci Margarita. Pallone recuperato da Ta, lo scambia con Pavlovic. Ancora la Germania più rilassata sicuramente, la nazionale di Nagelsmann nel corso di questo secondo tempo. Lo potrebbe essere altrimenti, anche perché subito in apertura è arrivato il quarto gol firmato da Musiala a sancire un predominio che era comunque sostanziale, un certo di forma. Pallone buono per la conclusione vincente stavolta di Nathaniel Brown al 68esimo. Anche lui mette la sua firma nel tabellino. Germania 5, Curaçao 1. Pallone messo all'interno dell'area di rigore da un colpo di prima di Havertz, calzato una sorta di pallonetto di prima, colpito al volo Brown, chiudendo un diagonale vincente per la quinta rete tedesca. Germania 5, Curaçao 1. Posizione che sembra regolare quella di Brown, anche se da rivedere magari con il VAR.
0: Hai fatto bene a sottolineare le qualità di questo ragazzo, che probabilmente finiva al Bayern di Monaco, perché se sei bravo in Germania finisci al Bayern di Monaco, non c'è niente da fare, qualsiasi cifra tu. Ha calciato addirittura lui mancino, si è fatto trovare nella posizione giusta, ha calciato di destro, guarda il volo con quale stile, con che facilità ha calciato. È un giocatore che mi è piaciuto molto e se è stato convocato da casa, ma c'è qualche dubbio forse sulla sua posizione, vediamo.
1: No, è regolare.
0: No, perché è calcolato non la mano, è calcolato il piede, lui era dietro coi piedi rispetto al difensore del Curaçao.
1: Pausa di ristoro e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale, ma poi torniamo per il finale di Germania Curaçao.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Ancora si stanno dissetando i giocatori di Germania e Curaçao. Poco fa è arrivata la quinta rete dei tedeschi con Nathaniel Brown, 5-1. Germania e Curaçao, ci sta questa differenza secondo te, Fulvio Collovati?
0: Ma insomma, adesso la cifra tecnica è diversa, dai, non c'è niente. Sulle palle native, assoluto dominio, stradominio da parte della squadra tedesca. Sul piano tecnico, palla a terra, così non possiamo mettere in discussione il valore di Sané, di Musiala, di Wirtz, di Havertz, che è Havertz. Addirittura poi ci ritroviamo giocatori all'apparenza dico semi sconosciuti come Mecha e come Brown, che diventano protagonisti. Penso che insomma i 4-5 gol di differenza ci stanno, con tutto il rispetto per il Curaçao, una squadra che mi è simpatica a prescindere, ma però insomma adesso al di là del gol di Comenense devo dire che insomma altro non c'è stato, ecco.
1: 71esimo e 20 secondi, Germania 5, Curaçao 1, insomma una gara che ha confermato quelle che erano le previsioni. Davide non è riuscito stavolta a uccidere Golia, perché insomma
0: no,
1: evidentemente
0: non
1: c'era
0: sempre,
1: troppa
0: non
1: differenza
0: la storia.
1: In campo.
0: Non sempre la storia è insomma è così, insomma c'è troppa differenza. Adesso addirittura si permette, entra Goretzka, entra
1: Rudiger e Raum,
0: cambia 3-4 giocatori, ma è giusto, fa ruotare, fa riposare, insomma la partita è in assoluto controllo, per cui
1: Rudiger prende posta, sì. Quindi farà centrale difensivo evidentemente. Poi entra Raum, entra Goretzka al posto di Nemecha, e poi esce Schlotterbeck ed entra Raum. Quindi credo che dovrebbe essere una difesa a tre. Entra anche, c'è stato un errore evidentemente perché hanno segnalato l'uscita di Schlotterbeck, non di Ta. No,
0: Brown, è uscito Brown.
1: Brown ed entra Raum, che insomma sembra un'assonanza, giocatori che giocano sulla fascia sinistra, Raum e Nathaniel Brown.
0: Un giocatore dell'Ipsia, sì, 98, un 28 anni dell'Ipsia.
1: Sì. Quindi cambia un po' la difesa, cambia il centrocampo, uscito uno dei giocatori sicuramente hanno fatto meglio in questa partita come match, non solo per il gol e per il rigore procurato, è entrato però un centrocampista in scadenza col Bayern Monaco, che piace molto in Italia, credo Fulvio, insomma potrebbe essere l'obiettivo del Milan.
0: È seguito dal Milan, bravo, mi hai tolto la parola di bocca. È seguito dal Milan, è un giocatore, vabbè, insomma, non devo star qui ad elencare le qualità di Goretzka, che si è messo in luce. Sai, il Bayern di Monaco si rinnova continuamente. Penso che sia un discorso di età, non sia un discorso di qualità. Vuole rinnovarsi a centrocampo, probabilmente lascerà il Bayern di Monaco, tutto qua, però insomma se il Milan ha preso Modric a 40 anni può benissimo prendere anche Goretzka.
1: Vabbè, direi di sì, anche perché qualche anno in meno ce l'ha rispetto al campione croato, che comunque sì, ha fatto un campionato da par suo con Bayern Monaco, sì, che secondo me giustamente non è nemmeno una scelta tecnica, ma una scelta di rinnovamento. Hanno lasciato partire Lewandowski, hanno lasciato partire Müller.
0: No, loro non guardano in faccia. Il Bayern di Monaco, per stile, per proprio modo di gestire, e hanno sempre avuto ragione loro, perché è i vertici non solo tedeschi, perché vabbè, campionati che stravince ormai da una vita, ma anche internazionali da una vita, nonostante tutti questi cambiamenti vendono anche i migliori prodotti,
1: con anche l'avanzata, la crescita da parte soprattutto di Pavlovic, che lo abbiamo visto, insomma adesso ha ritrovato il suo compagno al Bayern Monaco in mezzo al campo, con la crescita anche di Bischoff, giocatore prodotto del vivaio del Bayern di Monaco, evidentemente insomma c'è anche la possibilità di lasciare andare uno come Goretzka, facendo crescere i propri giovani. Rudiger a manovrare lo scambio con Kimmich, 76esimo in corso, l'altro recupera un buon pallone, Juninho Bakuna lo offre poi a Margarita, si fa vedere all'interno della Margarita, la conclusione alta sulla traversa da parte del giocatore subentrato a Locadia, applausi per lui da parte della tifoseria gialloblu di Curaçao. Conclusione interessante questa di Margarita, ci sta anche insomma che sì, la Germania possa concedere qualcosa all'avversario.
0: Beh, sai, adesso c'è un calo anche di nonostante siano entrati qua, Nagelmann l'ha fatto anche per quello, perché è la sua preoccupazione, a parte che sul 5-1 la partita è in pieno controllo, però è che ci sia un calo di concentrazione, questo chiaramente, questo tiro, a parte le qualità di Margarita, penso sia una leggera demotivazione da parte della difesa tedesca.
1: Pallone in mezzo Havertz, il pallone ancora a cercare Undav, Roma va a anticipare il centravanti della nazionale di Nagelsmann, 77esimo, non credo che ci sarà grande recupero, anche perché la Germania rischierebbe di fare ancora male a Curaçao, che però va da vedere nelle prossime sfide contro Costa d'Avorio e Ecuador, per capire ovviamente la qualità della rosa a disposizione di Dick Advocaat, con squadre sicuramente più alla portata della formazione di Nagelsmann.
0: Ma c'è da dire che nelle amichevoli del...
1: Altro pallone per Kimmich all'interno del rigore. Kimmich scambia con Undav, arriva la sesta rete della Germania con Kimmich, che offre l'opportunità a Undav di segnare anche al mondiale, e sono 10 partite e 7 reti per questo gigante dello
0: Stuttgart. Si è fatto trovare pronto questo gigantone, che si è fatto consegnare, diciamo, questo pallone davanti al portiere da parte di Kimmich, che gli ha praticamente consegnato per poter cacciare Kimi, è stato altruista. Beh, ormai non c'è più partita, si aspetta il fischio finale, però tieni presente che mancano 15 minuti, mancano ancora 14 minuti più recupero, per cui 13 minuti più recupero, per cui 6-1, siamo su 6-1, insomma, vabbè, forse non ci aspettavamo un risultato così eclatante, ma mi sembra la squadra Curaçao mi sembra sfiduciato ormai sotto tutti i punti di vista.
1: 6 gol tutti con marcatori differenti, che questo marcatori forse va sottolineato.
0: Sì, no, ma è frutto anche del lavoro, fammi dire, di Nagelsmann, che è un allenatore che cura molto l'assetto di squadra, a parte le individualità che sono quelle che fanno la differenza, ci mancherebbe altro, però come vedi quando la Germania va in porta, riesce sempre ad andare in porta con delle azioni di gruppo, insomma, come in questo caso naturalmente.
1: Pallone gestito adesso dalla nazionale di Curaçao, ma ancora Kimmich, giocatore davvero incredibile. Pallone per Havertz, la sponda verso Goretzka, poi si cerca ancora Havertz con tentativo di Undav, anche lui molto mobile sul tutto il fronte d'attacco, ma sbaglia poi l'appoggio. Undav, che è andato a segnare comunque la sua prima rete a un mondiale, visto anche la prima partecipazione al torneo ridato. Qui Rudiger va a chiudere su Margarita. Stavo anche analizzando nel frattempo, mentre passavano ovviamente giocate da parte della formazione di Nagelsmann.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 4 e 13 minuti.
1: La sua storia forse, il giocatore più rappresentativo è senz'altro Moises Caicedo, ma non c'è solo lui, difesa rocciosissima con Pacho, Incapié e anche Ordóñez, giocatore che piace alla Juventus.
0: Sarà sicuramente un'altra partita, perché l'Ecuador è una squadra molto solida, ha dei giocatori molto tecnici, ma anche molto... anche in fase difensiva sono una squadra che non concede nulla, per cui chiaramente sarà una partita diversa quella contro l'Ecuador, ma anche la Costa d'Avorio non è la squadra che insomma...
1: Costa d'Avorio ha soprattutto ovviamente questa ragazzo di cui si parla un gran bene, Diomandé, che gioca peraltro in Germania, che sembra destinato a far scattare su di sé un'asta milionaria. Poi c'è anche Bonny dell'Inter, che insomma, certo, un giocatore interessante. Ci sono sicuramente ragazzi di prospetto oltre a certezze come Franchessi e Secco Fofana, che i tifosi dell'Udinese magari ricorderanno. Ancora Curaçao negli ultimi 10 minuti a farsi vedere dalle parti di Neuer, ma non si passa, e allora riparte la nazionale di Nagelsmann con Kai Havertz. C'è del pallone a Goretzka, c'è largo sulla destra Sané, che riceve il pallone, lo affronta Fonville, ancora Sané, prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania, 81esimo, Germania 6 Costa d'Avorio 1. Questo è il parziale che sta maturando a Houston, con la squadra di Curaçao ovviamente che paga lo scotto di questo esordio mondiale, questo debutto assoluto nel torneo calcistico più importante di sempre, il mondiale allargato quest'anno a 48 squadre, passano le migliori due di ogni girone, poi le 8 migliori terze. Può puntare a questo, magari la nazionale di Curaçao, sarebbe un risultato comunque clamoroso. Dalla bandierina Leroy Sané, all'interno del rigore Pavlovic, Goretzka, anche Rudiger, Pallone però che non raggiunge nessuno di questi, si spegne sul fondo. Vincere la prima partita così è sicuramente incoraggiante per la Germania. Intanto altri cambi in corso d'opera per la nazionale di Nagelsmann, anzi anche per Curaçao. Esce con la maglia numero 21 Chong ed entra con la maglia numero 19 Castaner, giocatore che gioca nel Terengganu, a prendere il posto di Chong.
0: Chong che aveva partito bene, eh? Sì. Era partito molto bene, aveva fatto vedere insomma delle qualità, poi dopo chiaramente come tutta la squadra caraibica si è un po' spento dopo l'1-1, una volta subito il gol del 2-1, insomma sono spenti, sono anche un po' demoralizzati chiaramente.
1: Credo insomma che sia un risultato sicuramente difficile da digerire per quanto riguarda Curaçao, con l'ingresso anche di Castaner che gioca in Malesia, campionato molto esotico per lui, attaccante di Curaçao, si è posizionato lì al centro dell'attacco. Chiaro che ovviamente l'abbiamo detto, molti giocatori, anzi tutti i giocatori tranne Chong, sono nati principalmente in Olanda. Lì ha attinto Dick Advocaat, però bisogna trovare comunque anche delle origini di Curaçao, e quindi la ricerca è complicata e non ci sono anche molte possibilità, molte possibili scelte. Castaner.
0: Sì, alcuni sono in Inghilterra, ma sai, quasi tutti i giocatori semi sconosciuti sono olandesi, cioè, presi nel campionato, per cui non è semplice.
1: Sì, anche perché ovviamente magari insomma chi è anche nato in Olanda spera almeno fino a un certo punto magari di entrare a far parte del giro della nazionale olandese, e quindi ovviamente con altre prospettive. Mentre stiamo rivedendo la rete numero 6, quella di Undav, calcio d'angolo per Curaçao, pallone in mezzo, svetta su tutti Goresca, pallone poi raccolto da Obispo che era salito in occasione del calcio d'angolo, ma recupera ancora la Germania con il lancio sulla corsia per Kai Havertz contro Antonisse, ancora Havertz all'indietro per Antonio Rudiger, si avvicina a sé Goresca, pallone largo sulla destra per Kai Havertz, con calma adesso la Germania, non potrebbe essere altrimenti. Leroy Sané allarga per l'avanzata di Schotterbeck, c'è largo a sinistra Raum, ricede il pallone, si fa vedere ancora Schotterbeck, pallone largo per il servimento di Uva, poi Raum ci prova anche lui con i piedi, si salva Rom in due tempi, poi va a bloccare il pallone. Insomma, può esserci gloria per tutti stasera allo stadio di Houston con Raum, il suo tentativo deviato, si salva Eloy Rom, portiere della nazionale di Curaçao, per andare a far ricominciare, ripartire l'azione. Germania 6, Curaçao 1, 86esimo a Houston, una partita che per un attimo ci aveva fatto credere che le sorprese potevano essere possibili, poi però sì, salita in catena dalla Germania.
0: È salita in catena dalla qualità, la differenza abissale direi tra le due squadre, tecnica, anche organizzativa, cioè organizzata, come è organizzata la Germania a livello di squadra in campo, a livello tattico, a livello tecnico. Cioè, difesa, se prendi 6 gol, tu prova a notare 6 gol, ma quante altre occasioni ha avuto la Germania?
1: Innumerevoli, sicuramente.
0: Ne ha avute innumerevoli, per cui una partita poteva finire 10-1, 11. Cioè, questo significa che c'è una differenza abissale, non solo tecnica, ma anche di fase difensiva, di concentrazione, di oltre che individuale. livello, soprattutto a livello difensivo, perché ti puoi anche difendere e non prendere 6 gol.
1: È un po' come ha fatto anche la Bosnia l'altro giorno contro il Canada, in cui con il Canada che veramente avrebbe meritato di vincere anche ampiamente, per quanto visto nel corso della partita.
0: Ma guarda la partita di ieri sera, per esempio Turchia Australia, 13-14 tiri in porta ho visto da parte della Turchia e 4-5 da parte dell'Australia, però l'Australia in difesa non ti ha concesso assolutamente pochissimo, che è stata attenta. È chiaro che di fronte alla fragilità, una partita come questa, la potenza tecnica della Germania, la fragilità difensiva del Curaçao, poi i valori si vedono.
1: Curaçao che vuole provare comunque a chiudere in avanti, gestisce adesso il possesso, glielo concede anche la Germania, siamo ormai alle battute conclusive della gara, con la Germania avanti 6-1, ha pareggiato momentaneamente Curaçao grazie a Comenencia, giocatore della ex Juventus Neggen. Attenzione alla filtrante per l'avanzata da parte di Havertz entra nel rigore, morbido lo scavetto a segnare la settima rete per la Germania, doppietta per Kai Havertz, 88esimo, Germania 7 Curaçao 1, la classe di Kai Havertz, lo scavetto sull'uscita di Rom, la settima rete, la doppietta per lui.
0: E beh, un sconsolato avvocato in panchina, ormai entrano come un coltello nel burro, praticamente con una estrema facilità. In difesa sempre uno contro uno. Havertz addirittura poi aveva 2 metri di vantaggio, con l'uscita del portiere ha fatto lo scavetto, per cui tutto troppo facile, tutto troppo scontato, ormai disarmante la fase difensiva del Curaçao, 7 gol non sono pochi.
1: Sì, è un passivo pesante. Insomma, non succede spesso nemmeno questo, almeno che il mondiale non era a 48 squadre, si vedeva raramente distacchi così.
0: Bravissimo, sai, in un mondiale le squadre, diciamo, di inferiorità tecnica ci sono sempre state, così, però i passivi non sono sempre stati così massicci, ecco, come 7-1.
1: Sì, anche perché ovviamente con una squadra insomma come Curaçao qualche anno fa non avrebbe avuto speranze nemmeno di arrivarci, con l'ampliamento delle squadre sicuramente più possibile. C'è stato un 10-1 tra Ungheria e El Salvador nel 1982, questo è sicuramente il passivo più importante.
0: L'anno nostro, dell'82, sì. Non lo sapevo questo.
1: Non credo che seguivi il tirone dell'Ungheria, avevi altri pensieri.
0: Vabbè, avevo altri pensieri, però mi hai dato un'informazione che è interessante.
1: E poi c'è stato anche un 8-0 sempre della Germania con l'Arabia Saudita nel 2002. E poi c'è da ricordare anche nel 2014 il 7-1, anche questo è il risultato che ricorre tra Brasile e Germania. Quello è un 7-1 importante.
0: Quello è ancora più clamoroso, perché quello è stato, cioè, tra due squadre che notoriamente giocano alla pari, e quello è ancora più clamoroso.
1: Lancio in avanti a cercare Castaner, ancora poi Juninho Bacuna. Ora è largo per Leandro Bacuna, scambiano i due fratelli di Curaçao, ci sono diverse coppie di fratelli, ci sono anche alcuni che non giocano nemmeno nella stessa nazionale, come i fratelli Due, uno gioca per la Costa d'Avorio, Gela Due, l'altro Desire Due che gioca per la Francia, può capitare anche questo ovviamente con le varie naturalizzazioni, con i doppi passaporti, con le discendenze. Castaner, largo per Leandro Bacuna, può avanzare il numero 10 di Curaçao, 5 minuti di recupero assolutamente pleonastici, perché 7-1 per la Germania, 5 minuti, evidentemente un diktat questo che arriva.
0: Non c'è più, ormai non c'è più, quello che ho notato anche non c'è più la comprensione da parte della classe arbitrale verso... ormai c'è proprio la rigidità fiscale nel tempo, nell'effettivo, nell'orario, indipendentemente dal risultato in campo.
1: Sì, un calcolo matematico praticamente basato sul... È vero che si è perso tempo.
0: Senza calcolare un po' di sensibilità e un po' di umanità, ecco, perché allora, tu prova a pensare ai giocatori che stanno perdendo 7-1 in campo.
1: Sì, vogliono andare subito a farsi la doccia.
0: Beh, a livello emotivo non vedo loro che l'abito fischi, per cui.
1: E invece ci sono ancora circa 3 minuti da giocare con la gara, però, che non ha sostanzialmente più nulla da raccontare. 7-1 per la Germania, che aveva anche subito il momentaneo pareggio dopo aver subito segnato praticamente dopo appena 6 minuti con Nemecha, pareggio al 20° da parte di Comenenzia, e poi però si è scatenata la squadra di Nagelsmann segnando 7 gol con Curaçao tramortita dalla nazionale tedesca. Sono arrivati gol di Schotterbeck e di Kai Havertz nel primo tempo, poi 4 nella ripresa, subito un'apertura Musiala, Brown, Undav e ancora Havertz poco fa a sancire il predominio assoluto da parte della nazionale tedesca. Undav addirittura in fase di copertura all'interno della sua area, attaccante centrale della nazionale tedesca. Ancora 180 secondi, così ha deciso il direttore di gara. Questa sfida che però è già conclusa, attenzione all'avanzata di Goreska. Goreska prova a servire Havertz, va a chiudere la retroguardia di Curaçao, ma ancora Germania. Pavlovic, largo a destra, traversone basso per Goreska, chiude Obispo, ma ancora Pavlovic che gli soffia il pallone. Pavlovic morbido per l'inserimento di Goreska, che perde l'attimo, spazza via Basoer. È il maxi recupero. Fulvio può favorire più che Curaçao un altro gol della Germania.
0: Direi di sì.
1: Pallone buono adesso per Antonissimo, c'è l'intervento da parte del direttore di gara, un calcio di punizione in favore della Germania, fallo ai danni di Pavlovic, calcio di punizione in favore della nazionale tedesca, fallo di Comenenzia da una 30 di metri, con la possibilità per la Germania a questo punto di congelare qui la gara. Manca un minuto al termine dei 5 totali assegnati dal direttore di gara marocchino. Buon modo sicuramente per la Germania di iniziare il suo percorso mondiale. Vedremo se poi questo risultato, questa facilità di andare in gol sarà confermata anche contro avversari, diciamo, di livello maggiore rispetto a Curaçao come Ecuador e Costa d'Avorio. Ma io credo che comunque la Germania, anche visto il risultato di oggi, abbia problema a qualificarsi, no?
0: Direi successivo. Direi che mi pare che si qualificano anche forse le terze, no?
1: Sì, 8 terze su 12.
0: 8 terze, per cui con il risultato di 7-1 praticamente si è già qualificato.
1: Sì, sostanzialmente
0: anche
1: sì.
0: Di terzo.
1: Infatti per questo credo, insomma, che possiamo...
0: Non è un problema la qualificazione.
1: Calcio di punizione da più di 30 metri con tentativo di Raum, 3,5, pallone all'indietro per Goreska che manca l'attimo, poteva andare a calciare. Altro tentativo di traversone all'interno della rigore, finisce sul fondo, ma credo che qui finisca anche la partita, perché ormai siamo oltre i 5 minuti. E finisce qui la gara. Non so se vuoi fare un commento flash, ma credo l'abbiamo già parlato in lungo e largo.
0: Abbiamo già parlato, cioè il 7-1 penso che Cristiano si commenti da solo, per cui c'è poco da dire. Vedremo, come hai detto giustamente tu, il valore della Germania lo vedremo con partite tipo Ecuador e Costa d'Avorio, che sono già partite molto più impegnative rispetto a queste.
1: Complimenti comunque ai suoi giocatori, Julian Nagelsmann. 7-1 per la Germania, Nmecha in apertura per i tedeschi, poi come Nesha il pareggio momentaneo di Curaçao, Schotterbeck e Havers sul finire di primo tempo per il 3-1, poi nella ripresa si scatena la Germania, Musiala, Brown, Undav e Havers a firmare il 7-1 con cui la Germania batte Curaçao. Grazie a Fulvio Collovati.
0: Grazie Cristiano, buonasera a tutti voi.
1: E linea che può tornare allo studio.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Ed eccoci a voi da Dallas, a pochi secondi allo scoccare delle 21, arriveremo comunque al segnale orario successivo per poi dare la linea più o meno puntualmente alla GR1 e grazie ai colleghi dell'attesa alla festa del gol di Houston. Sì, si è iscritta anche Curaçao con la platonica, anzi direi comunque storica rete di Comenenzia, del più che mai momentaneo pareggio nel corso del primo tempo, ma è stata soprattutto la festa del gol della Mannschaft 7-1 della Germania, scoppiettante esordio della nazionale di Nagelsmann. Al di là del valore di quello che poteva essere il valore della squadra avversaria in questo girone, il gruppo E, ci sarà l'altra gara nel cuore della notte italiana, Costa d'Avorio Ecuador, noi però seguiremo soprattutto la partita delle 22, parlo sempre dell'orario italiano per gli ascoltatori di Rai Radio 1, Olanda-Giappone, proprio qui a Dallas, ci saranno Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Tra poco, dopo il giornale radio, resteremo però sul mondo Germania per valutare a questo punto le chance di andare avanti, di andare fino in fondo della nazionale tedesca, lo faremo con un esperto di calcio teutonico, giornale radio, l'informazione, poi ancora tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. A un passo dall'accordo tra Washington e Teheran, il Medio Oriente torna a infiammarsi, Israele bombarda Beirut, l'Iran promette una risposta. Sul fronte diplomatico però Trump continua a mostrarsi fiducioso.
3: Nel giorno del suo compleanno Donald Trump spera ancora nel regalo più atteso. L'intesa con l'Iran sarà siglata oggi in forma digitale e la prossima settimana in un incontro fra le parti in Europa. Così dichiara Fox News, nonostante il nuovo bombardamento israeliano su una presunta infrastruttura di Hezbollah nel sud di Beirut faccia vacillare la sigla del memorandum. Proprio come accaduto già la scorsa settimana, Israele ha detto di aver colpito dopo un raid della milizia sciita sul nord del suo territorio e l'Iran ha subito promesso una rappresaglia contro lo Stato ebraico. La risposta è imminente, ha avvertito poco fa anche il Consiglio Supremo della Repubblica Islamica, ribadendo che i bombardamenti sul Libano sono una linea rossa che non deve essere valicata. Gli americani non rispettano gli impegni. Inutile trattare, così ha commentato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, e forse non a caso Trump ha fatto trapelare sul sito Axios il suo disappunto verso il premier israeliano Netanyahu. Non ha alcun giudizio, ha detto, aggiungendo: gli attacchi su Beirut sono stati un errore. Valerio Fraschetti, GR1.
2: E per i suoi 80 anni Donald Trump ha ricevuto gli auguri dai presidenti di Russia e Ucraina. Con Zelensky ha discusso della guerra e del prossimo faccia a faccia previsto al G7 di Eviane. Nel colloquio con Putin il presidente americano ha invece insistito sulla necessità di porre fine al conflitto. La cronaca: proseguono in provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, la 42enne che sarebbe stata uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza. Il giovane avrebbe confessato l'omicidio e di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari e questioni economiche. E ora Napoli, dove una bimba è stata portata in ospedale per una presunta overdose.
4: Una bambina di 1 anno e 3 mesi è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono dopo gli accertamenti tossicologici al pronto soccorso. La bimba è risultata positiva al narcotest, è venuta a contatto ingerendo o inalando cocaina o marijuana. Le condizioni della piccola non sono gravi e non è in pericolo di vita. È sotto osservazione e sarà dimessa tra qualche giorno. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati. La mamma venerdì sera l'aveva accompagnata in pronto soccorso a Nola per un improvviso malore che sembrava riconducibile a una crisi epilettica. Il padre, persona nota alle forze dell'ordine, in passato segnalato in prefettura per l'assunzione di sostanze stupefacenti, non era in casa quando l'abitazione è stata perquisita e dove non è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Per ora l'ipotesi più accreditabile è che la bimba sia venuta a contatto con la droga in casa, assumendola inavvertitamente, trovandola in giro e portandola alla bocca o inalandola, dribblando inconsapevolmente l'attenzione della mamma. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Per Francesca, una delle ragazze rimaste gravemente ferite nel rogo di Capodanno a Cran Montana, un compleanno speciale all'ospedale Niguarda di Milano.
5: È un giorno di gioia all'ospedale Niguarda, si festeggia il compleanno di Francesca, studentessa milanese sopravvissuta al rogo di Cran. Francesca, 17 anni oggi, dalla finestra del reparto, grandi ustionati, circondata dai medici, saluta i compagni di scuola e gli amici. Alcuni come lei scampati alla tragedia di Capodanno, e il pensiero va a chi non ce l'ha fatta.
6: Siamo fortunati ad essere arrivati qua oggi per come erano le condizioni iniziali. Abbiamo fatto la videochiamata, ha sentito appunto tutte le canzoni intonate per lei ed era veramente, veramente contenta. Per noi è stata veramente una rinascita.
5: Per Francesca, ricoverata a gennaio in coma, in terapia intensiva, con ustioni su oltre 60% del corpo, e per la sua famiglia sono stati 5 mesi e mezzo di dolore e speranza. Con fiori e regali gli amici a piccoli gruppi vanno ad abbracciarla. Fra loro c'è Davide, compagno di scuola al Virgilio.
7: Conoscendola la renderà solamente più forte, sarà in grado di combattere questo dolore e speriamo di vederla col sorriso.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: E in chiusura parliamo di cinema. Esordio da record nelle sale italiane per Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che segna il ritorno del regista alla fantascienza. La pellicola è subito balzata in testa al box office, superando 1.300.000 euro di incasso nei primi giorni di programmazione. Ottima anche l'accoglienza della critica, successo oltre le attese negli Stati Uniti, dove il film ha debuttato con 44 milioni di dollari nel primo weekend. E noi ci fermiamo qui, la linea va ad Ascolta si fa sera, poi al meteo e infine torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
2: Gesù invita a portare la propria croce, accogliendo la vita e gli altri con amore. Se ognuno guarda la propria vita, può dare volto concreto alla croce che deve imparare a portare, seguendo il suo esempio. Il discepolo può identificarsi con il Maestro, non solo perché è inviato ad annunciare il regno di Dio, ma anche perché può sacrificarsi per gli altri, per amore, come lui stesso ha fatto sulla sua croce. La croce da portare rappresenta il coraggio di affrontare le ferite, le fatiche e le realtà dolorose. Gregorio Magno chiarisce: noi possiamo caricarci della croce in due maniere. Prima, dominando la nostra carne per mezzo della sobrietà, poi facendo nostri per compassione i bisogni del prossimo. Si vive veramente solo se si offre la vita attraverso le tante croci dell'impegno quotidiano nell'amore. Accettazione volontaria e sopportazione paziente delle sofferenze, delle responsabilità e delle difficoltà della vita, seguendo il suo esempio. Sulla nostra croce, come chiodi infissi nelle mani le tensioni della vita, le nostre braccia allargate in un gesto d'amore che neppure la morte potrà impedire. In Lui crocifisso, noi, creature di luce, ora rese trasparenti di Dio. A questo conduce il saper portare la propria croce, unita alla sua.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il loro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con liveccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: La
8: America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
11: Una domenica sera mondiale su Rai Radio 1, 21 e ormai 14 minuti e bentrovati all'ascolto da Guido Ardoni al microfono in diretta su dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionalieri e Paolo Arnaldi al di là del vetro. Torniamo a salutare anche la nostra squadra Saxa Rubra, Fabio Cardinali, Max Gambino alla console, c'è ovviamente Ombretta Conti regia con Andrea Pistorio in redazione. Cooperativa del gol alla Germania di Nagelsmann, 6 marcatori diversi nelle 7 reti con le quali la formazione tedesca ha travolto Curaçao, paese ovviamente debuttante nella storia ovviamente di questo mondiale per la prima partecipazione, il paese più piccolo, meno popolato, lo abbiamo raccontato in mille salse, che comunque ha fatto appunto la storia a sua volta con la prima rete in assoluto, che era stata addirittura di un clamoroso quanto mai momentaneo pareggio con Comenenzia, ma ovviamente la formazione tedesca, Mecha, Schlotterbeck e poi la doppietta di Havertz, Musiala, Braundav, insomma Germania che fa sul serio al di là di quello che può essere stato il valore dell'avversario, le immagini del calcio che restano, perché la partita terminata ampiamente nel racconto di Piccinelli e Collovati, noi abbiamo continuato a osservare sui monitor cosiddetti in bassa frequenza il bellissimo applauso con cui la tifoseria di Curaçao ha voluto salutare i calciatori sotto la curva, l'onda blu, la Blue Wave, che comunque poi tornerà in campo per le altre due sfide di questo girone. E da un'immagine all'altra, da Houston dove si è giocato a Dallas dove si giocherà tra poco, giapponesi in campo per il riscaldamento tradizionale, inchino ovviamente prima di iniziare, Olanda-Giappone, la partita che terrà banco questa sera su Rai Radio 1. Arriveremo alla presentazione più avanti, prima però ci soffermeremo per qualche minuto e tra pochissimo davvero proprio sul calcio tedesco, sulle chance, le ambizioni di questa Germania in un momento forse non tra i migliori della sua storia, con qualche risultato deludente di troppo alle spalle, ma certo con un esordio di tutto rispetto. Quello che abbiamo vissuto fino a pochi minuti fa lo faremo con un allenatore, mental coach soprattutto, ovviamente italiano. Già l'Italia proviamo a inserirla, a infilarla in tutti i modi in questo maxi mondiale che ci vede assente, perché no, anche con la musica, il rocker per eccellenza, il rocker di Zocca, ovviamente questo è proprio lui, Vasco Rossi.

0: C'è chi dice no, direttamente dalla seconda metà degli anni Ottanta, la title track, così sembriamo anche un po' più giovani, il brano che ha dato il titolo all'omonimo album. C'è chi dice invece in questi giorni che la Germania non sia ai primissimi posti, no, nella griglia di partenza delle favorite. Molti esperti hanno preferito nelle previsioni della vigilia la Francia, la Spagna, del Brasile abbiamo già parlato, vedremo ovviamente l'Argentina e poi le altre big. Ci soffermiamo però sulla Germania che ha appena strapazzato, sfruttando l'inevitabile evidente divario tecnico, Curaçao 7-1. Lo facciamo con un allenatore mental coach partito da Caserta, poi ha girato il mondo sostanzialmente e ha conosciuto molto molto bene il calcio tedesco in particolare. Do il benvenuto in trasmissione su Rai Radio 1 a Massimo Morales, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Analista anche per Sky Deutschland, tra le altre cose, vedevo un po' le sue esperienze passate, stavo scrutando durante la partita anche un interessante sito internet in cui presenta la sua attività, diciamo, professionale, soprattutto dal punto di vista della preparazione mentale. È stato a Monaco di Baviera, è stato a Stoccarda, è stato a Düsseldorf, insomma, ha attraversato questo mondo. Intanto vorrei chiederle, Morales, sì, va bene, consideriamo il valore dell'avversario di giornata, però è un debutto in cui la formazione di Nagelsmann ha messo le cose in chiaro, io tra i tanti aspetti mi soffermavo su uno in particolare. Beh, 7 reti però con 6 marcatori diversi e la doppietta di Havertz, e non è forse insomma un dettaglio da trascurare questo, no?
1: No, ma questa è un po' la caratteristica del gioco che vuole Nagelsmann, approfittando anche dei tanti giocatori di qualità che ha lì davanti in attacco, e si è visto con un avversario ovviamente molto modesto, diciamo che è stata aggiunta un'amichevole premondiale, no?
0: Per a quelle già disputate da Prassi.
1: Sì, a quelle già disputate in attesa di impegni un po' più importanti. Poi è chiaro che la Germania, che è abbastanza equilibrata in tutti i reparti, secondo me, dipenderà invece dall'equilibrio che l'allenatore saprà dare a questa formazione, perché lui punta molto e anche in maniera integralista sulla fase offensiva, e però la storia ci dice che gli ultimi due mondiali la Germania è andata maluccio proprio perché la fase difensiva non è stata curata a dovere né da Jogi Löw né da Hansi Flick, che mi pare che a Barcellona continua a non curarla, però questa è un'altra storia, la raccontiamo un'altra volta.
0: Beh, cura molto quella offensiva, però in effetti c'è qualche lacuna, sono d'accordo con
1: esatto,
0: il mister.
1: Esatto, e quindi se riuscirà a dare equilibrio contro avversari dove non puoi schierare 4 trequartisti più o meno come ha fatto oggi, no? Perché c'è la qualità davanti, però poi la devi sostenere, e quando giochi contro poi dei grandi, quando andrai più avanti nel torneo, diventerà complicato. Loro vengono da un europeo andato abbastanza bene, uscirono fuori per quel famoso contro la Spagna, ai quarti, rigore non dato, eccetera. Però è chiaro che adesso il pubblico si vuole, la nazionale si vuole riconciliare col pubblico, e oggi l'hanno fatto offrendo questo spettacolo. Io ho visto la partita sulla TV tedesca, quindi sentivo i commenti abbastanza esaltati, no, di questa vittoria, tifosi tutti contenti, però poi adesso più avanti si inizierà a fare sul serio, ecco.
0: Eh sì, già a partire dalla prossima partita, poi diceva giustamente il mister, si è aggiunta un'amichevole. Ora non saranno ovviamente altre due amichevoli quelle che affronterà la Germania. Che cosa voglio dire? Che per l'attuale format, l'attuale regolamento, è chiaro che la qualificazione ai 16esimi è praticamente in cassaforte, però bisognerà ovviamente fare il piazzamento, e sicuramente Nagelsmann non vorrà fare calcoli, il livello si alzerà. Così, piccola indicazione di programma e di palinsesto a chi ci ascolta: sabato 20 alle 22, quindi trasmetteremo questa partita Germania-Costa d'Avorio, poi ci sarà il Rederazione finale con la terza giornata, con le gare in contemporanea nelle squadre dello stesso gruppo, e trasmetteremo appunto in contemporanea al rimbalzo di linea, secondo le abitudini della casa, sempre alle 22, ma di giovedì 25, Ecuador-Germania, ma ci sarà anche Curaçao-Costa d'Avorio. L'aspetto mentale mi interessa, no, mister? Havertz, Wirtz, due protagonisti annunciati di questo mondiale, arrivano però con le rispettive squadre di club da stagioni comunque diverse. Poi, secondo la sua esperienza, quando si veste la maglia della nazionale, quando c'è il grande palcoscenico iridato, quando c'è un mese e mezzo quasi di partite come in questo caso, si riesce a riazzerare, a resettare, dicono oggi i ragazzotti, un po' tutto?
1: Ma io credo di sì, perché guardando le trasmissioni, anche poi leggendo, sentendo gli addetti ai lavori, è un gruppo che sta molto bene insieme, questo della Germania. I ragazzi sono molto affiatati tra di loro, trascorrono il tempo non solo durante gli allenamenti ma anche fuori dagli allenamenti, molto molto insieme, molto vicini, c'è molta comunicazione tra di loro, quindi diciamo dal punto di vista del gruppo, che noi sappiamo, no, da italiani abbiamo fatto grandi vittorie grazie al gruppo. Pare che questo sia un elemento a loro favore, che sia presente, anche perché poi la scelta dell'allenatore Nagelsmann arriva dal fatto che in Germania si voleva, è un po' un trend, ma si voleva un allenatore che generazionalmente non fosse tanto lontano dai suoi calciatori.
0: È il più giovane di questo mondiale, fa bene a ricordarlo.
1: Assolutamente, giusto? sì, ha tanta esperienza. Perché lui ha iniziato a allenare, io me lo ricordo ragazzo delle giovanili addirittura qui a Monaco, quindi immaginate un po', lui giocava, poi ha smesso per un infortunio gravissimo. E è un trend della Bundesliga, ci sono tanti allenatori giovanissimi, adesso hanno inserito anche una ragazza di 35 anni in Bundesliga, quindi a loro interessa il fatto di avere un allenatore che non abbia questo gap generazionale troppo accentuato. Poi è chiaro che hanno riportato Neuer dentro perché hanno capito che la leadership di Neuer diventa fondamentale per questa squadra, c'è Goretzka, c'è Kimmich ovviamente. Ma io credo che è una squadra che forse sotto coperta, non essendo tra le favoritissime, però ecco, ripeto, se Nagelsmann più che specchiarsi comprende, magari glielo fa comprendere Rudi Völler, no? Che è un po' il suo mentore che è dietro di lui, no? Che fa il team manager, se riescono a trovare questo equilibrio è una squadra che può arrivare molto in avanti.
0: Diciamo non affari spenti, perché quelli sono belli accesi, e poi quando si parla di Germania siamo sempre tutti molto presenti, però insomma ci conferma che possiamo schierarla in un'ipotetica seconda fila. A tal proposito, Massimo Morales, la Germania ha giocato adesso, il Brasile ieri ha fatto fatica con il Marocco perché è stata una

0: quale sono. Io punterei, non so, sull'Inghilterra che ha fallito due europei di suo, due finali che aveva praticamente vinto e avrebbe potuto vincere, comunque le ha perse. Adesso c'è un allenatore molto concreto che avrei visto volentieri ad allenare la Germania, perché Tuchel è uno che cura molto di più la fase difensiva che quella offensiva. Quella offensiva poi si fa da sola, no? Perché se c'ha la qualità anche c'è bisogno di grandi invenzioni. E invece Tuchel è andato in Inghilterra. Ecco, l'Inghilterra, se Kane e compagni stanno bene fisicamente e insomma riescono a trovare, ecco, squadra, ma squadra lo sono già, potrebbe essere, ecco, delle favorite, quella che potrebbe coronare il sogno. Però la Germania è a ridosso di queste fortissime.
1: Sì, l'Inghilterra vuole sfatare il tabù delle finali perse, ovviamente a livello europeo, a livello continentale. Sul sito web Mental Mister di Massimo Morales una bella frase che campeggia, ed è anche un bel trade union verso la partita che stiamo per raccontare, perché è una frase niente poco di meno che di Johan Cruyff: il calcio è un gioco semplice, ma giocare un calcio semplice non è facile, soprattutto se la mente non è preparata. Però qui, mister, abbiamo un mostro organizzativo di 104 partite, di oltre un mese e mezzo, di temperature a volte torride, di orari strani, di spostamenti anche chilometrici, diciamo di migliaia di chilometri a volte, e tutto questo poi in una battuta secca. Lo so che il tema è ampio, le chiedo uno sforzo: come si prepara anche dal punto di vista psicofisico e appunto mentale? Questo è il suo lavoro.
0: Beh, psicofisico, ormai ci sono degli staff, fisicamente sono degli staff che non sbagliano un millimetro, un dosaggio, un allenamento, è tutto monitorato. Dal punto di vista mentale c'hai 26 giocatori e ognuno di loro ha un'esigenza diversa, quindi il lavoro dell'allenatore, che spesso noi riduciamo, e io insomma ho un po' di partite alle spalle, a un fatto tattico, un fatto tecnico, un fatto e soprattutto un fatto gestionale delle persone. E quindi è lì che devi essere bravo a far sì che dal numero 1 al numero 26 della tua rosa, perché magari il numero 26 ti servirà all'ultima partita, certo. Tenerli, poi chiaro, parliamo di gruppi che vanno dai 18 ai 40 anni, quindi immaginiamo tutte queste esigenze. Per questo il tema è complesso e quindi come si fa? Non c'è un modo di come si fa. C'è un risultato finale, e che se è positivo vuol dire che hai fatto bene, ma la ricetta ce ne sono tante.
1: Tra le tante strade possibili hai intrapreso evidentemente quella giusta. Questo sì, il mondiale dei quarantenni, molto metaforicamente, magari il tuo numero 26, metaforicamente sottolineo, si chiama Neymar, uno lo porta lo stesso anche se non è in perfette condizioni fisiche, perché magari poi ti potrebbe servire, no mister?
0: Ma io ho parlato con...
1: Ma come fai a lasciarlo a casa?
0: A febbraio ero in Brasile con Carlo Ancelotti, che mi onoro della sua amicizia, abbiamo parlato. Ho visto quello che il Brasile durante il periodo del carnevale invocava, e non convocare Neymar sinceramente sarebbe stata una mossa sciocca, al di là dello stato fisico e dallo stato attuale.
1: Ti metti
0: di
1: la piazza contro subito, no? Anche strategicamente
0: ti metti una nazione contro, perché Neymar, io non immaginavo, ma c'ha uno status. Io ho fatto un viaggio di studio in Brasile, immaginavo che Neymar fosse un grande giocatore, ma lì ha uno status a livello di Pelé in Brasile. I brasiliani lo mettono a livello dei grandissimi, anche se Neymar non ha mai raggiunto questi grandi risultati come i Ronaldo, i Rivaldo, i Ronaldinho, i Pelé, eccetera, eccetera, Zico. E però ha questo status, e quindi Ancelotti, che è una persona di grande esperienza, ha percepito questo, e poi penserà magari che Neymar 20 minuti, mezz'ora, un'ora, un dribbling, un gol, un rigore, sai... Anche
1: la partita te la cambia, può capitare, assolutamente.
0: Assolutamente. Certo. Abbiamo visto cosa Messi ha fatto 4 anni fa in Qatar. Se ricordate, Messi inizialmente era un po' così, no, diciamo, a scartamento ridotto, a 3 o 2 pistoni, forse addirittura. Poi Messi
1: poi ha praticamente deciso la finale, però è stato questo piccolo dettaglio, ovviamente. Quindi sì, è chiarissimo, è stato chiarissimo.
0: Quindi,
1: allora, Massimo Morales, quello...
0: dire l'ultima cosa sul Brasile: ha fatto quello che fanno le squadre che poi arrivano in fondo, parte male, e quindi è partita maluccio. Carlo sta vedendo un po' chi mettere, chi togliere, e credetemi che in panchina c'è ancora un paio di talenti molto interessanti, come Ryan ed Hendrick, che gli verranno buoni più avanti in attacco, e si tratterà di far passare un po' di tempo e crescere.
1: Mister, poi l'Argentina vedremo, 4 anni fa partì con la sconfitta inopinata contro l'Arabia Saudita e poi sappiamo come andò a finire, quindi la sua riflessione ovviamente...

0: gioie nel segno più che mai.
1: È un po' la storia degli mondiali,
0: è la storia del pallone, esatto.
1: Vediamo un pochino che tutte
0: non
1: le squadre
0: sono casi isolati, senza ombra di
1: sconfitto,
0: dubbio.
1: Sconfitto, pareggio, vittorie, l'Italia che vinse il mondiale 82, tre pareggi un po' risicati, se ricordiamo bene.
0: Come no, non lo dica che... noi che ci onoriamo della presenza di Fulvio Collovati nella nostra squadra. Massimo Morales, io lo saluto, però l'appuntamento assolutamente riferiremo, ma tanto poi magari lo saluterà lei di persona, perché ci risentiremo durante questo mondiale, ne sono certo, per tornare a immaginare lo sviluppo che avrà questo maxi torneo. Mental coach, allenatore, analista per Sky Deutschland, grazie Massimo Morales, a presto su Rai Radio 1 e grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi,
0: ancora.
1: È stato un piacere, alla prossima.
0: Ci fermiamo per un flash onda verde Saxa Rubra, poi ripartiamo e sarà prepartita di Olanda-Giappone con un altro gradito ospite, ovviamente con le voci di chi ci racconterà questa sfida. Tra pochissimo su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
3: 21:32, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Saremo rapidissimi, il traffico sta tornando alla normalità sulle strade del nostro paese, traffico che peraltro è bloccato per un incidente avvenuto tra Atri e Pescara sulla A14 Lancona Pescara in direzione del capoluogo abruzzese, sempre sulla A14 coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro e code allo svincolo per Bari Sud. Risalendo lo stivale sulla 7, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 12 rallentamenti con code a tratti tra Genova Est e la 7. Ancora sulla 4 code alla barriera di Milano Est e infine sulla 15 coda tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ed eccoci immediatamente a voi, sempre in diretta a Rai Radio 1, sono le 21:33, davanti a noi una serata da vivere ancora con la partita che va ad aprire il girone F, dopo, lo ricordo per chi non ci avesse seguito, la goleada inflitta invece nel gruppo E dalla Germania 7-1 su Curaçao. Adesso ci attende una sfida sulla carta ben più equilibrata e non potrebbe essere diversamente, visti i nomi in ballo, peraltro partita che si disputa proprio qui a Dallas, dove hanno sede gli studi radiofonici di Radio Rai, dove c'è il quartier generale della stampa internazionale. Il gigante di Arlington ha un'oretta da qui, forse un po' meno, ma dipende dal traffico, vero e proprio gioiello, lo stadio più utilizzato di questo mondiale, mi passerete il termine, con 9 partite complessivamente in programma. La prima comincerà tra 25 minuti, ve la racconteremo in diretta. Parliamo di Olanda-Giappone, parliamo di quello che sarà il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto per la presentazione ufficiale e le formazioni il nostro inviato ad Arlington, allo stadio dei Cowboys e non solo, Giuseppe Visantis, per Olanda-Giappone. Buonasera, bentrovato.
5: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, anche da parte di Daniele Antelmi che accanto a me in postazione garantisce la parte tecnica di questa radiocronaca. Buonasera in Italia, qui invece siamo nel primo pomeriggio visto che sono le 14:34 e vi parliamo, sì, tu dicevi lo stadio più impegnato, anche lo stadio più grande, perché questo stadio contiene 96.000 spettatori, poi per i mondiali è stato ridotto a 70.000 ed è davvero bellissimo, è avveniristico. Ecco l'aria condizionata, è coperto e insomma davvero se ne vedono pochi in giro così. Certo, difficoltà organizzative che evidentemente continuano soprattutto per gli addetti alla stampa, insomma per entrare negli stadi, muoversi per tempo perché ci sono sempre sempre lunghe file. Lo stadio è gremito, tantissimi tifosi, tanto olandesi riconoscibili dalla macchia arancione, tanto giapponesi riconoscibili invece dalla macchia blu. Direi che lo stadio è equamente diviso, poi ovviamente ci sono moltissimi sostegni. contenitori neutrali, e quindi con le squadre che stanno facendo il riscaldamento io direi di andare con le formazioni ufficiali, perché l'Olanda di Ronnie Koeman schiererà un 4-3-3 in partenza con Verbruggen in porta, Dumfries, interista ovviamente, Van Heke, Van Dijk, Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong, Reinders a centrocampo, Summerville, Malen, Roma, Gakpo davanti. La replica del Giappone di Kaime Moriyasu è affidata a un 3-4-2-1, Suzuki, il portiere del Parma tra i pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano, Nakamura a centrocampo, Kubo e Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. Dirigerà l'incontro una terna arbitrale, ci sono anche gli altri, però i tre arbitri guardialine sono statunitensi: Ismail Elfat, primo arbitro, Corey Parker, primo guardialine, Kyle Hopkins, secondo guardialine, e poi il quarto ufficiale è una signora, Katia Garcia, messicana, e poi al VAR abbiamo Armando Villareal, statunitense, Rodolfo Toschi, brasiliano, Thomas Kwiatkowski, polacco. Qui ovviamente c'è l'aria condizionata ed è questo stadio, fuori insomma dopo la pioggia di questa mattina era abbastanza caldo, insomma attorno ai 30 gradi, qui adesso la temperatura direi che ideale, ottimale, forse uscendo troveremo evidentemente un altro tipo di temperatura. Le squadre hanno esaurito il riscaldamento, il campo appare in condizioni ottime, insomma esattamente fra 23 minuti il fischio d'inizio di questa partita, che è l'apertura di un girone sulla carta equilibrato, perché Olanda-Giappone adesso è una partita equilibrata, non più come anni fa, e l'altra partita sarà Svezia-Tunisia, che si disputerà nella notte italiana alle 4 del mattino italiana in Messico a Monterrey, però sono quattro nazionali che secondo me se la possono giocare per la qualificazione. A te Guido.
0: Grazie Giuseppe Bisantis, grazie per il momento, saremo ancora da te nel corso di questi 23 minuti che come dicevi ci separano dal calcio d'inizio, e poi certo sì, il girone F si presenta come uno dei più equilibrati, motivo in più per approfondire, lo facciamo dando il benvenuto in trasmissione, il benvenuto in questo mondiale a una delle nostre voci di Rai Radio 1 per il commento tecnico di Olanda Giappone con Giuseppe Bisantis. Ascolteremo Giovanni Galli, che saluto sempre con molto piacere. Giovanni, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, tra un po' si comincia e sì, l'equilibrio teorico prima della partita lo possiamo immaginare, lo spiegava bene Giuseppe Bisantis. Guardando Giovanni in maniera un po' più ampia, l'Olanda alle spalle, insomma, un curriculum di piazzamenti anche di finali perse amaramente, guardo all'orizzonte un po' più ampio, però d'altra parte il Giappone è molto cresciuto in questi anni, non ha mai superato gli ottavi di finale. Mi colpiva del Giappone però anche la longevità tra virgolette, no, tecnica in panchina. Moriyasu è dal 2018, non credo che sia il più longevo professionalmente dei CT mondiali, però di certo sono 8 anni, un bel ciclo nel quale ha saputo comunque costruire, anche tecnicamente è cresciuta la squadra.
6: Assolutamente sì, io sto facendo un po' un riassunto degli ultimi 2 anni, dal 2024 ad oggi, 22 partite fra le qualificazioni e le amichevoli, 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Vuol dire che questa squadra, e ha incontrato squadre anche di livello, perché ha battuto il Brasile, ha battuto la Scozia, ha battuto l'Inghilterra, insomma voglio dire, credo che questa squadra oggi si debba considerare come una possibile sorpresa, perché al di là di quelle che sono le qualità tecniche, una squadra che sappiamo caratterialmente non molla, una squadra che corre, una squadra che aggredisce, queste sono le partite sempre da prendere con le molle, specialmente con una squadra come l'Olanda, che a volte si perde all'interno di una competizione, all'interno della stessa partita, per cui sono veramente curioso, perché credo che il Giappone possa essere una piacevole sorpresa.
0: D'altra parte l'Olanda, Giovanni Galli, anche per guardare un po' al nostro calcio ed evitare così di lasciarlo da parte definitivamente, è chiaro che non possiamo non pensare insomma alla stagione di Donny Malen, ma ovviamente anche in chiave offensiva i Reinders, altro ex del nostro pallone, Depay, Gakpo ha già avuto esperienze internazionali di un certo peso, insomma gli ingredienti sono lì, Ronnie Koeman ora dovrà mescolarli da par suo, magari non come l'Olanda di un tempo, lo dico non casualmente perché forse tra un po' riusciremo a chiacchierare con un protagonista di quelle stagioni irripetibili.
6: Beh, Van Gaal era un innovatore, Van Gaal tirava fuori dal cilindro sempre il calciatore che lasciava il segno, anche giovanissimo, cosa che magari non è un'abitudine di Koeman. Koeman va più sul concreto, va più sui giocatori che conosce. La fortuna credo che di Koeman sia quella che Gasperini gli ha ricreato un centravanti, perché forse era quello, no, l'handicap di questa squadra: grande difesa, buonissimo centrocampo, ma davanti qualche lacuna ce l'aveva. E adesso c'è Malen che arriva logicamente con uno spirito diverso, perché insomma tutti i gol che ha fatto e questi ultimi 6 mesi, da essere nel dimenticatoio in Inghilterra a diventare protagonista proprio alla vigilia di un mondiale.
0: Ragazzi, 18 reti praticamente, in meno di metà campionato, anzi 15, perché ne ha fatta anche una in Europa League. Insomma, non sono numeri da poco. A proposito di numeri, Giovanni, resto ancora da te. Questa è la partita numero 11 dall'inizio di questo mondiale. Non ti chiedo il riepilogo delle puntate precedenti, perché sarei davvero un fetente colossale, però ovviamente tra un po' magari cercheremo anche di capire quello che è accaduto finora, perché un po' di big le abbiamo viste. Però restiamo in compagnia di Giovanni Galli, è sempre pronto in postazione Giuseppe Bisantis a Arlington, stadio di Dallas, a pochi minuti da Olanda-Giappone. Parliamo di Olanda, ne parliamo con un'icona del calcio olandese che abbiamo avuto anche il privilegio di avere nel nostro campionato negli anni 80 con la maglia del Napoli. È stato soprattutto il capitano degli Orange, ha partecipato a 2 europei, ha perso, mi dispiace ricordarlo, 2 finali mondiali, è arrivato al secondo posto però contro le nazionali di casa, Germania Ovest nel 74 e Argentina nel 78. A questo punto è chiaro a tutti che sto parlando di Ruud Krol. Buonasera, benvenuto su Radio 1, è un grande piacere davvero.
7: Buonasera a tutti.
0: Come sta Ruud Krol? Noi quando abbiamo il piacere di chiacchierare su Radio 1 siamo sempre contenti del suo brio, delle sue idee, della sua allegria che ci porta.
7: Ma io sta bene, io aspettavo la partita sicuramente con tutti gli altri olandesi, Olanda-Giappone, un partita io penso molto difficile per Olanda, ma sicuramente se io guardo la qualità di tutti i giocatori olandesi personalmente contro tutti i giocatore giapponese personalmente, Olanda miglior giocatore da Giappone.
0: Sulla carta può essere favorita. E poi Krol, l'Olanda di Koeman deve ripartire dall'europeo, dall'ultimo europeo in cui fu anche un po' sfortunata, uscì in semifinale contro l'Inghilterra. Insomma, anche lì vi siete avvicinati a qualcosa di importante, l'ultimo europeo, Krol.
7: Sì, sicuramente, Olanda solamente dopo si è molto cambiato, molto giocatore infortunato, così. Adesso sei un giocatore che mai giocato prima in equipe nazionale, Summerfield, da West Ham, lui prima volta gioca, è sicuramente un difesa differente, perché Timber non può giocare da Arsenal, è infortunato, è così, si è cambiato un po' di squadra dell'Olanda. Ma solamente io pensavo, Dumfries not 100% fisicamente bene, così, ma io pensavo con Malen in punta, lui dimostrato a Roma, lui fa facilmente gol, solamente ultima partita a McGavle, lui non ha sbagliato 2-3 occasioni, ma speriamo lui trova il suo gol stasera.
0: Anche per lui con la maglia della nazionale, con la quale ha già realizzato comunque 13 reti senza contare quelle giovanili. Ruud Krol, simbolo di un'Olanda del calcio totale. Krol, lei lo sa che poi in Italia negli anni 80 e 90 quel calcio è stato riproposto in maniera diversa da un Milan stellare con Arrigo Sacchi in panchina, con una serie di campioni, con un portierone come Giovanni Galli che è in collegamento con noi. Giovanni, vorrei salutare Ruud Krol, se hai una domanda ovviamente, ma intanto un saluto affettuoso immagino.
7: Ciao Gianni.
6: Sì, assolutamente sì. Ciao. So che è stato a Napoli per la festa delle leggende. Tutti, Krol è dopo Maradona credo che sia il giocatore simbolo per i tifosi napoletani, per la sua classe, forse è stato anche il primo, no, a venire a Napoli, quando Napoli, no, si pensava fosse fuori dal mondo. Arriva Kroll, campione, capitano della nazionale olandese, che va e veste la maglia del Napoli. Beh, questo a Napoli ha lasciato veramente il segno, proprio per questo motivo di essersi calato in una realtà. E Ruud è diventato anche un po' napoletano.
7: Sicuramente.
0: Ce lo conferma più, Kroll.
7: Più napoletano da Amsterdam.
0: Beh, questa è molto forte come frase. A me lo dicevo che lui ci rapisce sempre con la sua simpatia. Giuseppe Bisanti, unisciti a questa festa, ovviamente poi si farà sul serio in campo. Facciamo sul serio già adesso il tuo saluto per Ruud Kroll.
5: Tu mi emozioni, perché insomma io ho il privilegio di poter parlare con due persone che hanno contribuito ad accrescere l'amore che ho per questo sport e per il calcio. Con Giovanni ho il privilegio di raccontare la partita, è stato un grande portiere, è una gran bella persona, è un grandissimo commentatore tecnico. Ruud Kroll, lo ricordo, con quella maglietta fuori dai calzoncini, con i lanci lunghi, è arrivato a Napoli. Il fatto che dopo tanti anni parli così bene ancora l'italiano dimostra la sua grande intelligenza. È davvero un privilegio davvero riuscire a parlare con Ruud Kroll, che ci ha detto che è più napoletano che di Amsterdam e quindi i nostri ascoltatori napoletani sono già soddisfatti prima della partita.
0: Sono in sonlucchero decisamente. Kroll, le posso chiedere, ora al di là dell'Olanda, la scopriremo questa sera in questa gara con il Giappone, che lo ricordo comincerà ormai tra 14 minuti, per quello che ha visto fino a questo momento, che cosa le ha impressionata maggiormente del mondiale? Il Brasile ha avuto una partita complicata, ne è venuta fuori una gran bella partita con il Marocco, la Germania ha passeggiato pochi minuti fa contro Curaçao, sì. E poi qualche sorpresa, qualche nome che non attendevamo. Io metto sempre un tratto di penna sulla gara degli Stati Uniti, una grande vittoria convincente, anche lì il Paraguay poca cosa, però Pochettino e i suoi hanno fatto un bel lavoro per ora.
7: Ma sicuramente io d'accordo con te, solamente USA ha giocato in casa, ha fatto primo tempo molto bene, solamente Brasil è stato un po' molto nervoso le prime 20 minuti, 25 minuti, loro non sapevo come tatticamente loro può fermare Marocco, e Marocco è sempre una squadra che ha la futura, noi visto già in Coppa Africa come loro può giocare tanto giocatore con grande qualità, un primo gol straordinario e sicuramente Albania contro Curaçao, un piccolo paese con solamente 150.000 persone abitanti, è molto molto molto difficile per un paese così,
0: una piccola realtà andare al mondiale, sì, certo, sì, sicuramente sì, già sì. La soddisfazione di esserci stati. Posso cambiare argomento, domanda un po' personale calcistica, perché mi veniva in mente delle due finali perse da quella sua straordinaria, sì, Olanda con molti altri protagonisti, Germania, sì, Germania Ovest 74 e Argentina 78. Quale vorrebbe rigiocare per avere una seconda chance? Quale non le è andata proprio giù? Io un sospettino ce l'ho, però me lo tengo per me sulle due.
7: Ma io penso 74 con Germania, allora. Noi più forte è squadra, e sicuramente noi giocate bene anche in Argentina, ma se non è stessa squadra, se manca due o tre giocatori, chi giocato in 74, la squadra è stata molto molto bravo, solamente in finale noi non trovato nostra migliore giocata. Io pensavo nostra miglior partita è stata con Brasil in semifinale e noi trova in finale un Maier che ha giocato sua partita della vita.
0: Giovanni, ti sentivo sorridere perché in sì, quella partita l'Olanda segnò, andò in vantaggio senza che la Germania toccasse palla, come faceva il tuo Milan praticamente, dai, diciamolo.
6: No, allora lasciami dire una cosa, perché ci tengo proprio per il ricordo che ho di quella nazionale. È una delle poche formazioni che ho in mente di tutto il calcio in generale. Forse non mi ricordo neanche quella del Milan, ma quella di quella Jean-Claude Surbicroll, insomma, me la ricordo, ce l'ho proprio a memoria. Sai quando ti rimane impresso?
0: Sono i grandi 11 che vanno declinati nella storia del calcio, come fosse una bella filastrocca da ricordare imparare a memoria. Road Crawl, noi l'abbracciamo forte come sempre, siamo un po' di parte, tifiamo un po' per l'Olanda anche noi a questo punto, così magari poi ci risentiamo su Rai Radio 1 nel corso di questo mondiale. Grazie per essere stato con noi, buona partita e buon mondiale.
7: Sicuro speriamo fa un buon campionato per Olanda, e se tu vuole tu mi puoi chiamare, tu hai il mio numero, tu mi fai un messaggio e io rispondo.
0: Va bene, molto piacere, non mancheremo.
7: Stasera.
0: Ciao Gianni. Grazie. Grazie davvero. È un mito. Ciao. È un mito. Rudy Kroll, Giovanni Galli, si comincia ovviamente gara che sarà, come dicevamo, all'insegna dell'equilibrio. Chi farà la prima mossa? Proviamo un po' a guardare nella sfera di cristallo in una battuta, poi andiamo in campo davvero perché ci sono gli inni.
6: Ma la prima mossa è l'atteggiamento del Giappone, che credo che non farà ragionare, non farà palleggiare, non farà giocare l'Olanda. Credo che ci sarà un'aggressione da parte dei giapponesi in tutte le zone del campo.
0: Per limitare anche la qualità tecnica dell'Olanda. Grazie Giovanni Galli, a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis per il primo tempo di Olanda-Giappone, inni nazionali dopo lo spot e poi ovviamente nell'intervallo ci risentiamo dagli studi di Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, questa naturalmente Rai Radio 1. Buon ascolto. A più tardi.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
4: La partita.
5: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Dallas Stadium in Texas, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, grazie all'assistenza tecnica a Catamè in postazione di Daniele Antelmi. E qui in questo stadio bellissimo, avveniristico, che sta per iniziare la partita del gruppo F, inni nazionali, inno del Regno dei Paesi Bassi, Olanda, il Guglielmo.

olandese che avete sentito acclamato dai tantissimi sostenitori in maglia arancione. Adesso è il momento del regno dell'imperatore, l'inno del Giappone.

0: E applausi, applausi per l'inno giapponese e uno stadio, il più grande di quelli che ospita questo mondiale nordamericano tra Canada, Stati Uniti e Messico. 96.000 spettatori per questi mondiali e la capienza è stata adattata a 70.000, davvero tantissimi tifosi. Abbiamo visto il fluire verso lo stadio qui di Dallas tra olandesi e giapponesi, fuori sembravano più giapponesi, poi la chiazza arancione in campo fa mostrare che forse ci sono anche più tifosi olandesi. Vedremo anche per chi tiferanno i tifosi neutrali. È la partita che inaugura il gruppo F, gruppo che si presenta equilibrato sulla carta, perché le altre due squadre che si affronteranno nella notte italiana a Monterrey in Messico sono Svezia e Tunisia, quindi quattro nazionali che possono dire la loro. È chiaro che Olanda e Giappone forse sono quelle che hanno più chance, viste anche le ultime presenze ai mondiali e visto la crescita del calcio giapponese. Andiamo con le formazioni, perché l'Olanda, guidata da Ronald Koeman, è in campo con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Meke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo davanti. Prima della formazione del Giappone andiamo un messaggio pubblicitario.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Spezzato dunque la lettura delle formazioni con il messaggio pubblicitario. Torniamo in collegamento qui dalla Stadium. Formazione del Giappone guidata da Aikime Moriyasu e Suzuki, la portiere del Parma tra i pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura a centrocampo, Kubo, Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. A dirigere l'incontro un arbitro statunitense, Corey Parker, Kyle Atkins, anche lui statunitense, e il primo arbitro Ismail Elfat, chiedo scusa. Corey Parker e Kyle Atkins sono i due guardaline, tutti statunitensi. Katia Garcia del Messico, quarto ufficiale, Alvar, Armando Villareal degli Stati Uniti, Rodolfo Toschi del Brasile e Thomas Kwiatkowski della Polonia. E quindi le squadre adesso sono radunate per incoraggiarsi, mentre uno schermo gigante di fronte alla nostra postazione, uno stadio tra l'altro con l'aria condizionata, quindi fuori la temperatura era sicuramente calda, siamo stati per entrare allo stadio almeno un'ora prima, però adesso qui neanche si sente, quindi le condizioni sono ottimali. E quindi questo mega schermo in qualche modo adesso sta proponendo lo spettacolo pre-partita di questo Olanda-Giappone. Lo stadio si può dire gremito, gremito anche per quelle che riguarda le postazioni qui in tribuna stampa. Squadre schierate tutto arancione, vistosissimo l'Olanda che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, maglia blu, bordi e numeri in bianco per il Giappone, come bianchi sono i calzoncini e blu sono i calzettoni, in giallo l'arbitro, calzoncini e calzettoni neri. Il calcio d'avvio sarà dato dall'Olanda, ma prima ci sarà il countdown che seguiremo insieme prima di chiamare chi racconterà con me questa partita. E allora tutti pronti a contare il 10, 9, 8 che poi darà via al fischio d'inizio. C'è probabilmente un lieve ritardo perché vediamo che l'arbitro ha detto al giocatore dell'Olanda, Reinders, ex calciatore del Milan, adesso al Manchester City, di aspettare. E qui probabilmente, visto che ci sono polemiche che poi magari affronteremo anche al momento delle pause rinfrescanti, è un discorso probabilmente di sincronizzazione televisiva. È partito. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dallas inaugura la sua mondiale 2026 con Olanda-Giappone. Retropassaggio per il portiere. E a proposito di portieri, non sono solo a raccontare questa partita, ma per il commento tecnico collegato con noi Giovanni Galli, che saluto. Buonasera Giovanni.
2: Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: C'è subito il Giappone che prova un'iniziativa, poi ti chiamo subito in causa, intercetta l'Olanda. Allora, io ho detto che questo può essere un gruppo equilibrato, Olanda-Giappone sono due delle favorite.
2: Sì, sono squadre che sono attrezzate, sono veramente curioso di vedere il Giappone che arriva da una serie di partite, di vittorie anche clamorose, contro Inghilterra, contro Brasile, per cui una squadra che credo abbia coscienza dei propri mezzi, e sono curioso proprio di vederla all'opera, anche se in questo momento avevo previsto un'aggressione da parte del Giappone, invece mi sembra che sia molto attendista e sta facendo giocare l'Olanda.
0: Io pensavo che questo enorme tabellone di fronte a noi a un certo punto sparisse durante la partita, e invece rimane. In pratica è come avere di fronte un monitor gigantesco per seguire la partita. Tra l'altro la nostra postazione è molto alta rispetto al campo, e quindi insomma può essere anche un aiuto per il racconto, ma anche per tutti gli spettatori che stanno seguendo questa partita. E allora andiamo subito con Van Dijk, il capitano dell'Olanda, che va a effettuare lo scambio, il pallone che viene rilanciato ancora dal capitano e giocatore del Liverpool, Van Dijk. Poi c'è il tocco ancora centrale per il tentativo di De Jong, giocatore del Barcellona, ancora all'indietro dove c'è Van Heke per Dumfries, fresco del titolo di campione d'Italia con l'Inter. Ancora Van Heke, il controllo di Van Heke, il lancio lungo per il tentativo di scatto da parte del numero 11 Gakpo va a puntare il suo diretto avversario, poi scarica il pallone all'indietro ancora per De Jong, il tocco a sinistra, ancora l'Olanda che fa possesso palla, finora il Giappone sta aspettando il pallone che viene messo poi sulla tre quarti campo dove c'è il controllo di Van Heke per Dumfries, il pallone che arriva a Somerville, il tocco all'indietro ancora per Van Heke, ancora per il laterale destro del fronte d'attacco, la squadra guidata da Ronnie Koeman, ossia Somerville. Ancora il rilancio, il pallone che viene messo ancora a terra per Gakpo, che prova ad andare via. Gakpo mette un pallone centrale, eccolo il romanista Malen che tocca il primo pallone del mondiale, lo fa girando e calciando, è la respinta di Suzuki, e questa è una scena da campionato italiano, girata di Malen, Suzuki in calcio d'angolo. Qui direi, Giovanni, reattivo il portiere del Parma.
2: Assolutamente, è una parata straordinaria, perché il tiro era da dentro l'area di rigore e lui è arrivato con tutte e due le mani, l'ha alzata sopra la traversa, ma giocata incredibile da parte di Malen e risposta altrettanto incredibile da parte di Suzuki.
0: E mi sembra che Malen sia quello che abbiamo avuto modo di conoscere con la maglia giallorossa della Roma. Questa è un'azione che abbiamo visto tante volte quest'anno, da quando nel mese di gennaio, arrivando dall'Aston Villa, Malen ha fatto innamorare i tifosi della Roma. Primo calcio d'angolo della partita con Reinders che si incarica dalla battuta dalla destra, il pallone in aria, il colpo di testa a liberare da parte di un Giappone che ha iniziato in una maniera un po' timida. È stato davvero provvidenziale l'intervento di Suzuki, non perché il tiro fosse angolato, ma era colpito di potenza quasi con la punta, e quindi traiettorie sempre difficili da controllare. Ci ha messo le mani e ha messo il pallone in calcio d'angolo per la disperazione di Malen. C'è ancora l'Olanda che tiene il pallone, il tocco poi all'indietro per Van Dijk nel cerchio di centrocampo. Van Dijk, palla per Dumfries attende l'arrivo del pallone, il tocco ancora all'indietro per la giocata di Van Heke. È un inizio di partita, sono passati 4 minuti ed è 0-0 ovviamente tra Olanda e Giappone, che fa vedere un'Olanda che fa possesso palla, ha provato subito la prima azione con il Giappone un po' troppo chiuso in difesa, qua invece non si chiude la triangolazione dei giocatori dell'Olanda e il pallone si perde sul fondo. Beh, insomma, non c'è un ritmo altissimo, ripetiamo, c'è l'aria condizionata, non c'è caldo, ma ci saranno ugualmente la pausa rinfrescante, perché si è capito, ma non c'era bisogno di essere geni per capirlo, che la necessità non era quella del caldo, ma erano altre, diciamo, un po' più materiali, e quindi non c'è da soffrire tanto la condizione atmosferica, però c'è da dire che l'Olanda fa possesso palla e il Giappone aspetta, non è un ritmo altissimo, Giovanni.
2: No, assolutamente, però l'Olanda ha veramente Malen, che l'abbiamo visto già in due occasioni precedentemente dentro l'area di rigore, si è girato e ha calciato in porta, adesso è uscito fuori, ha portato via il suo diretto avversario, ha lasciato il buco e ha servito di prima intenzione il compagno a Somerville, che aveva tagliato dentro l'area e non è arrivato il passaggio, era troppo lungo, però abbiamo visto già le due posizioni di Malen, veramente.
0: Adesso prova il primo tentativo il Giappone con il pallone che arriva a sinistra per Nakamura, agganciato fallosamente da Van der Ven, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Giappone, da punizione interessante tra l'altro a conferma di quello che dicevamo con Giovanni Galli. Abbiamo il dato in tempo reale del possesso palla grazie alla tecnologia e grazie all'assistenza del nostro Daniele Antermi, 69% per l'Olanda, per quel che riguarda il Giappone l'11%, manca un 20% che è praticamente il non gioco, quindi addirittura grandissima tecnologia, ci dice anche questo dato, la informazione che ci arriva qui in postazione al Dallas Stadium in Texas, Dallas. Calcio di punizione in favore del Giappone, se ne incarica Kamada, di vicino però c'è anche un altro giocatore, è Kamada che poi fa allontanare Kubo, Kamada troppo profondo, la rimette al centro, la deviazione e la pallone era uscito sulla sponda di testa, Kamada era stato un po' troppo profondo, un giocatore del Giappone era riuscito a rimettere al centro, poi il difesa dell'Olanda era riuscito a evitare la conclusione, però tutto inutile perché si era alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, il fight, quindi ha visto una posizione ha visto un pallone uscito e quindi c'è una rimessa dalla fondo in favore della formazione del Olanda, e se ne incarica il portiere, il capitano Van Dijk, con il portiere Verbruggen, portiere del Brighton in Inghilterra, che ha lasciato al suo capitano la battuta di questa rimessa dalla fondo, che termina direttamente però in faro laterale con la rimessa in favore del Giappone, mentre in questo enorme mega schermo di cui vi parlavamo viene anche inquadrato Snijders, ex giocatore dell'Inter, uno dei protagonisti delle triplette, giocatore ovviamente olandese. Calcio di punizione adesso in favore del Giappone, che insomma dopo quella sfuriata iniziale dell'Olanda culminata con la girata di Malen deviata in corner da Suzuki, adesso si è guadagnato un calcio di punizione, sta venendo fuori il Giappone ancora con questo controllo nel cerchio di centrocampo, il pallone che arriva ancora dalle parti di Sano che allarga a sinistra per Nakamura, il pallone filtrante poi di Ito ancora a beneficio di Maeda la rimette al centro, la deviazione, il pallone che viene messo ancora sulla sinistra dove c'è ancora il tentativo da parte del Giappone di mettere il pallone al centro con Taniguchi. Taniguchi ancora il taglio per Kamada, assolutamente fuori misura, pallone che si perde sulla fondo. 8 minuti a Dallas, 0-0 il parziale tra Olanda e Giappone. Direi che adesso è il Giappone che prova a fare la partita e l'Olanda aspetta. Come si dice in questi casi, diciamo Vanni Galli, fase di studio.
2: Sì, il Giappone sta cercando di capire perché regala una fisicità che vediamo, mi sembra abbastanza evidente, no? I giocatori dell'Olanda, per cui i calci d'angolo, calci di punizione, i calci da fermo in pratica possono rivelarsi un'arma importante per la squadra di Koeman, mentre la velocità, l'esecuzione da parte del Giappone è quello che potrebbe mettere in difficoltà, appunto ripeto, una difesa abbastanza statica, no? Composta appunto da Van Dijk e Van Eck, che non mi sembrano velocissimi, per cui attenzione nel muovere la palla dell'Olanda, e appena il Giappone riesce a recuperarla immediatamente la profondità.
0: Sì, direi abbastanza statici due centrali dell'Olanda in questa prima fase della partita. Adesso ci sta provando l'Olanda con De Jong nel cerchio di centrocampo, va a scaricare il pallone proprio per Van Dijk, due dei giocatori più esperti della selezione guidata da Ronnie Koeman, il tocco per Van der Ven, ha rischiato un giallo poco fa con quel fallo su Ito, il pallone che viene poi servito per il tentativo di Somerville si ferma, va a dare all'indietro ancora per Van Eck, il rilancio di Van Eck, il pallone però ben letto è messo in fallo laterale dal colpo di testa di Watanabe, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore dell'Olanda. Tocco all'indietro ancora per Van Dijk nel cerchio di centrocampo, Van Dijk per Van Eck, tutti dietro quelli del Giappone, Van Eck nel cerchio di centrocampo praticamente da fermo, sta studiando il piazzamento dei compagni, nessuno va in pressing, quindi l'Olanda continua a tenere palla con questo pallone che arriva a Dumfries ancora che va a liberarsi della sfera a beneficio di Van Eck per il lancio lungo troppo da parte di Van Dijk, pallone che si perde sul fondo. Adesso qualcuno applaude, qualcuno festeggia, qualcuno invece comincia un po' a mormorare perché questi primi 10 minuti non sono stati particolarmente memorabili, anche se c'è stata quella bellissima girata da parte di Malen con ottimo in l'intervento di Suzuki in calcio d'angolo, un'azione made in Serie A. Ci sarà quindi la rimessa dal fondo in favore della formazione del Giappone, mentre continua ad arrivare gente qui in tribuna stampa. Ripeto, bisogna muoversi per tempo per raggiungere le postazioni, perché si è capito che se non cambiano le cose per l'ingresso della stampa in questi stadi tra Messico, Stati Uniti e Canada c'è da fare lunghe e lunghissime file. Ancora il pallone che arriva a sinistra dove c'è il controllo di Nakamura, il tentativo di Nakamura, il pallone che filtra ancora a beneficio del giocatore in maglia numero 13, l'apertura tutta a destra dove si fa vedere Doan avanza sulla destra, posizione della destra, recupera la difesa dell'Olanda, il tocco all'indietro, il pallone che poi viene servito per Sano ancora all'indietro lateralmente per la giocata da parte di Kamada scarica a sinistra dove si fa vedere Ito che mette il pallone ancora all'indietro per Kamada, cerca il filtrante, l'intervento della difesa olandese, prova il Giappone la chiusura da parte dell'Olanda ma insiste ancora Nakamura, il tocco all'indietro per Kamada che va ancora centralmente per la giocata di Sano elude l'intervento proprio di Malen, il pallone che viene servito poi per Watanabe tutta a destra per il tentativo di incursione da parte del numero 8 Kubo che poi lascia ancora per Doan, pallone centrale, spazza via l'area di rigore Van Dijk, vediamo se riesce a creare problemi alla retroguardia giapponese. Malen no, capisce che è troppo distante, retropassaggio per il portiere Suzuki. 12 minuti 0-0, piano piano la partita prende quota, Giovanni Galli, ma finora insomma si sta molto ragionando.
2: Sì, il Giappone ha alzato il suo baricentro, fino adesso era in fase di attesa, adesso ha il controllo della partita, il controllo, il possesso palla, sicuramente se adesso vai a rivedere, no, quello che avevi citato prima, il possesso palla è salito sicuramente quello del Giappone, ma è un'Olanda che lavora molto sui palloni lunghi, su Van Dijk che va sui due esterni, Sommerville o Gappo a destra o a sinistra o su Malen, però non vedo tante alternative in fase offensiva.
0: Ottimo break intanto dell'Olanda che recupera un pallone ma poi sbaglia l'impostazione con Reinders, c'è quindi il retropassaggio ancora da parte di Watanabe all'indirizzo del portiere Suzuki che quest'anno ha saltato diverse partite a Parma per un infortunio e è rientrato giusto per il finale dando il contributo alla salvezza della squadra guidata da questa, confermato sulla panchina del Parma anche per la prossima stagione. Completo giallo per il portiere Suzuki, il tocco all'indietro, il pallone ancora centrale per il controllo da parte di Watanabe va lateralmente per il tentativo di Kamada che poi va allo scambio con Ito tutto a sinistra, svariano molto in avanti Maeda, Kubo con gli inserimenti anche di Doan, vediamo questo taglio ancora buono per il tentativo di Maeda che effettua una cross e si pareggia quindi il cotto dei corner perché è 1-1 adesso questo tentativo da parte del Giappone e la primo, quello per l'Olanda era scaturito da la conclusione di Malen con deviazione in corner da parte di Suzuki. E ricordiamo anche che a parte le macchie arancioni, le macchie blu dei tifosi, vediamo davvero tifosi olandesi e giapponesi seduti fianco a fianco e questa è una cosa davvero molto bella. Calcio d'angolo da raccontare adesso, bandierina di sinistra porta la nostra sinistra per il Giappone, Kamada che si incarica della battuta, non esce il portiere per Brugger, allontana l'Olanda ma solo per poco, il recupero è ancora da parte del Giappone, il pallone che viene messo ancora a sinistra per Kamada che aveva battuto l'angolo, il tentativo di effettuare una controcross, poi si libera della sfera per Nakamura ancora al lato corto dell'area di rigore, il pallone che viene servito per Kubo ancora per Nakamura che va in area al centro dell'azione e l'intervento in corner, chiedono anche un tocco di mano quelli del Giappone esattamente con Doan, vediamo che l'arbitro non ha dato neanche il calcio d'angolo perché evidentemente l'ultimo tocco è stato del numero 10 del Giappone e quindi non c'è calcio d'angolo, era facile da vedere perché sono entrati in due in scivolata, l'arbitro ci ha pensato un po' e poi ha dato la rimessa dalla fondo, ma insomma qualche perplessità perché forse l'ultimo a toccare era stato Vaneke, comunque i giapponesi hanno protestato un po' però poi si riprende con il rilancio da parte di Van Dijk, ancora una volta tutta a sinistra per Gakpo anticipato dallo stacco di testa di Watanabe che mette il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa in favore dell'Olanda, se ne incarica con la maglia numero 15 Van der Ven, il tocco indietro per Van Dijk avanza sulla tre quarti campo, si fa vedere portiere Van Eke, che riceve ancora e quindi riparte ancora con questa costruzione, non dal portiere, perché in realtà il portiere dell'Olanda Verbruggen ha toccato pochissimi palloni, anche rinvii dal fondo li lascia al suo capitano Van Dijk, però si parte appunto da questi due centrali abbastanza statici, come ricordavamo con Giovanni Galli, abbastanza di presenza, abbastanza di prestanza fisica, e quindi sono messi lì anche loro a impostare dalla terza linea la manovra. Poi il pallone va a un giocatore dotato ovviamente di altra visione di gioco, sia con De Jong, il tocco poi a sinistra per Van der Ven, riesce a filtrare il pallone, poi il Giappone con Watanabe lo mette in faro laterale per la rimessa dunque in favore del Giappone, con Van der Ven che arriva senza effettuare troppa fretta questa rimessa con le mani. Il tocco è ancora per Van Dijk. Abbiamo superato il primo quarto d'ora e 0-0. Certo, questa fase qui, quando tutti stanno fermi e aspettano, Giovanni Galli, è un po' stucchevole.
2: Sì, ma è proprio, mi aspettavo sicuramente di più da parte dell'Olanda, ma è, quando la palla è nei due difensori centrali non c'è movimento, nessuno che detta un passaggio se non il lancio lungo da parte di Van Dijk, che è abbastanza di facile lettura per i difensori del Giappone. Ecco, adesso c'è un'iniziativa, vediamo.
0: Eh sì, il tentativo, ma c'è la chiusura da parte di Taniguchi, che mette il pallone, anzi di Ito, che mette il pallone in fallo laterale, quindi incursione dell'Olanda, ma il Giappone è riuscito a tamponarla bene. Insistiamo ancora perché l'Olanda è ancora sulla tre quarti campo con lo scambio tra Van Dijk e De Jong. Il pallone è ancora a destra per l'inserimento di Somerville, ancora il pallone che arriva a Van Dijk, cerchio di centrocampo, e quindi c'è il pallone che viene ancora controllato dalla formazione olandese con questa giocata da parte di Van der Ven che la mette all'indietro, non filtra la pallone che termina in fallo laterale. Ci siamo interrotti, Giovanni Galli, su quell'azione dell'Olanda, se volevi chiudere il concetto.
2: No, il concetto è che continua l'Olanda, i giocatori vogliono tutti il pallone nella posizione nel quale si trovano, non c'è poco movimento, e questo permette alla difesa del Giappone di leggere abbastanza e di poter intervenire sui passaggi.
0: Adesso ci sta provando l'Olanda con un cross dalla destra, allontana di testa il Giappone, splendido lo stop di Kubo che è a domestica un pallone non facile, poi rilancia il pallone che arriva dalla parte di Doan, due uomini su di lui, Doan prova il dribbling, vediamo se l'ultimo tocco è olandese. Sì, secondo l'arbitro lo statunitense Fight è in favore del Giappone, questa rimessa con le mani, il pallone che però va all'indietro dove c'è ancora il passaggio a beneficio di Ito va a servire Nakamura sulla sinistra, ancora all'indietro per Ito va lateralmente dove c'è Taniguchi, il controllo da parte del numero 3 del Giappone, Taniguchi, e poi va a servire ancora centralmente per Ito. Sono tutti giocatori che militano nei club europei. Ancora il pallone che viene messo a Taniguchi, pochi quelli che militano in Giappone, tra l'altro in panchina c'è una conoscenza del nostro calcio, Nagatomo, che quasi a 40 anni ha ricevuto la convocazione per il suo quinto mondiale. Insomma, le sue immagini delle lacrime di gioia hanno fatto il giro del mondo. Ancora il pallone per Malen, lo scarico di Malen a sinistra per Gakpo, punta Watanabe, Gakpo ancora in area di rigore, l'Olanda ancora in seconda battuta, Watanabe riesce ad allontanare, il recupero però è ancora dell'Olanda che insiste con Dumfries però cercava di servire Somerville, cambia idea quando vede che su di lui è arrivato Nakamura, uno dei più attivi del Giappone. Ancora il controllo da parte di Van Eke che si libera del pallone lateralmente, ancora a beneficio di De Jong, il controllo di De Jong, tutti dietro quelli del Giappone, è difficile così trovare varchi quando è una squadra che copre praticamente tutti gli spazi. Infatti vediamo questo continuo scambio di passaggi da parte dei giocatori olandesi, senza troppo costrutto, perché non si riesce ad avvicinare dalle parti di Suzuki. Vediamo se ci riuscirà un giocatore tecnico come Gakpo. Ancora il tocco dietro per De Jong per Reinders, attenzione, ancora il tentativo da parte dell'Olanda, il inserimento dalle retrovie da parte di Van Eke tutto a destra per Somerville ancora per Van Eke che mette il pallone centralmente, ancora per De Jong lo scarico a sinistra dove c'è sempre Gakpo prova ad avanzare, poi si ferma, Gakpo va a cercare l'1-2, lo trova Gakpo, la chiusura da parte di Watanabe, ancora un intervento ai danni di Kubo, e per l'arbitro si tratta di rimessa laterale per l'Olanda, non c'è fallo. dietro le proteste dei sostenitori giapponesi. Ancora il rilancio, il pallone che viene servito sulla sinistra dove c'è il passaggio, il tentativo ancora da parte dell'Olanda, il tocco indietro per De Jong, mentre stiamo arrivando al 20° minuto ed è sempre 0-0 tra Olanda e Giappone, con l'azione di Malen dopo 3 minuti che abbiamo raccontato, deviazione di Suzuki, l'unica occasione da raccontare di questa partita finora abbastanza bloccata. Vediamo che Reinders prova a inventare qualcosa, ma ripeto, è difficilissimo quando hai i giocatori del Giappone messi lì a chiudere tutti gli spazi. Ancora il pallone a sinistra per Gappo. Gappo prova a intervenire, tiene il pallone, poi è fronteggiato proprio da Kubo, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora a Van Dijk lateralmente per Van Eke, vediamo se cambia parte, il tocco per Dumfries, che viene messo giù, c'è il fallo e il 20° minuto. C'è da dire, Giovanni Galli, che però così è davvero difficile quando non trovi proprio spazi.
2: Eh no, è un 5-4-1, è quello del Giappone, ma in 20 metri stanno tutti, per cui l'Olanda sta facendo questa serie di passaggi cercando poi l'imbucata centrale dove ha avuto appunto prima l'occasione di Malen e poi in altre due circostanze delle opzioni, non occasioni, opzioni di giocata offensiva.
0: Il rilancio ancora da parte del Giappone, il pallone che però viene controllato da Van der Ven. Per ora l'unica punta del Giappone, ossia Ueda, praticamente non è riuscito ancora a toccare un pallone, a entrare in partita, perché insomma i centrali dell'Olanda stanno avendo la meglio su tutti i palloni che arrivano da quelle parti. Adesso Gappo, tunnel di Gappo ai danni di Doan, che però rinviene su di lui, gli prende il pallone, ancora tocco all'indietro dove c'è la giocata di Kubo, il pallone per Watanabe, poi Taniguchi riceve il pallone da Watanabe, Taniguchi prova a ripartire adesso il Giappone anche dalla terza linea, vediamo il controllo, il tocco poi a sinistra dove si fa trovare pronto Ito ancora per Nakamura, uno dei più mobili in questa fase iniziale della partita. Kamada che va a mettere il pallone basso a terra, alza la testa, ancora Kamada, il pallone che viene ancora servito all'indietro per Taniguchi per Watanabe, tutto a destra per Doan va a cercare lo spunto con Kubo, si guadagna a fallo laterale ed eccolo che arriva al 22° minuto l'interruzione da parte dell'arbitro, perché c'è la pausa rinfrescante. Ripeto, siamo con l'aria condizionata e questo conferma le polemiche per quello che riguarda queste pause, che sono diventate un vero e proprio time out. Noi ci fermiamo pure, ma per la pubblicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Momenti collegati, amici ed ascoltatori, con lo stadio di Dallas. Siamo nella prima pausa rinfrescante di Olanda-Giappone, gara valida per il gruppo F del Mondiale 2026. Siamo al 24° minuto, tutto tempo che ovviamente andrà recuperato, ed è 0-0. Approfittiamo, mentre qui il mega schermo ci regala le cheerleaders, mentre i giocatori stanno ricevendo più che un rinfresco, un timeout. E a questo punto ti chiamo in causa, Giovanni Galli, se sì. Pensi che queste pause, c'è una grande polemica, perché insomma sono degli spot pubblicitari mascherati, ma neanche tanto.
2: Sì, assolutamente, credo che anche nelle tutte le discipline sportive americane le pause sono obbligatorie, diciamo così, no? E qui si trova la motivazione, che è caldo, questo cooling break, vabbè, ok, va benissimo, però è uno spot mascherato, come dicevi giustamente tu. Però qui anche gli allenatori possono, dopo 22 minuti di due squadre che si stanno studiando e che ancora non hanno capito cosa fare per mettere in difficoltà l'avversario. Probabilmente adesso questa è una possibilità in più per due allenatori, no, per dare delle informazioni maggiori ai propri giocatori.
4: Eh sì, la polemica è questa, perché molti dicono sì, d'accordo, abbiamo capito le esigenze televisive, questo è un evento globale, però nel calcio non c'è il time out e quindi non c'è questa pausa che insomma per 3 minuti viene allungata. Adesso sentite anche voi, amici ed ascoltatori, con l'assistenza tecnica del nostro Daniele Antelmi, una musica sotto, dei rumori, insomma fin quando non terminerà non si può riprendere il gioco e quindi l'arbitro sta attendendo. Questo, insomma, questa è un po' un'evoluzione del calcio che insomma a non tutti piace e questa è una polemica che ci accompagnerà nel racconto di questi mondiali. Vediamo se si può riprendere con la rimessa di Doan per il Giappone. Ecco, forse ecco la musica assordante che abbiamo visto per esempio nelle partite di ieri, quella per esempio tra Brasile e Marocco, non c'era in questo stadio e quindi si è ripreso a giocare dopo i 3 minuti di sosta che hanno portato il cronometro quasi a 20.

0: più globale, più nel collettivo, anche in fase offensiva, sarebbe opportuno.
1: Intanto il Giappone prova mettendo un pallone al centro, ma la difesa olandese spazza via la propria area di rigore, recupera palla il Giappone con il controllo, addirittura passeggiano con il pallone i giocatori. Vi ripetiamo, c'è l'aria condizionata in questo bellissimo impianto, quindi non è che si sta morendo di caldo, direi proprio di no, però diciamo che si stanno studiando. Troppo inopportante non sbagliare la prima. Vediamo ancora il controllo da parte di Kamada per Doan, il retropassaggio, il pallone che viene servito adesso per Sano ancora per Kamada, fascia di capitano per lui, il tocco a sinistra per Ito ancora per Nakamura prova a puntare il suo diretto avversario che è Dumfries, quindi non proprio il più facile difensore da superare. Il tocco ancora per Kamada, il pallone che viene servito ancora per Ito, il cross allontana di testa Van Eke, recupera però palla il Giappone ancora con Sano, il pallone aperto per Doan che viene messo ancora a sinistra al centro, la sponda di testa Nakamura, il tentativo di conclusione gli manca l'attimo, poi ci prova da fuori con una botta Ito, ma il pallone termina alto. Qui direi, Giovanni, ha mancato un po' l'attimo Nakamura, poteva calciare di prima intenzione, facile a dirsi, molto bene a farsi.
0: No, hanno fatto quello che devono fare, perché logicamente non hanno la struttura per andare con le palle alte con i cross, per cui questi passaggi veloci centrali hanno messo in difficoltà i due centrali di difesa dell'Olanda. Il passaggio all'indietro era secondo me perfetto, avrebbe dovuto concludere, ma probabilmente aveva un uomo davanti, ha cercato di evitarlo e il dribbling, insomma, poi dopo ha perso palla e ha perso l'opportunità. Però buona questa azione offensiva da parte del Giappone.
1: Van Eke si sgancia, il pallone servito per Reinders, il tentativo da parte dell'ex milanista, il tocco poi a sinistra sulla tre quarti campo ancora per Van Dijk prova a svariare, il giocatore del Liverpool, l'apertura per Gappo che prova ancora a cercare lo spazio, poi lo scarico all'indietro, ancora il pallone che viene servito centralmente, il tentativo ancora da parte dell'Olanda con Gappo che vede l'inserimento, lo scatto, il pallone al centro, va a pulire la propria area di rigore Ito spazzando, ma recupera palla ancora Van Heke per l'Olanda, l'apertura poi a destra dove c'è il tentativo ancora di intervento da parte di Gravenbeck, il pallone che poi viene sempre controllato dal centrocampista olandese, l'apertura poi sulla destra per Dumfries, ancora il tocco per Somerville all'indietro per Van Heke per il controllo di De Jong fa cercare lo spunto a sinistra dove c'è ancora il solito Gappo prova a puntare il suo diretto avversario, poi va a servire Reinders, il taglio di Reinders, il colpo di testa di Nakamura a liberare, perfeziona il disimpegno Kamada, il pallone che arriva ancora nella zona di Van Eke, il tocco poi per De Jong tutto a sinistra, il tentativo ancora da parte di Gappo che si accentra, il cross di Gappo dall'altra parte, si coordina, rimette al centro con un colpo di testa per l'Olanda, Dumfries pallone che si adagia sulla parte superiore della rete e siamo arrivati alla mezz'ora e sempre 0-0, diciamo azioni a sprazzi, però l'impressione è che da un momento all'altro questa partita Giovanni Galli possa sbloccarsi.
0: Sì, perché piano piano mi sembra che l'Olanda adesso sta andando alla ricerca anche delle individualità. Abbiamo finalmente visto Dumfries che ha messo in atto quelle che sono le sue caratteristiche, cioè attaccare la linea difensiva alle spalle di tutti, e qui Gappo l'aveva cercato, la palla era un po' lunga, però sta cercando soluzioni alternative, perché battere veramente, superare questo schieramento, queste tre linee proprio in 20 metri da parte del Giappone è particolarmente difficile.
1: Tanto l'arbitro statunitense Ismail Elfat tocca il pallone, quindi da regolamento lo ferma e lo riconsegna alla squadra canera in possesso, sia l'Olanda. Il tocco poi sulla destra dove c'è il tentativo ancora di Somerville va da Dumfries ancora per Van Eke per Van Dijk tutto a sinistra dove c'è Van der Ven per Gappo, ancora per Van der Ven, ancora per Van Dijk centralmente per De Jong, l'apertura a destra per Dumfries che attende l'arrivo del pallone, gli si fa incontro Gravenbeck ma non riceve il pallone, che invece va all'indietro da Van Eke, ancora Van Dijk che avanza sulla tre quarti campo lateralmente, ancora il controllo per Gravenbeck prova a intervenire, poi va lateralmente, tutti dietro quelli del Giappone e aspettano, anche se adesso prova l'uscita Doan, che riesce

0: riesce, mancato il pallone, non sappiamo quanto volutamente, a ingannare Capo, il pallone si perde, l'ultimo tocco era stato di Gravenberg e quindi ci sarà il rimessa con le mani in favore del Giappone. Se ne incarica Watanabe con la maglia numero 16, mentre Hajime Moriyasu, il commissario tecnico del Giappone, prende appunti sulla sua, sul suo taccuino, sugli sviluppi di questa partita che è ferma ancora all'azione, pronti via dopo 3 minuti di Malen per l'Olanda, deviato in corner di Suzuki, poi qualche iniziativa ma nessun intervento determinante da parte dei portieri. Adesso è ancora Gappo che viene servito sulla sinistra, prova a effettuare il cross, il colpo di testa in chiusura di Taniguchi, prova a risalire ancora Ueda che si è sentito pochissimo finora perché ha toccato pochissimi palloni, infatti lo perde anche questo. C'è Dumfries, il pallone che viene servito per Somerville, Somerville ancora per Van Eke, Van Eke lateralmente per Van Dijk, Van Dijk il tocco a sinistra per Gappo, Gappo punta il suo diretto avversario, sta per effettuare un cross, poi si ferma, ritrova il pallone ancora tra i piedi, insomma fa molta fatica l'Olanda a trovare sbocchi in questa partita, in tutta questa partita che è arrivata a 32 minuti e mezzo con la pausa rinfrescante da recuperare. Ancora Dumfries, Dumfries che va a servire di prima intenzione, controllo sbagliato di Malen, può ripartire il Giappone, Malen però prova a rifarsi e prende il pallone, entra in area di rigore Malen, Malen nel tentativo di conclusione, calcio d'angolo e questo se l'è preso tutto Malen, Giovanni.
1: Sì, aveva sbagliato il controllo, sì, sul passaggio del compagno, poi dopo è andata a recuperarlo con grande aggressività e ha creato questa situazione. Non voleva tirare in porta, voleva mettere la palla in mezzo, però c'è stato il difensore Taniguchi che è intervenuto in scivolata e ha messo la palla in calcio d'angolo. Queste vampate, queste di velocità possono mettere in difficoltà il Giappone.
0: E questo è l'angolo battuto da destra, il secondo per l'Olanda, con Tijani Reinders che si incarica della battuta, arbitro che controlla che il gruppo, che si trova praticamente molto alto all'altezza della mezzaluna antistante l'area di rigore, non vada con le trattenute, il cross, la deviazione di testa e ancora una volta Suzuki si fa trovare pronto, non la blocca, ancora Olanda, ancora deviazione e beh insomma quello che avevamo detto prima, una partita che forse da un momento all'altro potrebbe sbloccarsi e per merito dell'Olanda, perché qui su Suzuki è stato reattivo anche se non ha bloccato il pallone sul colpo di testa ancora di Malen, poi è rimasto lì e insomma un po' di affanno per il Giappone, ma poi alla fine il pericolo è sventato, Giovanni.
1: Sì, sulle palle alte il Giappone va in difficoltà, logicamente regala troppi centimetri a soltanto due giocatori, Ito e Taniguchi, che hanno un po' di struttura, ma l'Olanda quando porta avanti soprattutto sui calci da fermo i due difensori centrali, quando porta dentro Dumfries comincia ad avere una statura veramente elevata, perciò questo l'Olanda deve capire che deve sfruttare queste opportunità.
0: E infatti adesso ha avanzato di parecchio il baricentro della sua azione, 34 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 il parziale qui allo stadio di Dallas tra Olanda e Giappone, prima partita del gruppo F che vedrà nella notte italiana dallo stadio messicano di Monterrey l'altra sfida tra Svezia e Tunisia. Calcio di punizione in favore dell'Olanda. Praticamente sulla corsia di destra dove agisce Dumfries che va a sistemare il pallone, poi lo cede a Reinders che si fa dire dall'arbitro in quale punto preciso deve posizionare il pallone. Manterboso che appare in condizioni ottime, è stato ovviamente rifatto tutto perché qui insomma di regola c'è il sintetico, si gioca il football americano e ovviamente per un mondiale il sintetico non è ammesso e meno male. Vediamo che c'è il calcio di punizione con Reinders che mette i giocatori, studia il piazzamento dei suoi compagni, tutti in linea quelli del Giappone, parte Reinders, non esce Suzuki, tentativo di testa, la conclusione da parte di Gravenberg, anzi no, di Gappo, chiedo scusa, che ha cercato calciare, è arrivato un po' troppo con il corpo sbilanciato, ha colpito sì potente ma da sotto, pallone che è terminato in curva, però insomma segnaliamo negli ultimi minuti una pressione olandese, Giovanni.
1: Sì, e anche in questa circostanza hanno sfruttato questo calcio di punizione, è andata a cercare sul palo più lontano Dumfries che ha superato il suo diretto avversario, ha messo la palla dietro e Gappo veramente era scoordinato poi nell'andare a colpire la palla che è andata molto alta sulla traversa, però anche in questa circostanza abbiamo visto quanta difficoltà fa il Giappone nel poter porre rimedio a questi palloni, a queste sfide ad alta quota.
0: Eh sì, questa potrebbe essere una chiave della partita, perché dal punto di vista fisico l'Olanda ha parecchi centimetri e chili in più rispetto al Giappone, quindi sta su indicazione evidentemente dalla panchina di Ronnie Koeman, il commissario tecnico dell'Olanda, sta evidentemente dando indicazioni di mettere questi palloni alti che possono creare difficoltà alla retroguardia nipponica. C'è quindi la rimessa con le mani in favore dell'Olanda, che però deve andare a recuperare il pallone in un punto più distante rispetto a quello da dove è uscito, quindi l'arbitro fa osservare a Van der Ven il punto esatto per la battuta. Eccolo il numero 15 dell'Olanda, va a cercare un compagno vicino, Van der Ven, il pallone che viene ancora messo in fallo laterale del giocatore giapponese, quindi ci sarà una stessa rimessa con le mani, diciamo da 7-8 metri più avanti. Van der Ven preferisce dare all'indietro per Van Dijk, e quindi è il capitano dell'Olanda che va a impostare la manovra della tre quarti campo. Nessuno del Giappone ovviamente che va in pressing, il tocco ancora per Van Dijk, cerchio di centrocampo, pallone che arriva a Van Eke nel cerchio di centrocampo anche lui, ancora per Van Dijk, si gioca praticamente da fermi, prova ad accelerare adesso De Jong, lo scarico per Van der Ven, ancora per Van Dijk il taglio lungo per il tentativo di intervento e di aggancio di Somerville, il controllo del numero 24 dell'Olanda che poi va al duello con Nakamura, ancora Somerville, pallone incollato al piede, la mette al centro per Gravenbeck che non aggancia, può ripartire allora il Giappone, però è un rilancio in una zona dove non c'è nessuno, c'è solo il portiere Verbruggen, completo verde per lui. Ecco, siamo al 38esimo minuto, credo che questo pallone toccato col piede da Verbruggen sia il primo pallone toccato dalla portiere olandese, che non ha fatto neanche i rilanci. Non so se anche tu, con l'occhio esperto della portiera, hai notato. Secondo me è la prima volta che sentite il nome di Verbruggen in Radio Cronaca.
1: Sì, in effetti è un po' abbandonato nella sua metà campo, perché gli altri sono tutti dall'altra parte, dove l'Olanda sta cercando piano piano di tessere questa tela, no, dove poter far cadere il Giappone, però non mollano, sono troppo ordinati, però dovrebbero avere un po' più di coraggio. Non capisco, ecco, la tattica, ecco, che ha studiato il mister del Giappone in questo momento, perché stando chiusi hanno poi dopo 60-70 metri nel momento in cui recuperano palla per poter andare da Verbruggen dalla parte opposta, per cui si ha quasi la sensazione che stiano aspettando che succeda qualcosa, perché effettivamente il Giappone lo vedo troppo remissivo.
0: Eh sì, secondo me sono indicazioni della panchina quelle di aspettare, perché secondo me ha giocatori il Giappone per fronteggiare l'Olanda, giocatori anche tecnici, no? E quindi adesso sono troppo dietro la linea della palla, troppo dietro, come se magari volessero poi nel secondo tempo cambiare tattica e cogliere di sorpresa l'Olanda, che sta attaccando un po' quasi per forza di inerzia, perché il Giappone rimane lì e l'Olanda due, tre palloni pericolosi in area di rigore li ha messi. Ripetiamo, restiamo con la girata di Malen dopo tre minuti di viata in corner di Suzuki, però è chiaro che il possesso palla, anzi abbiamo il dato ufficiale, 61-31, 8% neutro, è tutto in favore dell'Olanda, che continua ad attaccare ancora con Van Dijk per Van Eke. È davvero, è stranissimo vedere nel calcio moderno così una squadra ferma che ti aspetta, è una squadra che non riesce a trovare spazi e che continua a passarsi il pallone lateralmente, avanza di metri l'Olanda, però non riesce poi a sfondare e deve magari puntare sulle qualità dei singoli, come ha fatto ieri la Brasile con il Marocco, con la giocata di Vinicius che nel momento peggiore per i verde oro ha portato la situazione in parità nella partita, poi terminata 1-1 con il Marocco, il pallone che arriva a Van De, che va il tocco poi ancora per Dumfries che si ferma, ancora Van Dijk che va allo scambio con Van Eke, ancora il tocco per Van Dijk che va a mettere il pallone centrale, intercetto del Giappone. Ecco quello che diceva Giovanni Galli, se succede qualcosa, errore dell'Olanda in impostazione, Giappone che si distende con Nakamura sulla sinistra, prova a portarsi dalle parti dell'area di rigore dell'Olanda, ancora Nakamura che effettua una cross sbagliato, però ecco, questa potrebbe essere una chiave, alla fine perdi il pallone Giovanni e il Giappone riparte, qui però Nakamura ha sbagliato nettamente il cross.
1: Sì, perché le caratteristiche dei giocatori, soprattutto quelli offensivi, sono della grande rapidità, della grande velocità, e magari a campo aperto sia Van Eke che Van Dijk non sono dei mostri di velocità, e allora cercano, secondo me hanno veramente studiato una tattica a questa maniera, cerchiamo di farli uscire il più possibile per lasciarci più campo da poter attaccare alle spalle. Potrebbe essere,
0: però siamo arrivati quasi nella parte finale del primo tempo, 41 e mezzo, 0-0 tra Olanda e Giappone. Ricordiamo che ci sarà pronta a recuperare sicuramente i 3 minuti per la pausa rinfrescante, e poi non ho visto altre interruzioni, quindi insomma se l'arbitro vorrà arrivare a 4, ma non credo di più. Ed ecco, fermi come se fossimo al 96esimo, Kamada fermo nel cerchio di centrocampo, cerca uno spunto, poi lo trova ancora per l'inserimento di Taniguchi, tutto a destra dove c'è Doan attende l'arrivo del pallone, ancora per Taniguchi per Kamada che stoppa il pallone. Taniguchi, adesso stesso schema però a porte invertite, il Giappone tiene palla, passaggi laterali, l'Olanda aspetta, qualcuno comincia a fischiare, ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è il controllo da parte di Kubo, si accentra Kubo, il tocco all'indietro ancora per Kamada per Taniguchi tutto a destra per Doan, buono inserimento del Giappone, il cross va vuoto, difensore a destra, Nakamura, tiro, e la palla che va a sbucciare la base del palo, e questa è insomma la prima occasione per il Giappone, ancora una volta sul piede secondo me Giovanni Galli del migliore del Giappone, Nakamura.
1: Sì, è il giocatore che è il più vivace, è il giocatore che vuole il pallone, vuole la palla per poterla giocare, e qui è stato bravo perché è saltata a vuoto Somerville davanti, ma lui è stato bravissimo, ripeto, nel controllo della palla, poi ha calciato sul primo palo, è andata fuori di pochi centimetri, è la prima vera occasione, ecco, del Giappone in questa partita.
0: Allora l'ha sfiorato il palo, poi voi forse sentite dopo che raccontiamo dei boati, questo perché questo enorme schermo che campeggia qui al Dallas Stadium rimostra le immagini, quindi i tifosi dicono da quanto è uscita di poco, in effetti non ha toccato il palo ma una bottiglietta che era messa lì alle spalle della portiere Verbruggen, e quindi ha dato questa impressione di un pallone che deviava qualcosa, in realtà non lo tocca il palo, però è uscito davvero di pochissimo, e quindi si pareggia il conto delle occasioni dopo quella di Malen, quella di Nakamura, una in apertura di tempo, una in chiusura di tempo, visto che siamo al 44esimo e visto che insomma ci sarà qualcosa, ovviamente, anzi più di qualcosa da recuperare, però è 0-0, è quasi inevitabile il parziale in questa partita qui di Dallas che inaugura le gare allo stadio di Dallas. Ancora Giappone, la conclusione di Ueda che va a prendere l'esterno della rete, ecco, qualcosa succede, e la dimostrazione è Giovanni Galli, quello che diceva noi, non è il Giappone una squadra fragile che deve aspettare, le sue individualità ce l'ha e lo sta facendo vedere.
1: Assolutamente, c'è la qualità nel passaggio, in questo assist, ma soprattutto nel movimento di Ueda, perché era vicino a Van Dijk, come ha visto il compagno che aveva la possibilità di servirlo, si è allargato, si è distanziato di quei 4-5 metri, ha avuto la possibilità di ricevere la palla, di calciare sul primo palo, ma è andata sull'esterno della rete, per cui è gran bell'assist da parte del Giappone, e Ueda è stato pronto nell'andare a concludere, però fuori dallo specchio della porta.
0: E si sono accesi i tifosi giapponesi che adesso stanno cantando dopo essere stati abbastanza in silenzio vista la prestazione a dir poco incolore. 3 minuti di recupero, quindi praticamente si recupera la pausa rinfrescante che è stata appunto i 3 minuti, non ci sono state grosse interruzioni, abbiamo detto che il quarto ufficiale è una signora, è un arbitro messicano, la signora Garcia, che ha segnalato adesso su indicazione del primo arbitro Ismail Elfat 3 minuti di recupero, quindi questo primo tempo si giocherà fino al 48esimo minuto, sempre 0-0 per finale in crescendo con 2 occasioni per il Giappone, una capitata sul piede di Nakamura che ha sferrato il palo, una su quello di Ueda che ha messo il pallone sull'esterno della rete. Ancora Giappone, vediamo in questi 3 minuti se potremo raccontare qualche altra azione da gol, va a terra un giocatore del Giappone, può ripartire l'Olanda, il tocco di prima intenzione, qui attenzione, intervento in ritardo rischioso da parte di Ito che rischia anche il giallo visto il parametro utilizzato dagli arbitri in queste prime partite del mondiale, solo fallo, non c'è giallo. Ancora il pallone per Gappo, poi ancora l'intervento di Gravenbeck, il tocco poi a sinistra per Malen che prova a tenere i rigore di rigore con la solita serpentina, ancora il pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare di Taniguchi, ma insiste l'Olanda, promette un secondo tempo migliore questo finale del primo. Vediamo ancora il tentativo da parte dell'Olanda, il pallone che arriva sulla destra dove c'è il tentativo di intervento da parte della nazionale olandese, il pallone che schizza dall'altra parte dove c'è Van Dijk, apertura tutta a sinistra per Capo che è fronteggiato da Doan, ancora Capo, ancora lì dietro per Van Dijk lateralmente per De Jong, ancora lateralmente per Van Eke tutta a destra per Dumfries di prima intenzione per Somerville, ancora il controllo da parte dell'Olanda che se ne va via con un'ottima iniziativa di Van Dijk che poi va a guadagnarsi calcio d'angolo, quindi si chiuderà con il terzo tiro dalla bandierina per l'Olanda contro uno battuto dalla Giappone. Questo primo tempo si chiuderà perché siamo già all'ultimo dei 3 minuti di recupero concessi. Vediamo che l'arbitro però sta dicendo qualcosa a un giocatore del Giappone, a Ito, probabilmente Aira, sì, l'intervento che gli è costato il giallo, come a dire stavolta ti ho graziato, alla prossima il giallo non te lo toglie nessuno, Ito, così da buon giapponese ha abbassato la testa, annuito, molto rispettoso ovviamente delle decisioni dell'arbitro. Ancora il calcio d'angolo dalla destra, porta la nostra destra, sul pallone c'è Reinders che prende la rincorsa e chiuderà qui il primo tempo visto che mancano 20 secondi al 48esimo minuto. Parte Reinders, colpo di testa ancora una volta di Malen che colpisce un po' sporco, facile per Suzuki. Sì, tu parlavi di giocatori alti, Giovanni, però quello che colpisce testa è Malen che non è altissimo.
1: È vero, però è tempista, anche nel colpo di testa precedente era in mezzo a due avversari e è riuscito a colpirla lui, in questo caso anche qui è riuscita ad arrivare sulla palla, però devono sfruttare di più questo giocatore perché è in un momento di salute, non sta bene fisicamente, visto la velocità di esecuzione, anche questa palla che aveva messo in mezzo pochi minuti fa su questo cross lo sfruttano poco, e invece è il giocatore secondo me che in questo momento sta meglio di tutti sia come testa e come gambe.
0: E mentre parlava il nostro Giovanni Galli sono arrivati due fischi da parte dell'arbitro statunitense Ismail El Fayt. È finito il primo tempo dopo 3 minuti di recupero qui a Dallas, allo stadio di Dallas, 0-0 tra Olanda e Giappone. Ci aspettiamo un secondo tempo migliore, però il finale di primo tempo promette bene. Ci fermiamo, la linea può andare agli studi Radio Rai di Dallas.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto!
3: San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci qui da Dallas Arlington a Dallas Downtown, i studi di Radio Rai nel cuore della città. Abbiamo parlato di partita probabilmente equilibrata prima di questo Olanda-Giappone, dobbiamo parlare di partita forse bloccata in realtà, come ricordava Giuseppe Bisantis pochi istanti fa. Qualche occasione c'è stata soprattutto in questi ultimi minuti, l'Olanda meglio all'inizio con il solito Malen che ben abbiamo conosciuto nel nostro campionato, Nakamura ha spaventato invece la formazione orange di Ronald Koeman negli ultimi minuti del primo tempo, 0-0 per ora ineccepibile, poco altro da segnalare, magari la ripresa sarà più aperta e combattuta, lo capiremo nel racconto di Giuseppe Bisantis con Giovanni Galli al commento tecnico. Andiamo subito a Roma alla GR1 e poi ripartiamo con tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Townsend Box, la City Car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione Style. Info su townsendbox.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran ancora incertezza. Il presidente Trump vorrebbe firmarlo entro oggi, ma l'attacco israeliano su Beirut di questa mattina sembra complicare la situazione.
2: L'agenzia iraniana Tasnim scrive che i voli nella parte occidentale dell'Iran sono stati cancellati, altri media sostengono invece che tutto procede normalmente. Anche il Times of Israel però riferisce che, stando ai dati di tracciamento dei voli, lo spazio aereo iraniano sembra essere chiuso in vista del minacciato attacco contro Israele. Segnali contrastanti. Ora anche lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, dopo il via libera a continuare le trattative annunciato dal presidente Pezeshkian, sembra attenuare i toni e scrive su X: la nostra diplomazia è Hezbollah difenderanno il Libano. Questo dopo le ripetute minacce di ritorsione verso lo Stato ebraico in seguito all'attacco di questa mattina nei sobborghi meridionali di Beirut, nel corso del quale Tel Aviv ha ucciso almeno 3 persone e ne ha ferite oltre 15. Media israeliani riportano un retroscena secondo il quale Teheran si asterrebbe per ora dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump, che nel mezzo delle celebrazioni per il suo 80° compleanno si è infuriato con Netanyahu per l'attacco a Beirut nelle ultime fasi del negoziato e lo ha definito totalmente privo di giudizio. Poi ha ribadito: l'accordo sarà siglato oggi, e ha precisato: prima la firma digitale e tra una settimana quella di persona in Europa. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Alla vigilia del G7 di Evian, circa 20.000 persone hanno manifestato a Ginevra contro il summit dei grandi. La protesta, organizzata dalla coalizione No G7, degenerate scontri tra gruppi radicali e forze dell'ordine. Lancio di pietre e petardi, risposta con lacrimogeni. Danneggiati edifici, banche e incendiata un'auto. Rafforzate le misure di sicurezza in vista dell'apertura del vertice. Un aereo è precipitato in Missouri, morti 11 paracadutisti e il pilota. Lo schianto è avvenuto nei pressi di un aeroporto a Butler. Il velivolo era appena decollato, ma non è riuscito a mantenere l'assetto e dopo una brusca virata si è schiantato a 300 metri dalla pista. Altro incidente aereo in Brasile, dove 6 persone hanno perso la vita nello scontro in volo tra 2 elicotteri a Rio de Janeiro. Tra le vittime anche il cantante statunitense Oliver Tree. L'impatto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto almeno 20 automobili parcheggiate nell'area. Ora in Italia, a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. L'ondata calda dell'estate in arrivo su tutta l'Italia, con temperature superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'anticiclone africano, da metà settimana sulle pianure del nord e su buona parte del centro-sud, termometri pronti a spingersi diffusamente oltre i 35 gradi e con punte localmente superiori. A Firenze si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Lungo le coste invece l'elevata umidità accumulata sul mare trasformerà il grande caldo in afa. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Il prossimo GR1 a mezzanotte. Un buon proseguimento d'ascolto.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Eccoci ancora dagli studi di Dallas, tra tre minuti saranno le ore 23 in Italia e noi resteremo con voi ancora fino alla mezzanotte per seguire naturalmente il secondo tempo di questa gara della prima giornata del gruppo F. Ribadisco, al termine dei primi 45 di gioco più 3 di recupero, se la memoria non mi inganna, 0-0 tra Olanda e Giappone, con un po' di occasioni, un paio direi di occasioni da una parte e dall'altra, di diverso grado di pericolosità, mettiamola così, come ricordavamo poco prima del GR1, soprattutto come ci hanno raccontato in presa diretta Giuseppe Bisanti e Giovanni Galli, dai quali torneremo ovviamente tra poco per la ripresa della partita. Tutt'altra musica nella gara che ha preceduto e ha animato il tardo pomeriggio della nostra edizione odierna di Tutto il Mondiale minuto per minuto, l'altisonante 7-1 con cui la Germania ha travolto l'esordiente Curaçao, però tanta saggezza, devo dire, vista anche l'esperienza, 79 anni a non sentirli, di Dick Advocaat, tecnico peraltro olandese appunto di Curaçao, che ha detto non c'è nulla insomma di cui vergognarsi per questa sconfitta. Certo, non ci aspettavamo un passivo così pesante, abbiamo preso gol troppo facilmente ed è la storia della partita con ogni evidenza, ma ha anche voluto ricordare in conferenza stampa Advocaat un dato insomma evidente e che pure abbiamo sottolineato a nostra volta prima della partita: il valore della Germania, calcolato credo a spanne di 850 milioni per i nomi in campo, quello di Curaçao 25 milioni. In ogni caso la piccola formazione caraibica proseguirà il proprio percorso in questo mondiale, in questo gruppo E, che vede anche Costa d'Avorio ed Ecuador, che tra l'altro si affronteranno nella gara che andrà in scena nel cuore della notte italiana a partire dall'1. Invece, in una frazione di secondo, vi dico che dal ritiro della Spagna, De La Fuente ha detto, in vista dell'esordio della Roca domani ore 18, ore italiane di lunedì 15 giugno e dunque in diretta su Rai Radio 1 contro Capoverde, Yamal sta meglio, è recuperato ma non sarà titolare per questa prima partita, al pari di Victor Muñoz e di Nico Williams, altro gioiellino tra i tanti della nazionale spagnola. È evidente che in questa gara di Atlanta, visto anche il valore dell'avversario, col dovuto rispetto, insomma sfida che nel pronostico pende tutta più che mai dalla parte della Spagna, della Fuente non vuole rischiare alcuni pezzi pregiati che hanno avuto problematiche fisiche, in primis Yamal, ma non solo, nelle ultime settimane. Facciamo il cammino a ritroso da Dallas Downtown, dove si trova l'International Broadcasting Center e dunque gli studi di Radio Rai. Andiamo ad Arlington, dove in postazione c'è il nostro Giuseppe Bisantis nel gigantesco gioiello di questi mondiali, parlo ovviamente dello stadio in cui va in scena la partita. Giuseppe, sì, il primo acuto mini di Malen all'inizio, che poi ha provato alla fine a sporcare una palla di testa, in mezzo Nakamura, in mezzo un'altra occasione del Giappone, tutti negli ultimi minuti del primo tempo. Per il resto è come se le due squadre si fossero fronteggiate, Giappone forse un po' più intraprendente della manovra, ma siamo proprio ai dettagli, la sfida è stata sì equilibrata e aggiungo nel dire anche per lunga parte bloccata per ora.
9: Ma guarda, il possesso palla parla di un vantaggio consistente della Olanda, 59% a 33 per il Giappone, 8% nessuno dei due, però molto sterile, con passaggi orizzontali, difficile perché il Giappone non consentiva spazi. Ci ha provato Malen con la sua solita rapidissima giocata e ha risposto bene Suzuki, poi qualche colpo in testa, non grandi trevetti Suzuki, poi nel finale il Giappone ha fatto capire che insomma non è una squadra che attende, ha avuto quelle due occasioni con Nakamura e con Ueda, e insomma ci auguriamo che sia un secondo tempo perlomeno più vivace, perché poi alla fine, visto l'attesa per quel che riguarda l'Olanda e per quel che riguarda il Giappone, diciamo che il primo tempo è stato abbastanza deludente. I tifosi però qui evidentemente in questo stadio hanno tantissimo su cui divertirsi, perché è uno stadio bello, di indoor, perché è coperto, sì. E quindi noi, anche se la temperatura esterna è sui 30 gradi, non lo sentiamo, non lo sento neanche i giocatori. C'è stata la pausa rinfrescante, ci sarà anche nel secondo tempo, è inutile dirlo perché è fissa, però vediamo che i tifosi sorridono, sono contenti di questa esperienza. Certo, il bel gioco è un'altra cosa.
8: Giovanni Galli, con la sintesi straordinaria che ti caratterizza, visto che tra un po' si riparte, prendi il copione teorico che avevamo immaginato all'inizio, prendi quello parziale del primo tempo, prova a confrontarli e che cosa viene fuori rispetto alle tue aspettative?
10: Da parte mia grande, un errore di valutazione, una grande delusione, perché mi aspettavo un diciamo un Giappone più coraggioso e un'Olanda che avesse più idee, soprattutto in fase d'attacco.
8: Nessuno ha voluto fare ancora in pieno forse la prima mossa, o comunque si sono un po' azzerate per lunga parte a vicenda, al di là del dato sul possesso che giustamente sottolineava Giuseppe Bisantis. Ma adesso si torna in campo per il secondo tempo di Olanda-Giappone, quindi il microfono ritorna in postazione ad Arlington a Giuseppe Bisantis, con il prezioso sempre commento tecnico di Giovanni Galli. Noi dallo studio centrale ci risentiamo al termine della partita per la chiusura. I saluti, saremo ormai a ridosso delle 24 della mezzanotte e metteremo in archivio un'altra giornata mondiale, ma prima il secondo tempo di Olanda-Giappone, sempre in diretta su Rai Radio 1. A dopo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La partita.
9: E siete ancora collegati con il Dallas Stadium, Dallas, Texas. Sta per iniziare il secondo tempo di Olanda-Giappone, gruppo F, prima partita del gruppo F e prima partita del mondiale a Dallas, lo stadio più grande di quelli che ospitano le partite di questo mondiale nordafricano. Il Giappone è già rientrato in campo e non mi sembra di scorgere cambi, lo sta facendo anche l'Olanda. Cerchiamo di capire se l'Olanda effettuerà qualche soluzione. Io credo di no, e quindi insomma la partita è bloccata e finora Giovanni Galli, gli allenatori non fanno altre mosse.
10: Credo che a questo punto siano tutti e due convinti che quello che è stato fatto probabilmente possa portare a un risultato positivo, perché voglio dire, mi auguro che gli interpreti ora nel secondo tempo diano maggiori soluzioni a quelle che possono essere le idee che sono state preparate, perché fino adesso abbiamo visto un Giappone rinunciatario, molto attento nella fase difensiva, con qualche sgruppata in avanti nel momento in cui riusciva a recuperare la palla, un'Olanda molto bloccata nella fase offensiva perché i giocatori non danno movimento, non danno soluzioni alla fase d'attacco. Ecco, questo mi sembra. Adesso speriamo che questo quarto d'ora di riposo abbia dato la possibilità ai due allenatori di poter modificare qualche cosa.
9: Ed è iniziato il secondo tempo, vi confermiamo che non ci sono sostituzioni, quindi stessi 22 in campo. L'Olanda che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione in completo arancione, è schierata così da Ronnie Koeman con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Eke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenbeck, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo avanzati. Attenzione, c'è un'incursione subito dell'Olanda che entra in area di rigore, pallone messo al centro, la sbuccia un po' il difensore giapponese, ma quanto basta per evitare l'intervento sotto porta di Gravenbeck. Ci prova Reinders, destino evidentemente che la lettura delle formazioni debba essere spezzata in questo tra primo e secondo tempo. Ancora il pallone per l'Olanda, limite l'area di rigore, il tentativo di conclusione, poi si chiude il Giappone, va a ripartire ancora l'Olanda, retropassaggio per Van Eke, insiste ancora la nazionale dei Paesi Bassi, ancora il tocco sulla destra dove c'è il tentativo di Somerville di spingere e di mettere la pallone per Gravenbeck, Gravenbeck centralmente per Malen, corto, può uscire il Giappone che è guidato da Hajime Moriyasu in maglia blu, la divisa tradizionale con calzoncini bianchi, calzettoni blu, numeri e spalline in bianco, e Suzuki la portiere, Watanabe, Taniguchi, Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura a centrocampo, Kubo e Maeda dietro l'unica punta che è Ueda, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni neri per l'arbitro che è lo statunitense Ismail El Fat, Parker e Atkins anche loro statunitensi guardialine, la signora Garzia quarto ufficiale, Villarreal statunitense, Toschi brasiliano sono al VAR che non è dovuto intervenire, così come l'arbitro non ha estratto cartellini gialli. Beh, dopo quella gara inaugurale tra Messico e Sudafrica con 3 espulsi in una partita non proprio all'arma bianca, insomma si pensava a un metro di giudizio molto alto, poi insomma non abbiamo visto altre espulsioni e quindi forse meglio così, perché sennò davvero si riusciva di andare alla fine del torneo con giocatori in squalifica. Certo, sono passati 2 minuti nel corso della ripresa e 0-0 tra Olanda e Giappone, però questo inizio secondo tempo, un po' come la fine del primo, Giovanni Galli promette magari almeno un po' più di volontà da parte delle squadre di superarsi.
10: Diciamo vivacità sì. Anche nella corsa, vivacità anche nel passare la palla, vivacità anche nel cercare di dribblare l'avversario. Sinceramente è un passo diverso da quello che abbiamo visto nel primo tempo.
9: Eh sì, decisamente sì, con l'Olanda che ha provato a forzare, col Giappone che ha provato a risalire, lo avevamo detto anche in cronaca nel corso del primo tempo, forse questo Giappone che è venuto fuori negli ultimi minuti del primo tempo potrebbe promettere un altro secondo tempo. Finora la partita rimane abbastanza modesta dal punto di vista dello spettacolo, però sappiamo che partire bene in una competizione come il Mondiale è molto importante, anche se poi passano le prime due e le otto migliori terze per arrivare a 32 e quindi ai sedicesimi. In pratica tutta la prima fase serve per eliminare 16 squadre, arrivare da 48 a 32 con i sedicesimi di finale, poi ci saranno appunto gli ottavi di finale, dai sedicesimi gare a eliminazione diretta, e lì ovviamente lo spettacolo non dovrebbe mancare perché sono tutte come delle finali. Pallone che esce, c'è la rimessa con le mani in favore del Giappone, che poi lascia che a battere sia Ito, il giocatore del Bayern Monaco. Ancora Ito che mette il pallone giù, il rilancio lungo di Ito, troppo, c'è la uscita da parte di Verbruggen che forse tocca il primo pallone con le mani della sua partita, completo verde con guanti arancioni come le maglie, le divise dei compagni. Si mette in movimento De Jong, il pallone che viene servito ancora all'indietro per Gravenbeck sempre per De Jong per la corrente Van Dijk, che entra nella metà campo del Giappone. Lo scarico a sinistra per il solito Gakpola, giocatore del Liverpool, che è fronteggiato da Doan, prova a metterlo giù, blocco di Doan, e l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore dell'Olanda sul fronte di sinistra dell'attacco della nazionale olandese. C'è stato un blocco da parte del numero 10 Doan, che indossa la fascia di capitano rispetto al giocatore Capo, che provava a lasciarlo sullo punto. Reinders batte quasi sempre lui i calci da fermo, va a sistemare bene il pallone. L'arbitro ha pure mostrato il segno con lo spray della distanza regolamentare del giocatore del Giappone in barriera. Reinders, il giocatore del City, ma ottimi campionati con il Milan, va a studiare l'appiazzamento dei compagni, partirà con il destro. Siamo sul fronte di sinistra dell'attacco della nazionale olandese, parte con il destro Reinders, alza il braccio sinistro, ancora Reinders, pallone sul primo palo, troppo, allontana ancora Doan, il recupero però elegante da parte di De Jong, l'apertura ancora a destra per Gravenbeck, il cross di Gravenbeck, il colpo di testa, palo, rete! Van Dijk ha segnato lui, il colpo di testa del capitano dell'Olanda, il giocatore del Liverpool, ottimo e calibrato il cross, anche se leggibile, ha colpito di testa, bravo e fortunato perché palo interno e gol, e al quinto Van Dijk ha portato in vantaggio l'Olanda. Giovanni.
10: Beh, era inevitabile che questi, che fossero questi cross che mettessero in difficoltà Van Dijk da 20 centimetri al suo marcatore, qui non ha neanche dovuto staccare poi più di tanto. È partito da un calcio di punizione calciato malissimo da Reinders, la palla è andata larga e Gravenbeck ha messo questo pallone in mezzo, è saltato proprio libero, tranquillo, il suo difensore più vicino era a due metri, forse si è anche un po' aiutato Van Dijk, però non gli daranno mai il calcio di punizione contrario.
9: Secondo me Watanabe sbaglia completamente il tempo, perché ma va a vuoto. Il colpo sul palo e poi il gol di Van Dijk, e poi in effetti, come dicevi tu, le palle alte possono essere un fattore per l'Olanda, ma qui Van Dijk, che è bravissimo sulle palle alte, che è altissimo, non ha neanche staccato tanto, Giovanni.
10: Sì, in effetti non ha neanche saltato molto, quasi addirittura dopo il colpo di testa si è accucciato con lo sguardo, accompagnato il pallone verso il palo e in fondo alla rete. Però era inevitabile che portarsi i due metri, il 1,95 di Van Dijk dentro l'area di rigore senza trovare l'avversario che lo possa marcare bene, è logico che questo ti assumi dei rischi notevoli.
9: È proprio nel 95 l'altezza, come diceva il nostro Gianni Gali, 34 anni per l'ormai esperto giocatore del Liverpool e capitano dell'Olanda, Virgil van Dijk, che ha portato in vantaggio dunque l'Olanda. E beh, lo avevamo detto, quel finale di primo tempo ci aveva un po' stuzzicato, perché sono due squadre che ovviamente non erano quelle bloccate che abbiamo visto nel corso di 40 e passa minuti del primo tempo, e adesso chiaramente cambia perché il Giappone dovrà fare la partita. Vedremo se l'Olanda si accorge accontenterà, sicuramente si formeranno più spazi, sicuramente sarà un secondo tempo tutto da vedere. Imprendibile questa volta per il portiere Suzuki, perché quando riesce a girarla e a metterla golatissima, poi ti sbatte sul palo e finisce dentro, vuol dire bravo Van Dijk, che fortunato. Meno fortunata invece la retroguardia del Giappone. Vediamo come sarà la reazione, perché adesso l'Olanda galvanizzata con Van der Ven va a toccare la pallone indietro ancora per Van Ecke a destra per Dumfries che avanza, lo scarico ancora sulla destra per il tentativo da parte di Somerville, il tocco all'indietro, il pallone che viene controllato da De Jong per l'autore del gol Van Dijk, che quindi si fa vedere. Van Dijk ancora lateralmente per Van Ecke che alza la testa, poi ancora lui va a cercare un compagno libero ma non lo trova. E beh, insomma, non mi sembra che adesso il Giappone stia andando ad aggredire i portatori di palla dell'Olanda. All'Olanda va bene così, si è portato in vantaggio, anche se qua però il pallone di Van Ecke è un regalo alla portiere. Cosa ti aspetti adesso dal Giappone, Giovanni?
10: Che esca dal guscio, perché anche in questa circostanza, questi 30 secondi di possesso palla dell'Olanda, abbiamo visto quello che è stato fino adesso il tema della partita. Io penso che abbia un progetto 2, non soltanto quello che abbiamo visto fino adesso, perché in una partita si può anche passare in svantaggio e cercare di trovare altre soluzioni.
9: Eh sì, Giappone che sembra aver accusato il colpo, sembrava voler accompagnare questa partita sullo 0-0. Tra l'altro questa è la 93esima partita in maglia arancione dell'Olanda di Van Dijk ed è il 13esimo gol, insomma non male per uno che di mestiere fa il difensore. Ancora il pallone che viene messo sulla destra, dove c'è il tentativo da parte di Dumfries che riceve il pallone lateralmente ancora da Van Dijk, che si allarga proprio Van Dijk, il controllo del giocatore del Liverpool, poi il tocco ancora a sinistra per Van der Ven è pressato, si ferma Van der Ven, tocco ancora all'indietro per Van Dijk, non c'è la reazione del Giappone. 9 minuti da 4 in vantaggio la Olanda sul Giappone per 1-0. Il tocco è ancora il controllo da parte dell'Olanda con Van Dijk, ma è chiaro che all'Olanda adesso, se il Giappone continua a rimanere lì, è inspiegabile questa tattica da parte del Giappone. Sì, va tutto bene, sì, io non me la riesco a spiegare perché il Giappone non affondi. Ecco, ci sta provando adesso con Doan, Giovanni Gatto.
10: Sì, infatti quando dicevo prima ci deve essere una soluzione diversa, devi preparare più partite all'interno della stessa partita, scusami il gioco di parole, ma perché i risultati cambiano, perché si può rimanere in inferiorità numerica, si può andare in superiorità numerica. Invece sembra proprio che esista solo questo schema, solo questo tipo di partita preparato dall'allenatore e che i giocatori stanno eseguendo proprio in maniera quasi maniacale. Ma la difesa adesso basta, eccoci.
9: Sì, ancora Olanda che si va a guadagnare un calcio d'angolo e saliamo quindi a quota 4 per il calcio d'angolo dell'Olanda contro 1 battuto dal Giappone. Un calcio d'angolo che però a questo punto, tra i fischi del pubblico olandese, non viene assegnato, probabilmente perché il giocatore Somerville dell'Olanda era scattato in posizione irregolare, quindi non ci sarà calcio d'angolo su questo pallone messo in avanti e il è terminato sul fondo, quindi non c'è il primo angolo della ripresa e quindi si riparte quindi con questa rimessa in favore del Giappone, che adesso prova il lancio lungo per Kamada, che viene però bruciato nello scatto dal recupero della difesa dell'Olanda. Poi però c'è il lancio completamente sbagliato di Verbrugge nel portiere, che scaraventa il pallone direttamente in laterale nella tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Ancora il controllo da parte di Kobo prova lo spunto, il pallone che arriva Nakamura, basso tentativo e ancora una volta va a pulire la propria area di rigore Van Dijk, che arriva alle spalle di Ueda e mette il pallone in fallo laterale, già battuto, pallone per Nakamura. Giappone che prova a scuotersi adesso, il tentativo di entrare in area di rigore, il tentativo di crossare, il pallone per Nakamura, il migliore del Giappone.
10: Sì, ma era quello che mancava in questi ultimi 3-4 minuti. hanno fatto pressione, hanno dato velocità alla manovra e hanno messo in difficoltà la difesa dell'Olanda. Qui è stato molto bravo Nakamura, che si è andato a prendere sul pallone, poi ha calciato improvvisamente mentre stava uscendo dall'area di rigore, per cui ha preso in contropiede il difensore che lo stava marcando, ma al tempo stesso anche il portiere che lo ha visto che stava uscendo dall'area di rigore, per cui tutto si aspettava forse tranne che il gol. Ma c'è stato anche un tocco, sì, abbiamo visto dalla riprese da dietro di Maeda, mi sembra che sia il numero 11.
11: Una deviazione, il gol finora viene assegnato a Nakamura, c'è stata una deviazione da parte, sì, hai visto bene, del numero 11 Maeda, però credo, e qua bisogna, è sempre un caso difficile, no? Il gol viene assegnato a Keito Nakamura, sì, non ci si può sbagliare perché c'è davanti a noi un mega schermo con un Nakamura enorme, e quindi il gol per ora è stato Nakamura, poi vedremo se la FIFA cambierà, perché in effetti c'è stata la deviazione, però è stata di un giapponese, Maeda, e lì c'è sempre questo dilemma, perché se il tiro è deviato da un difensore non è autogol, ma è gol di chi tira. Dovrebbe essere così anche per gli attaccanti. Beh, insomma, su questo pareri discordanti. Gol comunque di Nakamura, che viene confermato per il giapponese. In pratica è quello che abbiamo visto, un'Olanda che la sblocca, che sembra padrona dal campo, e al Giappone appena forzato ha segnato. E allora forse non è da parte degli allenatori una po' troppa prudenza, perché insomma sono squadre che si giocano.
12: Radio Italiana 531.
13: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oggi Road, Klemzig. Non mancare!
6: Riderà, riderà, riderà!
7: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 15 giugno. Grand Junction Road, Gipps Cross. Prospect Road, Prospect. Main North Road, Blair Athol. Galway Avenue, Collinswood. Port Wakefield Road, Gipps Cross.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

se però a un certo punto poi bisogna dirla, non è per onestà, neanche carità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Molfettese, kick e cork.
5: La cincinta in down, la damo fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda la ricetta, rimangiamo la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
4: Every Saturday.

0: Robini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

È un sorriso grande quello che abbiamo già questo lunedì mattina, 8:37. Io sono il vostro Marco, buongiorno. Oggi 15 giugno, perché sono in onda? Perché oggi comincia il Radioton e quindi questa parola vi deve entrare nella testa. Radioton, Radioton, Radioton. Buongiorno a tutti, buongiorno alla nostra fantastica comunità italiana dell'Australia, perché ormai sappiamo siamo in giro per tutta l'Australia con i nostri programmi, e questa è la vostra radio preferita, la radio italiana 531, che ogni anno insomma fa questa campagna importante, questo Radioton, questa raccolta fondi per far sì che possiamo continuare questo servizio gratuito per tutti voi. Quindi da oggi comincia il Radioton e io sono qua in studio per mezz'oretta circa, prima che arriva Elena, chiaramente, con la nostra lita, con il programma del lunedì mattina, per ricordarvi che saremo tutti i giorni fino a mercoledì prossimo qui ad aspettarvi per le vostre donazioni, e vi aspetteremo anche con un buon caffè caldo e un pezzo di torta, oggi preparato specialmente alla nostra Sara che sta arrivando. La saluto, so che sicuramente è all'ascolto in macchina in questo momento, quindi venite a trovarci dalle 10 in poi, fate la vostra donazione e vi offriamo il caffè, ci facciamo due risate, magari se c'è la possibilità entriamo anche due parole in radio, quindi insomma possiamo fare veramente tante cose in questa mattinata, cominciando da oggi 15 giugno. Siamo ancora un po' ubriachi dalla vittoria dei Socceroos di ieri, siamo ancora un po' ubriachi da questa domenica super, perché chiaramente insomma è stata una vittoria inaspettata dei nostri Socceroos nei mondiali di calcio di America, Canada e Messico. Siamo super contenti perché insomma è l'inizio di una grande avventura mondiale a cui non partecipa l'Italia, e quindi insomma noi godiamo di quello che ci dà l'Australia, e ieri abbiamo goduto, possiamo dirlo, abbiamo goduto tutti, italiani, italo-australiani e australiani, diciamola tutta, e chi è contro, raga, dai, è bello così. 8340 7700, sono in studio in realtà, se volete anche fare una donazione al telefono fatela pure chiamando questo numero che vi ho appena detto, che è 8340 7700. Quindi da oggi fino a mercoledì prossimo venite a trovarci qua in radio dalle 10 del mattino, ci facciamo un caffè, una fetta di torta, un dolcino, due biscotti, una sfogliatella, quello che troviamo, insomma quello che c'è ogni giorno, fate la donazione, sostenete la vostra radio e potete entrare nella lotteria finale del Radioton 2026.

Samurai J, Flamenco, Paranoia. A questo punto saluto anche Stefano perché ci sta anche procurando il pranzo di oggi, che se venite verso le 11:30, mezzogiorno, c'è anche un pezzettino, c'è una fetta di pizza, cioè potete anche alle 10 in realtà, facciamo un dolce salato, va bene anche alle 10, un po' di un morning tea, chiamiamolo così. 8:45 circa di questo lunedì mattina, siamo live dallo studio Sanremo. Perché, dite voi, perché questo qua ci butta giù dal letto o ci accompagna verso il mio ufficio in questo lunedì mattina? Perché oggi comincia il Radioton. Da tanti anni è la campagna di raccolta fondi più importante dell'anno, diciamo, per la nostra comunità, e succede di solito in questo periodo dell'anno, maggio-giugno, e raccogliamo fondi per la continuazione del nostro servizio gratuito per la comunità. Cosa vuol dire? L'acquisto dell'equipment per lo studio, ma anche i running cost normali, cioè non è che abbiamo un progetto in particolare, è proprio per tutti i progetti che la radio fa. E quindi è molto importante che voi sosteniate la nostra radio, perché senza Radioton noi non potremmo andare avanti, non potremmo fare tutto quello che facciamo, non potremmo fare i 60 programmi a settimana, non potremmo fare tutti gli eventi che facciamo, non potremmo rispondervi al telefono, non potremmo fare mille cose. Quindi è importante che una volta all'anno vi chiediamo un aiuto importante. E quindi venite alla radio da oggi alle 10 a trovarci, a fare la vostra donazione, a supportare la vostra radio, perché veramente senza il Radioton non potremmo essere qua, e quindi senza di voi non potremmo esistere. E vi ricordo che potete anche fare le vostre donazioni al telefono chiamando l'8340-7700 durante i programmi. Chiaramente la notte che in studio c'è la rotazione musicale non chiamate, cioè se vi viene una voglia alle 2 di notte di fare una donazione alla radio, tenetevela per il giorno dopo che venite qua in radio alle 10, giustamente, cioè non è che uno si sveglia e c'ha lo sghiribizzo. Ah! I soldi per la radio, e lo fate il giorno dopo. Sai che sono quelle cose lì che ti vengono in mente all'ultimo secondo, mentre guardi il soffitto alle 2 di notte. Lo fate il giorno dopo, da lunedì a venerdì. Quindi questo weekend saltiamo, balziamo, come diciamo noi dalle mie parti. Però facciamo da lunedì al venerdì fino a mercoledì prossimo, che è il 24 di giugno. Vi ricordo, c'è anche la serata di chiusura del Radioton al Fogo La Furlan. Dove? Sei dei nostri magnifici club del Sud Australia si metteranno insieme per raccogliere fondi per la radio. Cosa vuol dire? Che cucineranno, che serviranno, che ci daranno una mano al bar. E sono l'Altavilla Club, l'Abruzzo Club, il Fogo della Furlan, il Sicilia Club, il Campagna Club e ovviamente anche i nostri amici calabresi di Sant'Eufemia. Quindi sei associazioni tutte insieme per il bene della radio faranno un menù molto importante, molto interessante, anzi più che importante, molto interessante, a $55 a persona con le bevande incluse. Quindi mi raccomando, partecipate, perché anche qui una serata importante per raccogliere fondi. Ci sarà un'asta, ci sarà una lotteria e ci sarà veramente il modo migliore per sostenere la vostra radio venendo anche a questa serata. Ma non solo quello, venite alla radio a trovarci. Se venite a farvi un caffè non dovete donare $200, ci potete anche venire qua a fare $10 di donazione, farvi un caffè. The more the merrier, come si dice, no? In inglese, giusto? Quindi venite a trovarci, siamo qui dalle 10, i ragazzi stanno arrivando, Sara sta arrivando, Stefano sta arrivando anche con le pizze, quindi insomma si magna, la dieta forse tra 2 settimane, e vediamo come va, ma insomma. Magari potremmo cominciare un anno a fare cracker e formaggio per stare un po' più in linea con le carote, un po' di hummus, insomma, potremmo fare così, magari potrebbe essere una buona idea. Detto questo, continuiamo con un po' di musica, e questo è quello che vi direte voi quando vi dimenticherete di fare la donazione. Maledetto me che non l'ho fatta prima, dovevo farla prima. Fatela in tempo, venite a trovarci, fatela in tempo.

Fulminacci, maledetto me, bentornati live, 9 meno 10 del lunedì mattina, 15 giugno, un abbraccio alla nostra Enza che ha donato i suoi $50 alla radio, ci ha chiamato all'83 40 77 00, sempre carica, sempre pronta, sempre lì col telefono, sempre a orecchie aperte, la nostra Enza non manca mai, e come tanti di voi, tra l'altro, come tanti di voi, tanta roba che insomma cominciamo alla grande questo radio, già tanti di voi hanno cominciato a donare la settimana scorsa, vi ringrazio. Anche perché, insomma, come di consueto, Radioton arriva in questo periodo dell'anno. È arrivata anche Elena, che salutiamo, che tra poco sarà in onda con Storie e Misteri. Quindi non andate via, rimanete sempre all'ascolto. E vi ricordo, dalle 10 in poi, venite a trovarci. Venite qui alla radio, venite a salutare, venite a farvi un caffè, venite a farvi un pezzo di torta, un pezzo di pizza, un pezzo di caffè. Quello che volete, quello che volete. Basta che venite a trovarci, perché almeno ci facciamo due risate, fate la vostra donazione, sostenete la vostra radio e così insieme possiamo continuare questo fantastico servizio sempre gratuito per tutta la comunità. Perché vi ricordo che sono 60 programmi, sono 110 volontari, sono, insomma, ci sono tante iniziative che la radio fa, ci sono tante cose che la radio fa tutti i giorni, ci sono tantissimi costi che la radio ha, la luce, il gas no, perché ho tappato, tra l'altro era anche induzione, quindi non avevamo neanche il gas per cucinare, anche se cuciniamo, ma comunque non è una spesa che abbiamo qua, la luce, la licenza per andare in onda, le cuffie per l'ufficio, le cuffie per gli outside broadcast, tutto il materiale di marketing, ci sono un sacco di spese che magari non si vedono, che non vediamo occhio nudo, che dobbiamo pensare un attimo, e senza di voi, senza il vostro supporto, ogni anno non potremmo veramente coprire queste spese. Ci sono veramente tantissime iniziative che la radio fa, che continuiamo a fare grazie al vostro supporto, con il Radioton 2026 quest'anno dal 15 al 24 di giugno, il 24 serata di chiusura al Fuoco della Furlan, come vi dicevo anche prima, posti ancora disponibili, ma siamo veramente a chiusura, cioè siamo a quasi quota 200 oggi e chiuderemo tra poco, quindi mi raccomando, chiamate. Quando mi chiamano le persone dicono: c'è ancora posto per il Radioton? C'è ancora posto per adesso, perché poi dopo vi perdete, prenotate all'ultimo minuto e succede che non venite, poi ci rimanete male, no, prenotate oggi, chiamate alla radio o quando venite a trovarci mettete due posti per il Radioton, molto molto semplice. Potete fare anche con Enza, comunque chiamare durante i programmi 83 40 77 00, fate le donazioni in onda ed entrate di diritto nel bingo finale di mercoledì prossimo. Invece di fare il bingo giornaliero e fare tre premi, facciamo più premi ma in un giorno solo, perché così almeno diamo la possibilità, insomma, ad avere dei premi più belli ma tutti in un giorno solo, ed è molto più facile anche per noi, per insomma mettere tutto in ordine. Già che siamo qua, visto che insomma è quasi arrivata l'ora di salutare, oggi piove, anzi showers developing, quindi si stanno formicchiando delle piogge di oggi in questo lunedì mattina, mentre dovrebbe piovere tutta la settimana, domani, mercoledì, giovedì, addirittura giovedì showers increasing, cioè da developing oggi a increasing di giovedì. Pioverà tutta la settimana, domenica, possible shower, quindi potrebbe piovere. Io, visto che vi do informazioni anche sportive, perché questa settimana sono cominciati i mondiali, l'Australia gioca sabato mattina alle 4:30 contro gli Stati Uniti, partita importantissima perché lì c'è il crocevia del campionato mondiale, cioè se vinciamo con l'America siamo, diciamo, con un piede nel turno successivo. Il pareggio non sarà un brutto risultato, perdere andrà comunque bene perché poi ce la giochiamo tutta contro il Paraguay, sperando che Paraguay e Turchia pareggino. Ovviamente sono adesso questi giochi di numeri, calcoli da fare. L'importante è che proviamo almeno a vincere, è perché così vinciamo in casa loro, perché loro sono tutti gasati che l'Australia non è una squadra forte, ma secondo me gli facciamo il colpaccio, facciamo sicuramente il colpaccio. Allora, detto questo, venite a trovarci, siamo qua dalle 10 a mezzogiorno qui alla Radio Italiana 531, 215 Porto di Hindmarsh, ci siamo noi, ci sono io, c'è Sara, c'è Stefano, siamo qui all'ufficio a darvi il benvenuto, ci facciamo un caffè insieme, un pezzo di torta, un pezzo di pizza, quello che c'è, veramente biscotti, ci abbiamo di tutto, facciamo un morning tea assieme, un bel caffè
venite a fare la vostra donazione dalle 10 in poi e dopo ci sostenete, perché sostenendoci noi possiamo continuare a fare quello che facciamo tutti i giorni, che è intrattenervi, che è darvi notizie, che è dirvi di tutto e di più su quello che succede in Italia, in Australia, nella nostra comunità, notizie di sport, notizie regionali, notizie di musica, insomma di tutto e di più. Non dimenticate di supportarci, perché veramente senza di voi non potremmo farlo. Allora io vi saluto, do la linea a Elena e Rita che tra poco entrano in studio e chissà cosa racconteranno oggi di bello. Ma detto questo, io vado ad ascoltare da solo, insieme a voi tra l'altro, l'ultima canzone di Francesco Gabbani. Ci vediamo alle 10, eh? Non mancate, non mi fate insomma andare in deficit anche calorico per venire a fare mezz'ora insieme a voi qui in studio. Ho perso un po' di respiro, perché sapete che io vado un pochino in apnea dopo un po' che sto in radio. Venite qua a trovarci, dai, su. Non c'è, cosa ci avete altro da fare? Magari dovete andare a lavorare. Prendete il giorno libero e venite qui alla radio, dai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il

poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno, benvenuti alla Radio Italiana 531. Siete in buonissima compagnia, come sempre, a me, Elena e Rita. Allora, Rita, buondì.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene?
1: Sì. sì, oggi tutto bene.
0: Carissimi ascoltatori, stamattina, lunedì 15 di giugno, incominciamo, cioè una settimana o due settimane particolarissime per la nostra radio. Inizia il Radioton, che oramai è diventato una cosa veramente tradizionale / culturale, sì, per la radio. E la ragione è di... cioè sostenere la vostra radio che continua a mandare in onda, cioè tutti i programmi in relazione di cultura, storia italiana, gastronomia, diverso. Beh, carissimi ascoltatori, dobbiamo veramente ricordarci che la radio è in onda e trasmette, diciamo, elettronicamente 24 ore al giorno su 24, e non solo nazionalmente, ma anche internazionalmente.
1: Incredibile pensare che si può ascoltare, cioè, anche in Italia o...
0: è una cosa veramente, Rita, sì, enorme. E per sostenere la nostra radio, va bene, abbiamo bisogno di un po' d'aiuto, ecco, l'ho detto, non mi vergogno, abbiamo bisogno di un po' d'aiuto, con questo, carissimi ascoltatori, con le vostre generosità, va bene, aiuterà alla nostra radio andare avanti. Ok, detto tutto questo, incominciamo il nostro programma, Rita. Com'era? Mi sono dimenticata.
1: No. Aspetta. No. Storie e misteri.
0: Storia e misteri, sì.
1: In particolarmente la Sicilia.
0: Sì, ma io scherzavo. Mm. Sì, carissimi. Allora, io vorrei dire pure questo. Un saluto particolare a tutti i siciliani del Sud Australia. Tutti gli italiani, ovviamente sì. Ma siccome stiamo parlando il profilo e stiamo, cioè, manifestando il profilo dalla regione, dalla Sicilia, un saluto particolare a tutti i nostri ascoltatori siciliani. Oh, una boccata d'acqua, va bene. Ok, incominciamo. Dunque, oggi parliamo la cultura gastronomica. La cucina della Sicilia, che fu influenzata da diversi popoli storicamente passati dell'isola, cari ascoltatori, è una ricchezza incredibile che nessun'altra regione in Italia ce l'ha. Va bene, ogni regione ha la sua cultura, la sua storia, ma questa è un po' più multicolore, perché sono stati parecchie altre culture che sono passati di questa bellissima isola e che ci hanno lasciato lo stampo e hanno creato la storia che esiste oggi. Ok? Allora, e quello che attirava le altre culture, carissimi ascoltatori, era una delle maggiori ragioni, era, diciamo, le variazioni geografiche precise dall'isola, va bene? Quello attirava tanta gente. Per esempio, di queste gastronomie, a me mi ha tirato subito quando l'ho visto sulle mie ricerche, va bene? Magari non lo conosciamo tutti, ma io lo conoscevo e ho voluto approfondirlo un po'. Il couscous, Rita.
1: Il couscous? A me mi viene in mente immediatamente un
0: Medio Oriente. Sì, subito, specialmente nelle parti dell'Algeria, delle parti del Marocco. Invece Rita, il couscous è un piatto dalla zona di Trapani.
1: Ma va,
0: portata dagli arabi.
1: Ok, questo okay? Ha senso.
0: Uno dei gruppi che hanno, cioè, no? Passato di là e volevano, cioè, prendere un pezzetto dall'isola, no? Un piatto a base di semola, no? Inconciata a mano e servito con una ricca zuppa di pesce.
1: Ah, ma si può
0: un po' diverso di quello che io ho assaggiato nel Medio Oriente, sì, no? E questa deriva, carissimi ascoltatori, dalla cultura araba dell'epoca, è ancora popolare nella zona di Trapani. no? Okay. Allora, quando io ho visto il couscous, sì, l'ho mangiato, vabbè, ma l'ho mangiato non con la zuppa di pesce, l'ho mangiato con delle verdure, con delle salse diverse,
1: sì,
0: no? Anche tu,
1: Rita? Come una base.
0: Sì, sì, sì, è come una base di polenta, no?
1: Sì.
0: Sì, e poi
1: riso,
0: ci metti,
1: polenta,
0: sì, e poi ci metti sopra, insomma,
1: quello
0: poi,
1: che vuoi.
0: Poi i gusti sono personali, ma la tradizionale era servita all'epoca storica con la zuppa di pesce.
1: No. Ma questo non lo sapevo.
0: Lo dovevi assaggiare perché sembra a chi non piace la zuppa di pesce, anche perché la Sicilia, il pesce dalla Sicilia al mare, Rita.
1: Mm.
0: No, il
1: preparato
0: mare.
1: Bene, sì, buonissimo.
0: Certo, certo. Mm. Ecco qua, un altro piccolo mistero risolto. Vabbè. E poi, abbiamo sentito dire, è diventato oramai come una Coca-Cola, se mi permettete a dirlo, cari ascoltatori, no? Si dice l'arancina o l'arancino. Ah, sono due cose diverse.
1: Sono diverse, adesso mi sono dimenticata quale... E quale? Femminile o maschile?
0: Sì. Allora. Anche io. E quando sono andata, ho dovuto leggere la ricerca due volte e con quello mi sono chiarita le idee. Mm. Ma Rita, qui nella vita continuiamo ad imparare tutti i giorni, ogni ora, no? E quando
1: esatto.
0: Uno pensa, ah sì, ma io so tutto, ma che ne sai, no? Non si sa. Non
1: e
0: si
1: infatti
0: sa.
1: Quante volte ascoltiamo qualcuno che dice... Io so tutto.
0: Sì, sì. Io questo l'ho trovato anche con i giovani, no? Mm. Se tu dici qualcosa ai figli, I know. No, Aletta. Va bene, rientriamo al nostro discorso. Dunque, l'arancina è diventata un'icona. È diventata un'icona. In che forma che viene, o rotonda, tipo di polpette, o quella tradizionale a punta, eccetera, no? L'icona... palla di riso fritto. Ma fritto il riso?
1: No, non è fritto,
0: non
1: è come un
0: invece,
1: risotto.
0: Invece, sì, si cucinava il riso con poca acqua, così non perde l'amido. Mm. Perché l'amido aiuta a attaccare il riso insieme e formare le palle. No?
1: Esatto.
0: Va bene. E una volta quelle macchinette che abbiamo oggi non esistevano, si faceva tutto a mano. E non è una cosa facile a cercare da formare, no, nella mano... Il sacco del riso cotto, no? Per fare il ripieno, no? E io questo, cari ascoltatori, riso fritto veramente è la prima volta che l'ho visto sulle ricerche, perché di quello che ho sperimentato, chiesto con delle amicizie siciliane che ci mettevamo insieme per fare, diciamo, l'arancini, il riso veniva bollito con poco acqua, no? E senza essere lavato, no? Così non perde l'amido per questa ragione. Invece no.
1: Originalmente allora era riso fritto.
0: Sì, sì. L'icona, una palla di riso fritto, ok? Nella regione di Palermo e arancina, va okay. bene? Perché è farcito... di carne. Invece a Catania è arancino, carne e burro. Anche
1: burro.
0: Questo per me è sì. Sì. Usualmente il burro è un elemento che si adopera, diciamo, nel nord d'Italia,
1: sì.
0: no? Per il freddo. Ma carne e burro. Ecco, se c'è qualcun ascoltatore siciliano che può verificare questo punto, cari ascoltatori, chiamateci. E poi vi devo dire un'altra cosa, telefonate alla radio al numero 834077700, sino in ufficio 834028 06 per le vostre donazioni e io vi ringrazio in anticipo. Un piccolo stacco, a tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: Bentornati cari ascoltatori con la Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri e un altro ricordino gentile piccolino del Radioton con del donazione per sostenere la vostra radio. Allora, ci abbiamo un ospite particolare questa mattina, si chiama il signore, può darsi che alcuni di voi lo conoscete, Giuseppe D'Adelfio, che lui ne parlerà delle tipiche, diciamo, misteri gastronomiche che hanno, si sono inseriti nella storia e tuttora sono popolarissimi, delle tradizioni siciliane, va bene? E lui è veramente un signore molto, molto, mi è partita la parola, un professionista in questo lato, un professionista in questo lato, ne sa tantissimo, gli diamo il buongiorno. Buongiorno. Beppe, la posso chiamare Beppe?
5: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno e benvenuti alla Radio Italiana 531 e io Elena Rita e al nome della Radio Italiana gli diamo il benvenuto al nostro programma. Allora, Beppe, ci può parlare un attimino da lei?
5: Sì, parliamo della... non lo so, della Martorana?
0: Lei che cosa fa qui, insomma?
5: Allora, sì. Io qui faccio tutto il food siciliano.
0: Ah.
5: E quindi abbiamo un truck col nome Santo Palato. Ah. E facciamo dei mercati.
0: Sì.
5: E poi facciamo scuola cucina nelle scuole.
0: Ah.
5: Sia in italiano che in inglese.
0: Sì.
5: E anche scuola cucina a casa.
0: Benissimo.
5: E questo, sì, noi diciamo che questo nome Santo Palato deriva dal ristorante di famiglia di 4 generazioni.
0: Oh,
5: a Palermo.
0: Che meraviglia.
5: E quindi ho deciso, quando sono venuto in Australia, di dargli questo nome Santo Palato per ricordare, diciamo, la mia famiglia business pure.
0: Benissimo, Peppe, questo qui è il classico continuazione delle tradizioni italiane, no? Che continuano tramite le generazioni anche in un paese come l'Australia, che siamo nell'estero. Benissimo. Allora, posso fare una domanda?
5: Sì.
0: Allora, lei mi deve spiegare, per favore, la martorana. Che cos'è la martorana?
5: Allora, la martorana è, diciamo, una specialità della pasticceria siciliana. È un prodotto tipico della Sicilia,
0: sì,
5: che è realizzata con farina di mandorle, zucchero e acqua.
0: Ah.
5: Diciamo che è diversa dalla marzapana. La marzapana è un'altra, diciamo, un altro tipo di impasto. Non c'entra niente con la martorana.
0: Ah, io pensavo che la marzipana era quello che formavano i frutti. La martorana non lo sapevo.
5: No, la marzapana è fatta diversamente, con le uova, col bianco delle uova.
0: Hai capito? Una meraviglia. E poi...
5: La marmellata.
0: Pure. E questa qui è diciamo, un prodotto tradizionale, tipico di quella zona, dalla Sicilia, Peppe.
5: Allora, si parla che è nata a Palermo, ora ti dico la storia.
0: Sì, grazie.
5: E allora, praticamente le origini della frutta martorana risalgono agli arabi, che avevano diffuso in Sicilia, avevano diffuso in Sicilia il dolce a base di mandorla e avevano portato anche il zucchero di canna, loro avevano portato in Sicilia, e quindi avevano formato questo impasto per fare la martorana. Diciamo che poi a Palermo è stata definita dalle suore di un monastero di Santa Maria dell'Ammiraglio a Palermo, che è nell'ordine del San Benedetto, diciamo, come fondazione del convento, tra cui una di queste era Loisa Martorana, di fatto ha preso il nome di questo impasto. Capito?
0: Sì.
5: E quindi si sono formati, si è formato questo impasto, che poi si sono fatti diversi dolci. Però la leggenda, c'è una leggenda che dice che le suore di questo convento avessero creato un giardino dentro questo convento, e quindi il vescovo della città, che ha sentito questa innovazione, che le monache avevano fatto questo giardino dentro il convento, l'ha voluto visitare, però ha sbagliato periodo, è andato lì in autunno, dove tutti gli alberi sono spogli, quindi non c'erano foglie, non c'era niente. Quindi le suore erano preoccupate, perché che figura ci facevano con questo col vescovo. E allora hanno studiato di fare dei frutti, colorarli e appenderli sia negli alberi, oppure fare l'orto con questi frutti, però di martorana. Quindi hanno fatto così, e quindi quando il vescovo andò lì ha visto tutti questi bei colori, questi frutti colorati e tutte queste cose, e quindi da quel momento in poi questa frutta martorana è stata venduta, diciamo pubblicata e venduta, però la vendevano in maggior parte alle persone ricche della città. E questa storia risale a 500 anni fa.
0: Mamma.
5: Quindi ora questa frutta si trova sempre, tutto l'anno, nei bar, e nel periodo, diciamo, dei morti, quindi il 2 novembre, le pasticcerie sono piene di questi frutti. Addirittura sembrano negozi di frutta e verdura, perché tu vedi di là sono perfetti, e quindi si usa molto comprarli per il 2 novembre e tenerli a casa sul tavolo per questa festività, e quindi tutti a casa hanno un cestino con della frutta martorana messa sul tavolo, che per i morti si mangia. o si lascia lì come augurio, diciamo, o ricordo dei morti o per tante altre cose.
0: Ma...
5: E i bambini sono impazziti per questo dolce, perché aspettano per il 2 novembre che i parenti o i genitori gli comprano il cestino con la martorana. E questa è la storia.
0: Ma io dico questo, io, Giuseppe, se tu mi vedi adesso sono con la bocca aperta, perché ha contribuito non una pagina, ma delle pagine incredibili di questa storia, ha toccato la radice della cultura, no? E poi ce l'ha spiegato come un professionista, veramente io la ringrazio di cuore, guarda, veramente ci ha aggiunto alle nostre sapienze che erano pochissime, no? E con questo diamo più valore. Io questi frutti l'ho visti a Palermo, no? E io quanto l'ho visti come erano presentati nella vetrata del bar, mi ha tirato, perché i colori, le forme, la frutta, no? Ed era una cosa veramente incredibilmente bello.
5: E poi ti dico un'altra cosa, che questa è arte, non pasticceria. Questa è arte.
0: È arte,
5: non tutti la sanno fare e la sanno colorare.
0: Ma guarda, allora, in una forma di pasticceria siciliana, storia, cultura, arte e sapori, no?
5: È tradizione,
0: ma è una cosa incredibile. Benissimo. Allora abbiamo chiarito questo. Siamo a un stacco? No, allora, Peppe, un'altra cosa.
5: Sì. Un'altra cosa, possiamo parlare del cannolo?
0: Sì. Allora, un attimino, che forse ci abbiamo un piccolo stacco, Rita.
1: Ok,
0: un piccolo stacco, sta con noi, sta in onda. A tra poco faremo una canzoncina particolare.
1: Dopo che ci risentiamo? Adesso? Perfetto.
0: Sì. La canzone si chiama Ciuri Ciuri, la conosciamo un po' tutti, però... Vi do un'informazione storica dalla canzone. La canzone per sé ed è un manifesto della Sicilia, no? Un brano popolare che esprime l'identità siciliane nei migliori del modo. L'autore delle liriche rimane incognito ancora, ma la musica fu composta da Francesco Paolo Frontini. Il brano è diventato famosissimo, è venuta cantata da personaggi o artisti famosi dalla musica italiani, ad esempio Mina, che la conosciamo tutti. Adesso la trasmettiamo per voi. Buon ascolto, a tra poco.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 15 giugno. Grand Junction Road, Gipps Cross, Prospect Road, Prospect, Main North Road, Blair Athol, Galway Avenue, Collinswood, Port Wakefield Road, Gipps Cross.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 p.m. al Fogolar Furlan.
2: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
2: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
2: Abruzzo,
3: Altavilla,
2: Campania,
3: Santa Eufemia,
2: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
2: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
2: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
2: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Ogee Road, Clemzig. Non mancare!
5: Bentornati alla Radio Italiana 531, cari ascoltatori. Abbiamo appena sentito il nostro signor Giuseppe Adelfio, ma ci ha spiegato in un modo incredibile, diciamo, una parte piccola della pasticceria tradizionale, culturale della Sicilia, ma poi si vede che insegna alle scuole e fa insegnamenti anche là dalla cucina italiana. Allora, noi vogliamo dare la benvenuta a un'altra nostra compagna carissima, Santa Cirillo, ben arrivata e buongiorno.
6: Buongiorno Elena, buongiorno Rita, buongiorno a tutti, anche a Pino che sta
5: sì,
6: a Udica.
5: Sì,
6: naturalmente,
5: sì.
6: Non solo.
5: Ci ha arricchito.
6: Però anche io siciliana.
5: Sì, sì, sì.
6: Solo che lui è Pino palermitano, io sono messinese.
5: Va bene. non tocchiamo adesso le
6: no,
5: palermitane.
6: Assolutamente no.
5: Siamo tutti, diciamo, siciliani, poi siamo tutti italiani.
6: E poi guarda, Palermo, non la batte nessuno.
5: Va bene, allora continuiamo.
6: Continuiamo con Pino?
5: Con Pino, sì. Perché ci ha arricchito tantissimo, diciamo, con questi...